0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Vera per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Vera per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Vera per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Vera per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Vera per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Vera per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli,

Regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita.

0: Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, spenda in essa la luce perpetua, il prossimo la pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

E dunque, bentrovati, è scattata una nuova ora solare, grazie ancora una volta di essere con noi. Voi sapete che quando noi possiamo andare di musica e possiamo andare di storia e memoria, siamo particolarmente contenti. Allora, aveva una voce unica e splendida, aveva una bellezza tutta sua che fece sognare letteralmente le italiane e tutte le donne del mondo, anche donne molto molto molto famose. Era chiamato il principe della canzone italiana, è rimasto tale Achille Togliani, che ovunque sia viene raggiunto dal nostro applauso, perché questo ci vuole per un grande artista. Ma partiamo in musica con... Sì, era anche un applauso virtuale, ma mie splendide, adorate le mie ragazze e ragazzo. Allora, signori, noi partiamo in musica, anche se è quest'ora del mattino, con Signorinella. Signorinella è stato un suo grande cavallo di battaglia. La voce splendida è quella di Andrea Pasca. Alla chitarra noi siamo felicissimi di ritrovare Giacomo Contaldo. Signorinella.

0: un'interpretazione stupenda di Andrea Pasca, bravissimo, bravissimo. Grazie. Eccolo qua, Achille Togliani, la chitarra è quella di Giacomo Contaldo. Bravi applausi. Allora, al lavoro, al lavoro, al lavoro con l'enciclopedia vivente dello spettacolo italiano, della canzone italiana, colui che per nostra fortuna è amico e tutte le volte non è più ospite, è la nostra puntata, Stefano Paggioro. Ben arrivato, Stefano Paggioro, che è una persona seria, mentre io lo riempio sempre di tutti i baci e tutti gli applausi. Stefano, rimani qui con me.
1: Okay.
0: Signori, attore, regista, figlio amatissimo di Achille Togliani, suo figlio Adelmo Togliani.

0: E da ultimo, ben arrivato e bentornato Adelmo, grazie di essere con noi, grazie mille.
1: A te.
0: Da ultima, signori, la moglie di Achille Togliani, un amore da favola, lei bella come tutte le stelle. Desi Traversari, ben arrivata. Grazie signora, benvenuta. Grazie a lei, piacere di conoscerla, si accomodi. Grazie. Adelmo, vai. Lo so, noi facciamo impazzire la nostra regia di Alessandro Tresa, ma tanto lui sa che qui siamo a casa e in famiglia. Allora, abbiamo ascoltato, caro Stefano, questo signorinella. Letteralmente, da parte eseguito in maniera eccezionalmente bella, ma letteralmente parlando, cavallo di battaglia.
2: Sì, è una canzone che viene scritta nel 1931 da Nicola Valente e Libero Bovio, viene lanciata da Pasquariello, Gennaro Pasquariello, un grande cantante napoletano, e poi Carlo Buti la inserisce in repertorio e diventa una canzone popolarissima. Poi una caratteristica che poi vedremo di Achille Togliani era proprio quella di riprendere le grandi canzoni del passato, e nel momento in cui lui la incide alla fine degli anni 40 questa canzone riprende un successo enorme.
0: Allora, questa canzone riprende un successo enorme, lui bello, veramente bellissimo, bravo, veramente bravissimo, cantava e faceva letteralmente innamorare, commuovere, riempiva il cuore della gente, signora Traversari, e ha riempito anche il suo di cuore. È successo anche il contrario, perché è stato, lei poi ce lo racconterà, è una storia d'amore puro. Ma suo marito cantava in casa? Scusi la domanda che le sembrerà folle, ma...
3: Ma non molto.
0: Ma pensi un po'. Hai Achille Togliani come marito e non ti canta mentre si fa la
3: casa. No, in casa no.
0: No.
3: In casa no. Cioè, noi parlavamo, facevamo tante cose insieme, però sì, ogni tanto è chiaro. Cantava, certo. Però... ci raccontavamo un po' di cose nostre, anche di quando ci siamo incontrati, ed era anche molto divertente, devo dire.
0: Era un uomo divertente.
3: Sì, sì, ma poi anche con me, naturalmente, che io, diciamo, sono stato con lui molto bene, a parte il fatto che quando ci siamo conosciuti io avevo 10 anni e lui ne aveva 30.
0: Attenzione, signori, lei aveva 10 anni, lui ne aveva 30, ovviamente... Vede una bambina bellissima,
3: no, se, no,
0: e via,
3: beh, bellissima,
0: e poi,
3: no, però,
0: beh, insomma, come una bellissima, scusa, ma abbi pazienza Adelmo, ma la mamma fa sempre così,
1: sì,
0: si butta giù così,
1: sì,
3: no,
1: sì,
3: beh, vabbè.
0: No, adesso poi me lo racconta, però tenete presente, 10 anni la bambina, 30 anni il grandissimo, già grandissimo Achille Togliani,
3: sì.
0: Tuo papà, da cui tu hai ereditato in pieno tutta la vena artistica, perché insomma, sì, voglio dire, tu sei un ottimo, splendido regista.
1: Grazie.
0: Tu scrivi cose belle,
1: sì, sì,
0: per immagini, e non solo, papà era stato compagno di classe di Walter Chiari.
1: Sì, sì, di Walter Chiari, sì.
0: Beh, vabbè.
1: Questo, non è Walter Chiari, questo sono io. Però.
0: Questo, attenzione, questo è il momento in cui tutto accade di bello, cioè tu arrivi nella vita di papà e mamma e le cose,
1: sì, sì,
0: prendono,
1: sì,
0: una,
1: sì,
0: piega ancora più bella.
1: No, questo è il senso. No, per tornare a Walter Chiari, diciamo che si frequentavano al liceo. E papà ovviamente cominciava a esibirsi come cantante, però aveva il sogno di fare l'attore di cinema
0: anche.
1: E l'ha fatto anche, mentre Walter Chiari iniziava con le imitazioni e, insomma, però una cosa che mi fa sempre molto ridere, che c'era questo aneddoto che mio padre raccontava, che quando Walter Chiari ha spiccato il volo, è diventato un grandissimo comico, mia nonna germana, questo te lo ricordi, invitò mio padre ad andare a vedere Walter Chiari a teatro. Mio padre però non rideva. Non ridere, cioè, scusa Achille, ma perché non ridi? Gli faceva mia nonna. Ha fatto, non rido perché sono le stesse cose che faceva al liceo quando andavo a scuola.
0: È stato il privilegio, cioè, vabbè.
1: Ovviamente diciamo, c'era quella sorpresa.
0: Aveva, no? Già visto lo spettacolo.
1: Esatto.
0: Allora signori, è Achille Togliani nel privato, in questa famiglia meravigliosa che lui costruì con questa splendida donna, Achille Togliani, principe della canzone italiana. Ci vediamo tra un attimo tutti insieme qui all'Ora Solare. Grazie Virginia Conti, è arrivata.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
5: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
7: E si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
11: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
12: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina?

0: Ma quando la generosità incontra la creatività.
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
4: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.

0: bravissimo con la chitarra di Giacomo Contaldo. Così piange Pierrot, puntata dedicata ad Achille Togliani. Siamo in famiglia, siamo letteralmente in famiglia Togliani e in famiglia con il nostro Stefano Paggiolo, che ha scelto questa canzone perché?
1: Ho scelto questa canzone del 1923 perché è la prima canzone che io ho ascoltato da bambino all'età di 7-8 anni. E mi ha colpito, e nel momento in cui è nata l'idea di questa puntata, Così
0: Hai
1: piange
0: detto,
1: Pierrot ci doveva
0: questa.
1: Essere.
0: Senti, perché principe della canzone italiana Achille Togliani?
1: Ma io credo tanto la bellezza, e poi perché aveva questa voce calda, questa voce omogenea, con tutti i colori a posto, tutti gli armonici al punto giusto, e poi perché c'era Reuccio, insomma, davano delle definizioni.
0: Bisognava dare delle definizioni.
1: E questa era perfetta,
0: chissà,
1: secondo me.
0: Chissà, siamo con Adelmo Togliani, figlio di Achille Togliani, e con Daisy Traversari, che gli rubò il cuore. Non so se all'età di 10 anni, quando vi siete conosciuti la prima volta, ma come andò? Come andò?
2: Allora, io lo conobbi, che avevo 10 anni, a casa mia, perché mio papà gli faceva i contratti, sia lui la Pizzi, tutti i cantanti della Rai.
3: Era un empresario.
2: Era un empresario nella Romagna. Per cui, solo che mio padre diceva, salutate e te ne vai a letto.
0: Certo.
2: Saluti e te ne vai a letto. Quindi io ero presente, io arrivavo, salutavo. Achille poi mi portava le caramelle.
0: Ma c'è, è una bambina di 10 anni, cosa vuoi portare?
2: Sì,
0: le
2: non
0: caramelle.
2: So se ce l'ha fatto, vabbè, comunque. Beh.
0: Poi succede che i bambini crescono
2: e
0: diventano,
2: e dopo 17
0: belli,
2: anni, dopo 17 anni, io sono nella casa al mare, a un certo punto mia sorella fa, dice, Daisy, sai, dice che c'è Achille Lapizzi alle ruote a Marina di Ravenna, li andiamo a salutare, dico, guarda, chissà se ricorderanno di me, faccio io, perché avevo 27 anni, voglio
0: certo.
2: dire, non è certo. Allora lei fa, ma no, sai, li salutiamo e veniamo via. Allora io faccio, dico, ma veramente, io mi sento male, sono stata in spiaggia tutto il giorno. Mi convince,

0: andiamo, c'è la gente fuori, ma una marea di gente. Sì. Ci vede il direttore di sala che conosceva mio papà e conosceva più mia sorella, perché io ero più piccolo, cioè, quindi io non andavo a ballare. Allora, venite qua, ci fa con noi. Allora, dottor Pirisdi, guarda, entriamo da un'altra parte, lasciando tutto il pubblico nell'ingresso principale. Arriviamo in questo corridoio, a un certo punto arriva la Pizzi, Nila Pizzi.
1: La Nillona.
0: La Nila Pizzi. Allora mia sorella fa, ciao Nilla, come stai? Allora io faccio, e lui fa, bene, ciao Pierisa, si chiamava Pierisa mia sorella. Dice, come stai? Allora fa, dice, ah bene, grazie. Dice, ma è Achille, fa mia sorella. Allora lei fa, cioè, dice, se aspettate un attimo qui, arriva. A un certo punto arriva Achille e stava con una ragazza, con una persona, insomma. A un certo punto lui si rivolge, la Nila Pizzi fa con Achille, guarda chi c'è, ci sono le figlie di Tristano, si chiamava Tristano mio papà.
1: Il tuo papà.
0: Allora va, dice, ti ricordi Pierisa? Sì, sì. Lui diceva, sì, ciao, come stai Pierisa? Baci e braccia, e guardava me. Allora a un certo punto lei fa, questa bella signorina chi è? Come, non te la ricordi, fa mia sorella? È la piccola delle sorelle, mi chiamavano Cicci allora. Ma come? Tu saresti quella piccola mocciosa che io tenevo sulle ginocchia e portavo le caramelle. Insomma, io poi ero timida, stavo tutta... A un certo punto viene il bello, perché poi qui... Allora fa, adesso venite al mio tavolo, no? Fa lui. Allora mia sorella fa, dice, Daisy, andiamo? Dico, no, dico, veramente la mamma ci aspetta.
1: Ligia, un saluto e poi a letto. Anche a 27 anni.
0: A 27 anni. Allora io faccio... Allora mia sorella mi spinge. Sai quelle cose come succedono, no? Mi spinge e fa... Dice, no, dai, andiamo. Solo il mio problema era che avevo detto ai miei amici che non sarei uscita perché non mi sentivo di uscire.
1: Si mette al tavolo con Achille Togliani e la
0: allora,
1: Pizzi.
0: Allora, io mi siedo al tavolo con loro. Cioè, mia sorella... A un certo punto sono seduta, vedo in fondo all'ingresso del locale i miei amici... con le mie amiche, e fanno così, resto, perché dicevo, ma hai detto di no a noi e stai lì.
1: Si chiama figura di carta, signora. Ma detto ciò, che succede? Giustamente i Togliani, vedendo la mocciosa a cui portava le caramelle, la cerca al telefono, il telefono di casa ce l'aveva,
0: sì.
1: Ovviamente, la cerca al telefono, non la trova perché lei era...
0: Alla mia boutique, sì,
1: e arriva una telefonata, dice, si lavora, sapete gli artisti, no? Per gli artisti la notte è piccola per noi, dicevano le grandi Kessler. La richiama a mezzanotte, signora?
0: No, prima chiama mia madre.
1: Prima chiama la mamma.
0: Perché lui
1: non
0: sapeva...
1: No, io voglio la telefonata di mezzanotte. Quando è stata la telefonata di mezzanotte?
0: Dice, dove stavo? Dice, come? Sta scegliendo un campionario di abiti e quindi arriva tardi da Ravenna. Allora... Lui mi chiama a mezzanotte, ma io stavo a letto perché ero pure stanca. Allora io faccio, pronto? E lui fa, ciao. Come ciao? Allora faccio, dico, ma chi? Sono Achille. Beh, e allora a quest'ora faccio, ma che ora sono?
1: Allora, signora, allora andò così, no?
0: Allora,
1: questa fotografia è l'esplosione della felicità.
0: Volevo sapere come stavo. Io bene, grazie a lei, perché ho durato 4 mesi a dargli del lei.
1: Certo. Che cosa l'ha fatta innamorare di suo marito?
0: Piano piano, il primo disco che mi regalò, Io scelgo te. Me lo regalò con una bella dedica e me lo conservo, perché è stato veramente, con l'andare del tempo, poi tu segui anche la poesia di questa canzone, le parole, perché una volta le canzoni avevano un senso, no?
2: Certo.
0: Era poesia. Adesso magari ripetono la stessa parola, ma non c'è...
2: No? Lo stesso concetto, esatto.
0: Ecco, sì, sì. E quindi è stata una cosa... Poi piano piano, a un certo punto, prima poi nel locale, finita la serata, lui mi disse, dice, allora ti posso chiamare? Allora dico, ma veramente? Allora, siccome dovevamo venire a Roma, io con mia sorella,
1: sì.
0: Lui fa, dice, beh, allora dice, ci vediamo a Roma a settembre, perché questo era successo in agosto.
1: Sì.
0: Ah, dico, non lo so, faccio io. Allora mia sorella fa, dice, tanto noi andiamo, veniamo a Roma, Achille, poi magari ci vediamo. Perché io ho tutto più... Allora faccio...
1: La sua sorella aveva capito tutto, dica la verità. Cioè, guarda, le sorelle maggiori, no, capiscono
0: allora,
1: tutto
0: allora,
1: prima.
0: Arriviamo in albergo e mi dicono, signorina, c'è una telefonata, la cercava il signor Togliani. Io guardo mio

0: Sorella, dico, ma cosa vuole?
1: Cosa vuole? È meravigliosa. Allora, attenzione, attenzione. Achille Togliani era l'uomo che si era innamorato.
2: Questa è la serata. Eh?
1: Questa è la serata.
2: Mia madre è questa qui.
1: Basettoni ne abbiamo, no? Ma è meraviglioso.
0: Allora, quella è mia sorella Pierisa, questa del vestito nero sono io. E questa è l'amica di lui che era, insomma, erano insieme.
1: Erano insieme
0: sera.
1: E che lo tiene sotto braccio, ma non sa che dovrà cedere.
2: Lei, no, no, lei è mia zia.
1: Ah, è zia.
0: Io sono
1: zia.
2: L'ultima a destra è mamma.
1: Ecco, questa è vestito nero, sono ci sei tu. È l'ultima a destra è mamma. E quello al centro, con l'espressione un po', lo dico nel massimo rispetto, inebetita dal colpo di fulmine, è Togliani, con dei basettoni, che appunto ce ne abbiamo basettoni, era la moda dell'epoca. E ovviamente, grazie a questa fotografia che arriva dall'archivio, Togliani ovviamente si innamorò della ragazza, si innamorò follemente di questa ragazza. E tempo prima stavo dicendo, ah sì signora, ecco un pochino, grazie, un po' sposti la giacca, se no il microfono si copre. Lui aveva avuto una relazione proprio all'inizio, quando ancora si faceva chiamare Sofia Lazzaro, con Sofia Loren, quindi era una riunione di belli, e di bellezza in bellezza trovò alla fine Daisy. Ma prima di sposarsi con Daisy, di incontrare Daisy, dove lui mette un punto fermo,
3: certo,
1: aveva fatto innamorare le donne di tutto il mondo.
3: Sì, le ragazze impazzivano. Una mia nonna era appassionata in una maniera incredibile per Achille Togliani.
1: Cioè, aveva la passione per la voce.
3: Per
1: che
3: la
1: era
3: voce, e poi
1: meravigliosa.
3: Diceva,
1: però
3: bello,
1: diciamola tutta, cioè, le nonne hanno pure gli occhi.
3: Il fotoromanzi, esatto.
1: No, dico bene, perché certo, non cito la mia Eugenia Scotti, ma voglio dire, sì, si erano innamorate di quest'uomo. Adelmo ha... conserva per volontà del papà le lettere che si scrissero,
2: sì,
1: Togliani e Sofia Lazzaro,
2: sì,
1: che con grande di cui nulla vogliamo sapere, che con grande correttezza tuo papà ha sempre tenuto chiuse.
2: Sì, sì, beh, sono lettere private, sono poi molto romantiche, sono contenuti, sono ovviamente del, come possiamo immaginare, del tempo.
1: Di due persone che si
2: amavano. Sì, che non si possono neanche vedere per una questione di distanze. Oggi sembra tutto più semplice,
1: no,
2: ma al tempo, anche per far arrivare un messaggio, in quel caso telegrammi o lettere, insomma, impiegava comunque del tempo. Quindi le distanze erano veramente... Cioè, poi cementavano i rapporti, proprio per questo, no? Per questo motivo. Però effettivamente erano quel tipo di relazioni molto che oggi non riusciamo veramente a immaginare.
1: Ascolta Adelmo, tu hai vissuto in una famiglia, e questo Stefano Paggiolo ce l'ha raccontato con particolare affetto, in una famiglia molto felice, due genitori innamoratissimi, questa grande passione di papà per mamma e mamma per papà, ecco, questo è stato un fatto,
2: sì, beh,
1: bello.
2: La cosa è che comunque... lei si è sostituita a papà di più, perché effettivamente io papà l'ho visto molto poco quando ero piccolo, però insomma io ho un grande ricordo di queste serate in cui papà ovviamente si esibiva in concerti o in recita.
1: Che effetto ti faceva vedere tuo papà lassù, sul palco?
2: Ma questo puoi parlare anche con tutti i miei colleghi, a loro volta figli d'arte, dal figlio di Raschel al figlio di Tognazzi, figlio di Gassman. In realtà loro sono dei miti che per noi siamo abituati a vedere, pure in mutande che si fanno la barba. Io papà adesso le dicevo che effettivamente non cantava, faceva solo dei gran vocalizzi, perché teneva talmente...
1: Guardate che figurino qua, grandi vocalizzi, ma non
2: grandi
1: cantava
2: vocalizzi.
1: Quando
2: no,
1: si faceva la barba.
2: No, era più, la sua era tutta una passione legata al cinema, si parlava più di cinema che di musica. E poi è questa la cosa, è che noi avevamo, per noi erano delle persone assolutamente normali, però a 14 anni, quando ero con lui e mamma a Toronto, in Canada, andammo con lui per una tournée, e in una via del centro ci fermarono. E lì fu per me uno shock, perché di punto in bianco capì, perché l'adolescente ribelle, pigro,
1: certo.
2: Capì la portata del personaggio, fu veramente una cosa che mi colpì, a Toronto, in Canada, 10 ore di volo.
1: E questo è stato, guardate che meraviglia questa fotografia, questo è stato Achille Togliani. Achille Togliani in più è stato una garanzia di Italia, e quindi di ricordo, di memoria, di bellezza, per tutti gli italiani, tantissimi, sparsi in giro per il mondo, non per andare a fare un viaggio, ma perché erano andati lì e i loro genitori e i loro nonni erano partiti per cercare lavoro, quindi ritrovavano in lui un pezzo d'Italia. Chiedo ad Andrea Pasca, non dimenticherò di domandare alla signora Daisy se fosse o meno gelosa della

bellezza di suo marito, ma d'altronde lei era così bella, quindi è bella. La signora di 30 anni fa, Andrea Pasca alla voce, la chitarra, quella di Giacomo Contaldo.

0: grazie, grazie infinite, che meraviglia Stefano. Quando il maestro Cinico Angelini disse a Togliani: maestro, lei è già qualcuno, questa canzone l'ha cantata ieri alla radio.
1: Esatto.
0: E già parlano di lei.
1: Di lei, sì, perché questa canzone la cantò per primo Antonio Basurto, poi partì per una tournée in Argentina, la affidò ad Achille Togliani, il giorno dopo la prima esecuzione era già diventato Achille Togliani.
0: Era già diventato Achille Togliani, Cinico Angelini, Macario, il grande Macario,
1: certo.
0: si accorgerà di questo ragazzo che voleva fare cinema, arriviamo anche al cinema, ma che era, aveva questo talento, questo dono.
1: Aveva questo talento e gli chiede e gli propone anche di cantare. Lui dice, ma no, ma io non canto abitualmente.
0: Meno male.
1: Gli fanno fare un provino, ha una bella voce e questo me l'ha proprio raccontato Adelmo. Dice, nel contratto, sì, attore...
2: Abbiamo anche contratti in archivio, tra l'altro.
1: Con la stessa cifra, anche cantante.
0: Attore e cantante con la stessa cifra.
2: Sì, ma magari era uno... Infatti è diventato Macario.
0: Macario, era Macario. un grande uomo di spettacolo.
2: Stessa paga, capito?
0: Stessa paga, e perché c'era l'entusiasmo. Ma senta, signora, lei, tu hai una mamma che è un capolavoro.
3: Sì.
0: No. Da mangiare di coccole. Allora, ma lei ascoltava... Lei lo sentiva alla radio, Achille Togliani? Quando era ragazzina?
3: Sì, in casa mia è chiaro, anche le mie sorelle più grandi, infatti c'era mia sorella Pierisa, quella che ha visto, era entusiasta di lui, ma tutti i cantanti che passavano da casa mia, è chiaro, sempre io, piccolo, li salutavo e me ne andavo a letto, perché mio padre, no, dice, non se ne parla proprio, tu non stai proprio alzata, te ne vai a letto. E ero costretta ad andare a letto, perché così era.
0: Però come ha reagito poi la sua famiglia quando è diventata la famiglia di Achille Togliani?
3: Allora, per arrivare a questo è passato un po' di tempo.
0: Certo, perché c'era una differenza di età.
3: Sì, sì, perché quello... Insomma, io, diciamo, ho fatto un po' correre, perché proprio non me la sentivo.
0: L'ha fatto correre? Signora, lei è stupenda. Me la posso portare a casa, mamma?
2: Sì,
0: la tengo
2: sì.
0: A casa per un po'.
3: Perché lui continuava a dire, è possibile, non riesce a darmi... Io no, la vedo molto più grande di me, gli dicevo.
0: E questo è il modo anche per conquistarlo, no?
3: Cioè,
0: perché era sincera.
3: Io avevo il mio lavoro, poi pensavo, è più grande di me, cioè, come per dire, no? E non è che pensavo di... Lui continuava a telefonare, continuava, è sempre del tuo, come stai? Quando poi arrivai a Roma, nel settembre, sì, con mia sorella, lui già aveva telefonato nell'albergo, perché mia sorella aveva detto, siamo così così. Ho detto, vabbè, allora l'ha cercato il signor Togliani.
0: Ci ho detto,
3: allora io salgo in camera e arrivo alla telefonata. E mi fa, dice, ben arrivata, come stai?
0: Con quella voce.
3: Sì, bene, e lei?
0: Allora, abbiamo capito, Demo, che la mamma fosse, come dire...
3: Allora, poi stringo.
0: No.
3: Allora lui arriva e fa, dice, ti posso portare a pranzo con mia sorella?
0: Signora,
3: allora,
0: Desi,
3: andiamo.
2: Era il 72, cioè, ragazzi.
3: Andiamo al ristorante. Lui, io scendo le scale. Io comunque mi ricordo come era vestito.
0: Vede, però, si ricorda come fosse
3: mi
0: vestito.
3: Ricordo, perché io scendo le scale. Lui stava nella hall e a un certo punto aveva un completo, aveva la giacca Piet Poul con le toppe.
0: Sì, bella.
3: Poi aveva il borsello di cuoio, che allora, quando poi incominciarono a metterlo tutti, lui tolse.
0: Lanciò la moda e poi
3: allora
0: tolse.
3: Andiamo al ristorante. A un certo punto lui fa, stiamo mangiando, allora dice, Daisy, ti posso accompagnare, ti porto a fare una passeggiata, vuoi venire? Non se ne parla proprio, io devo andare. Dobbiamo fare la valigia, partiamo domani mattina. Pierisa fa con mia sorella. Allora io sotto il tavolo do un colpo a mia sorella, come per dire, no, non ci voglio andare. Insiste. Al che... Adesso vi mettete a ridere. Insiste, allora a un certo punto... Dico, vabbè, però non facciamo tardi, faccio una passeggiata, pensavo a Roma, centro di Roma. Vado in macchina, andiamo un po' fuori, dico, scusi, ma dove andiamo? Mi porta all'aeroporto.
0: All'aeroporto? Luogo ameno per passeggiare, è noto, tutti noi andiamo all'aeroporto per fare una passeggiatina.
3: All'aeroporto, a vedere gli aerei.
0: A vedere gli aerei, quanto è bella, amore, che donna favolosa. Senta, signora Desi, solo una cosa. Allora,
3: oh No, allora, guarda, una cosa,
0: ti voglio conquistare, ti porto a vedere Muglie. No. C'è un posto a Fiumicino, non so se ci sia ancora.
3: No,
0: se c'è.
3: No, e lì incontravo. Allora, lì.
2: Praticamente perché... a vederli decollare e atterrare.
3: Sì, è stata una cosa. Poi tu, io continuavo a dire che dovevo andare all'albergo a fare la valigia. Allora, a un certo punto, andiamo, torniamo a casa, insomma, mi porto in albergo. Poi niente, io parto.
0: Sì.
3: E lui continua a telefonare.
0: Senta, signora Desi, mi stanno venendo le bolle. Quando le ha chiesto vuoi sposarmi?
3: Allora,
0: no,
3: le dico un'altra
0: d'attesa.
3: Cosa, poi guardi.
0: No.
3: Le dico il primo bacio.
0: Sì, mi dica il primo bacio.
2: Questo non lo so neanch'io.
0: Oh, Adele,
2: questo non lo so neanch'io.
0: Siamo tra noi.
3: La foto.
2: Ho visto una foto, sì.
3: Sul ponte.
2: È vero.
3: Sul ponte del Po. Allora, seguite. È una serata che Achille stava cantando.
0: Io metterei un sottofondo di chitarra, però.
3: No, aspetta.
0: Minimo.
3: Ascolti,
0: minimo,
3: no,
0: maestro,
3: lui cantava a Padova. Mi chiama, sì, nella mia vita, e fa, dice, Desi, guarda, sono a Padova a cantare domani sera. Perché non vieni a sentire? Ah, dico, non so, devo chiedere a mia madre, perché poi non mi lascia andare. Perché era così in casa mia. Scusate, ma purtroppo
0: no,
3: non era.
0: Senza scuse, è una cosa.
3: Allora, a un certo punto, lui mi raggiunge a Ravenna.
0: Sì.
3: E dico a mia madre, mamma, allora ci posso andare? Non se ne parla proprio. Dico, come? Mamma, dico, dai, è venuto qui apposta. E poi l'accompagnò il suo pianista. E lui venne in macchina con me, invece, con la mia macchina.
0: Sì.
3: Allora mia madre fa, però deve venire tua cugina, se no non ti lascio andare. Chiamo, dico, Eder, dico, senti, vieni con me, per favore, andiamo a Padova. A Padova, dico, sì, sì. Allora, Achille aveva già aveva prenotato l'albergo.
0: Sì.
3: La stanza per lui e una per noi due.
0: Sì.
3: Allora, a un certo punto, andiamo alla serata e... Allora, canta, finita la canzone, torniamo in albergo, saliamo in ascensore.
0: Signora, ci sta venendo un cardiopalma. La prego, arrivi a sto bacio, perché guardi, io posso non resistere.
3: No, a un certo punto, lui, la mia cugina fa, dice, Desi, allora, dice, vado, andiamo, così, adesso arrivo. Allora lui fa, ma non ti vieni a fumare una sigaretta in camera con me? Ah, no, buonanotte.
0: Buonanotte.
3: E me ne andai.
0: Signori.
3: La sera dopo, e chiudo, sì. La sera dopo lui, andiamo, siamo al tavolo con mia cugina, lui canta, bambina innamorata, stanotte t'ho sognato.
0: E lei è lì. Fermi, arriviamo. Basta. Tra poco al bacio, a questo sant'uomo, gli ha riso in faccia, gli ha dato del lei, gli ha detto, ma lei è vecchio, ma io devo darle del lei.
3: No, vecchio no, non gliel'ho detto vecchio.
0: No, non gliel'ha detto, lei è vecchio anche perché era di una bellezza. No. Stratosferica. Adelmo, che stava lì sulla nuvola, che diceva, si decideranno questi due, prima o poi si decideranno. Ci fermiamo solo per un attimo, è una passione grande questa puntata. Ci vediamo tra poco.
4: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
5: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
6: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
7: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
8: Si ha una rigenerazione tessutale.
9: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
10: E vado avanti e indietro.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
0: Allora, parliamo di Achille Togliani, il grande Achille Togliani, con Stefano Paggioro, con suo figlio Adelmo Togliani e con la donna dei suoi sogni, Desi Traversari, con la voce splendida di Andrea Pasca e la chitarra di Giacomo Contaldo. Grazie maestri di essere con noi. Signori, siamo a Padova, giusto? Siamo a Padova.
3: Sul ponte.
0: Sul ponte di Padova. E vieni a fumare una sigaretta? No! Ed è no, era tutto no, finché...
3: Finché, allora, a un certo punto ci vogliamo fermare un attimo, scendiamo dalla macchina, scende mia cugina, perché era il viaggio proprio per andare ai Lidi Ferrari, dai Lidi, cioè per andare a Venezia, no? Lì, sì. Alla Romea.
2: Sì,
3: no.
2: La Romea.
3: Per andare a Padova facemmo quella strada. A un certo punto siamo sul ponte, il Po, allora scendiamo, mia cugina scende, aveva la macchina fotografica, allora lui a un certo punto mi prende e mi dà un bacio. E lei scatta e ce l'ha sul cellulare.
0: E c'è questa fotografia.
3: C'è questa foto,
0: a quel
3: il
0: punto,
3: primo.
0: A quel punto lei ha...
3: Poi al ritorno è quello che ho già raccontato prima, che quando mi disse di andare se andavo a fumare una sigaretta in camera sua, io gli dico buonanotte.
0: Allora, Daisy Traversari, la donna che ci voleva per Achille Togliani, Adelmo, penso di poter sì. dire questo, vero?
2: Sì, sì.
0: Sì, sì. Era la donna.
2: Anche per gli attributi, nel senso che lei...
0: Cioè, lei l'ha seguito in tutta... Insomma, tutta una vita passata insieme. Achille Togliani si è fatto voler bene anche dai Sassi, perché era un uomo corretto, perché era una sì. star, una vera star, ma aveva mantenuto quella qualità che hanno soltanto le vere star. Era rimasta una persona... Così com'era, educata, gentile,
3: molto.
0: Con tanti suoi colleghi e tante sue colleghe. Una di queste colleghe ha deciso di mandare una cartolina a casa Togliani. Guardiamo.
10: Achille Togliani è stato un grandissimo cantante, davvero. Una voce meravigliosa, un'intonazione perfetta. Io ho voluto tanto bene ad Achille Togliani. Sono legata in modo particolare a Castrocaro, il mio primo festival Voci Nuove. E chi era il mio padrino? Era lui, Achille Togliani. E l'ho sempre ricordato con grandissimo affetto. Davvero, grande Achille Togliani. Gli ho voluto bene. Ciao! Ciao.
0: Grande Iva Zanicchi, grazie cara, bacio a te, grazie.
2: In un'edizione di Canzonissima, tu questo lo sai, sì. che quando si chiamò Scala Reale nel sì. 57, forse nel 58, che poi fu partitissima e poi, no, insomma, che era lo show del sabato sera, delle gare canore, sì. Una squadra era composta da Villa, Zanicchi, papà e Pettenati e vinsero Scala Reale, quindi poi sì. Iva e papà si sono ritrovati anche insieme nella stessa squadra canora.
0: E sì. Vedete però il farsi voler bene, Stefano, cioè certo. Essere una persona corretta, questa era la sua qualità.
1: Io purtroppo non l'ho mai conosciuto, però tutti i colleghi di Achille che io ho conosciuto mi hanno parlato tutti bene di lui.
0: Allora signori, c'è una canzone che lui cantava e che noi riascoltiamo grazie alla voce di Andrea Pasca e alla chitarra di Giacomo Contando, Abajur. Ve la ricordate tu?
3: Bellissima. Bellissima.

0: sapete, Stefano, questa è la canzone che fa da sottofondo nel film Ieri, Oggi e Domani dell'immenso Vittorio De Sica, immensi Sofia Loren e Marcello Mastroianni. C'è lo spogliarello di Sofia Loren,
1: esatto,
0: sotto con questa canzone.
1: Con questa canzone sotto, che aveva già 30 anni, sì, perché wow, nasce nel 1920.
0: Eccoli qua.
1: E tra l'altro qui volevo dire una piccola cosa velocissima.
0: No, no.
1: So che era la canzone amata da nonno Mario.
0: Ma quanto, questo è un colpo. Scusate, il nonno Mario è mio nonno, era mio nonno.
1: Vittorino.
0: Come fai a sapere una cosa del genere?
1: Me l'ha detto un uccellino.
0: Ma no, ma sono sempre io che devo fare le sorprese. Perdonate, pirosi. Sì, mio nonno ce la cantava da piccole. Per farci addormentare, non ci addormentavamo mai. Grazie, grazie, grazie redazione, grazie. I bei ricordi, no?
2: Sì.
0: Grazie infinito, grazie tesoro. Allora, emozione. E immenso amore per il cinema. Tu sei diventato attore, regista, anche proprio in ragione di questo folle amore di papà per il cinema. A un certo punto nella nostra storia arrivano i videoregistratori. E ci sono ragazzini che ti guardano come se tu fossi il T-Rex, no? Dice, sono dinosauri. No, c'erano i videoregistratori. Achille Togliani ne fa incetta, letteralmente. Cioè, casa vostra diventa... La signora Togliani alza gli occhi al cielo. Incetta, casa vostra è diventata...
3: Sì, sì, sì, sì. Beh, noi avevamo... Siamo arrivati un anno che avevamo tipo 7, 8 videoregistratori.
0: Ma per videoregistrare
3: sì, contemporaneamente, tutto contemporaneamente, gente che
2: studio,
3: si muoveva da un posto
2: studio,
3: a un altro,
2: nel salone, nella stanza di Adelmo,
3: sì, sì,
2: dappertutto.
3: Sì.
0: C'era anche la vostra signora di che accudiva a casa, la vostra
2: sì,
0: governante
2: sì,
0: che correva da una stanza all'altra.
3: Mia nonna,
2: la nonna la chiamava Ravenna. Lui stava, era il periodo che lavorava 29 sere su 30. Non era mai a casa, però da fuori chiamava Desi, allora mi raccomando, perché ricorda che lo stesso orario c'è, cioè, vai, manda Chloe allo studio perché deve fare questo. Dai, prego,
3: si
2: chiama mia madre,
3: che noi video registrassimo.
2: Chiama mia madre a Ravenna e gli dice, signora Iside, mi raccomando, alla talora, si ricordi, metta... Era una roba incredibile.
0: Allora, signori, guardate queste immagini, guardate queste immagini che parlano da sole. Guardate,
2: è una cosa
0: immagini,
2: incredibile.
0: Ah, andiamo. Casa Togliani, Casa Togliani è questa che vediamo. Attenzione. Le vediamo, sì. Ecco. Questa è Togliani, ma è anche Adelmo,
3: sì,
0: sede. Ecco, questa è una visuale molto particolare che
2: sì,
0: voi offrite,
2: sì, sì, non è...
0: della vostra casa.
3: Beh, grazie ai fondi del PNRR abbiamo realizzato l'archivio di papà, che adesso è online, e più questo museo VR, cioè la casa di papà ricostruita. Ti posso garantire che adesso arrivi in un posto che è il suo studio, che è esattamente come era allora, ed è così. È
0: voi
3: così.
0: Siete riusciti a ricostruire?
3: Abbiamo fatto ricostruire, sì, perché insomma adesso poi stiamo aggiungendo i premi, stiamo aggiungendo delle cose che ovviamente hanno un
0: ma
3: valore.
0: Ma questa casa si visita virtualmente?
3: Si visita virtualmente, ed è la fotocopia della casa di mamma, praticamente.
0: No, guardate che... Cioè, dai...
3: Dice...
2: Allora...
3: Ci sono, scusate, foto di papà ovviamente con Cambesi, con Macario, cioè con Sofia Loren, qui c'è la parte del suo archivio legata
0: dischi,
3: alle trasmissioni,
0: certo,
3: televisive, e poi piano piano entri nel suo, ecco, l'ultima porta alla sinistra è proprio la stanza del suo studio, che è esattamente rimasta come allora. Il bando del PNRR prevedeva, come sai, la digitalizzazione, no?
0: Certo.
3: E quindi l'Accademia Togliani, che a lui è un'associazione no profit, ha praticamente fatto il restauro di tutti i suoi materiali fotografici, audio, video, tanti documenti, escluse le lettere di Sofia Loren, ovviamente.
0: Cioè, ovviamente.
3: E poi ha creato questo museo virtuale che ricostruisce la sua... Guarda, questo qui... Stefano, devi venire a vedere lo studio papà.
0: Questa
3: o se lo vedi lì o te lo vedi a casa.
0: Questa casa non esiste ed è stata completamente ricreata. Siamo passati dai...
3: Come pioveva.
0: Questo è lui.
1: Come pioveva. Senza paura su monte.

0: Questo è esattamente com'è con le sue videocassette. Vedi quelle cose tutte rosse che vedi?
1: Sono tutte le sue.
0: Sono tutte videocassette di film che noi abbiamo videoregistrato negli anni. Sono più di 3.000 titoli di tutta la cinematografia mondiale, dal muto a oggi.
1: In giro per casa? Sì. Tutta la cinematografia mondiale. Beh. E questo progetto grandioso è visitabile. Lo so, è un'offesa parlare sulla voce di papà, però è visitabile e nasce per le giovani generazioni e non solo.
0: Sì, ma io ho sempre pensato che preservare, la grande missione di papà era quella di preservare non solo le cose legate alla sua carriera, perché noi abbiamo tantissimo materiale fotografico, tantissimo materiale sonoro, tantissimi video, tutte le sue trasmissioni, più di 300 ore di filmati, di trasmissioni TV private, piuttosto che grandi broadcaster che non citiamo. Certo. Però la sua idea era quella di preservare, tutelare quello che è un patrimonio culturale, e non riguarda solo lui, riguarda anche tanti altri suoi colleghi, ma allora, da registi cinematografici, che so, da Corbucci piuttosto che a De Sica, piuttosto che a cantanti, materiali legati a Claudio Villa, a Renato Rascel.
1: È chiaro che raccontando la vita di un grandissimo come Achille Togliani, si, vedete, va a pioggia, no? Racconta il paese, racconta sostanzialmente, Stefano,
2: la nostra storia.
1: Poi non a tutti è capitato di incontrare Marilyn Monroe, lui incontrò anche Marilyn Monroe.
0: Sì. Quindi questa... sì, negli Stati Uniti, sì. Quando lui faceva questa tournée negli Stati Uniti, e recentemente, insomma, mi facevano una domanda su un'intervista, mi chiedevano se papà avesse sofferto il beat, quando la musica beat, insomma, invase un po' l'Italia, e dicevo, io piuttosto andavo all'estero e mi esibivo all'estero, e facevano lui, come tanti altri cantanti, questi tour negli Stati Uniti, e in occasione di questo tour nel 59 ebbe l'opportunità di conoscere Marilyn Monroe all'istituto, al consolato italiano, veniva premiata con il Davide Donatello,
1: c'era anche Anna Magnani.
0: E noi, in un documentario che abbiamo realizzato su di lui, abbiamo utilizzato delle immagini che sono solo di papà, realizzate in pellicole, che sono assolutamente esclusive, dove c'è anche lui. Nelle immagini con la Magnani non c'è, nelle immagini invece sue, del patrimonio, quello dell'archivio Togliani, è presente papà con Marilyn Monroe.
3: Scusa, e di un po', chi ti ha aiutato di notte?
0: Ah, lei di notte, durante il Covid.
1: Era stata un po' zitta la mamma, e di un po' chi ti ha aiutato di notte?
3: Lui ha fatto il documentario su Achille.
1: Assolutamente.
3: Però di notte...
1: Certo.
3: Lui mi telefona.
1: Di notte, signori, perché l'estate di Virna, Bob and Wave, Neo Cosmo, Adelmo Togliani fa tanto, tanto lavoro di bellissima materia di pellicola o cinema, che dir si voglia, o documentari. Il documentario Parlami d'amore, appunto uscito nel novembre del 2022, è stato il tuo racconto di tuo padre. Tuo padre che, corriamo perché siamo nel finale, non ha potuto vedere il tuo primo film.
0: No.
1: Non ha potuto vederlo. Papà no. Era...
0: Ma è incredibile, perché...
1: Era pronto.
0: Sono quelle storie... praticamente lui partiva con mamma per Treviso e per il suo ultimo concerto, ma nessuno poteva immaginarlo, il 27 luglio del 95, e io lo stesso giorno all'International Recording, mi ricordo, a Via Cavour, con Antonio Andrea Frazzi, insieme a Domero Antonutti, un grandissimo attore che non c'è più.
1: Grandissimo.
0: Era il primo film in assoluto che facevo per la TV nazionale, si intitolava Dopo la tempesta, e facemmo questa proiezione privata, invitai papà, e papà mi disse, Adelmo, guarda, controllo il calendario, dice, guarda, mi dispiace, sono a Treviso, me lo farai vedere quando andrà in onda, lo vedremo insieme quando andrà in onda. Mio padre non mi ha mai fatto complimenti. Dopo la sua scomparsa, invece, ho scoperto che lui diceva a tutti: mio figlio ha fatto il suo primo film, è bravissimo, non mi ha visto ancora, no? Dice, sono felicissimo, sta andando forte.
1: Era tuo padre, Adelmo? Era tuo padre, lo sapeva?
0: Non lo so, comunque, lì è stato proprio...
1: Sentite, ricordare un uomo che manca tanto, ridendo, sorridendo, è cosa di pochi. Io ringrazio Adelmo Togliani,
0: grazie
1: tantissimo per la generosità
0: grazie a Stefano.
1: E per la grazia. Daisy Traversari, bravissima, splendida. E il mio Stefano Paggioro, eccolo qua.
0: Bravo,
1: grazie
0: Stefano,
1: grazie infinite, grazie a te.
0: Bravo.
1: Grazie a Eugenia Scotti, grazie alla nostra Virginia Conti, senza di loro nulla, Andrea Pasqua e Giacomo Contaldo per Lasciami cantare una canzone. Grazie signori.
0: Grazie a voi.

Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. È l'estate del 1961 e il fotografo Vezio Sabatini scatta una fotografia che è rimasta scolpita nella nostra memoria collettiva. Come vedete, ritrae Aldo Moro in giacca e cravatta, in doppio petto, sulla spiaggia di Terracina accanto alla piccola sua figlia Agnese. Ed è una foto che è distante mille miglia dalla miriade di selfie cui siamo abituati, di personaggi politici, dai video ritoccati non sempre sapientemente attraverso l'intelligenza artificiale. Sembra uno scatto che risale a un'epoca diversa e in realtà si tratta di pochi lustri fa. E allora noi oggi vogliamo dedicare questa puntata alla cosiddetta vecchia cara politica. In certo senso questa affezione espressa dall'aggettivo in molti di noi, insomma, è cresciuta e si è sviluppata negli ultimi tempi. E vogliamo fare un viaggio non tanto per idealizzare quella politica quanto per fare un po' di storia del costume, ma anche acquisire una chiave insolita con cui guardare, leggere il presente. E partiremo da una figura particolarmente amata, che è quella della prima donna ministro del nostro paese, Tina Anselmi. Tra poco la sentiremo ricordare dalla nipote. E nel frattempo io però voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti. Luciano Violante è stato magistrato, parlamentare, presidente della Camera. Ben arrivato a Siamo Noi. E accanto a lui ritroviamo Giuseppe Fioroni, anche lui è stato parlamentare,

Ministro della Pubblica Istruzione, ha dato alle stampe per la casa editrice Rubettino Ovunque il centro delle cose, della vita, della politica, dialogo con Angelo Palmieri, che è un sociologo, come sapete, è qualcosa di diverso, di più di una biografia politica, senza dubbio una riflessione autobiografica sulla politica intesa come senso di servizio, ma avremo modo di approfondire questo concetto. Grazie ad entrambi e vorrei salutare anche la

0: Intervista di Berlusconi, i segreti dei miei 30 anni con Silvio, edito da Paper First. Ora, per i non addetti ai lavori, Gasparotti è stato a lungo il regista delle immagini di Silvio Berlusconi, dunque insomma un ruolo strategico abbastanza significativo, partendo dalle prime convention attraverso tutti gli anni della sua attività politica, catturando scene che appartengono alla vita pubblica, comizi, incontri, ma anche momenti di vita privata, e avremo modo anche di raccontarlo. Adesso però io, come promesso, vorrei partire da Tina Anselmi, classe 1927, staffetta a soli 17 anni, l'abbiamo più volte qui raccontato, della Brigata Autonoma Cesare Battisti, prima donna ministro della Repubblica, e il racconto è reso dalle pennellate di sua nipote.
1: Ricordo quando ero piccola, ai fine settimana correvamo a Castelfranco Veneto perché rientrava la zia da Roma. Arrivavamo appunto a casa sua, io trovavo spesso la porta del suo studio, del suo ufficio chiusa, bussavo, cercavo insomma di farmi vedere che ero arrivata, e zia Tina mi faceva l'occhiolino e chiudeva quello che stava facendo, le telefonate, e a quel punto entravo a salutarla e era la mia zia Tina. L'episodio del 26 settembre del 1944 a Bassano del Grappa, quei 31 ragazzi impiccati sul Viale dei Martiri, sicuramente è l'episodio che segna la fine della giovinezza di zia Tina e l'inizio della consapevolezza che per cambiare il mondo bisognava esserci. È un episodio che raccontavasi in famiglia, ovviamente tutti sapevamo quello che era successo, ma a me bambina sicuramente cercava di raccontare sempre le cose un po' più divertenti e meno traumatiche, perché quello, così come poi sarà anche la morte di Aldo Moro, ecco, ci sono dei punti fermi nella sua vita, dei traumi molto importanti che l'hanno segnata e che sono stati dei punti di svolta. La sofferenza che lei ha provato in quel momento tentava di tenersela comunque per sé. Zia Tina aveva una fede profonda che l'ha accompagnata per tutta la sua vita e sicuramente l'ha sostenuta per tutta la sua esperienza politica. D'altro canto però ha sempre creduto profondamente nella laicità dello Stato, e questo l'ha portata a fare delle scelte talvolta anche contro il suo credo e la sua fede. Però indubbiamente nei momenti di grande difficoltà è a Dio che lei faceva ritorno e faceva riferimento. Anche appunto il legame con la sua terra l'ha aiutata a mantenere una certa genuinità, una certa rettitudine. Lei arrivava sempre da Castelfranco con un sacchetto di radicchio locale, ecco, e poi portava nelle cucine romane appunto le specialità venete. Questo è un aneddoto divertente che però dà l'idea appunto del suo legame che c'è sempre stato con col paese d'origine. Nel 1976 zia Tina è diventata la prima donna ministro in Italia, ministro del lavoro. È stata una cosa tutto sommato inaspettata, o quantomeno di cui lei non aveva parlato in famiglia, ma un impegno che lei ha preso con l'estrema serietà che l'ha caratterizzata per tutta la sua vita politica. Un mandato sicuramente importante che l'ha portata ad approvare la legge sulla parità salariale tra uomo e donna, a cui seguirà 2 anni dopo la nomina a ministro della Salute con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Queste leggi le ha portate avanti in maniera corale insieme appunto ai suoi colleghi. Zia Tina amava molto andare a parlare con i giovani, perché appunto diceva che se nessun giovane avesse preso il testimone, le battaglie combattute dai vecchi sarebbero state vane.
0: Allora Paola, parto da te, Tina Anselmi, che non si è mai risparmiata da giovanissima partecipante alla Resistenza, poi nei suoi ruoli da ministro, in Parlamento, si è data da fare nella sanità.

0: lavoro, nella promozione dei diritti delle donne. Sono tanti gli spunti che ci arrivano da questo video, inclusa quella foto appunto che la vede unica donna circondata da uomini, e qualcuno l'avrebbe in tanti, l'avrebbero voluta anche alla presidenza della Repubblica, ma i tempi non erano evidentemente maturi. Paola.
1: Beh, sicuramente, non lo sono ancora oggi forse, vedremo cosa succederà alla prossima tornata. È un bellissimo racconto quello che fa la nipote di Tina Anselmi, non soltanto da un punto di vista proprio intimo e familiare, immagino la bellezza di aver avuto e la fortuna di aver avuto per casa una persona, insomma, che aveva così tanto da raccontare e soprattutto da dimostrare con il proprio esempio, insomma, che poi è la vera lezione che... Ma quello che mi colpisce e che secondo me deve essere un po' una riflessione anche sulla politica e sul ruolo delle donne in politica oggi, è quello di quello che lei ha fatto, cioè citava la legge sulla parità salariale, no? Una misura fatta da una donna per le donne. Oggi temo che a volte ci sia un pochino il timore da parte di chi, insomma, dalle donne che si impegnano in politica, di portare avanti delle istanze che possano sembrare prettamente femminili e di volere in qualche modo...
0: È interessante questa tua osservazione.
1: Non dare insomma l'idea di stare facendo qualcosa che va a riguardare il proprio genere. Invece ne abbiamo ancora tanto bisogno e fortunatamente ci sono state donne che hanno scelto di impegnarsi per questo, da donna per le donne.
0: Certo, seguendo quella strada, insomma, tu hai già demarcato in qualche modo una differenza tra ieri e oggi. Io resto sull'istantanea di Tina Anselmi, onorevole Fioroni, con quella appunto pennellata della nipote che ricorda la zia che si portava dietro dal Veneto il cesto con il radicchio. Oggi insomma arriverebbe dalla più blasonata, il più blasonato degli alimentari della capitale probabilmente. Perché c'è, diciamo, in questo un segno di sobrietà da un lato, accanto poi naturalmente a quell'attaccamento di cui si parlava, quel senso forte di radicamento nella terra, il Veneto da cui proveniva.
2: Tina Anselmi viene da una tradizione di impegno politico che parte con il riferimento a Sturzo e ai popolari che concepivano il loro impegno a servizio della propria comunità, nell'idea di Maritain che uno è ciò che è in relazione all'altro, non è. E Anselmi era radicata sul territorio, aveva ben chiaro che l'eletto doveva rispondere agli elettori e non ad altri, e aveva la capacità di coniugare l'impegno parlamentare e ministeriale con l'attenzione alla sua terra. In quel governo c'erano insieme Tina Anselmi e Fabbri, tutte e due di quella provincia veneta, tutte e due radicati sul territorio, tutte e due di correnti e di aree diverse democristiane, ma radicate sul territorio, con quella caratteristica che riportava a vivere con responsabilità, coraggio e umiltà la vita politica come servizio e come servizio al bene comune.
0: Ecco, Presidente Violante, ogni parlamentare, ogni politico poi in effetti si portava, parliamo, no, anche guardandoci dietro le spalle, un pezzettino, diciamo, della terra da cui proveniva. Però proprio in questa chiave che ci stava dando l'onorevole Fioroni, cioè un senso di responsabilità nei confronti della comunità di appartenenza, l'orgoglio forse di essere parte di una classe dirigente piuttosto che l'aspirazione di essere classe dominante, e poi anche questo senso di rispetto, di distanza anche in un certo senso, dall'autorità, insomma, che si incarnava. Quanto si è perso di tutto questo per strada? Perché anche forse la rappresentatività geografica, pensiamo al parlamentare, è cambiata, si è frantumata.
3: Mi permetto di raccontare una cosa su Tina Anselmi. Nel 77-78 io lavoravo al Ministero della Giustizia per il coordinamento delle procure contro il terrorismo, lei era ministro. Capitato due o tre volte di prendere, di essere nello stesso scompartimento del treno. Lei aveva un fascicolone così, quello che hanno i ministri, quello bianco, no? Pieno di carte e un panino con la mortadella. Mangiava il panino e lavorava.
0: E continuava a lavorare.
3: E faceva il ministro, mi aveva colpito molto questa cosa. Quanto a quello che dice lei, beh, la differenza di fondo è che c'erano i partiti che erano comunità politiche, comunità pensanti, cioè si discuteva, si parlava, eccetera, così.

0: E questa è la grande differenza. È scomparsa il partito come comunità, è diventato un'altra cosa, piuttosto la struttura piramidale che struttura di comunità. E questa è la differenza di fondo.
1: È interessante perché abbiamo già messo sul tavolo un elemento importante. Il partito come comunità, partito che forse era anche il grande partito novecentesco, una scuola, qualcuno direbbe, non lo dovrei usare questo termine qui, era una chiesa, era un'organizzazione chiusa spesso, no? Poco permeabile all'esterno.
0: Apparentemente chiusa.
1: Apparentemente, diciamo, sì. Poi ecco qui questione di punti di vista.
0: Era disciplinata.
1: Però ecco, c'era anche la disciplina.
2: In due partiti l'80% del consenso è difficile.
1: C'era anche
2: chiusa.
1: La disciplina di partito. Io vado in pubblicità, poi rientriamo qui e naturalmente questi spunti li riprendiamo.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quanto è bella! Guardatela
5: bellissima.
4: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
6: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo! Tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
7: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
8: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
9: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
10: E si ha una rigenerazione tessutale.
11: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
12: E vado avanti e indietro.
13: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
6: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
14: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
15: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
14: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
15: Vi aspettiamo!
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi, sedi di partito affollatissime, comizi, manifesti, manifestazioni assai frequentate. Tutto questo oggi ci appare parecchio distante perché la politica usa un altro linguaggio, sarebbe il caso di dire linguaggi, raggiunge gli elettori attraverso altri strumenti, ma anche argomenti e diverse sollecitazioni. Vogliamo continuare a riflettere su questo e anche domandarci che cosa ci resta della politica che è stata della prima, della seconda, della terza, perché secondo alcuni noi siamo nella terza Repubblica, e quindi proseguiamo questo nostro racconto. Fioroni, diciamo, non intendiamo assolutamente mitizzare o idealizzare il passato. L'impressione è comunque, guardando alla cosiddetta classe dirigente, è che poi parleremo anche meglio del linguaggio, che le parole abbiano in qualche modo perso densità, che siano dentro un discorso disarticolato, poco approfondito. Però posso chiederle qualcosa di personale? Lei come si è avvicinata alla politica? Quando? Come è entrato in politica?
2: Nella risposta, inserisco quello che per me è stato il cambiamento fondamentale tra la prima e una parte della Seconda Repubblica e poi le repubbliche successive. Io nella mia immagine, fine delle elementari, prima media, accompagnavo mio padre, macellaio, in piazza a aspettare il leader di turno della Democrazia Cristiana che parlava magari alle 10:30, alle 11,
1: per un
2: 11
1: tempo
2: e mezza,
1: lunghissimo.
2: Secondo quanto. Sì, ma intanto c'era l'attesa.
1: Certo.
2: E mi sono domandato, con migliaia di persone in piazza, cambiava di tempi, era l'unico modo per comunicare, per dialogare. Ma c'era però un movente, gli elettori andavano alle urne con oltre il 90%, ben oltre il 90% dell'affluenza, perché prima credevano in qualcosa e poi sceglievano qualcuno. Mio padre aveva la sensazione, ma avrà avuto i desideri come tutti, di volere tutto e subito e di volere di più. Però la crescita economica di questo paese è stata fatta con quelli che si sono stretti la cinta, hanno rinunciato a qualcosa oggi per ritrovarlo nel futuro come bene di tutti. Queste erano le grandi forze politiche della politica intesa come la politica del bene comune.
1: Presidente.
2: Oggi più che credere in qualcosa si crede in qualcuno, e quando non credi più in qualcosa ma credi qualcuno, quel qualcuno come minimo o ti ha promesso o ti ha dato, oppure sei arrabbiato con qualcun altro, gratta, gratta, gratta. Quando il rapporto è basato sul mercato, questo è insito in sé il degrado della politica.
1: Quindi abbiamo anche introdotto quest'altro

0: Quest'altra visuale, che è quella della personalizzazione del discorso politico, Presidente Violante, anche per lei, diciamo, si andava a votare, e oggi facciamo i conti con un pericolosissimo astensionismo, non è un problema solo nostro, è un problema in generale, delle democrazie occidentali, si andava, la differenza la faceva la visione che si portava, cioè si sceglieva, si aveva un'idea di società migliore e oggi quello che frena anche il gesto politico del voto è che quell'orizzonte sembra scomparso. Vediamo anche gli affanni del ceto medio.
1: Ma il mondo è cambiato, le società sono fortemente polarizzate, sono molto conflittuali e chiaramente non possiamo pensare quel tipo di società, quel tipo di partito rispondeva a quel tipo di società, più compatta, più unita, legata a valori ideali, tutto sommato anche conflittuali, per valori ideali, legata a un'idea di futuro che sarebbe costruita. La società di oggi è diversa, no? Si è frantumata, molto, molto conflittuale, polarizzata, e i partiti, come dire, sono espressione di questa società. Quindi direi che il cambiamento di fondo è venuto prima nella società e poi nei partiti. E i partiti sono frutto anche della frantumazione politica. Prima, scambiamo la battuta, i due partiti di DC e PC avevano 80% dei voti. Oggi andare a cercare l'80% di trovare 10 partiti, perché altrimenti
0: Possiamo
1: non
0: dire che
1: li
0: siamo lontani. Paola,
1: raggiungi.
0: in molti, ma anche questa probabilmente detta così, insomma, una banalizzazione, una semplificazione, ritengono che un'altra differenza corra sull'uso che si fa, ovviamente manipolatorio, nel discorso politico della paura, anzi delle paure, che sarebbe insomma più appropriato come plurale. A parte il fatto che probabilmente la paura, paura del comunismo, paura della guerra nucleare è sempre stata insomma dentro il discorso, dentro il gioco serissimo della politica, però certamente qualcosa è accaduto perché i messaggi che arrivano ai potenziali elettori sono messaggi estremamente semplificati e il mezzo fa tutta la differenza perché non semplificati, ma abbastanza sofisticati sono gli algoritmi che propongono all'elettore una echo chamber, una bolla in cui si confronta solo con chi la pensa nello stesso modo, quindi tutto estremamente polarizzato, Paola.
2: Sì, io penso che il discorso sulla paura chiaramente nasce con la notte dei tempi,
0: Sì.
2: però la differenza forse è come noi adesso la fruiamo questa paura. Hai citato la paura del comunismo, no? E anche Silvio Berlusconi, appunto, sicuramente era uno dei capisaldi del suo discorso, no? Nonostante fossimo alle porte degli anni 2000, continuava a battere su questo tasto, insomma, anche se Fioroni e Violante sanno benissimo che c'era poco da aver paura già in quel tempo. Qual era forse la differenza? La differenza è che è il luogo dove viene fruito il discorso politico, no? Per cui noi avevamo il Berlusconi che parlava dalla televisione, che parlava in piazza, in una società che già era altamente polarizzata, se pensiamo proprio ai berlusconiani e agli anti-berlusconiani. Quella di oggi è una paura che si fruisce da soli fondamentalmente, davanti a uno schermo piccolissimo che è quello del telefonino e dove quindi probabilmente manca anche la possibilità di confronto se non quella della bolla a cui
0: Certo.
2: facevi riferimento tu. Per cui è chiaro che quando io ho una paura me la sento raccontare da sola, come se stesse parlando a me e soltanto a me,
0: Si
2: ho
0: amplifica.
2: anche un completamente approccio diverso nel saperla
0: Certo.
2: eventualmente affrontare.
0: Grazie Paola. Andiamo brevemente in pubblicità, altrettanto rapidamente rientriamo qui in studio e proseguiamo la nostra riflessione.
3: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie. La cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno.

0: dal lunedì al venerdì alle 17.30.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: E si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
10: Eccoci nel Tesi Studio, siamo noi e continuiamo questo nostro viaggio tra ieri e oggi domandandoci che cosa ci resta della vecchia politica, della politica di ieri, quella che riempiva le piazze, quella del rapporto diretto con le persone, delle manifestazioni. E Fioroni, lei sostiene che la politica perde consistenza, peso, si impoverisce man mano che si impoveriscono anche le parole, si impoverisce il lessico delle parole. Allora io vorrei chiederle se c'è una parola che proprio viene maneggiata maggiormente in questo nostro tempo, che maggiormente la irrita se non la inquieta.
11: L'utilizzo del termine servizio, perché applicata alla politica, l'abuso del termine servizio, perché la politica è forse una delle forme più alte di servizio. Il combinato disposto della parola servizio e della parola limite sono l'abuso del servizio e la scomparsa del limite. La politica ha rimosso i limiti e si occupa di tutto e non riesce a lasciare lo spazio agli altri e non comprende neanche che il modo corretto di onorare la politica come servizio è non servirsene. E di esempi di chi se ne serve ieri e oggi, però ce ne sono aiosa. Ecco, questi due termini, il servizio e il limite, se una politica è servizio, comprende anche il limite di fronte a cui fermarsi, che quasi sempre è quello di rispettare la dignità della persona.
10: Presidente Violento, resto sulle parole, mi soffermo sulle parole. Prima l'onorevole Fioroni ricordava quando accanto al padre attendeva alcuni interventi, discorsi. A volte a me, piccola per esempio, apparivano discorsi lunghissimi, però se ne veniva in qualche modo coinvolti, perché quella parola aveva appunto una sua densità dentro quel discorso. Allora vorrei, lo facciamo quasi giocosamente, ma insomma il senso è serio, che lei mi dicesse, guardando indietro, guardando a quelle figure anche di statistiche, purtroppo un termine di cui ricorriamo molto poco in questo nostro tempo inquieto, se potesse riavere una di quelle figure oggi dentro il Parlamento, chi ascolterebbe più volentieri? Quali sono le parole che vorrebbe risentire?
12: Ma guarda, il discorso politico è completamente cambiato, perché sono cambiati i mezzi di comunicazione, sono cambiate le persone
10: Però parole che le hanno in fondo l'hanno anche, come dire, accompagnata nella sua carriera politica.
12: Ma guarda, dico una cosa. Quando io sono entrato in Parlamento, nella Camera, nel lontano 79, una delle prime lezioni che ho avuto è: appena avete tempo libero andate in aula, andate a sentire. Perché chiunque parla, anche quello che vi sembra sgrammaticato, scorretto, eccetera, sta dicendo delle cose e rappresenta, nella peggiore ipotesi, 18.000 persone. Quindi andate a sentire. Quelle parole facevano parte di quella società. Oggi è di quella comunicazione. Vede, bisogna distinguere il discorso parlamentare, il discorso politico e il discorso elettorale. Sono tre discorsi diversi. Il discorso parlamentare, quando è fatto seriamente, è basato sull'ascolto e sul rispetto dell'avversario. Il discorso politico è di scontro. Devi acquisire il consenso, quindi ti scontri con l'altro. Il discorso elettorale è il discorso che punta sulla paura, come ho detto prima, o sulla denigrazione dell'altro. Sono tre discorsi molto diversi. Quando, quella che si chiama Prima Repubblica, il discorso politico era accompagnato dal rispetto, no? Nel senso, si sapeva che bisognava concludere. Va bene. Se la DC diceva, guardate, questa cosa non si può fare, non si può fare. Se PC diceva, questa cosa non si può fare, vuol dire non si può fare. O si tentava una via di mediazione tra le varie cose. L'idea è che bisogna

0: Ma lavorare con l'altro era fondamentale, perché l'altro era rappresentante come te. Ricordo che un vecchio parlamentare mi disse: guarda, qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi. Il Parlamento è il luogo dove si stanno persone che la pensano diversamente. Ho l'impressione che questa, e quindi è un Parlamento ricco, perché ha diversità. L'impressione è che la polarizzazione sociale, la conflittualità sociale si è trasferita all'interno del mondo politico, che è polarizzato e conflittuale, per cui non hai l'idea che lì ci stia, che l'altro possa avere ragione, insomma, no? Pensi di essere solo tu ad avere ragione, e
1: Io
0: questo credo
1: stavo
0: che sia sbagliato.
1: vedendo, diciamo, l'aula parlamentare attuale mentre lei parlava e l'impressione che noi spesso dall'esterno, fuori da quell'aula, abbiamo è che si parli, si gridi, si dica, ma non si ascolti in qualche modo. E Paola, arriviamo al fenomeno Berlusconi, perché nel libro che tu hai scritto a quattro mani, con il regista, sul regista di Berlusconi, emerge questa macchina sofisticata della comunicazione che lui sapeva, insomma, maneggiare molto bene, tra archivi, immagini, palchi, discorsi, insomma, la politica, un grande set televisivo. Posso chiederti se davvero, perché oggi a una certa distanza qualcuno di noi ha dei dubbi al riguardo, cioè se il passaggio tra la vecchia e la nuova politica lo segna Berlusconi, o se in qualche modo, sebbene utilizzi, diciamo, in modo moderno, diciamo, completamente inedito a tratti, quei mezzi, in Berlusconi ci sia stata ancora qualcosa del politico d'antan, e forse oggi nel mondo dei social, appunto degli algoritmi, sarebbe altrettanto spaesato quanto altri rappresentanti della politica.
2: Non so se sarebbe spaesato perché insomma abbiamo visto grandi capacità camaleontiche sue, quindi forse avrebbe trovato il modo per stare sulla cresta anche adesso. Sicuramente il discorso che abbiamo sempre fatto e che è vero, cioè quello che Berlusconi ha stravolto le regole della comunicazione politica perché è quello che ha tolto, diciamo, quella comunicazione molto ingessata, molto seriosa, molto polverosa anche in alcuni casi, e l'ha riempita di stelline, di luccichi e l'ha trasformata appunto in uno spettacolo fondamentalmente televisivo. Quindi, da questo punto di vista, la sua è una rivoluzione epocale quella che ha fatto. Certamente, certamente, se guardiamo al discorso che stavamo facendo il tipo di discorso, il tipo di impostazione proprio della comunicazione dal punto di vista dei contenuti è sicuramente più vicino a quella ante Berlusconi che a quella dei giorni nostri, che è fatta fondamentalmente di piccoli slogan, eccetera. E devo dire, riagganciandomi al discorso che faceva Violante poco fa, che il problema è che oggi in Parlamento non si sentono più questi discorsi perché è come se non esistessero, intanto perché il Parlamento è stato completamente svuotato
1: E
2: dalla
1: tra
2: sua
1: l'altro voi
2: funzione.
1: colleghi, diciamo, cronisti parlamentari, avete anche una certa difficoltà a
2: Ma non c'è più,
1: rapportarvi
2: cioè,
1: con.
2: fino a qualche anno fa c'era la classica cosa, il cosiddetto pezzo d'aula, quindi il pezzo in cui andavi e raccontavi cosa succedeva in aula.
1: Certo.
2: Oggi, tolti i grandi eventi, la giornata di oggi, il voto di fiducia,
1: Quelle occasioni sono
2: particolari
1: pochissime.
2: comunicazioni, ma si contano sulle dita di una
1: Certo.
2: mano. Il normale giorno di lavori parlamentari è di una mestizia e di una desolazione impressionante. Ecco. E qui ovviamente la responsabilità è
1: Va
2: reciproca, ecco,
1: va
2: reciproca.
1: ripartita. Grazie Paola, io ringrazio l'onorevole Fioroni, il presidente Violante, Paola Zanca che ci hanno accompagnato, cioè abbiamo iniziato una riflessione che non è destinata a esaurirsi in una sola puntata. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, come sapete noi siamo qui in questo studio, sempre intorno alle 15:15 e vi aspettiamo.
3: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.

0: l'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Sei preoccupato?
4: No.
3: No. Sicuro?
4: No, sono sicuro che ho pregato.
3: Hai pregato tanto?
4: Sì.
3: Va bene, allora cominciamo.
4: Grazie a te.
3: Vai, Don Alfredo. Vai.

questo ho sentito fortemente, cioè che questa chiamata per me a essere prete, eccomi, non è stato un tanto un eccomi mio, ma è stato proprio sia fatto. Cioè tu mi stai dicendo che lo voglio? Tu Dio vuoi farmi prete? Ok, sia fatto. Sia fatto in me, io ci sto.

Sono andato da una famiglia alto borghese, ai Parioli. Mio padre era avvocato, figlio di un avvocato famoso, che è stato anche ministro di grazia e giustizia sotto il fascismo nella Repubblica di Salò, poi condannato a morte dai fascisti. L'altro nonno di mia madre è stato sindaco di Roma. Mio nonno si chiamava De Marsico Alfredo, come me. Testimoni di nozze dei miei genitori furono Andreotti e Leone. Con mio padre, insomma, crescendo il conflitto si è allargato perché lo consideravo assente, e con mia madre mi difendevo dal suo affetto desbordante per me, perché era, dicevo io, un po' ansioso. Mi chiamavano l'hippie anarchico solitario a scuola perché non mi convinceva nessuno, tra virgolette. Sicuramente ero antifascista, pur abitando ai Parioli, e un po' più vicino alla sinistra per le idee, perché non capivo perché si dovessero imporre le idee agli altri. Questo ha fatto sì però che mi isolassi sempre di più, e alla fine perché cercavo qualcosa di vero che non trovavo, neanche nella politica. It was the next time I saw your eyes. Mai mi sarei immaginato di entrare in fila con Giovanni Paolo II dietro, in San Pietro tutta illuminata, piena di gente. Eravamo poi un mucchio, come eravamo 41 ordinati. Mi ricordo che io, non so, io camminavo a 2 metri da terra, e mi è durato un mesetto questo camminare 2 metri da terra. Il mio fare la prima messa per me fu sconvolgente, perché già il solo vestirmi in sagrestia, mettermi queste vesti, mi sembrava così strano. E poi mi guardavo le mani e dicevo: io con queste santifico il pane, cioè lo trasformo in corpo e sangue di Cristo, con le mie mani, con la... dicevo, non sono più mie. Mi ricordo che dicevo: non mi appartengo più, c'ho il vestito da prete che dovunque vado devo stare così, per cui non sono più Alfredo, sono un altro. Let's close our eyes, forget all our worries. Quel giorno mi ricordo che era una domenica, annoiato profondamente perché

Domenica era tutto chiuso quell'epoca, giravo con la moto. A un certo punto da lontano ho visto la mia fidanzatina dell'asilo, quella con cui avevo fatto la prima comunione, che era cresciuta ormai. L'avevo vista da dietro, non so come l'ho riconosciuta, non ne ho idea, però l'ho chiamata correndo, ho lasciato la moto e correvo e dicevo Marzia, Marzia, e lei non mi sentiva e correva velocissima. Poi ho capito perché è entrata in chiesa, stavamo a Sant'Eugenio e io gli sono entrato dietro. Però quando mi sono reso conto che sono entrato in chiesa, all'epoca avevo collanine dappertutto, ero un po' hippie, mi sono fermato alla porta e lei ha continuato ad entrare e io però sono rimasto ascoltando l'omelia del prete, per questo lei era in ritardo, correva, e questo prete, poi l'ho saputo dopo, era lo stesso che mi aveva fatto la prima confessione, la prima comunione da piccolo, quel prete fantastico, che faceva un'omelia e diceva guarda che voi pensate che io sia bravo, onesto, intelligente, io no, sono disgraziato, sono orgoglioso, ma Dio mi ama te come sei. E io sono rimasto così, continuavo a parlare in questo senso e io non mi sono dimenticato di Marzia, sono rimasto sulla porta come un cretino.

come se vivessi con una oscurità sopra di me, cioè non vedevo il senso di niente. E questi incontri mi hanno aperto il cielo, mi hanno parlato della Pasqua, e questo poi mi hanno detto: se vuoi adesso comincia un percorso in una comunità. E io lì mi ricordo che questa gente, che io non sapevo chi era, che mi sembravano tutti matti, alla fine in questo incontro si creava quello che nella Chiesa si chiama la comunione, che non è né la simpatia né niente. E non sapevo perché, era gente diversissima da me. E però si creava, e questo mi ha convinto, ho detto sì, va bene. E ho cominciato questo che poi ho scoperto dopo, che era il cammino neocatecumenale, dove ho scoperto la mia fede e sono maturato insieme agli altri.

nell'università ho scelto di fare giurisprudenza perché chiamandomi De Marsico era facile trovare lavoro, anche forse continuando lo studio di mio padre, eccetera. Per cui mi laureai con grande fatica perché nel frattempo, quando ci siamo lasciati con la mia ragazza, ho perso il senso di sposarmi, di tutto. Quando mi lasciò, mi ricordo che io stavo sul letto e a un certo punto mi sono detto: io perché soffro? Perché non sto con lei. Però quante volte sono stato a casa senza di lei? Poi ho mosso i piedi, ho mosso le gambe, mi sono mosso e ho detto: beh, allora soffro perché mi sto proiettando che lei non sarà mai più con me. Ma se io vivo il momento, non soffro. Perché quante volte sono stato solo a casa? E da lì ho capito che potevo stare senza di lei perché potevo stare solo. Ma se vivevo il momento, perché se lo pensavo che non sarei mai più stato con lei, soffrivo come un cane. Io ho imparato a vivere il momento.

mi resi conto che era la prima volta che parlavo con Dio. E piano piano ho cominciato a parlare con Lui sempre in questi momenti. E mi dava pace, mi dava tranquillità. E per questo che dico che il Signore in qualche modo Lui, senza che io mi sforzassi, mi ha tolto tutto quello che mi deviava da Lui, perché i miei amici continuavano con la loro mentalità di far soldi, carriera, e anche l'affetto, cioè di per sé il Signore mi stava aiutando a non cercarlo più, per cui non mi interessava se loro non mi capivano. All'inizio andavo e dicevo: se volete uscire con me dovete aspettarmi fuori dell'Eucaristia e vengo poi con voi il sabato sera. E all'inizio feci così, durò quasi 3-4 anni e poi piano piano la cosa si scollò.

0: Se trovassi Marzia, questa ragazza che mi fece suo malgrado entrare in chiesa, da dove cominciò tutto, io mi metterei in ginocchio e gli direi grazie, sei stato un angelo per me. E vorrei farlo perché lei non sa niente di tutto questo. Cioè lei non sa che è stato lo strumento per me di tutto, dell'inizio di tutto. Per questo che mi piacerebbe tantissimo. L'ho cercata dappertutto, ma non l'ho mai trovata. Magari. Questa è una cosa che Dio mi deve fare regalo, se no glielo darò in cielo, se la vedo. Io non c'entro niente. Mi sono fatto prete perché l'ha voluto un altro. Io non c'entro niente. Posso dire che Dio mi ha fatto prete nonostante me. Io ho fatto di tutto, tra virgolette, per non... Io mi volevo sposare, volevo tutto un'altra cosa. A me questa parola che ho ricevuto tante volte, tu sei sacerdote per sempre, mi ha sempre confermato in questa chiamata a seguire Cristo. E la parola di Cristo che mi ha colpito, che generata da questa, tu sacerdote per sempre, è il chicco di grano in terra se non muore non porta frutto. Allora per me questo abito nero, che significa la morte al mondo, con questo bianchetto qua che significa risorto dentro, è la dimensione del prete, cioè morto per dar frutto di vita eterna, non solo per me ma per gli altri.
1: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
3: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
4: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
5: E si ha una rigenerazione tessutale.
6: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
7: E vado avanti e indietro.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
9: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
10: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
9: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
10: Vi aspettiamo!
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.

La mia vita ha fatto cortocircuito quando ha scoperto in modo netto, forte ed evidente un'indigenza, una povertà, e questa povertà si è fatta riconoscere attraverso la forma del desiderio, il desiderio di sentirsi desiderati, il desiderio di sentirsi desiderabili, il desiderio come esperienza di una ricerca, ma anche l'esperienza di essere trovati da qualcuno che ti sta cercando. Io sono nato a Firenze in un anno, diciamo, un po' caldo, nel 1968, quindi forse qualcosa di quei fermenti deve essere entrato nell'ospedale di Careggi, dove appunto sono venuto alla luce. Avendo fatto il liceo classico, il rischio era quello di

diventarono dei santi avvocati che pullulano in questo nostro paese. Poi un pomeriggio d'estate vidi un documentario che raccontava degli scavi etruschi e mi persuasi che in realtà quello che veramente mi appassionava era lo scavo della storia, quindi nel rush finale delle scelte universitarie, con sorpreso un po' di tutti, mollai questo presunto Francesco avvocato, spiegabile solo con una certa parlantina con la quale vi sto affliggendo, per immaginarsi armato di strumentazioni necessarie per scavare civiltà antiche.

poi in realtà all'università scoprì che la maniera che più mi interessava era quella della parola. La letteratura come espressione di un impegno sociale, di un dramma personale, di una condivisione culturale, quindi progressivamente, ecco, lasciare i reperti fisici per occuparsi dell'arte della parola, e quindi la riscoperta della letteratura, della filologia e in modo particolare di questo mondo di cui è adesso pienamente circondata la mia vita, cioè il mondo medievale. Benedetto ci chiede di avere il pensiero della morte sempre davanti ai nostri occhi. Può sembrare sconcertante, squalificante, mortificante tutto questo. In realtà è riportare al nostro cuore l'esperienza sorgiva di un limite. Riconoscere il limite della morte e desiderare la vita eterna. Le due cose si intrecciano. È un'esperienza in questo senso di desiderabilità della vita eterna, l'ho sperimentato constatando, ecco, e lasciando che lo stesso protagonista di tutto questo lo constatasse nell'affievolirsi delle forze fisiche del mio babbo per la rara malattia degenerativa che lo ha condotto in tempi tutto sommato abbastanza rapidi, per grazia di Dio, all'incontro con l'assoluto. Un doversi lui, quasi novantenne, inarrestabile spirito e corpo di servizio per tutti, rendersi conto che arrivava a quel limite. La vigilia di Natale sono andato da lui e sono riuscito ad avvicinare alla bocca, sotto il respiratore dell'ossigeno, questa croce che lui stesso mi aveva donato. E che lui ha baciato come può un bambino accostare le labbra al latte della madre. La bellezza di diventare, come dire, padre del proprio padre. La data e il luogo sono la notte di Natale del 1992. Nella chiesa delle monache benedettine di Rosano, vicino Firenze, dove un amico non credente mi aveva invitato per ascoltare il canto gregoriano, per ascoltare la bellezza di una esperienza di spiritualità. Partì molto presto, nonostante che Tommaso, vivendo lì vicino, fosse invece partito con più comodo, ma per Tommaso non ci fu posto. Per me sì, arrivando un'ora prima, in prima fila, e quindi ebbe la possibilità di assistere alla celebrazione in una sorta di solitudine, e in quella solitudine avere tutta la concentrazione per l'incontro imprevisto, imprevedibile, con tutto quello che stava a monte di quelle presenze di dedizione, di cura, di intensità, di preghiera.

che sono incarnate nella realtà di una comunità monastica. E quindi, finita la messa, misi da parte Tommaso, che essendo rimasto in gran parte del tempo fuori dalla chiesa, nemmeno si era potuto rendere conto di quello che non solo accadeva dentro la chiesa, ma soprattutto quello che accadeva dentro il mio cuore. E in un attimo di sua distrazione chiesi a questo monaco vestito come me adesso, di dove fosse, in che monastero vivesse, che storia avesse. Lui mi disse di essere monaco a San Miniato al Monte, che era, come lo è ovviamente tuttora e lo sarà per sempre, la chiesa per me più bella del mondo. E quindi mi sembrò come quando a un certo punto accendi una luce e tutto si illumina perfettamente, perché era come una sorta di suggello, di conferma che quella notte accadeva uno sguardo che si estendeva misteriosamente fino agli estremi confini della mia vita. E quindi dopo pochi giorni ero intorno a San Miniato in appostamento per vedere come sarebbe andato, ecco, il mio passaggio verso il futuro. Il monastero sono arrivato il 7 ottobre del 1996, erano passati dunque 4 anni quasi da quella notte di Natale, 4 anni necessari per, come dire, reimparare l'alfabeto della fede e imparare l'alfabeto di quell'esperienza che mi aspettava, l'esperienza monastica. La mamma era abbastanza convinta che l'esperimento durasse, diciamo, al massimo 1 o 2 mesi, poi sarei sicuramente ritornata a casa, ma diciamo, dopo 24 anni, adesso insomma, credo abbia capito che l'intuizione era buona. La gioia di essere desiderati e desiderabili è l'inizio della conversione, è l'inizio della vocazione. Perché questa consapevolezza che non risparmia dalla verità della vita, e la verità della vita è fatta anche di sofferenze, di prove, di fatiche, di perdite, di errori, diciamola pure questa parola, di peccati, però è come dire, è una forza che genera gioia perché ti riporta alla ragione stessa della tua esistenza, che è in fondo la grande missione di ogni uomo e di ogni donna, scoprire in se stessi e far scoprire negli altri il fatto di essere vivi in forza di un desiderio che ti precede. Questa intuizione qui è la ragione della mia conversione, la ragione della vocazione che ho ricevuto e la ragione di ogni mia gioia.

Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Vedete, mi trovo già nel nostro ambulatorio medico perché dobbiamo iniziare subito le visite, ma vi dico subito di che cosa parleremo oggi. Parleremo di frutta di stagione, quanto fa bene la frutta di stagione, poi i malanni di stagione, quanti di voi in questo periodo sono a letto, ed ancora parleremo di dolore alla zona cervicale e poi di colesterolo alto. Allora entriamo subito nel vivo, apriamo il nostro ambulatorio con le prime visite. Io chiamo subito il dottor Renato

0: Fanelli con la paziente di oggi. Benvenuto, bentornato, buongiorno, dottora Renato, e benvenuta anche a lei, signora Daniela. Allora, io ricordo, dottor Renato Fanelli, medico di medicina generale, perché sono tante le persone che in questo periodo dell'anno ci hanno scritto, un po' anche preoccupate. Allora, iniziamo un po' a rispondere anche ai vostri dubbi, alle vostre domande. E il primo a fare la domanda è proprio Paolo, che ci scrive da Rimini, ci chiede: ho la febbre da qualche giorno che si abbassa con i farmaci, ma poi si rialza. Inoltre ho mal di gola e raffreddore. È influenza oppure da cosa può dipendere?
1: Allora, diciamo che l'influenza vera e propria dovrà avvenire nei prossimi mesi, tra novembre e dicembre. Queste possono essere delle sindromi parainfluenzali da raffreddamento, per cui sono giustificati il sintomo della febbre, del raffreddamento, quindi il raffreddore, eccetera. In alcuni casi anche un po' di faringodinia, quindi di mal di gola. Però in genere sono sintomi dovuti appunto a virus parainfluenzali che poco c'entrano.
0: Dipende
1: con
0: dal cambio di, cioè, nel senso, queste temperature un po' anomale, il gran caldo, ancora a Roma oggi fa caldo, lo certo. Dobbiamo dire, però la sera e la mattina giustamente insomma fa
1: senz'altro gli sbalzi di temperatura favoriscono queste, la diffusione di questi virus parainfluenzali, però diciamo che sono del tutto innocui, nella maggior parte dei casi vanno a guarigione da solo questi sintomi. Il fatto di prendere alcuni farmaci antipiretici, si abbassa la febbre, è normale. È chiaro che se dopo qualche giorno la febbre continua ad andare su e giù, forse conviene senz'altro fare una visita al proprio medico per capire se ci sono delle complicanze.
0: E Daniele è venuta proprio nel suo studio, nel nostro ambulatorio medico, per capire esattamente come, che cosa succede, no? Il medico di famiglia in questo caso come visita la paziente che lamenta appunto questi sintomi.
1: Bene, signora Daniela, buongiorno. Io direi di cominciare ad ascoltare il torace. Lei mi ha riferito che c'è un po' di febbre, un po' di influenza, qualche colpetto di tosse. Quindi andiamo tranquilli, andiamo a vedere prima, ascoltare il torace e poi cercare di vedere se ci sono infiammazioni a livello. Le alzo appunto la maglietta. Adesso le chiederò di fare poche cose semplici.
0: Se vuole le posso fare da assistente, dottor Fanelli, sono pronta.
1: Passiamo con un'ispezione del torace, quindi... e una palpazione del torace. Provi a fare dei respiri profondi. Benissimo. Ancora. Bene. Ancora. Quindi il torace si espande molto bene. Allora adesso direi una vecchia metodica che comunque è sempre attuale. Dica 33. Ancora. 33. Ancora. 33. Ancora. 33. Perfetto. Adesso le percuoterò un po' sulle spalle per sentire se ci sono dei punti in cui c'è più ottosità o meno ottosità. Facciamo una cosa completa.
0: Ecco, questa visita...
1: Un bel respiro profondo. Benissimo.
0: Dottore, a cosa serve? Per escludere cosa oppure per diagnosticare cosa?
1: Serve per escludere che ci siano problemi a livello polmonare, per cui dall'esame obiettivo clinico si evidenzia se c'è qualche problema, se c'è qualche zona in cui i polmoni respirano di più o di meno. Laddove ci fossero dei dubbi, chiaramente poi si passa a delle indagini successive, indagini strumentali. Però la visita in una situazione del genere personalmente è sempre negativa, nel senso che non ci sono problemi successivi, ma se si dovesse ascoltare qualcosa di particolare si decide se rivedere il paziente dopo qualche giorno di terapia oppure se invitarlo a fare degli accertamenti.
0: Ecco, poi ovviamente se il paziente lamenta mal di gola, che cosa si può fare?
1: Allora, avremmo fatto anche l'ascoltazione del torace, comunque ci siamo. Se lamenta mal di gola dobbiamo valutare, ecco, se la signora si può girare. Intanto andiamo a vedere la gola. La gola come sta? Quindi ci immuniamo di una lampadinetta, di una bassa lingua. Le guardo la gola, signora, così vediamo, ci siamo, vediamo oggi. Ecco, perfetto, faccia A. A serve per valutare alcune situazioni del velo pendulo. Dopodiché andiamo a sentire i linfonodi del collo, se ci fossero appunto dei linfonodi ingranditi o ingrossati, questi ci possono far capire che c'è un'infiammazione del cavo orale delle prime vie aeree, quindi da vedere. Dopodiché, per completare la visita anche dell'apparato così più o meno respiratorio, usiamo uno strumento che è il pulsossimetro, che è un apparecchio che ci permette di vedere la saturazione d'ossigeno della signora, che senz'altro sarà ottimale, ma che in alcuni casi in ambulatorio conviene fare proprio per capire a che punto siamo della funzione.
0: L'abbiamo iniziato a conoscere quello strumentino e vogliamo ricordare un po', magari le persone di una certa età dovrebbero averlo in casa, un po' questo pulsossimetro, oppure è, come dire, un ulteriore aggeggio, strumento che può incutere un po' di timore, no? E allarmismo.
1: Senz'altro può essere utile tenerlo in casa per due motivi, perché il pulsossimetro ci dà due parametri fondamentali, che sono la saturazione d'ossigeno e anche la frequenza cardiaca.

0: facciano le cose.
1: Parliamo di terapie molto velocemente, perché sì, poi dobbiamo rispondere subito a Giulia che ci ha scritto, che ci ha fatto una domanda. Quali sono le terapie che noi dobbiamo adottare?
0: Per l'influenza, una terapia influenza, per le sindrome parainfluenzali, terapia antipiretica, quindi farmaci per abbassare la temperatura, la febbre, e nel caso in cui ci dovesse essere delle complicanze, non prendere mai in maniera autonoma degli antibiotici, ma recarsi sempre dal proprio medico, una visita, e poi il medico sarà lui a decidere se è utile fare una somministrazione di terapia antibiotica o meno.
1: Allora, rispondiamo adesso a Giulia, le scrive dalla provincia di Livorno e le chiede: quest'anno, visto che fa ancora caldo, è meglio aspettare prima di fare il vaccino? È vero, le temperature sono ancora alte, perché uno non si pensa, no, alla stagione invernale certo, che è alle porte, ma è ancora presto per farlo? Sì, eppure diciamo, la campagna è aperta, no?
0: La campagna è aperta, ci sono alcune regioni in cui è già partita, nel Lazio è già partita, in altre regioni meno. Diciamo che con queste temperature calde forse può essere ragionevole aspettare ancora qualche giorno, magari verso la fine di ottobre, a meno che non cambino improvvisamente le temperature, però c'è tempo per fare la vaccinazione. Considerato che la campagna finisce intorno alla fine dell'anno, quindi abbiamo questi tre mesi e mezzo di tempo per vaccinarci, senz'altro è utile vaccinarsi, perché l'influenza è una malattia che a volte viene ritenuta banale, ma può essere anche una malattia importante, perché può andare incontro a complicazioni, soprattutto nei soggetti anziani e soggetti immunodepressi, nei soggetti meno difesi.
1: È davvero insidiosa. E oltre il vaccino antinfluenzale, si possono somministrare, magari nella stessa seduta, dipende dal vaccino, altri vaccini proprio per tutelare in previsione dell'inverno, della stagione fredda?
0: Assolutamente sì, il vaccino antinfluenzale ha una cadenza annuale, quindi lo rinnoviamo ogni anno. Al vaccino antinfluenzale, nella stessa seduta, magari sul braccio controlaterale, si può praticare la vaccina antipneumococcica, il vaccino antipneumococcico per chi non l'avesse ancora fatto. E poi nell'adulto consigliamo sempre un richiamo di un vaccino antitetanico, che ce lo dimentichiamo nel tempo, perché lo facciamo da bambini, lo facciamo in età più adulta, lo fanno alcune categorie che devono essere protette, ma credo che un vaccino antitetanico che poi si abbina nella stessa confezione all'antipertossico all'antipertossico è importante, e all'antidifterico. E l'antipertossico sembra, ma come, un'età grande, anziana, devo fare l'antipertossico? Sì, perché molte volte i nonni, non volendo, potrebbero trasmettere la pertosse ai bambini piccoli, e nei bambini piccoli è un problema.
1: È quello, si deve fare insomma nei presidi vaccinali.
0: Il vaccino si fa, ancora non è dato ai medici generali di poterlo praticare presso lo studio, si fa presso i centri vaccinali.
1: Allora ci dobbiamo fermare, il tempo di un caffè, ma poi torniamo subito, perché dobbiamo parlare, lo vedete, io ho questo strumento per misurare la pressione, perché ci sono, insomma, c'è una domanda a cui dobbiamo rispondere, che probabilmente dovrebbe essere rimodulata la terapia per combattere la pressione alta proprio dal medico di famiglia. Ma vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, restate lì.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
4: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.
5: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
6: bellissima.
5: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate!
5: Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo! Tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
1: È Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo sempre in compagnia del dottor Renato Fanelli, ovviamente anche della nostra paziente, la signora Daniela. Ci siamo spostati perché dobbiamo rispondere ad altre domande. Vi ho detto, vi ho anticipato che c'è una domanda che riguarda la pressione alta. Allora, ci ha scritto perché dottor Fanelli e il signor Mario da Andria le chiede: ho la pressione alta ed è

0: Tolgo una pasticca delle quattro che prendo. La pressione ora è normale. Posso continuare così? Va rimodulata un po' la terapia.
1: Va rimodulata, consideriamo che quest'anno ha fatto particolarmente caldo, per cui ha fatto bene il signor Mario a ridurre, evidentemente su consiglio del suo medico, la terapia per la pressione, e ora si chiede se all'inizio dell'autunno sia utile riprendere la terapia completa. Allora, probabilmente sì, però, anzi quasi sicuramente, visto che se è stata prescritta una terapia così importante con quattro compresse, evidentemente c'è un problema di fondo. Però prima converrebbe rivalutare questa pressione, rivalutare con il proprio medico se è necessario riprendere subito, se è necessario aspettare ancora un po' per riprendere la terapia completa per la pressione, perché altrimenti potrebbe andare incontro, visto il caldo, ancora a problemi di ipotensione. Però è una cosa che si può gestire tranquillamente e facilmente con il medico. È bene portare questa attenzione.
0: Dottore, allora è importante anche saperla misurare, perché è giusto per chi soffre di pressione alta che insomma abbia la capacità anche di misurarla in casa propria con gli strumenti. Poi magari se ha l'occasione di andare dal medico di famiglia e farsela misurare in maniera corretta è anche più adeguato. Vogliamo però dare delle indicazioni come deve essere misurata. Sfruttiamo la signora Daniela.
1: Sì, allora, senz'altro, in genere il paziente l'ha misurata solo con gli apparecchi elettronici. Appoggia il bracciale sul il bracciale di pressione nella parte alta, nella parte alta del braccio, ecco, in modo tale da andare a comprimere quelle che sono le arterie che passano all'interno. Dopodiché una giusta misurazione viene fatta in questa maniera: si poggia il fonendoscopio sull'arteria a livello della piegatura del gomito e si fa una prima misurazione. Il braccio è appoggiato su un banco all'altezza del cuore del paziente.
0: Destro o sinistra è uguale?
1: È indifferente, non ci sono problemi, anche se in qualche caso particolare ci potrebbero essere dei problemi, quindi in una prima misurazione, in un primo paziente nuovo, conviene misurarla a destra e a sinistra. Cioè, un paziente che io ho visto per la prima volta l'ho visto a destra e a sinistra.
0: Questa è
1: la signora ha una pressione eccezionale.
0: Nonostante, voglio dire, anche l'ambiente influisce, no?
1: Può, sì, ma evidentemente
0: non ha timore, non ha paura. Se la misura a me in questo momento, io avrò anche una pressione da ricovero. Ma a parte quello, c'è un momento però della giornata in cui dovrebbe essere misurata la...
1: Allora, intanto è utile ogni volta che si fa una misurazione della pressione misurarla tre volte consecutive e poi fare una media della pressione. Momenti della giornata particolari non ce ne sono, va fatta in maniera random. Consideriamo che in genere la mattina può essere, nelle prime ore del mattino, la pressione può essere un pochino più alta, contrariamente a quanto uno penserebbe, dice, ma come vengo da una notte di riposo? In realtà la pressione nelle prime ore del mattino può tendere a salire. Per cui non preoccuparsi se quel momento è alta, perché la si rimonita durante il giorno. Se vi misurate nuovamente la pressione si mantiene ai valori normali, si sta tranquilli.
0: Perché dopo pranzo, dopo cena, cioè il pranzo, il cibo influisce nella misurazione?
1: Dipende da che pranzo facciamo. Se facciamo un pranzo abbondante, eccetera, può influire, altrimenti no.
0: Ok. Grazie al dottor Renato Fanelli, grazie alla signora Daniela, ma ci rivedremo con Daniela. Io intanto mi sposto, perché lo vedete, abbiamo un'altra visita da fare. Parliamo di una zona a voi molto cara, parliamo della zona cervicale, e beh, a volte può essere davvero molto dolente. Allora chiamo subito il nostro secondo esperto, il dottor Lorenzo Pescatori, benvenuto.
2: Grazie,
0: vice direttore, io lo ricordo, vice direttore della neurochirurgia all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Molte persone in questo periodo dell'anno soprattutto lamentano di questo dolore intenso proprio qui nella zona della cervicale. È dovuto al cambio di stagione oppure magari c'è qualcos'altro che dovrebbe essere indagato?
2: Allora, diciamo, prima di tutto cerchiamo di tranquillizzare chi ci guarda. Nella maggior parte dei casi la cervicalgia, cioè il classico dolore al collo, è una problematica che ha una tendenza all'autorisoluzione. È legata per lo più a delle posture scorrette che possono portare a un sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale e pertanto quindi a delle contratture muscolari che tendono poi di fatto a risolversi in maniera spontanea o magari con l'aiuto di qualche farmaco antinfiammatorio. Ci sono però delle condizioni che devono spingere, diciamo, il paziente a rivolgersi ad uno specialista. Facciamo, diciamo, alcuni esempi. Non so, una cervicalgia particolarmente intensa.
0: Vogliamo vedere anche, no?
2: Sì.
0: Abbiamo questo modellino, no?
2: Questo è un modello di colonna cervicale. E, diciamo, dove è possibile identificare quelle che sono le strutture che sono responsabili della trasmissione dell'impulso doloroso. Abbiamo, diciamo, essenzialmente tre strutture fondamentali, che sono da una parte le faccette articolari, che sono, diciamo, queste strutture che consentono alla colonna vertebrale di muoversi. Anteriormente abbiamo questo cuscinetto, che è il disco intervertebrale, e poi abbiamo queste piccole radicole di colore giallo che rappresentano le radici nervose. Diciamo, l'infiammazione delle faccette articolari e del disco intervertebrale sono correlate alla comparsa di una sintomatologia dolorosa a livello del collo, mentre la compressione invece delle radici nervose è responsabile dell'irradiazione della sintomatologia dolorosa a livello dell'arto superiore. Questa sintomatologia spesso può essere anche associata alla comparsa di deficit di forza o formicoli. E questi sono per l'appunto, diciamo, tutti quanti dei campanelli di allarme, cioè l'associazione del dolore al collo con il dolore al braccio e la perdita di forza all'arto superiore, che devono indurre il paziente a rivolgersi ad uno specialista
0: per fare delle indagini più approfondite. E allora, però la prima cosa da fare è sicuramente la visita. Allora io chiamerei un'altra volta la nostra paziente di oggi, la signora Daniela, per capire esattamente, perché abbiamo detto dobbiamo tranquillizzare giustamente i pazienti che ci stanno seguendo, perché chi è che non ha mai avuto un dolore in questa zona, proprio perché magari abbiamo dormito male, posture scorrette. E allora, però quando c'è qualcosa in più bisogna visitare. E che cosa fa lo specialista, dottore?
2: Allora, diciamo che la valutazione obiettiva del paziente che ha un sospetto di patologia cervicale si articola in due fasi essenziali. Allora, Daniela, diciamo, nella prima fase è importante studiare quella lì che è la mobilità della colonna cervicale, per valutare se esistono, diciamo, delle alterazioni articolari che possono compromettere quelli che sono i movimenti nello spazio. Quindi si chiede banalmente al paziente di effettuare dei movimenti di flessione ed estensione del collo, per valutare quello lì che si chiama range of motion della colonna cervicale. Poi esistono, diciamo, dei movimenti di flessione laterale, quindi si valuta la flessione sul lato destro e sul lato di sinistra, e poi la rotazione della testa, quindi lato di destra e lato di sinistra.
0: E il paziente, mentre fa questi esercizi, lamenta dolore?
2: Cioè, potrebbe percepirlo, e questo qui può essere un indice, diciamo, una spia di un processo di artrosi o di invecchiamento delle articolazioni.
0: E ci sono anche degli esami che deve fare il paziente a corredo di questa visita. Io immagino già che con una visita voi, insomma, gli specialisti capiscono se c'è un problema magari di infiammazione oppure magari una protrusione. Quali sono gli esami invece che vanno a corredo di una visita?
2: Sì, diciamo, l'esame neurologico va completato con una valutazione prima di tutto della forza a carico degli arti superiori, specialmente nel sospetto di una patologia da compressione, diciamo, delle radici nervose. Quindi si chiede al paziente, diciamo, banalmente di studiare quella che è la forza segmentaria. Ah, okay. Quindi esattamente, poi spingendo verso l'esterno. E poi, diciamo, un altro aspetto estremamente importante è quello della valutazione classica dei riflessi osteotendini col martelletto, perché questo ci può dare, diciamo, un'indicazione dell'eventuale presenza di una compressione midollare.
0: Per cui dalla cervicale dobbiamo andare a finire verso le ginocchia per completare.
2: Sì, perché, diciamo, i riflessi osteotendini possono essere alterati per la compressione delle strutture nervose.
0: Okay.
2: Fatto questo esame, a questo punto poi si passa a quelle che sono le indagini strumentali.
0: Okay.
2: Che
0: sì, rivestono
2: stiamo
0: un vedendo,
2: ruolo
0: no?
2: Ecco. Fondamentale. Allora, questo qui è un caso che tra l'altro poi è stato operato. È una paziente in cui, diciamo, c'è un po' un riassunto di tutta quanta la patologia chirurgica del rachide cervicale. Abbiamo una voluminosa ernia del disco che è evidenziata, diciamo, dal cerchio rosso, e quella lì è una risonanza magnetica, che è un esame che ci consente di studiare tanto l'integrità del complesso disco legamentoso quanto lo stato di compressione della corda midollare, quindi è un esame, diciamo, essenziale per pianificare qualsiasi tipo di trattamento. Mentre invece l'immagine che è posta accanto ci consente invece di valutare quello che è lo scivolamento della vertebra, che è la vertebra di C7 a livello della giunzione cervico-toracica, che ci indica la presenza di un'instabilità della colonna. Quindi in questo caso abbiamo, diciamo, un pochettino tutto quanto un insieme di problematiche che hanno richiesto un trattamento chirurgico.
0: Per cui è risonanza magnetica e una radiografia, una semplice, può essere di aiuto, di supporto, oppure è meglio fare una risonanza magnetica direttamente?
2: La radiografia
0: dipende da caso a caso, io immagino,
2: sì,
0: poi è,
2: diciamo,
0: lo specialista.
2: La radiografia sicuramente in un caso come questo è estremamente utile, specialmente se fatta in flesso-estensione, perché ci consente consente di valutare durante la flessione e l'estensione se ci sono, diciamo, dei movimenti parafisiologici della colonna vertebrale che sono chiaramente una spia di stabilità della colonna. Quindi anche la radiografia convenzionale a livello di colonna cervicale riveste un ruolo estremamente importante.
0: Allora, vogliamo ricordare che insomma l'intervento poi è l'extrema ratio, questo sicuramente. Allora, quando una persona lamenta un dolore invalidante, perché il dolore della zona cervicale non ci permette di fare nient'altro, anche perché uno dei sintomi può essere anche un mal di testa davvero fastidioso, la terapia per combattere questo dolore qual è, dottore?
2: Allora, diciamo che in fase iniziale, come abbiamo detto all'inizio, la cervicalgia è una patologia che ha un decorso benigno e autolimitante.
0: Però quindi, non è va via da solo così, anche senza prendere nessun tipo di antinfiammatorio.
2: Nella maggior parte dei casi il primo approccio terapeutico è per l'appunto un approccio farmacologico. Cioè si utilizzano dei farmaci ad azione antinfiammatoria, antidolorifica. In alcune circostanze può essere anche indicato l'utilizzo, diciamo, di steroidi, quindi di cortisone. L'associazione con dei farmaci poi miorilassanti, il riposo e degli esercizi di allungamento nella maggior parte dei casi si dimostrano efficaci nella gestione della patologia, diciamo, della colonna cervicale. Quindi il paziente che ha una cervicalgia significativa e importante attraverso l'impiego dei farmaci e un pochino di riposo nella maggior parte dei casi riesce a risolvere il suo problema.
0: E poi si può anche ripresentare, perché chi soffre di cervicalgia molto spesso purtroppo ricade questo dolore. Allora, abbiamo detto che è una zona molto delicata, molto particolare, anche gli interventi, lei ha detto prima, la paziente di cui abbiamo visto appunto la risonanza magnetica era un caso particolare, appunto è stata operata. Quando c'è bisogno di un intervento chirurgico, dottore?
2: Allora, diciamo che il secondo step dopo il trattamento farmacologico è rappresentato da alcune tecniche che si chiamano tecniche percutanee sostanzialmente, quindi si cerca di veicolare dei farmaci a stretto contatto con le strutture che sono responsabili della trasmissione del dolore. Quindi sono delle infiltrazioni a base di cortisone o anestetico e negli ultimi anni si sta sviluppando, diciamo, una tecnica che è quella, diciamo, delle radiofrequenze in cui sfruttando il potere antinfiammatorio del calore.
0: E stiamo vedendo delle immagini?
2: Qui c'è assolutamente, diciamo, un'immagine che fa vedere l'impiego delle radiofrequenze intradiscali. Sostanzialmente il calore ha due effetti. Il primo effetto è quello lì di avere, diciamo, un ruolo antinfiammatorio, è importante per la radice nervosa. E poi si possono sfruttare, diciamo, le proprietà del calore per andare a cauterizzare quelle che sono le fibre nervose che sono responsabili della trasmissione dell'impulso doloroso. In questo caso la procedura è stata effettuata a livello intradiscale, come dimostrato, diciamo, da questa animazione.
0: Animazione, si è fatta benissimo, esatto. Poi proprio per far capire che cosa avviene, proprio perché dobbiamo togliere questo dolore che io ho detto prima è invalidante. Allora a questo punto, eh beh, l'intervento chirurgico però può essere, come dire, risolutivo, ma anche soltanto per determinati casi. In quali casi, diciamo, si approccia alla chirurgia?
2: La chirurgia, diciamo, è l'ultimo step del processo terapeutico. Una prima indicazione per il trattamento chirurgico, ovviamente, è un paziente che nonostante abbia fatto un trattamento conservativo, abbia fatto la fisioterapia, abbia fatto un'infiltrazione, una radiofrequenza, continua a lamentare una sintomatologia dolorosa. Allora in quel caso può essere indicato l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico è la prima scelta terapeutica nei casi in cui ci sia l'associazione tra una sintomatologia dolorosa al collo e la comparsa di un'irradiazione radicolare a livello dell'arto superiore. Cioè quando il paziente comincia a lamentare delle forti addormentamenti a carico del braccio, una perdita di forza o la difficoltà nello svolgimento di attività raffinate con le mani. Spesso i pazienti magari riferiscono di non essere più in grado di abbottonarsi i bottoni della camicia, per esempio. Questi sono tutti quanti dei fattori che, associati poi chiaramente al quadro di neuroimaging, devono spingere a decidere di sottoporre il paziente a un intervento chirurgico.
0: E che tipo di intervento è? Il recupero è abbastanza veloce?
2: Diciamo, sebbene le strutture che sono localizzate all'interno della colonna cervicale sono delle strutture nobili, nella realtà dei fatti gli interventi sono degli interventi minimamente invasivi, efficaci e estremamente sicuri. Si pratica generalmente una piccola incisione a livello della parte anteriore del collo, incisione diciamo di pochi centimetri, si sfruttano generalmente le pieghe del collo per evitare poi anche diciamo delle cicatrici deturpanti, e si sfrutta diciamo un corridoio anatomico che è localizzato tra un muscolo, che è il muscolo sternocleidomastoideo, e le strutture che si localizzano medialmente. Quindi fondamentalmente è un intervento in cui c'è un piccolo taglio, si raggiunge quella che è la colonna cervicale e si esegue una procedura che è coadiuvata poi da tutta quanta una serie di tecnologie di sala operatoria che consentono di effettuarla in una maniera assolutamente sicura e poi specialmente molto efficace. Cioè il paziente quando si sveglia la prima cosa che dice è: l'avessi fatto prima, perché il dolore scompare praticamente nell'immediato.
0: Nell'immediato, allora questa è l'ultima spiaggia, l'intervento. Allora abbiamo capito che è un intervento comunque abbastanza delicato ma anche veloce, mini-invasivo. Invece per quanto riguarda i dolori che un po' tutti noi abbiamo nella zona cervicale, ci sono degli esercizi che possiamo fare? Magari c'è un momento anche della giornata che è meglio effettuare degli esercizi di fisioterapia, di ginnastica dolce?
2: Sì, certo, certo. Allora, diciamo, io di base suggerisco sempre comunque di rivolgersi ad uno specialista in fisioterapia che guidi diciamo quelle lì che sono le attività di riabilitazione. Di base, diciamo, dei movimenti del collo, come per esempio la rotazione sul lato di destra, mantenendo una contrazione isometrica, e poi successivamente sul lato di sinistra, sempre mantenendo una contrazione isometrica, consentono di sciogliere quella lì e di allungare i muscoli paravertebrali. Lo stesso vale per l'estensione e per la flessione, poi, diciamo, del collo. Questo qui aiuta fondamentalmente, specialmente all'inizio giornata, a sciogliersi un pochettino, a oliare diciamo le nostre articolazioni. Poi un esercizio molto semplice che può essere utilizzato per alleviare quella che è la contrattura spesso associata alla cervicalgia, cioè la contrattura del trapezio, dei muscoli che si trovano tra le scapole, si può effettuare con una semplice pallina da tennis, quindi si può fare tranquillamente a casa. Si chiede, Daniela, se ti puoi sdraiare, così lo facciamo vedere.
0: Attenzione.
2: Esattamente. Poi andiamo a posizionare sotto, diciamo, il trapezio la pallina da tennis, in questa maniera, e poi il paziente segue, diciamo, dei semplici movimenti di rotazione con la spalla, di allungamento, che consentono, diciamo, gradualmente di alleviare la tensione a livello muscolare.
0: Ma questo si può fare tranquillamente?
2: Assolutamente,
0: no?
2: Sì.
0: Diciamo, è meglio una pallina da tennis che è un po' più dura rispetto a una pallina morbida?
2: Sì, questa qua sì, perché comunque dà un effetto, diciamo, meno rilassante, un pochettino più accentuato rispetto a, diciamo, delle palline morbide sostanzialmente.
0: Grazie davvero al dottor Pescatori.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, l'aiuto signora Daniela, perfetto. Grazie ovviamente alla paziente di oggi, alla signora Daniela. Adesso venite con me perché ci spostiamo ovviamente al tavolo dell'alimentazione. Do subito il benvenuto alla dottoressa Valentina Gagliazzo, biologa, nutrizionista, ricercatrice. Sapete quanto noi ci teniamo all'alimentazione, perché dall'alimentazione si possono prevenire tante malattie. Mangiando bene davvero la nostra salute migliora tanto. E a maggior ragione noi dobbiamo saper scegliere gli alimenti che mettiamo a tavola. E l'autunno ci regala tanti, tanti alimenti, in particolare la frutta, e qua la vediamo, la frutta di stagione, con facciamo come dire, un pieno di sostanze nutritive, benefiche per il nostro organismo. Quali sono i frutti di stagione che noi dobbiamo portare a tavola, dottoressa?
3: Allora, dunque, sicuramente è fondamentale alternarli nell'arco della nostra settimana, in maniera tale da fare proprio il pieno delle loro proprietà nutrizionali, perché alcuni contengono più fibra, altri contengono antiossidanti di tipo diverso, così come anche il contenuto vitaminico differisce per ognuno di questi tipi di frutta. Ebbene, quindi siamo nel periodo autunnale dove primeggiano sicuramente le melograne, che possono essere definite proprio come il frutto principale di questa stagione, quasi il re dell'autunno. A seguire troviamo anche le pere, le mele, abbiamo il kaki, gli agrumi, insomma i kiwi, quindi ognuno di loro è caratterizzato caratterizzato da un aspetto differente rispetto agli altri. Ecco perché il consiglio è di variarli nell'arco della settimana.
0: E io dico sempre che il buon Dio ha fatto anche le cose per bene, perché, come dire, anche i colori un po' rispecchiano la stagione che ci porterà poi verso la stagione fredda. E allora, dottoressa, noi lo ripetiamo spesso, no? Perché bisogna mangiare solo i frutti di stagione e non scegliere magari di frutti che appartengono a una stagione passata, oppure che non appartengono proprio alla nostra cultura e alla nostra tradizione, diciamo così?
3: Per diversi motivi, Monica. Innanzitutto la natura, come già accennavi, è perfetta perché ci offre, a seconda della stagionalità, quello che diventa il nostro scudo biologico. In questo caso tutta la frutta che vediamo qui rappresentata contiene, per esempio, dei precursori della vitamina A che difendono la pelle dal freddo, così come una serie di antiossidanti fondamentali per la circolazione. Quindi acquistare la frutta di stagione significa cogliere un alimento nel suo naturale momento di maturazione, quindi il suo valore biologico e nutrizionale sarà al massimo, sarà espresso al massimo. Oltre questo, poi, ricordiamoci anche che scegliendo un frutto di stagione noi riduciamo l'impatto ambientale. Quindi, certo, ovviamente, e poi non viene meno anche il fattore economico, perché scegliendo un frutto di stagione anche il costo al supermercato sarà inferiore. Quindi, se da un lato risparmiamo, ne guadagniamo anche tanto in salute questa volta.
0: Allora, cerchiamo di conoscere meglio questi frutti. Iniziamo un po' dal kaki. Lo vediamo adesso ai supermercati, ci sono anche tante varietà amatissime delle persone, soprattutto di una certa età, perché possono aiutare l'intestino, ma non sono troppo zuccherini, dottoressa?
3: Assolutamente, assolutamente no, nel senso che il kaki è costituito per l'80% d'acqua. Su 100 grammi di prodotto, su 180, che di fatto è il peso medio di un kaki, troviamo 30 grammi di zucchero, ma al suo interno troviamo elevati contenuti non solo di fibre, in particolare la pectina. E questa che cosa fa? Rallenta l'assorbimento degli zuccheri, modulando poi il picco glicemico, ma favorendo quel senso di sazietà. Non solo, non è un caso che il kaki, così come altri frutti che tra poco vedremo, contengono degli enzimi che nutrono favorevolmente il nostro intestino, facilitano la digestione e nutrono di fatto il microbiota. Il kaki poi è ricco di beta-carotene, di vitamina C e di potassio, quindi è un frutto che non dovremo mai escludere.
0: Per cui dura anche poco, no? È una stagione abbastanza breve, insieme alla melagrana, di cui poi parleremo in maniera anche abbastanza esaustiva. E allora cerchiamo di capire però, dottoressa, se la frutta è meglio mangiarla un po' acerba oppure quando è bella matura. C'è una differenza?
3: C'è una differenza sostanziale. Questa è una domanda che spesso ci attanaglia nella scelta al supermercato. Esatto. Dal punto di vista calorico, la frutta acerba o matura di fatto non cambiano. Quello che cambia però è l'espressione del valore glicemico. Nel momento in cui scelgo un frutto un po' più acerbo, il suo carico glicemico sarà leggermente inferiore. Però c'è anche una parte contraria, ovvero la digeribilità di un frutto acerbo è molto più complessa, quindi non lo rende adatto a chi soffre di colon irritabile, per esempio. L'esatto contrario per la frutta matura: avrà degli zuccheri semplici maggiori, ma maggiore sarà il quantitativo di fibra presente, che sarà sicuramente, renderà più facile la stessa digestione del frutto.
0: Non possiamo non parlare di uva. Guardate che bel cestino, un po' con tutta l'uva che è presente in questo periodo, anche se mi dice, dicevano, la vendemmia è stata molto anticipata, insomma questo caldo ha anticipato la raccolta anche dell'uva. Però vediamo, dobbiamo mangiare l'uva e ci sono diverse varietà. E ogni varietà ha delle proprie specifiche, no? Delle proprie proprietà. Ecco, quali sono?
3: Allora, noi abbiamo delle varietà che vanno dall'uva bianca, quella rossa, all'uva nera. La differenza sostanziale è nel contenuto di antiossidanti, quindi rallentano e consentono, rallentano l'invecchiamento cellulare e soprattutto favoriscono la nostra microcircolazione. Quindi l'uva è un frutto adatto, soprattutto quella rossa e quella nera, a chi soffre di gambe pesanti, ha problemi nel microcircolo, quindi assolutamente consigliata. Mentre l'uva nera, per esempio, aiuta a ridurre anche il colesterolo, così come l'uva rossa rinforza i nostri capillari, per arrivare poi a quella bianca che ha degli zuccheri da un lato altamente biodisponibili, ma stimola la diuresi e contiene livelli di colesterolo
0: cattivo. Qual è da preferire? L'uva rossa intensa, quella nera?
3: Oppure... Assolutamente sì, per il contenuto di antiossidanti. Quando noi vogliamo rimanere eternamente giovani, tutto questo parte dall'interno e da quello che noi consumiamo ogni giorno. Quindi la buccia dell'uva ha un contenuto notevole di antiossidanti.
0: Per consiglio, se potete, magari mangiate l'uva rossa. Non possiamo non parlare di kiwi, anche il kiwi è di stagione italiano, perché in Italia c'è una grande produzione di kiwi. È vero che contiene più vitamina C di un'arancia?
3: Assolutamente verissimo, e questa è una proprietà che molti non conoscono. Se noi pensiamo, a parità di peso, 100 grammi di kiwi contengono il doppio dei quantitativi di vitamina C dell'arancia. L'arancia ne contiene circa 50 mg, 90 il kiwi, e se poi ci spostiamo sulla varietà gold di kiwi, il kiwi giallo, ne contiene addirittura 150 mg per frutto, quindi è uno scrigno di vitamina C.
0: Per cui mangiamola adesso, facciamo adesso incetta di kiwi. Adesso il problema grande che attanaglia molti di noi è quando mangiare questa frutta. Spuntino, colazione, dopo pranzo, dopo cena. Per esempio, io se non la mangio dopo pranzo e dopo cena è come se non avessi completato il pasto, anche se poi mi potrebbe dare un po' di gonfiore. È così, dottoressa?
3: È così, Monica. Dunque, quello che noi dobbiamo avere come focus principale è l'obiettivo, cioè scientificamente il consumo di frutta è benefico per tutti. Il quando lo dobbiamo gestire a seconda del nostro obiettivo. Se abbiamo bisogno di un carico di energia subito biodisponibile al mattino o come merenda per spezzare la fame e non arrivare troppo affamati al pasto, la possiamo inserire tranquillamente in questi due momenti, come non è sbagliato consumarla dopo il pasto. Potrebbe però favorire la fermentazione intestinale, quindi è meno adatta per coloro che soffrono di colon irritabile, per esempio.
0: Ognuno di noi conosce, no? Per cui magari può evitare.
3: Esatto,
0: è importante mangiarla,
3: consumarla,
0: questo è importante. Guardate, non ci siamo dimenticati di lei. Questo è davvero uno scrigno di proprietà terapeutiche. Esattamente. Bene, adesso ci dobbiamo fermare. Prendetevi un altro caffè, se vi va, poi tornate qui, perché la dottoressa poi ci dirà esattamente come consumarla con delle ricettine davvero sfiziose. Tornate subito.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia della dottoressa Valentina Gagliazzo, stiamo parlando di frutta di stagione e non possiamo non parlare di lei, la regina, come l'ha chiamata la dottoressa Gagliazzo, della tavola autunnale, la melagrana, che è uno scrigno di proprietà davvero terapeutiche. Perché fa così bene? Celebrata anche da tanti artisti, fotografata da millenni, diciamo così. Sì, sì. Perché fa così bene, dottoressa?
3: Allora, i suoi chicchi rosso rubino sono ricchissimi di antiossidanti. Questi sono fondamentali per la nostra circolazione, per i nostri capillari, ma non solo. Contiene per esempio l'acido ellagico, che rallenta l'invecchiamento cellulare. Contiene anche delle sostanze in grado di proteggere il cuore. Queste prendono il nome di antocianine, così come contiene vitamina C e potassio, quindi rinforza di fatto le difese immunitarie. Non può assolutamente mancare nella nostra tavola. Tra l'altro è uno dei frutti più versatili in cucina, perché noi lo possiamo utilizzare dalle colazioni al condimento dell'insalata o a decorazione di alcune fonti proteiche che possiamo portare
0: poi
3: in tavola.
0: Poi ci darà alcune idee, no? Sì. Come sfruttare, perché noi, a parte dura molto poco la stagione del melograno, a maggior ragione questa stagione è stata anticipata. Abbiamo una stagione già adesso, il pieno di melagrana, eppure siamo agli inizi di ottobre, no? Per così dire, molto spesso era novembre la stagione della melagrana. E vogliamo anche capire, dottoressa, se è meglio mangiare un frutto intero magari la melagrana sbucciata, il chicco, oppure magari un estratto, un succo, una spremuta. Cosa è meglio? Come è meglio mangiare la frutta?
3: Grazie per questa domanda. C'è una differenza importantissima tra frutto intero ed eventuale spremuta o estratto. Il frutto intero mantiene tutte le sue, i suoi valori nutrizionali intatti, quindi mantiene integre le vitamine, i sali minerali, tutto quello che abbiamo visto finora nel frutto intero lo troviamo. Nel momento in cui questo viene spremuto, centrifugato, viene trattenuta la quota di fibre, quindi quello che noi berremo sarà una bevanda nettamente più zuccherina. E dobbiamo anche ricordare che eventuali spremute vanno consumate subito, perché le vitamine al contatto con l'ossigeno si ossidano, quindi andremo a perdere, cioè la spremuta o il centrifugato fatto in casa va consumato entro 30 minuti dalla sua preparazione. E poi c'è una differenza sostanziale sulla quale mi vorrei soffermare tra il succo preparato in casa e quello industriale. Ecco, su questi ultimi vorrei spendere due parole non proprio positive, perché sono delle bevande a cui vengono addizionate delle altre sostanze e che non portano di fatto vitamine e sali minerali né antiossidanti sulla nostra tavola e soprattutto nel nostro corpo. Quindi queste sono sostanze che andrebbero utilizzate il meno possibile.
0: Il meno possibile, evitate, sì. Magari fatelo in casa una volta ogni tanto, non succede nulla.
3: Ma il frutto intero dà anche più sazietà, quindi certo, proprio per il contenuto di fibre, quindi è da preferire assolutamente.
0: Ma facciamo qualche ricetta, diamo qualche ricetta, dottoressa, per quanto riguarda la melagrana, come sfruttarla in cucina, dottoressa?
3: Allora, al mattino, per esempio, possiamo preparare una bowl fatta composta con dello yogurt greco. Prediligiamo quello con una buona percentuale di grassi, quindi dal 2 al 5% di grassi. Evitiamo, a mio avviso, i prodotti zero grassi perché hanno degli altri prodotti addizionati. E aggiungiamo poi, per esempio, un kiwi verde a cubetti e dei chicchi di melagrana da un cucchiaio in su. E poi aggiungiamo anche la frutta secca che ci serve a modulare il picco insulinemico e glicemico. Se poi ci piace, possiamo anche aggiungere una spolverata di cannella.
0: E poi c'è un'altra, questa è la bowl d'autunno, e poi c'è un'altra ricetta.
3: Assolutamente, se ci piace qualcosa di più cremoso è preparato dalla sera prima, e questa è una ricetta che può essere utilizzata anche come merenda ed è facile anche da portare. Noi la sera prima possiamo mescolare del latte, che può essere o vegetale o di tipo vaccino a seconda di quelli che sono i nostri gusti, con dei fiocchi d'avena, mescoliamo tutto insieme, possiamo aggiungere, se vogliamo migliorare la cremosità, anche dello yogurt greco, mettiamo tutto in frigorifero per almeno 6 ore e la mattina dopo farciamo con frutta fresca autunnale, come possono essere appunto i kiwi e le melagrane o gli stessi kaki di cui abbiamo parlato poco fa, e poi con un po' di frutta secca è tutto pronto per essere consumato.
0: E arriviamo anche magari all'ora di pranzo, se lo usiamo, se la consumiamo durante la mattina, perché non abbiamo neanche la fame, lo spuntino di metà mattinata. Grazie dottoressa, grazie davvero,
3: Monica.
0: Grazie alla dottoressa Valentina Gagliazzo. Adesso seguitemi, parliamo di un altro argomento. Io intanto saluto e ringrazio il professor Furio Colivicchi, bentornato al mio medico, dottore. Allora, il professore, io ricordo, è il direttore del reparto di cardiologia all'ospedale San Filippo Neri di Roma e presidente della fondazione AMCO. Allora, professore, dobbiamo parlare di un argomento, anche questo sta a cuore ai nostri telespettatori, parliamo di colesterolo, che è un valore attenzionato. Quando facciamo le analisi del sangue andiamo a vedere subito quel valore, che valore ha. E allora, il colesterolo è solo inteso in maniera negativa? È importante guardare solamente il totale del colesterolo? Innanzitutto, che cos'è il colesterolo, professore?
7: Allora, il colesterolo è una molecola molto importante per il funzionamento del nostro organismo. È un grasso, è un grasso particolarmente rilevante per esempio per la sintesi di alcuni ormoni, di alcune membrane, quindi è una componente fondamentale del nostro organismo. Il problema però qual è? È che quando il colesterolo è in eccesso all'interno dei nostri liquidi biologici, in particolare all'interno della circolazione sanguigna, allora può diventare un problema, e quel numero può essere qualche cosa che esprime un potenziale rischio. Il colesterolo viaggia all'interno del sangue, essendo un grasso, incapsulato all'interno di una struttura proteica, si chiamano lipoproteine. Quando queste lipoproteine, che vengono prodotte dal fegato sostanzialmente, si spostano nella circolazione per raggiungere gli organi periferici, sono in eccesso, possono determinare degli accumuli a livello della parete dei vasi sanguigni, che è molto ben rappresentata
0: da questo
7: in questa immagine, E che cosa succede? Succede che il vaso si danneggia e progressivamente può restringersi, ridurre il passaggio di sangue e in alcuni casi dare luogo a fenomeni di trombosi occlusiva e quindi tutti i danni che ben conosciamo. Quindi il colesterolo è qualcosa che noi dobbiamo prendere in considerazione perché rientra tra quelli che sono i 5 grandi nemici della nostra salute.
0: Esatto.
7: Sono il fumo, attivo e passivo, la pressione alta, il diabete, quindi la glicemia e l'equilibrio glucometabolico, la sedentarietà e infine un livello troppo elevato di colesterolo. Questi 5 elementi condizionano il nostro futuro, condizionano il nostro destino dal punto di vista biologico.
0: Ecco, colesterolo alto. Questa parola alto, per cui viene identificato con un valore, c'è un valore?
7: Sì, c'è un valore. C'è un valore, ma la cosa importante è che il valore deve essere personalizzato. Mm. Intanto, quando noi parliamo di colesterolo, in realtà dobbiamo prendere nell'insieme il cosiddetto profilo lipidico. Ognuno di noi ha un profilo lipidico, cioè un insieme di caratteristiche specifiche del metabolismo lipidico. Quindi noi dobbiamo sempre avere contezza ed evidenza di vari parametri, non solo del colesterolo totale, ma anche del cosiddetto colesterolo HDL, che noi conosciamo come il colesterolo cosiddetto buono. Poi diremo perché rapidamente. Il colesterolo LDL, invece il colesterolo cattivo, e i trigliceridi, che sono gli altri grassi legati anche loro molto alla dieta, molto all'equilibrio glucometabolico. Questi 4 elementi sono fondamentali per capire quel soggetto, quel cittadino, quel paziente, se ha già un problema di salute, come si colloca e qual è il suo profilo di rischio e se questi valori rappresentano un problema oppure sono tranquillizzanti e non sono pericolosi.
0: Lei ha fatto questa distinzione, dobbiamo capire che cosa significa colesterolo buono, l'HDL,
7: sì,
0: rispetto a quello cattivo che è l'LDL. Perché è buono
7: perché
0: l'HDL?
7: Lei deve immaginare che il colesterolo segue un flusso, parte dal nostro fegato, va in periferia, viene utilizzato e poi ritorna indietro. L'LDL è quello che le lipoproteine a bassa densità, e quindi il colesterolo LDL che le rappresenta, portano il colesterolo dal fegato in periferia e possono fare il danno. L'HDL perché è buono? Perché fa il contrario, preleva il colesterolo in periferia e lo riporta al fegato, per questo è buono, perché allontana l'eccesso di colesterolo dalla parete dei nostri vasi e dagli organi in generale. Quindi i due valori devono essere in equilibrio.
0: Professore, parliamo delle statine, i farmaci, che da sempre ovviamente sono di salvavita, vogliamo ricordarlo, per cui non vanno demonizzati. Però c'è un però, vanno sempre presi quando il colesterolo è molto alto?
7: Allora, intanto come dicevamo, i valori vanno personalizzati.
0: Esatto.
7: Se noi parliamo di una giovane donna di 40 anni, come ho avuto modo di incontrare questa mattina in ambulatorio, che ha dei valori di, per esempio, 200 di colesterolo totale, 120 di colesterolo LDL, beh, in quel caso noi non ci dobbiamo allarmare, non è necessario intervenire in maniera terapeutica, valutiamo il profilo dei suoi lipidi e li diciamo contestualizziamo l'eventuale intervento. Questi stessi valori però che ho citato, 200 di colesterolo totale e 120 di colesterolo LDL,
0: cioè quello cattivo, LDL 100,
7: esatto,
0: cattivo,
7: Visti invece in un paziente che ha già avuto un problema di salute, che per esempio ha avuto un episodio di angina o ha avuto un piccolo infarto, bene, in quel caso quei valori non sono accettabili e richiedono una terapia. Le statine sono un intervento terapeutico molto utile, ma che va contestualizzato. Quindi non tutti i valori di colesterolo sono pericolosi, devono essere prese in considerazione le caratteristiche della persona.
0: Perché, professore, vengono così demonizzate le statine?
7: Perché tanti anni fa, ormai circa 20, ci fu un brutto incidente e la memoria dei pazienti e delle persone che assumono i farmaci è una memoria lunga, giustamente. Successe che uno di questi farmaci, che da tempo è stato appunto 20 anni ritirato dal commercio, fu utilizzato in maniera non adeguata in particolari categorie di soggetti e produsse dei danni significativi. Peraltro non in Italia, accadde in altri paesi, in Nord Europa e in Oriente. Questo ha lasciato una memoria negativa di questi farmaci e quindi spesso vengono considerati qualcosa di potenzialmente pericoloso. In realtà non è così. Tutti gli studi di farmacovigilanza, la farmacovigilanza è attiva sempre quando noi usiamo dei farmaci, ci dice che in realtà sono tra i farmaci più sicuri e disponibili sul
0: mercato. E salvano la vita quando necessari, no? Lo vogliamo ripetere.
7: Sì, sono dei farmaci che hanno cambiato la storia Le faccio un esempio brevissimo per non perdere tempo. Quando io ho cominciato a fare il cardiologo, ormai un po' di anni fa, nelle nostre unità coronariche i pazienti che si coronavano con infarto avevano 50 anni, mediamente, gli uomini e 65 le donne. Adesso gli uomini hanno più di 65 anni e le donne hanno quasi 80 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo spostato in avanti la malattia proprio per quell'intervento di farmaci come le statine.
0: Abbiamo 10 secondi, professore. L'alimentazione entra in gioco nel colesterolo oppure non c'entra niente? Un fatto genetico, la familiarità, mamma e papà che ci regalano questo colesterolo alto. L'alimentazione, dobbiamo fare attenzione a cosa mangiamo?
7: Ebbene, posso dare un numero. Un'alimentazione sana, povera di grassi animali, riduce di circa il 10% il colesterolo. Quindi questo è quello che ci possiamo aspettare con la dieta.
0: Per cui insomma gioca però non...
7: Gioca un ruolo, ma purtroppo non è il ruolo che vorremmo
0: determinante, essere. Come esatto. I trigliceridi magari. Esatto. Grazie professor Furio Colivicchi, grazie per queste grazie indicazioni. Grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Il mio medico finisce qui, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata scaricatevi Play 2000 e lì potrete risentire e riascoltare tutti i consigli dei nostri esperti. Ci vediamo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata il gruppo parrocchiale di Venaria, San Francesco di Assisi, di Asti, Moncalieri e Torino, la parrocchia Cristo Re di Borgo Vodice. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Io sono come Lui, diceva Santa Bernadetta, stringendo il crocifisso prima di morire. Chi vide il corpo di Bernadette intatto 35 anni dopo la sua morte, disse: si direbbe che dorme. Il segno della sua incorruzione è un piccolo riflesso della vittoria definitiva di Cristo risorto sulla morte. Dice Papa Leone: Cristo è risorto dalla morte e con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova. La morte è stata vinta per sempre, la morte non ha più potere su di noi. Gesù risorto, come hai fatto rifiorire la vita di Bernadette, far rifiorire in noi la speranza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Tutto questo va bene per il cielo, diceva Bernadette. Nella sua ultima malattia Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Dice Papa Leone a Gesù: noi siamo uniti come membra al capo in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi con lui verso la piena comunione con il Padre. Signore, mentre saliamo con te verso il cielo, insegnaci a non fuggire la concretezza della vita di ogni giorno.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Niente di buono, diceva Bernadette, quando le chiesero cosa sapesse fare a Nevers. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto umile diventa lo spazio che lo Spirito Santo riempie per fare di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Papa Leone dice, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Spirito Santo, vieni a colmare il vuoto della nostra povertà, come hai fatto in Bernadette.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria al cielo. Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro. Parole di Acherò a Bernadette alla terza apparizione. Questa promessa trova il suo pieno compimento in Maria stessa, assunta in cielo in corpo e anima. La madre che qui a Massabielle prometteva la felicità futura, né oggi per prima la vivente testimonianza. Papa Leone dice: Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria, in corpo e anima risplende come icona di speranza per i suoi figli, pellegrini nella storia. Maria, assunta in cielo, sostiene il nostro pellegrinaggio di speranza fino all'abbraccio di Dio.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le

0: le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Santa Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice. Le ultime parole di Santa Bernadette. La piccola scopa, messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo, la umile contempla per sempre il volto di colei che ultima avvocata sulla terra è la prima regina del cielo. Papa Leone dice: ci aiuti Maria, regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Maria, regina del cielo e della terra, prega per noi, poveri peccatori, ora e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: preghiamo per il Papa.

0: e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: preghiera a Santa Bernadette. O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu, Bernadette, che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice, di scomparire perché solo Maria fosse guardata. Insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per
0: San Giuseppe,
1: prega per
0: Santa Bernadette,
1: prega
0: e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei nostri

grazie, grazie.

0: Mi sono sentita accolta quando sono arrivata qui. Mi sento a casa, davvero.
1: Stare con loro è un viaggio. È un viaggio verso appunto la loro seconda vita. E quindi l'essere un tassello del loro viaggio per me è un onore.
2: Bene, bene, benvenuta. Allora ci sono le ragazze di là. Ora te le faccio vedere.
3: Siamo a Catania, nel cuore del quartiere Cappuccini. Qui sorge Casa Betania. Casa Betania è un progetto che nasce per ridare vita ad una struttura e alla comunità che ci vive attorno. È un progetto che prevede all'interno diverse realtà, un co-housing abitativo, uno spazio educativo per minori che nel pomeriggio vengono aiutati nei compiti. L'ambizione è proprio quella di rispondere a quelli che sono i bisogni costanti e continui della popolazione che abita qui vicino. Grazie ai fondi 8 per 1000 della Chiesa Cattolica e al progetto appunto finanziato abbiamo acquistato gli arredi all'interno della struttura, ci occupiamo dei beni alimentari, diamo supporto alle attività educative con il materiale necessario.
1: È un co-housing che mira all'autonomia. Ospita in questo momento 5 mamme straniere, i posti sono 6, un posto lo teniamo per l'emergenza, abbiamo tanti passaggi, abbiamo avuto un ricambio enorme da quando abbiamo aperto a fine 2023. E le mamme, i nuclei familiari arrivano qui tramite la prefettura o tramite dei progetti ministeriali appena conclusi. In teoria loro dovrebbero essere autonome nel poter affittare una casa, lavorare e vivere autonomamente con i loro bambini, ma questo non è nei loro non hanno gli strumenti per farlo né la possibilità. Quindi esiste Casa Betania che le accoglie insieme, cerchiamo tirocini formativi, cerchiamo un lavoro, le scuole per i bambini, soprattutto le attività per i bambini, cerchiamo di accompagnarle in questo percorso per poi lasciarle stando sempre a fianco a loro per un periodo della loro vita in autonomia.
0: Sono qui da Casa Betania da 2 anni con mio figlio perché ho lasciato la Nigeria. Volevo una vita diversa. Mi sento fortunata, davvero, mi sento fortunata. Cioè il mio viaggio non è stato facile per niente. C'è stato dei momenti in cui dove anche le persone mi dicono ma tu perché sei qui? Cioè torni indietro e cose. Ed è così, con coraggio e tutto, mi sono andata avanti. Che futuro vorrei per mio figlio? Vorrei che avrei una vita splendida qui, in Italia, o dove saremo tra qualche anno, non lo so.
4: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
5: Ciao, ben trovati.

0: arrivi con un carico di patate.
1: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
2: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Buongiorno! Beh, quando c'è questa musica è subito festa, è subito allegria e ci viene voglia di cucinare qualcosa di saporito, di gustoso insieme. Anche oggi tre ricette, due ospiti per preparare del cibo che, come dire, abbia a che fare con la cura, con il rispetto, con la stagionalità, con i prodotti freschi e anche con quello che ci arriva e dalla dispensa dell'Antoniano di Bologna e dai nostri amici donatori, tutto sempre con il furgoncino che ogni mattina viene nel nostro chiostro e arricchisce soprattutto la mensa francescana che ogni giorno accoglie e dà un pasto caldo a tante persone. Vediamo che cosa ha scaricato oggi, qualcosa che ci porta al nostro primo ospite, da cui trarremo sicuramente ispirazione per la nostra prima ricetta. Buongiorno Franluca!
1: Ciao, buona giornata Veronica!
0: Agrumi!
1: Oggi...
0: Agrumi, che meraviglia!
1: Credo che ti senti un po' a casa.
0: Ma secondo me questo furgoncino ha fatto un passaggio in costiera e ha fatto un bel carico prima di arrivare all'Antoniano.
1: Limoni, pompelle.
0: Ma poi limoni belli!
1: Ancora, guarda,
0: con la foglia
1: attaccata,
0: che si gratti un po', subito ti resta questo profumo fantastico. E che facciamo con tutti questi agrumi, Franluca?
1: Allora, prepariamo lo sgombro,
0: buono,
1: un pesce azzurro e gli agrumi con il pesce, si sa.
0: Sono perfetti.
1: Sono la morte sua.
0: Allora, iniziamo con gli ingredienti. Franluca, vi servirà quindi lo sgombro. Se volete potete anche chiedere al vostro pescivendolo di fiducia di sfilettarvelo, altrimenti lo fate voi con un buon coltello affilato. Olio extravergine d'oliva, sale, succo di pompelmo, succo di arancia, succo di limone, la scorza del pompelmo, la scorza dell'arancia e la scorza del limone. Poi mettiamo anche del miele di acacia, della senape, l'amido di mais, il prezzemolo e il pepe. Allora, iniziamo Franluca.
1: Allora, io ti chiedo...
0: Come sempre nelle tue mani, all'inizio della puntata io mi affido a te.
1: Sì, intanto che io preparo magari la cottura del pesce,
0: sì,
1: se mi puoi aiutare con la salsa. Allora,
0: vai.
1: In un pentolino metteremo...
0: Eccolo qua.
1: Il succo... del pompelmo, dell'arancio,
0: del limone. Quindi inizio con questo qua di pompelmo, poi arancio e limone. Wow, insieme saranno una cosa squisita.
1: Che hanno tutte e tre un po' una loro particolarità,
0: sì, sì,
1: perché c'è un po' l'amarognolo del pompelmo, il dolce dell'arancia,
0: la spinta
1: del limone.
0: Cosa aggiungiamo?
1: La senape e il miele.
0: Senape e miele, aspetta che prendo anche un cucchiaino. Senape e miele insieme.
1: Sì.
0: Bello questo accostamento.
1: È questo piccante che però viene un po' spento, compensato, crea contrasto
0: con la dolcezza
1: del miele. Piano piano la portiamo un po' a scaldarsi a bollore, perché poi utilizzeremo l'amido di mais per addensare questa
0: salsa. A quello serve,
1: salsa.
0: Ok. Quindi questo è facile, si deve restringere un po', abbiamo detto, con l'amido.
1: Con l'amido. Uh-huh. E quindi appunto è una preparazione anche semplice. Poi è bello però quello che faremo anche un po' per impiattare. E io intanto prendo una padella per fare il nostro pesce.
0: Franluca, mi prendi una frusta gentilmente?
1: Sì.
0: Così evitiamo che si facciano grumi con l'amido.
1: Eccola qua.
0: Esatto. Allora,
1: la padella.
0: La padella vicino alla finestra. È lì, guarda.
1: Ok.
0: Io sto andando.
1: Qui abbiamo tutto a portata di mano.
0: Sì, diciamo che la cucina è grande e accogliente, per fortuna. Ok.
1: Ah, ok, qua in mezzo. Ecco, qui mettiamo un filo d'olio d'oliva per poi far cuocere il nostro pesce.
0: Allora ti allungo lo sgombro.
1: Grazie. Per cuocere lo sgombro si
0: parte dal lato della pelle, no?
1: Dalla parte della

0: pelle, sì, perché così la parte della polpa
1: resta
0: integra, soprattutto non si asciuga troppo, perché il rischio è con il pesce azzurro o con lo sgombro in particolare che poi rimanga un po' troppo asciutto.
1: Certo, io uso spessissimo il pesce azzurro.
0: E quindi usi lo sgombro, le alici?
1: Sì, un palamito, adesso non so come lo chiami tu.
0: Intanto che cuociamo il nostro sgombro, tagliamo e pepiamo.
1: Sembra facile questa ricetta. Anche perché questo richiede pochissima cottura.
0: Sì.
1: Ma lo vuoi il coperchio così si stufa la parte sopra oppure
0: mettiamo no? Mettiamo adesso, una volta che ho salato e pepato, mettiamo il coperchio e copriamo.
1: Zan zan!
0: Eccolo qua.
1: Ma perché così quel vapore ce lo fa cuocere in meno tempo e lascia la carne umida.
0: Non sfumiamo con del vino perché comunque poi abbiamo già la nostra salsa. Adesso...
1: Io non la vedo troppo legata però questa salsina.
0: Per decorare, mano a mano che prende un po' il bollore, la maizena tende a raddensare la nostra salsa.
1: Allora sì, deve cuocere ancora un pochettino. E il momento delle scorzette a crudo qual è?
0: Adesso possiamo anche aggiungere alla nostra salsa, perché l'ultima cosa che metteremo è il prezzemolo. Le scorze servono un po' a insaporire. Vedi che adesso possiamo anche toglierla.
1: Ti convince?
0: Mano a mano continuerà un po' a raddensarsi.
1: Okay.
0: E quindi la spostiamo in modo che
1: non diventi troppo
0: densa.
1: Okay.
0: In cucina si dice che la salsa poi la utilizziamo per nappare.
1: sei un tecnico, ogni tanto lo raccontiamo che Fra Luca, quando era molto molto giovane, ha frequentato una scuola alberghiera e ha lavorato anche in prestigiosi ristoranti in Francia, dove ha imparato tante cose della cucina.
0: Sì.
1: E che oggi metti a servizio del convento dove sei a Milano, della tua mensa, perché anche voi avete una bellissima mensa.
0: E anche della fraternità.
1: E della fraternità. Mi piacerebbe conoscere i tuoi altri 13 confratelli.
0: Potrei portarli una volta. Il più giovane sono io.
1: Sei tu il più giovane, davvero?
0: Sono il piccolo della fraternità.
1: Ma posso chiederti quanti anni hai, Fra Luca? Ti posso chiedere quanti anni hai?
0: 54.
1: Ah, 54. E il più grande quanti anni ha?
0: Il più grande è ultraottantenne, ne ha 83.
1: Come si chiama?
0: È Fra Giancarlo.
1: Fra Giancarlo.
0: Io direi...
1: Che dici?
0: Adesso spegniamo.
1: Allora, cosa stai facendo? Stai pelando a vivo, che è un'operazione non banalissima.
0: L'arancia. Allora, questo mi serve un po' per decorare, ma poi serve anche per dare gusto. Ho preparato sia la buccia dell'arancio che del pompelmo col pelapatate, solo la parte
1: proprio della pelle, senza
0: pelle,
1: il bianco.
0: Senza il bianco, che tende a essere
1: un po' amaro.
0: Amaro.
1: Sì, vero.
0: E poi invece...
1: Stessa tecnica per il limoncello, quando si fa il limoncello si prende solo la buccia senza il bianco.
0: Per gli agrumi in generale si usa così. E poi ho pelato a vivo l'arancio e con un coltellino prendo...
1: Proprio lo spicchio pulito, senza neanche il semino, né pelle né semino.
0: E questi mi servono sia per decorare, ma anche per dare...
1: Io li mangio anche,
0: certo,
1: saranno benissimo.
0: Vanno bene anche in un'insalata.
1: Guarda, visto che stiamo parlando di agrumi, guarda che bel piatto.
0: Perfetto, mi sembra l'ideale. Giriamo un pochino il nostro pesce, che ormai è pronto.
1: Vuoi che chiudo?

0: sono cose che succedono,
1: succede,
0: ma
1: succede.
0: poi si può sempre comunque riparare.
1: Qualche volta sì, qualche
0: A
1: volta
0: volte
1: no.
0: no.
1: Perché, capito, ci

0: metti gli ingredienti, ci metti cura, fai attenzione a non sbagliare e poi apri. E poi i miei figli me lo dicono subito: mamma, fa schifo. Non sono maggio.
1: Sono i nostri assaggiatori ufficiali.
0: Sì, esatto.
1: Allora,
0: come
1: mettiamo, magari appunto...
0: Vuoi farlo tu?
1: Tieni. Mettiamo i nostri filetti, uno per ogni... Lo apriamo un po' tipo a ventaglio.
0: Sì.
1: In modo che poi con i filetti di agrumi con la salsa componiamo il piatto. Adesso
0: che
1: abbiamo
0: cura, che cura.
1: La nostra salsa che è già pronta, possiamo metterci il prezzemolo per dare...
0: Posso metterlo sopra lo sgombro?
1: Lo mettiamo
0: sul piatto così?
1: Nel piatto, sì. Come ti dicevo, nappiamo
0: i nostri filetti di sgombro, che bello!
1: Con la salsa.
0: Molto
1: e poi
0: bello.
1: Mettiamo quelle due o tre
0: fettine
1: di arance pelate a vivo.
0: E tutte quelle scorzettine meravigliose che hai fatto?
1: E le scorzettine di pompelmo e di arancia.
0: Wow.
1: Le mettiamo per dare un tocco anche
0: posso
1: un
0: dirti,
1: po'
0: Franluca, che
1: di colore.
0: È uno dei piatti più belli che hai
1: fantasia.
0: Fatto. Che bravo. Grazie. Grazie di cuore. Adesso lo assaggio anche. Torna. Dove era? Sul più bello
1: subito
0: dove vai,
1: questo.
0: Allora, ok.
1: L'abbiamo mangiato con gli occhi.
0: Adesso
1: lo mangiamo. Per davvero.
0: Senti la pellicina sotto, guarda come è venuta bella croccante. Devo dire, cottura perfetta.
1: Si sente anche il gusto dei diversi agrumi, dal
0: molto
1: pompelmo
0: buono, molto
1: all'arancio.
0: Buono. A casa vi consiglio di prendere nota con la nostra grafica degli ingredienti e le dosi, poi piccoli consigli in cucina per fare le cose in modo semplice, veloce e non sprecare mai nulla. E poi vi stupirò, ci provo almeno, con la mia prossima ricetta. Trattasi di gattò di patate.
1: Ah!

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: 1, 2, 3, via!
2: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
3: Ciao bambini!
4: Io continuo intanto.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Ciao!
0: Caro Gesù, ogni sabato alle 10.35.
7: Cliente in arrivo!
8: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
9: Dipende da lei.
8: Nel senso?
10: Sì.
9: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
10: Catherine è mia nipote.
0: Meg Ryan.
8: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
9: Si è divertito, gridava wahoo.
0: Tim Robbins.
9: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
0: Walter Matthau. Genio per amore.
10: Concetto interessantissimo.
0: Questa sera in prima serata,

trucchetto di oggi per togliere velocemente le foglie, per esempio, del prezzemolo dal loro gambo. Abbiamo fretta, abbiamo bisogno di qualche fogliolina per guarnire all'ultimo magari il nostro primo piatto o il pesce, quello che è. Prendete la vostra grattugia, prendete i gambi, li infilate qui dentro e con un colpo secco, ecco, non filati troppi. E con un colpo secco, 1, 2, 3, zang! Il ciuffetto del prezzemolo sarà nelle vostre mani con grande semplicità. Ecco il mio trucchetto di oggi, volete provare anche voi? E allora ci tuffiamo in un grande...

0: classico napoletano, poi ti spiego perché.
1: E ritorniamo ancora a te.
0: Alle mie origini, però anche con le origini francesi, perché gâteau significa in francese torta. E questa è una torta salata, una torta di patate arricchita con provola, salame. Anzi, diamo subito gli ingredienti precisi.
1: Okay.
0: Iniziamo con le patate, noi le abbiamo già lessate, voi il tempo della cottura a casa, poi del latte può essere molto utile per bagnare eventualmente l'impasto troppo compatto, salame Napoli o quello che avete in frigo, prosciutto cotto o quello che avete in frigo, provola affumicata o altro formaggio che avete in frigo, fior di latte. Il burro serve sia per imburrare che per la crosticina sopra, che deve essere bella dorata croccante. Il formaggio grattugiato, le uova, il pan grattato, un po' di noce moscata e poi olio, sale e pepe.
1: Abbiamo
0: tutto. Posso affidarti le patate?
1: Volentieri.
0: Grazie. Io prendo
1: allora
0: una...
1: io prendo una ciotola.
0: Sì, anche una per me, grazie. Perfetto.
1: Questa grande va bene?
0: Sì. E nel frattempo ti prendo lo schiacciapatate che è qua. E io inizio a lavorare tutti gli ingredienti, partendo dal, ecco qua, prima il formaggio grattugiato, poi mettiamo le tre uova. Diciamo, col latte mi regolo man mano, proprio per vedere un po' anche la qualità della patata, perché la consistenza dipende proprio da come, da quale patata usi. Alcune sono più umide, quindi magari chiedono più pan grattato, più formaggio per compattarle. Diversamente serve più latte per rendere l'impasto non morbidissimo, ma insomma lavorabile con le mani.
1: Per schiacciare le patate,
0: sì,
1: senza anche sbucciarle, basta tagliarle a metà, mettere la parte della polpa sotto,
0: ah, vedi?
1: E poi la buccia rimane all'interno.
0: Ah, un piccolo trucchetto comodo. Io intanto inizio a lavorare. Guarda, Franluca, mi sa che sono poche queste patate, te ne prendo altre due.
1: Volentieri. Perché,
0: così almeno facciamo una bella porzioncina.
1: Perché poi siamo sempre noi quelli che assaggiamo.
0: E ti faccio anche un regalo, te le do pure già pelate.
1: Grazie.
0: Risparmiamo tempo e fatica. Beh, devo dire che lavorare così a quattro mani più, insomma,
1: è sempre bello.
0: Tutta l'assistenza che abbiamo intorno è sicuramente più facile, ma vi assicuro, ve lo dico con estrema sincerità, che tutti i piatti che facciamo li facciamo davvero in modo che si possano riproporre a casa con la stessa velocità, più o meno con gli stessi tempi, esclusi quelli di cottura. Quindi il nostro scopo è di ripassare insieme, di costruire insieme delle ricette che a casa possano essere comunque una soluzione per il pranzo, per la cena.
1: È anche vero che è bello anche cucinare insieme, questo
0: sì.
1: Cucinare a quattro mani.
0: A te piace tanto e anche a me. A casa in realtà le mie mani, quelle dei miei piccini, sono 2, 4, 6, quindi 8 mani, e a volte diventa un bel caos. Intanto sto aggiungendo sale, pepe e noce moscata, perché poi fanno a gara a chi deve fare la cosa più difficile, più complessa.
1: Allora. Le patate sono pronte?
0: Sì. Quando puoi me le puoi versare qui nell'impasto di uova e formaggio.
1: Prendo un cucchiaio.
0: Sembra che questo piatto, ti dicevo perché è napoletano, sia nato in occasione delle nozze dell'arciduchessa Maria Carolina d'Asburgo con Ferdinando IV di Borbone. Era il 1768 e celebrarono queste grandi nozze alla corte di Napoli con questo piatto, che però avevano portato gli chef francesi Monsù durante la loro, diciamo, dominazione. E quindi sì, direi che è un piatto napoletain français, un po' come moi.
1: Che bello
0: moi,
1: anche.
0: Parce que je suis né a Parigi, nata a Parigi, ma in realtà sangue sorrentino, sangue napoletano.
1: E magari mischiare anche il napoletano con il francese, viene fuori una contaminazione.
0: Ma senti questa, però nel frattempo mettiamo gli ingredienti, sì, altrimenti poi ci perdiamo. Allora, c'è mio papà che vive in Francia, ma parla, cioè, più napoletano. Allora ogni tanto mischia le parole e gli escono delle parole che inventa solo lui, tipo per dire potevamo scendere, E lui dice, potevamo, in napoletano, descendre, in francese, potevamo descendre, e mi fa queste contaminazioni.

0: molto divertente. Ciao papà.
1: La scamorza la aggiungo subito.
0: Sì. Che noi abbiamo ristoranti in Francia di cucina napoletana. Sì, sì, ma tu pensa, 30 anni fa lì mica sapevano mangiare uno spaghetto al dente piuttosto che un pomodoro cuore di bue o il nostro limoncello. Erano tutti prodotti che il famoso furgoncino, un po' come quello dell'Antoniano,
1: l'Antoniano.
0: Esatto. Da Sorrento portavamo su questi prodotti, la caprese, quindi il dolce al cioccolato, insomma.
1: Ti devo grattugiare un po' di noce moscata.
0: Guarda, io un po' ce l'ho messa, però un'altra grattatina dammela. E sai cosa ancora?
1: Ti preparo...
0: latte. Un po' di latte.
1: Un po' di latte e sì. La teglia anche.
0: Mm. Ok. Sì, perché è un po' tosto.
1: Dimmi tu, basta. Cubi.
0: Senti, io ho la necessità di... Perdonami, ma...
1: E io intanto ti preparo la teglia.
0: Mi prepari la teglia imburrata e poi sopra il burro ci fai un giro di pan grattato.
1: Ok.
0: Così non si attacca. È un classico che però, insomma, ti salva un po'... il frigo dallo spreco, insomma. A volte aggiungo anche le uova sode.
1: Ah,
0: si può fare, diventa
1: ancora più ricco.
0: Sì. Ma poi è un piatto che ti resta in frigo 2 o 3 giorni e quindi basta che gli dai una scaldatina croccante.
1: Che poi credo sì. Che uno si può mangiare comunque a casa, ma magari portarselo anche...
0: Sì, picnic, scampagnata, passeggiata in montagna, piuttosto che giornata al mare. E poi, è un'ottima idea pure per la vostra mensa, no?
1: Sì.
0: Che dici? Ma tu l'hai mai fatto il gatto di patate?
1: Qualche volta per i nostri frati e l'abbiamo fatto in mensa, togliendo però la parte del maiale.
0: Dei salumi.
1: Perché appunto... anche chi non mangia carne possa comunque
0: certo, approfittare di questo bel piatto.
1: Un piatto come questo, nutriente.
0: Mm-hmm. Eccoci qua, ci siamo. Poi lo mettiamo in forno, più o meno 180 gradi. E poi, ecco, io sui tempi dico sempre quando vedete la crosticina dorata, perché poi in cima... a copertura metteremo non solo il pan grattato, non solo una spolverata ancora se volete di noce moscata e pepe, ma i fiocchi di burro, mi hai lasciato un po' di burro, sì?
1: Sì.
0: I fiocchi di burro e il formaggio grattugiato. Ok. Scusa se vado con le mani in modo, come dire, un po' brutale, ma...
1: È il modo che da sempre, le mani pulite
0: a casa facciamo tutti così,
1: cucina,
0: no?
1: Sì, certo. Si usano sempre. Certo. In cucina c'è molta manualità.
0: Sì. La consistenza deve essere sentita col tatto. Allora, più o meno ci siamo. Allora, Franluca, ti chiedo gentilmente,
1: sì.
0: Puliamo un attimo il bancone, mi lasci solo
1: questo
0: per ora. La noce moscata, il forno è acceso. Ecco qua. Che dici? Allora,
1: benissimo.
0: Mi serve un pochino, tu che hai le mani pulite, per favore,
1: sì.
0: Un pochino di olio messo qua, così riesco a schiacciare anche meglio, esatto, basta.
1: Ok.
0: Esatto, vedi, così si appiccica meno. Poi mettiamo tutto il burro a fiocchi.
1: Spianare bene.
0: Sì, un po' di burro e... il pan grattato che ci farà da crosticina. Mettilo tu il pan grattato, sennò...
1: Sì.
0: E poi se ci avanza del formaggio
1: grattugiato...
0: Guarda che... cioè, aspetta, non lo voglio sporcare.
1: Ti faccio fare le acrobazie.
0: Ok, mi lavo le mani. È giunto il momento. E inforni tu, grazie. Grazie, Franluca. Dicevamo 180 gradi, più o meno una trentina di minuti, poi dipende, insomma, sempre dal forno di ciascuno. Non fatelo bruciare. Dorato.
1: Posso infornare?
0: Sì, sì. Attenzione che poi abbiamo già quello in forno, che è scotta. Sì. Aspetta che questa scotta proprio.
1: Adesso hai le mani pulite tu.
0: Pulite, ma non mi voglio bruciare. Ok.
1: E io metto dentro il nostro.
0: Oh, 30 minuti a 180, guardate che bello. Poi, ultima pulitina sul bancone, io prendo un bel piatto per servirlo, direi di aprirlo
1: anche,
0: così vediamo dentro com'è bello.
1: Credo che ci serve questo.
0: Io neanche devo pensare che tu già mi hai letto nel pensiero.

0: faccio un bel quadratone. Che dici?
1: Sì.
0: Ah.
1: Scotta un po'.
0: Un pochettino. Scotta, ma si può fare. Oh! Ci piace proprio. Spero ti piaccia. Che dici, assaggiamo?
1: Sì.
0: Oh, è il momento di vedere se questo gatto a quattro mani è venuto bene.
1: È come una sinfonia al pianoforte, a quattro mani.
0: È veramente saporito. Devo dire prosciutto, salame, ci stanno benissimo. Provola.
1: È piccante anche della provola e del salame.
0: Buono, buono, semplice, è un piatto salva tutti. Prendete nota degli ingredienti, delle dosi, poi la rubrica con i consigli utili in cucina per risparmiare tempo e fatica e soprattutto non sprecare nulla, lo ripeto sempre perché è importante, e poi continuiamo il nostro menù insieme, in qualche modo restando su un piatto napoletano. Lo sapete?
1: Cosa mi proponi?
0: Non io, ma il prossimo ospite è frittatina di pasta.

Trucchetto di oggi per tagliare velocissimamente i pomodorini tutti insieme quando magari avete fretta, dovete calare la pasta, vi serve uno spaghetto con un pomodorino fresco fatto al momento o qualunque altra necessità, anziché tagliarli uno a uno, che per carità è quello che ho sempre fatto anch'io per una vita, però c'è quest'altro metodo: mettete i pomodorini su una base, schiacciate con un'altra base bella compatta in modo da tenere i pomodorini al centro fermi e con un coltello a seghetto andate in modo deciso da una parte all'altra. I vostri pomodorini saranno perfettamente tagliati e pronti per essere utilizzati. Un trucchetto semplice, facile e veloce.

0: questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
1: Desidero rassegnare le dimissioni.
2: Ha disonorato il reggimento!
3: Padre!
4: Io non vi conosco.
1: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
5: La paura rimane sempre.
1: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
6: Le quattro piume. Domani in prima serata.
7: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
8: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
9: Sto giù alla messa.
10: Mi dici chi si arricchisce alle mie spalle?
11: Non sa leggere, non sa scrivere.
12: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
13: Io spero di non rendermi ridicolo.
8: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
13: Ci stiamo rincorrendo, è questo che facciamo, Iris.
6: Lettere d'amore, venerdì in prima serata.
14: Cliente in arrivo.
15: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
1: Dipende da lei.
15: Nel senso?
14: Sì.
1: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
14: Catherine è mia nipote.
6: Meg Ryan.
15: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
1: Si è divertito, gridava wahoo.
6: Tim Robbins.
1: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
6: Walter Matthau. Genio per amore.
14: Concetto interessantissimo.
6: Questa sera in prima serata.
16: Ed è il momento di annunciare la nostra frittatina di pasta napoletana con il prossimo ospite che è Massimiliano, detto Max. Il nostro social chef.
17: Ciao Max,
18: come stai?
17: Ben arrivato.
16: Max, come stai?
18: Tutto bene? Ah, che bello.
16: Social chef, nel senso che lui cucina a casa sua, comodamente.
18: Easy, bello,
16: easy,
18: tranquillo.
16: Nella tua comfort, nella tua zona di comfort. Esatto. E poi pubblichi le tue ricette sulle tue pagine social. E quindi tutti a casa possono
18: replicare.
16: Come facciamo un po' noi nella nostra cucina.
18: Esattamente.
16: Abbiamo detto che ci prepari una bella frittatina di pasta?
18: Classica frittatini,
17: maccarone.
18: Maccarone.

0: Oggi saranno bucatini, vi do subito gli ingredienti per farla insieme a noi, a Max. Allora, per la besciamella vi serviranno il burro, la farina, il formaggio e la noce moscata. Poi sale e pepe, poi i bucatini, i piselli, la provola affumicata, il prosciutto cotto, la cipolla, l'olio extravergine di oliva, la farina, l'acqua e poi l'olio per friggere.
1: Perfetto.
0: Giusto? E che facciamo?
1: E quindi facciamo questa frittatina bella a volo a volo.
0: Vai, al volo a volo.
1: Quindi iniziamo prendendo una bella padella.
0: Ok. Comincia a dare gli ordini,
2: noi
0: Max.
2: Poi
3: no, andiamo a rosolare, ma facciamo
1: già, la besciamella la teniamo già preparata. Qua bella pronta pronta. Di solito la facciamo con 50 g di burro, 50 g di farina e 500 ml di latte caldo e poi noce moscata, il pepe, il sale e partiamo con la cipolla.
2: Perfetto.
1: Olio in padella, Veronica, te la vedi tu?
0: Sì, me la vedo io, guarda, c'è questo già.
1: Perfetto.
0: Però qua non manca nulla, guarda, siamo veramente molto molto fortunati, è una bella cucina piena
2: attrezzata
0: di doni.
1: Esattamente. Andiamo con la cipolla in padella e iniziamo a fargli prendere un bel calore e a rosolare, non tantissimo perché non si deve bruciare, perché
2: giusto
1: in questa ricetta si deve abbronzare un pochettino, quindi possiamo anche alzare poco poco, tanto quello già sta andando per i fatti suoi, perché andiamo a rosolare piselli e prosciutto.
0: Ho capito, tu mi passi gli ingredienti e io faccio.
1: Io so che sei bravissima, per questo te la lascio fare in tranquillità.
0: Allora, io e Max, come avrete notato dal nostro accento, siamo compaesani.
1: Ma perché si sente?
0: No!
1: Ma no, ma quello è un fatto di...
0: Il mio tantissimo, il tuo meno.
2: Io intanto posso aiutarvi a fare qualcosa?
1: Certo. Una cosa molto bella che dobbiamo fare è la pastella, perché poi alla fine questo medaglione noi lo dobbiamo andare a panare, quindi adesso ci facciamo questa pastella liquida liquida, acqua e farina
2: e basta,
1: proprio facile.
2: Allora,
1: facile.
2: Allora
0: Max, tu che fai a Battipaglia?
1: Allora io quindi... a Battipaglia ho aperto dei canali social quando è arrivata la pandemia, quindi fine pandemia io ho aperto i miei canali di cucina, perché dovevo sì, tutti i social. Tutti i social e di conseguenza poi ho, diciamo, virato su altro perché dovevo aprire un ristorante, non l'ho aperto e la vita mi ha voluto a casa degli italiani sui social
0: con queste piattaforme.
1: Con queste piattaforme.
0: E ti diverti, cioè qual è l'aspetto
1: tantissimo,
0: più
1: è un
0: complesso
1: mondo
0: e più divertente di questo lavoro?
1: Allora è
0: che
1: bellissimo,
0: è diventato un lavoro a tutti gli effetti, immagino.
1: Sì, adesso sì. È bellissimo perché sui social si ha a che fare con persone di tutti i tipi,
0: certo,
1: quindi anche emotivamente, che poi ti seguono nella vita perché ti trovano come fonte di ispirazione, specialmente nella cucina.
0: Che bello,
1: quindi è una
0: bello
1: bellissima cosa.
0: Quindi c'è molta interazione tra te e il tuo pubblico?
1: Tanta, costante H24.
0: E questo richiede anche tanto tempo.
1: Esattamente.
0: E la passione per la cucina?
1: La passione per la cucina viene dai nonni, perché nonna, giustamente, campana, napoletana.
0: Ma quante volte grazie dobbiamo dire ai nostri nonni?
1: Milioni, milioni, milioni, anche perché diciamo le persone che mi seguono sui social hanno imparato poi a conoscerla, nonna non c'è più, però diciamo che sono felice di questo.
2: È una fonte di ispirazione.
0: Sì. Sei proprio furbo, vieni qua, ti piazzi, dai la tua ricetta, io
1: proprio
0: la lavoriamo
1: molto,
0: e proprio.
1: È bellissimo vedervi lavorare, molto bello, davvero.
0: Lo facciamo volentieri.
1: Allora, come stiamo messi?
2: Troppo...
1: No, possiamo mettere pure un altro poco
2: di acqua.
1: Bene.
0: E qual è la tua specialità, Max, in cucina?
1: Io amo tutta la cucina, specialmente di tradizione napoletana, quindi di conseguenza io tramando alle persone la vecchia cucina napoletana, che ormai si sta perdendo un pochettino
0: nel
1: tempo.
0: E secondo te tra i piatti più antichi, più tradizionali, qual è?
1: È il ragù napoletano. E qua si apre un mondo,
0: sì,
1: perché giustamente quello là è pizzicori da una napoletà.
0: Mamma mia.
1: Perfetto.
0: Però là ci vogliono 6-8 ore di cottura.
1: Esattamente.
0: Però qualche volta, insomma,
1: perché deve pippiare.
0: È quella... E quel suono che a un certo punto il sughetto comincia a fare con le sue...
1: Pappulia.
0: Pappulia. E come lo traduci pappulia?
1: Pappulia, diciamo, come la lava del Vesuvio quando è rutta, diciamo così. Quando sta la dormiente che vuole ruttare, inizia...
2: Credo che l'immagine è quella che dice proprio... cosa deve succedere nella
1: bollicina.
2: Pentola.
1: Esattamente. Allora,
0: magari tornerai a trovarci. Allora,
1: noi siamo
0: pasta,
1: perfetti.
0: La pasta noi l'abbiamo già lessata, abbiamo fatto un bucatino, ovviamente cottura al dente, non
1: molto
0: me la fate
1: al dente.
0: Ecco.
1: Diciamo che se porta 14 minuti di cottura, noi ce ne facciamo fare 9. Perfetto, 9. Allora, questo qua è un bucatino che è stato, diciamo, lessato.

0: mai a spezzarla.
1: Oh, non sia mai, no.
2: Quindi non è reato se spezzo il bucatino?
0: No, il bucatino no. Sì, no, il bucatino per la frittatina, questo lo possiamo fare.
3: Ci sta.
0: Lo spaghetto, se non vuoi un colpo al cuore, è meglio la Allora, metto giusto un filino d'olio per sgranare.
2: Dammi un occhio qua,
0: poi, aspetta, possiamo...

0: No, perché è bellissima poi.
1: Hai visto
0: come... Ti vorrei quasi quasi trasferire, però non dico niente.
1: Siamo occupati.
2: Andrebbe bene tanto... per le tue dirette social.
1: Esatto, ogni tanto ti possiamo ospitare. Bravo, bravo, bravo.
0: Allora, visto che lì è tutto finito, ora facciamo una cosa proprio bella easy, facile. Prendiamo la...
2: scamorza
0: affumicata,
1: sì, tagliata a cubetti sottili,
0: la mettiamo all'interno così tutta quanta.
1: Mm-hmm. E poi?
0: E poi andiamo ad aggiungere il tuo preparato.
1: Vai, vado subito.
0: Senza problemi.
1: Ecco qua.
0: Questo è
1: 100%
0: di recupero, però attenzione a casa. Se non tenete questo tipo di prosciutto e avete un altro tipo di salume all'interno del frigo, voi usatelo, perché
2: quello
0: questo è tutto recupero.
1: E tu
2: non
1: parli,
2: si spreca nulla.
0: Abbiamo qui la beciamella che avevamo preparato già in precedenza,
1: sì,
0: giusto? Quindi
1: giusto.
0: Adesso la andiamo a mettere all'interno.
1: Una beciamella rinforzata.
0: Grazie.
1: Con formaggio grattugiato.
0: Esattamente. Posso?
1: Vai, certo.
0: Grazie,
1: certo.
0: Gentilissimo.
2: Mi affascina ancora di più questa operazione.
1: Ma la consistenza mentre giri.
0: È proprio bello.
1: Prende... Vai,
0: perfetto, ecco.
1: Mi stavo entusiasmando.
2: Perché poi il tocco dell'artista...
1: Devo dire, anche lui c'ha una bella...
2: Che ho scoperto che ha delle doti artistiche... sulla musica.
1: Sì, lui è musicista,
2: dipinge,
0: è bello, quindi... diciamo queste sono le mie zone comfort dove io mi vado a rilassare.
1: Anche la cucina è arte.
0: Ma sì,
1: un giro di percussioni in cucina lo facciamo.
0: Sì, tipo... Allora, tu sei napoletano.
1: Sì.
0: Ok, perfetto.
1: Sì.
0: Ora faccio dei gesti. Vai. Faccio un suono.
1: Sì.
0: Vediamo se ti ricorda qualcosa che fa così.
1: E questa è la tamburra.
0: Questa è il classico timbro di tamburra.
1: La tamburra.
0: Ok, allora la pastella è pronta. Ora
2: sì,
0: ci prendiamo questa placca, ci mettiamo un po' di carta forno.
1: Vai,
0: sotto.
1: Ok, qua ce l'ho.
2: Qui siamo tutto a portata di mano.
0: Qua facciamo i miracoli. No, perché?
1: Noi alterniamo magia e miracoli.
0: Magia e miracoli. Bellissimo. Allora, vogliamo soltanto dividere in due. Facciamo così.
1: Sei pronto?
0: Perfetto. Allora, facciamo così, diamo spazio. Io faccio così, rovesciamo tutto il contenuto all'interno.
1: Prendi tutto.
0: Come si dice? Aruniamo.
1: Aruniamo, questa non la so. Questa è torrese.
0: Arunare. Raccogliere.
1: Raccogliere.
0: Ok, va bene così. Uh-huh. Poi andiamo ad ammassare tutto quanto per bene.
2: Gianluca,
0: tu sei, io ho visto prima come hai fatto la pastella e quindi andiamo tutto ad ammassare per bene.
1: Recuperare un pochettino.
0: Per l'antispreco.
1: Esattamente. Beh, pure tu in cucina fai attenzione.
0: Sempre.
1: Oh.
0: Ok, ammassiamo per bene. Una volta che l'abbiamo ammassato ci mettiamo un filo di pellicola sopra e ce lo mettiamo in frigorifero per almeno 2 ore.
1: Quindi... come per magia,
0: perché qua giustamente
1: ai trucchetti
0: è tutto
1: di prima, guarda qua che ti tiro fuori dal frigo.
0: Ma che bello! Allora, nel frattempo controllo la temperatura dell'olio.
1: Facciamo cambio?
2: Io questo
0: abbiamo
2: metto
0: messo l'olio.
1: Tanto noi dopo informiamo tutto, quello che era di prova, quello che era già
0: tutto,
1: pronto.
0: Tutto.
1: Riscaldiamo, prepariamo e condividiamo in mensa con tutti gli amici, gli ospiti e quelli che lavorano qui all'Antoniano. Strumento! Questo è il coso, come si chiama?
0: Il termometro.
1: Il termometro.
0: Allora,
1: tanto
0: siamo
1: mi
0: a 135 gradi, sta salendo ancora.
1: Sta a 142?
0: 142, si
1: a quanto
0: dice a 170, 180.
1: E se 140,
0: non me, allora, secondo me siamo perfetti per andare in...
1: Sì, ma se io a casa non ce l'ho il termometro
0: basta
1: dell'olio.
0: Prendere un pezzetto di pasta cruda, la buttiamo dentro, se frigge è pronto.
1: Ah,
0: è pronto.
1: Okay.
0: Giusto, Ralu?
1: Okay. Facciamola semplice. Okay. Che cosa dobbiamo friggere?
0: Allora
1: adesso?
0: Facciamo così, prendiamo la pastella, poi qua dentro magicamente arriverà un coppa pasta, è arrivato un coppa pasta. Dobbiamo coppare, immergere e andare nell'olio.
1: Coppiamo,
0: quindi,

0: andiamo a coppare, così facciamo pressione.
1: Ah, quindi raffreddarlo in frigo ci aiuta anche a mantenere tutto compatto.
0: Poi.
1: Quindi lavoro con
2: è
1: coppa
2: così
1: pasta.
2: Alta, quindi
1: certo,
2: deve essere.
1: Certo.
0: Si immerge all'interno così. Allora, ci prendiamo giusto due, una forchettina e un cucchiaio. Facciamo così. Andiamo
1: vieni qua.
0: Esattamente. Questa la possiamo anche togliere.
1: Fra Luca, non mi togliere il giochino del coppa
2: pasta. No, anzi, immaginavo che
1: secondo
2: la seconda
1: me,
2: volevi farla tu.
1: Esatto. Secondo me tu presto verrai a Napoli a mangiare queste frittatine.
0: Allora, la seconda...
2: Ma io devo venire a Napoli a fare
1: io ti
2: un
1: aspetto.
2: Giro, guarda.
1: Io ti aspetto, ti faccio da guida e mi farei scoprire magari alcuni posti francescani che magari io non conosco della mia città.
2: Santa Chiara.
1: Santa Chiara conosco.
0: Che bello.
1: Santa Chiara conosco.
0: Allora, questa qua adesso...
1: Friggiamo.
0: La vado
1: così
0: a mettere all'interno, scoliamo un po' e andiamo ad immergere. Ci facciamo anche l'altra.
2: Ne facciamo un'altra.
0: Come si dice, una girata e una votata?
1: Una girata e una votata.
0: Una
1: e tanta. Da
2: una
1: diciamo
2: parte
1: che
2: e dall'altra.
1: La gestualità napoletana pure aiuta al comprendersi.
2: Ma qui è bello perché si imparano
0: ne
2: parole,
0: facciamo una terza
2: gesti.
0: Così. Uno, due, tre e stiamo a posto.
1: Uno,
0: e ce lo ridica con la frittatina.
1: Uno, roia.
0: E tre.
2: Ecco qua.
1: Non io alzo la palla e Max si schiaccia.
0: Eccoci qua.
1: Torna a trovarmi,
0: Sicuramente.
1: Adesso
2: con un'altra ricetta della tradizione napoletana, ovviamente.
1: Poi, ecco, tu che spesso lo nomini, fa parte di quelle abitudini da street food.
2: Oh, sì.
1: Perché a Napoli si mangia anche tanto in piedi la pizza fritta, la pizza accartocciata nel giornale. Una volta era nel giornale.
0: Esattamente.
1: La pizza te la mangiavi a Portafogli, a Port'Alba.
0: Che bello.
1: Te la ricordi?
2: Mi hanno detto anche... La
0: frittura,
1: il coppitiello
2: nel cartoccio
1: e anche la frittatina di pasta fa parte del nostro street food, cibo da strada.
0: La cottura quando dora, quando è bello dorato, dora, è pronta la nostra frittatina.
1: A che punto è?
0: Perfetta. senti come canta?
1: Sta cantando. Perché a Napoli si vive.
2: Si canta sempre.
0: Di musica. Di cucina e
1: d'amore.
0: Scoliamo su carta assorbente, così.
1: Come all'Antoniano, anche qui ecco viviamo qua. Di musica.
0: Andiamo a scolare per
1: di
0: bene.
1: Di cose belle.
0: E siamo a due.
1: Franluca, ti posso chiedere l'alzatina di legno?
2: Sì.
1: Facciamo un impiattamento diverso. Che bello.
0: Eccola qua.
1: La facciamo un attimo stare,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Dici? Va bene?
0: Allora, qui
2: e
0: possiamo...
2: anche questa la facciamo suonare.
0: Bravissima.
1: Fra Luca.
0: Allora, qui si spegne.
1: Un tesoro. Posso mettere, Max? Dammi uno sguardo.
0: Certo.
1: Uno, due, tre.
0: Perfetto.
1: Wow. Ragazzi, c'è una doratura, una frittura, hai fatto una cosa eccezionale.
0: Che bello. Tu non me l'aspettavo neanche io.
1: Non aspettiamo
0: bene.
1: Altro.
2: Bene,
0: perché giustamente, come si fa?
1: Con le mani.
0: È calda.
1: Piano.
0: Allora devi fare tipo così.
1: Mamma
3: senti
1: mia.
3: Come
1: scotta. Allora, intanto che si raffredda un po', diamo la grafica con gli ingredienti per fare questa fantastica frittatina di pasta. Alla Max.
0: Posso
1: e poi
0: aprire?
1: Ci salutiamo. Apri.
0: Cioè, è un po' scostumata come cosa, guarda.
1: Scostumatissima, ma la puoi fare.
0: Io assaggio, il pezzetto lo devo assaggiare.
2: Anch'io subito.

0: ragazzo, devo dirti, sei veramente un uomo da Guinness. Oh,
1: che bello.
0: E non lo dico a caso perché lui fa anche il laboratorio di pasta con i bambini.
1: Sì.
0: E una volta quanti è che ne hai avuti tutti insieme? Quanti
1: 200
0: era?
1: Bambini dei 5 ai 16 anni dove impastano la pasta fatta in casa.
0: E è andato tutto bene.
1: Sempre tutto bene.
0: In cucina quando c'è amore va sempre tutto bene. Grazie ai miei ospiti, grazie Franluca.
1: Grazie,
0: grazie
1: mille,
0: Max,
1: a voi,
0: torna a
1: grazie
0: trovarci.
1: Mille.
0: Bell'Antoniano, per ora è tutto. Buon appetito, noi anticipiamo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, venerdì in seconda serata.
2: Cliente in arrivo.
3: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
4: Dipende da lei.
3: Nel senso?
5: Sì.
4: Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
5: Catherine è mia nipote.
1: Meg Ryan.
3: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
4: Si è divertito, gridava wahoo.
1: Tim Robbins.
4: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
1: Walter Matthau. Genio per amore.
5: Concetto interessantissimo.
1: Questa sera in prima serata,

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia.

0: Contempliamo, Signore, le meraviglie della tua salvezza. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
1: Verso di me adesso lo rendio, nel giorno in cui lo invocavo.
0: Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia.
1: Allora ho invocato il nome del Signore, ti prego, liberami, Signore.
0: Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
1: Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed egli mi ha salvato.
0: Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato.
1: Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta.
0: Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo, Signore, le meraviglie della tua salvezza.
2: Ascoltate la parola di Dio dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono.

0: Fratelli e sorelle, nell'Apocalisse San Giovanni contempla un segno grandioso, una donna vestita di sole, è incinta e davanti a lei sta il drago pronto a divorare il bambino che nascerà. Ma il bambino viene sottratto al drago e portato presso Dio e il suo trono. Insomma, questa è una visione di lotta, ma anche una visione di vittoria. Chi è questa donna? La Chiesa riconosce in lei essa stessa perseguitata e tuttavia custodita da Dio. Ma la figura rimanda in modo speciale a Maria. È lei che ha dato alla luce Gesù, il figlio destinato a regnare. Maria e la Chiesa non si confondono, ma sono profondamente unite. In Maria risplende pienamente ciò che la Chiesa è chiamata ad essere e spera di diventare. Questa visione ci aiuta a guardare con occhi di fede la vicenda del quadro della Madonna di Pompei. Secondo il racconto di San Bartolo Longo, l'immagine, arrivata nella valle, non era inizialmente apprezzata da tutti. Eppure, con il tempo, molti vi hanno riconosciuto una bellezza capace di attirare alla venerazione e alla preghiera. Non occorre trasformare questa vicenda in una prova che obblighi tutti a credere a un prodigio. E in questo senso lo stesso San Bartolo Longo è molto chiaro nei suoi scritti. Resta però un fatto spirituale importantissimo. Davanti a questa immagine, generazioni di persone hanno pregato e la preghiera le ha condotte a Maria e attraverso Maria a Gesù. Il quadro allora è un segno che può aiutarci a volgere il cuore a Dio. La sua bellezza, riconosciuta o riscoperta nel tempo, diventa quasi una finestra. Non ci invita a fermarci sulla tavola dipinta, ma a contemplare la madre che indica il figlio e ci accompagna verso di lui. E qui la storia dell'immagine incontra la visione dell'Apocalisse. La donna vestita di sole non è bella per una bellezza esteriore. La sua luce viene da Dio, è avvolta dallo splendore della grazia, ma attraversa anche i dolori del parto, mentre a lei, davanti a lei, c'è il drago. Fratelli e sorelle, la fede non ci promette una vita senza prove. Ci mostra piuttosto che il male non ha l'ultima parola, che il figlio è vittorioso e la vittoria appartiene a Cristo morto e risorto, che la Chiesa attraversa persecuzioni e fatiche, ma non è abbandonata a se stessa. Per questo l'immagine di Maria ci può parlare anche quando la nostra vita ci sembra poco bella, ferita o incompiuta. Talvolta siamo tentati di pensare che Dio possa servirsi solo di ciò che appare già perfetto. Ma la vicenda di Pompei ci suggerisce un'altra possibilità. Dio può far nascere una storia di preghiera e di carità anche da una realtà umile, fragile, persino inizialmente poco apprezzata, perché la santità è la luce che viene da Dio e che trasforma e orienta la vita. Bartolo Longo non si fermò alla venerazione del quadro, la sua devozione divenne annuncio, preghiera, costruzione di una comunità, servizio ai poveri, agli orfani e ai figli dei carcerati. La sua vita mostra che la devozione mariana autentica va oltre il sentimento, ci spinge a vivere il Vangelo e a prenderci cura dei fratelli. Allora, guardando Maria, chiediamoci: quale luce di Dio deve ancora raggiungere la mia vita? Quale ferita può diventare luogo di speranza? E chi accanto a me attende un gesto di concreto di carità? Chiediamo dunque la grazia di guardare Maria con fede e di lasciarci condurre da lei a Cristo, perché la nostra preghiera diventi fiducia, la fiducia diventi carità e la carità faccia risplendere nelle nostre case e nella nostra comunità la luce che viene da Dio. Amen.
1: Quinto mistero della gloria. Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
2: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie noi ricorriamo a te. Con fiducia di figli guardiamo il tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle. Tu ci porti al mistero del Padre, tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il suo volto, tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. Il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della madre amata e del figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: È italiano!
2: È buonissimo!
1: È conveniente!
3: Come frutta e verdura!
4: Ok, andiamo all'ortofrutta allora!
1: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
3: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top!
4: È proprio vero!
2: Ma non dimenticarti il pane e la carne!
5: Come l'ultima volta!
4: Brava! Mm.
1: Sempre al centro dell'attenzione!
3: Oh, senti che parla!
4: MD!
6: Buona spesa, Italia!
7: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
8: Ma voi come fate a farla così buona?
9: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
10: È Kinder Brioche.
9: Doppia farcitura, due volte buona.
10: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
9: Proprio come la carezza di una mamma.

0: e con le righe di cioccolato
1: è come un piccolo righello
0: per un inzuppo perfetto.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
4: Nessuno è creato dalla vita come sostegno per i vostri sogni. I figli non voi li crescete, ma essi crescono voi. La solitudine è la vostra ombra che non vi lascia mai. La perfezione non è irraggiungibile, ma è il settimo passo che vi attende tutti. I Profeta del Vento di Stefano Biavaschi, in tutte le librerie e anche online. Il regalo per aiutare chi ami.
5: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.

Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: osserviamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e insidia del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
0: A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
3: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
4: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
3: da L'Oréal Paris.
5: Io non ho mai provato il parapendio.
6: Dovresti,
5: ci si sente bene lassù.
6: E così? Come ti senti?
3: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
8: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
9: Meraviglioso!
8: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
10: Il futuro con Era?
8: Meraviglioso!
11: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
12: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
11: Pronta?
12: Lines Specialist, protezione e discrezione.
13: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
17: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Dal libro del profeta Isaia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
1: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: Verbo eterno, che hai scelto Maria come acqua santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: Salvatore nostro, che hai voluto la madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.

0: fate piano stamattina, che Grazia sta leggendo. Ma che stai leggendo?
1: Buongiorno Giacomo, scusa, Luca mi puoi aiutare? Sto leggendo perché ci sono arrivate, guarda, un po' di lettere da casa e io stavo leggendo questa, dove ci sono dei grandi suggerimenti.
0: Ah sì?
1: Sì, ci viene suggerito un santuario, il primo santuario consacrato nel 1903, dedicato alla medaglia miracolosa in provincia di Cuneo. E allora grazie e allora, per grazie. Questa segnalazione, ringraziamo Pier Mario e continuate a scriverci. Ma dove Giacomo?
0: Via Aurelia 796-00165 Roma, dateci suggerimenti, consigli oppure scriveteci perché avete voglia di farlo. Noi siamo qua per leggere le vostre lettere.
1: Contentissimi di leggerle, a tra pochissimo.
0: A fra poco.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Inaugurazione dell'anno accademico con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Domani alle 18.
4: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
5: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
6: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
7: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
8: Sì! Non smettere mai di giocare!
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Nuovamente buongiorno dallo studio 1 di Timo 2000. Di buon mattino, ricomincia quest'oggi, ricomincia cara Grazia con il ricordare una persona partendo dalla data di qualche giorno fa. 18 settembre Papa Leone ha annunciato nella Basilica di San Giovanni in Laterano l'avvio dell'iter di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, fondatore e direttore di Caritas, primo direttore di Caritas Roma. Ne vogliamo parlare oggi, proprio a pochi giorni di distanza dall'anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 12 di ottobre del 1997.
1: Sì, Giacomo, vogliamo farlo con una persona che l'ha conosciuto, l'ha frequentato. E allora diamo il buongiorno a Gennaro Di Cicco. Buongiorno, buongiorno. Responsabile delle relazioni istituzionali della Caritas di Roma.
2: Buongiorno, prego.
1: Buongiorno. Benvenuto. Ritorneremo subito in studio, però lo vediamo. Abbiamo il quadro della Beata Vergine del Rosario. E allora dove dobbiamo andare, Giacomo?
0: Ma certo,
1: ma andiamo subito a Pompei, perché questa mattina c'è per noi Don Ivan. Don Ivan Licinio, buongiorno. Che bello ritrovarti.
3: Buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Don Ivan, giorni di grande festa a Pompei, ritorniamo alla giornata di domenica, la supplica.
3: Sì, possiamo dire che la storia si è accordata con la grazia per darci la possibilità davvero di vivere dei momenti unici, perché domenica abbiamo vissuto l'ora del mondo, la supplica alla Vergine del Santo Rosario con la celebrazione presieduta dal sostituto segretaria di Stato, Monsignor Rudelli, e come sempre la piazza si è riempita di un popolo devoto, di una chiesa che mette tutto sotto lo sguardo di Maria per offrire al figlio suo Gesù in modo particolare il desiderio della pace. Ma poi abbiamo vissuto il giorno successivo, il 5 ottobre, per la prima volta a 100 anni dalla sua nascita al cielo, la festa del nostro santo patrono Bartolo Longo. Quindi è stato per noi veramente un momento, quello della supplica e la festa del santo fondatore, un momento in cui siamo stati in paradiso.
0: E noi ci stiamo preoccupando anche per la tua salute, ti vediamo con un cerotto, quindi ci auguriamo che tutto quanto vada bene, caro Don Ivan, perché e grazie, siamo sempre in apprensione per te. Tutto bene, ci rassicuri, sì.
3: Tranquilli, tranquilli, la testa è dura, tranquilli, non c'è problema.
0: Va bene, ci vediamo dopo allora, grazie Don Ivan, continueremo a vivere con te questa splendida giornata. A dopo.
1: A dopo.
0: E rassicurati di questo fatto, ritorniamo da Pompei in ambito romano, anche se poi appunto la presenza di Don Luigi Di Liegro, mi sento di dire che forse ha valicato proprio anche i confini di Roma, anche se poi a Roma si è espletata particolarmente. Qual è stato, a te che l'hai conosciuto in prima persona, il primo incontro che hai avuto con lui?
2: Avvenne di notte. Io ero un giovane volontario e Don Di Liegro aveva fatto un appello a un gruppo

0: gruppo di giovani chiedendo di aiutarlo nei primi contatti per la strada. Lui era fermamente convinto che le persone in strada, che vivevano in strada, non avevano fatto una scelta di vita razionale, ma erano finite lì a seguito di un percorso di vita e di degrado.
1: Questa è una foto che racconta proprio quei momenti.
0: Alla Pantanella, sì, lì eravamo in questo pastificio occupato da 2000 immigrati.

0: queste persone e se scattava quella molla che li convinceva ad accettare la strada, ad accettare un'alternativa al marciapiede, probabilmente saremmo riusciti ad accoglierli. All'epoca Roma non era attrezzata con luoghi di accoglienza, avevamo delle pensioncine a pagamento, ecco, la Caritas sosteneva il costo di queste pensioni, e quindi le persone che accettavano venivano portate lì. E da quei momenti, parlo dell'84-85, ci fu la neve a Roma, Don Luigi iniziò a elaborare l'idea di un luogo di accoglienza che poi fu l'ostello alla stazione Termini, che il prossimo anno celebra 40 anni.
1: Anche perché era appunto il 1987. Come si arrivò proprio alla costruzione di quell'ostello? Tu lo ricordi tutto il percorso?
0: Ricordo addirittura che con Don Luigi andavamo davanti ai locali che avrebbero ospitato l'ostello ad assistere delle persone che poi purtroppo non ce l'hanno fatta ad essere accolte. E ci fu un grande dialogo tra il Comune di Roma, le Ferrovie dello Stato che misero a disposizione i locali, il Messaggero che all'epoca fece una grande raccolta fondi, e si arrivò il 2 giugno del 1987 ad inaugurare questo luogo, primo in Italia. E devo dire, l'ostello alla stazione Termini ha ispirato tante altre Caritas in Italia per la creazione di luoghi di primissima accoglienza. Ma Don Luigi non si fermò lì, non si fermò lì, perché con l'apertura dell'ostello verificammo che le persone più degradate, quelle che avevano fatto percorsi di 20 anni in strada, difficilmente accettavano le regole, la doccia, la convivenza nelle stanze con altre persone. E quindi da lì iniziamo una sperimentazione, prendemmo un'intera pensione a Piazza Indipendenza qui a Roma, la prendemmo in affitto e portammo le persone più malandate che vivevano alla stazione Termini, non obbligandole a fare nulla. Quindi si presentavano con 10.000 buste, la doccia non veniva richiesta subito, e quel meccanismo funzionò. Quindi parallelamente all'ostello, che nel frattempo funzionava, era un'accoglienza di bassissima soglia, sperimentammo la Pax Romana, e da lì Don Luigi ebbe l'intuizione della casa accoglienza di Ponte Casilino, dove invece delle camerate con dei tendaggi, noi volontari allestimmo dei luoghi che davano comunque l'idea di un minimo di privacy e di riservatezza, e funzionò. Quella struttura ora è la Cittadella della Carità, un luogo dove la Caritas porta avanti tante esperienze di servizio agli ultimi, il laboratorio odontoiatrico, l'emporio della solidarietà, l'accoglienza notturna per 100 persone, e grazie all'aiuto di centinaia di volontari che da tutta Italia ci vengono ad aiutare.
2: A fronte di tutto questo, abbiamo detto in apertura che Papa Leone ha dato l'avvio all'iter per la causa di canonizzazione. Come hai recepito questa notizia?
0: Beh, io ero in Basilica, io e tanti altri. È stata una gioia enorme, l'aspettavamo da anni, oserei dire... Ecco, utilizzando le parole di Papa Francesco, che Don Luigi è un santo della porta accanto, era un uomo della Chiesa di Roma semplice, umile, viveva in sobrietà, ma era molto tenace, molto fermo quando si parlava del riscatto delle persone, dei cosiddetti scartati, avrebbe detto Papa Francesco, e diventava veramente un leone.
1: Tu che hai avuto la fortuna di frequentarlo, anche in un'età che poi è formativa nella vita di una persona, posso chiederti qual è un'immagine, un ricordo, un momento che proprio porti nel cuore?
0: Diciamo, sono tanti i momenti vissuti con Don Luigi, e indubbiamente mi ha formato, ecco, io ero un giovane volontario, ma mi ha trasmesso a me, come altri volontari, questa capacità di andare oltre le apparenze, perché normalmente... anche nei confronti delle persone più povere, quelle che vivono in strada, che mandano cattivo odore, che a volte sono violente, no? La reazione è quasi di chiusura, di rigetto. Invece lui ci ha insegnato ad andare oltre, perché in ogni uomo c'è un cuore, basta scorgerlo.
1: Grazie.
2: Grazie Gennaro Di Cicco, grazie per aver ricordato Don Luigi Di Lego qui in studio con noi.
1: Noi Giacomo, oggi è 7 ottobre e allora non possiamo non ricordare, non partire da quel 7 ottobre del 2023, quando circa 2000 miliziani di Hamas entrarono in territorio israeliano provocando quello che è stato uno degli attacchi più duri nella storia di Israele. Uccisero 1200 persone, in gran parte erano civili israeliani, e presero

0: essere in ostaggio 250 persone.
1: Già quel 7 ottobre la reazione fu naturalmente immediata, la reazione da parte dell'aviazione israeliana, e adesso a 3 anni di distanza Gaza è un panorama purtroppo di macerie dove si contano oltre 74.000 vittime palestinesi. Vogliamo parlarne questa mattina con chi abbiamo già avuto modo di conoscere in passato. Vogliamo proprio salutare subito Don Filippo Morlacchi, che è collegato con noi da Gerusalemme, a cui diamo il buongiorno. Ciao
0: buongiorno.
1: Don Filippo.
0: Buongiorno e grazie.
2: Eccomi. Buongiorno, buongiorno a voi.
1: La prima cosa che ti vogliamo chiedere è: che aria si respira, che clima si respira?
2: Il clima, diciamo, in questo momento in Israele in particolare, l'attenzione è focalizzata da un lato sulla memoria di quello che è accaduto 3 anni fa, ma poi soprattutto sulle elezioni che sono ormai imminenti e dalle quali dipenderà buona parte del futuro di questa nazione, perché effettivamente sono delle elezioni molto importanti per capire se si vorrà portare Israele verso una, diciamo, un tentativo di riconciliazione, o piuttosto insistere sulle ragioni di una parte contro l'altra e quindi moltiplicare le reazioni identitarie e più violente. I cristiani, noi siamo qui un po' spettatori di questa situazione, cercando di dare il nostro piccolo contributo. Certamente le fatiche, le sofferenze di 3 anni di guerra gravano sulle spalle di tutti. Il nostro compito credo che sia, come sempre, quello non di prendere partito per uno contro l'altro, ma cercare di stare sempre dalla parte delle vittime, ovunque queste si trovino, da qualunque parte si trovino, e poi cercare di dare il nostro piccolo contributo affinché la speranza di ricostruire la pace non sia lasciata semplicemente al passare del tempo, cioè non si può vivere perennemente in guerra, ma sia effettivamente promossa da iniziative, da segni, da gesti di speranza o qualunque cosa possa facilitare la ricostruzione di un futuro migliore per tutti.
0: Don Filippo, ritorniamo al messaggio di Papa Leone proprio di lunedì, quando ha scritto al parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, proprio per esprimergli la solidarietà in seguito all'ultimo attacco dove sono morte due fedeli cristiane, e anche ci sono state altre 3 vittime. Il Papa dice: fino a quando, Signore?
2: Sì, è stato un gesto molto bello. Da un lato ci si chiedeva se il nuovo Papa avrebbe continuato la tradizione di Papa Francesco, che era legato a padre Gabriel, anche perché erano tutti e due argentini, ma diciamo, c'è comunque un affetto, un'attenzione della Chiesa, della Santa Sede, per la comunità cristiana di Gaza. Si dice cristiana e non soltanto cattolica, perché i cattolici sono pochissimi. Padre Gabriel ovviamente, e con padre Carlo, se sono gli altri sacerdoti che sono lì, sono cattolici, ma c'è anche una comunità ortodossa, e peraltro queste due donne cristiane che sono morte all'alba del 3 ottobre erano ortodosse. E che cosa si cerca di fare? Diciamo, io le notizie di Gaza le ricevo ugualmente, diciamo, dalle informazioni di padre Gabriel, non è che sto lì. Sicuramente quella che si percepisce è, da un lato, la fatica, la sofferenza, il dolore di una situazione che, nonostante il cessate il fuoco, cosiddetto cessate il fuoco da un anno, appunto dico cosiddetto perché appunto ci sono stati bombardamenti e morti pochi giorni fa, però da 3 anni la situazione è comunque pesante e non è risolta. Dall'altra c'è il desiderio, la voglia, la speranza di costruire un futuro migliore. Uno dei segni sicuramente più importanti di questa speranza di un futuro migliore è stata la riapertura della scuola un paio di settimane fa, mi pare il 22 di settembre, e un migliaio di bambini, di ragazzi che hanno ricominciato dopo 3 anni a fare una scuola più o meno normale, certo in condizioni estremamente precarie, ma proprio per dare un tentativo, ecco, di vita normale e soprattutto la prospettiva di un'educazione, di una crescita, di un futuro, pensare un nuovo futuro possibile. Ecco, quello che bisogna fare, secondo me, è proprio il dovere di ricordare, e di ricordare le sofferenze, i traumi dall'una e dall'altra parte, ma anche la necessità di andare avanti e di costruire un futuro migliore che non potrà mai essere di pace contro l'altro, ma sempre soltanto insieme.

0: l'altro. Questo è il punto di vista cristiano, secondo me.
1: A fronte proprio di quella parola insieme, il cardinale Pizzaballa ha posto una domanda aperta: come vivere insieme? Come si è tradotto e come si traduce? In che iniziative si traduce questo?
0: Allora, ci sono certamente delle iniziative dal basso, sono numerose, da tentativi di, per esempio, fare musica insieme, fare incontri in cui si discute delle tradizioni religiose. Esistono dei piccoli momenti di dialogo interreligioso, sono piccoli semi, La maggior parte della società difficilmente si lascia coinvolgere in progetti di questo tipo, però ci sono queste iniziative che noi come cristiani cerchiamo di promuovere e comunque cerchiamo di partecipare. Una iniziativa interessante che il patriarca, Sua Eminenza Pizzaballa, ha voluto inaugurare, un'iniziativa più di studio, diciamo anche ad alto livello, è stata chiamata all'interno delle tue porte, citando un versetto del Salmo che tutti ricordiamo, no? Quale gioia quando mi dissero andiamo alla città di Gerusalemme, e ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Questa espressione del Salmo è diventato il motto di questa iniziativa di dialogo in cui il patriarca ha cercato di mettere insieme persone che hanno formazione, provenienza, anche opinioni per certi versi diverse, ma che comunque si riconoscono abbastanza nell'idea di uno statuto speciale di Gerusalemme, cioè l'idea che comunque Israele debba rimanere una città aperta, una città le cui porte sono aperte per tutti. Per noi cristiani questo è il simbolo della Gerusalemme celeste, ovviamente, dove non ci sono più porte, non c'è più bisogno di fortificarsi, di chiudersi all'interno di qualcosa perché l'amore, l'accoglienza è per tutti. Ora, questo ovviamente è una visione che si compirà alla fine del tempo, ma l'idea è già adesso, per quanto possibile, cercare di costruire una Gerusalemme le cui porte siano aperte,
2: Don
0: siano
2: Filippo, noi
0: permeabili,
2: ti
0: dove si entra e si
2: ringraziamo
0: esce.
2: sempre per la tua
0: Grazie a voi.
2: disponibilità e se vorrai ti ridisturberemo, abbiamo appena ricominciato la nostra stagione,
0: Io
2: quindi
0: sto qui
2: ti
0: per questo e mi
2: richiameremo.
0: fa sempre piacere.
2: Grazie, grazie Don
0: Grazie.
2: Filippo, grazie di
1: Grazie.
2: cuore.
0: Buona
2: Noi
0: giornata.
2: Giacomo dobbiamo salutare, abbiamo lasciato Don Ivan a Pompei, ma Don Ivan ritorneremo da te subito dopo la Santa Messa perché ampia pagina proprio per la festa di oggi, la festa della Madonna del Rosario, ma adesso linea al TG2000 Flash e alla Santa Messa. Noi Giacomo ci vediamo dopo.
1: A dopo.
3: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
4: Desidero rassegnare le dimissioni.
5: Ha disonorato il reggimento!
6: Padre!
7: Io non vi conosco.
4: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
8: La paura rimane sempre.
4: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
9: Le quattro piume. Domani in prima serata.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto. Accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
18: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità! Trovate 2 sorprese in ogni uovo! Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio!

Mercoledì. Al nord il tempo peggiorerà sulle regioni di nord-ovest con piogge diffuse, anche di forte intensità sulla Liguria. Su Alpi e pianure orientali avremo nubi e qualche piovasco. Al centro pressione in diminuzione. Giornata con cielo parzialmente nuvoloso, locali piogge sui monti abruzzesi e peggioramento del tempo serale sulla Toscana. Venti da sud. Al sud, pressione in calo. La giornata vedrà molte nubi con piogge sparse sui settori tirrenici e ionici, anche a carattere di rovescio. Temperature massime fino a 26 gradi Celsius a Bari. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Un giorno dal TG2000, l'edizione Flash, 3 anni fa il massacro del 7 ottobre, l'eccidio di oltre 1200 israeliani, il rapimento di 251 compiuto dai terroristi islamici di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Oggi in tutto Israele le cerimonie in memoria delle vittime. L'antisemitismo non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai, lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ieri sera durante una commemorazione nella sinagoga di Roma del massacro del 7 ottobre. Ma c'è un legame nel dolore, ha dichiarato al Corriere della Sera Zuppi. Il conflitto non può cancellare il volto dell'altro, per questo possiamo condannare il 7 ottobre e anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza. Francia, non si placano le rivolte, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca a colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. È stato arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti tedeschi dal 98 al 2005, August Anning, stando alla Bild. Al termine del suo mandato avrebbe ottenuto e trasmesso informazioni classificate ad una potenza straniera in cambio di soldi. Secondo il giornale tedesco, nella sua nuova veste di consulente per la sicurezza, Anning avrebbe anche stretto legami con Russia e Cina. Ucraina, Kiev colpita nella notte da un pesante attacco missilistico russo. Il bilancio è di almeno 2 morti, missili da crociera e droni anche sull'oblast di Poltava. Dobbiamo finire il lavoro, è soltanto una questione di come, vogliamo farlo con le buone o con le cattive, lo scoprirete molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Trump parlando dell'Iran durante una cerimonia. Secondo Trump il paese non dispone più di forze armate ed è tutto a pezzi. Pressioni sulla Russia dagli Stati Uniti, dopo la morte di una ricercatrice in un laboratorio in Siberia, in una nota di proteste, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca a rispettare gli obblighi di segnalazione sanitaria internazionale, ricordando che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte di un tecnico di laboratorio di un centro di ricerca sulla peste in Siberia è in contrasto con i suoi obblighi sanitari internazionali. La riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. La maggioranza resta compatta mentre le opposizioni sono sul piede di guerra e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Attentato di suicidio in carcere, Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena uccidendo una donna, avrebbe ingerito farmaci ed è stato portato in ospedale. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Torna il maltempo in Italia, temporale in arrivo sulle regioni tirreniche, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Si registra anche un calo delle temperature. A Bolotano, un piccolo borgo di poco più di 2.000 abitanti nel cuore della Sardegna, le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. È quanto emerge da uno studio internazionale che ha coinvolto tra gli altri l'Università di Sassari e l'Università di Chicago. 10 anni sui passi di Amoris Laetitia, oggi prende il via in Vaticano l'incontro con i presidenti delle conferenze episcopali voluto da Leone XIV e dedicato all'esortazione di Papa Francesco, un testo che ha aperto percorsi nuovi nelle diocesi italiane. Addio di Leo Messi alla nazionale, il fuoriclasse ha giocato l'ultima partita con l'Argentina contro il Benin, segnando un gol su rigore. Messi proseguirà la sua carriera nel club Inter Miami. Oggi al Duomo di Enna, conclusione del 7° Forum Paneuropeo delle Confraternite, si terrà la recita del Rosario Mondiale, il World Rosary Day, cui seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo De Donatis, verrà trasmesso alle 16.30 sulla nostra app Play 2000. In un telegramma a firma del Cardinale Pietro Parolin, Papa Leone ha rivolto un pensiero ai partecipanti, incoraggiando a perseverare nell'impegno creativo e dinamico di vita associativa. Di tutto per ora, il prossimo appuntamento con la nostra informazione per le 10. Grazie per averci seguito, più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, in questo giorno solenne per la Chiesa di Pompei, nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina del Santo Rosario, all'inizio di questa celebrazione vogliamo riconoscere i nostri peccati e invocare la misericordia di Dio su di noi e sul mondo intero.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
1: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
2: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
2: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
2: Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
2: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
2: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre.
1: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conceverai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle, celebrare oggi, 7 ottobre, la memoria della Vergine del Santo Rosario nel Santuario di Pompei, nell'anno del centenario di San Bartolo Longo, del suo transito alla casa del Padre, ci ricorda una verità fondamentale. Il Rosario è la catena d'amore che ci unisce, la preghiera e del Rosario deve, in un certo senso, animare la nostra vita quotidiana, rendendoci sempre più discepoli di quel Maestro che ci ha tracciato la strada su quale dobbiamo incontrare e portare amore ai nostri fratelli. Papa Leone, venendo qui in pellegrinaggio in questo santuario, ha detto una cosa importante: il Rosario è un atto di amore. Il Rosario è la carezza di Dio sulle macerie dell'umanità. Il Rosario è capace di riportarci sempre nel cuore del Vangelo. La parola di Dio e la storia di questa terra di Pompei guidano la nostra strada e ci fanno comprendere sempre di più che attraverso la via del Rosario noi possiamo incontrare il Signore e soprattutto possiamo portarlo ai nostri fratelli. Pregare il Rosario, così come ci ha suggerito il Vangelo questa mattina, significa pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà di Dio, così come l'ha pronunciato Maria. Maria, nonostante la sua insicurezza, è stata capace di donarsi, è stata capace di ascoltare, è stata capace di interiorizzare e ha pronunciato senza paura il suo sì, quel sì che ci ha aperto la strada della salvezza, quel sì che ci ha indicato che nulla è impossibile a Dio. D'altra parte, vedete, fratelli carissimi, siamo nel santuario di Pompei e questo santuario inevitabilmente intreccia la sua storia con quella di Bartolo Longo. Anche Bartolo Longo, nel momento più buio della sua vita, nel momento, possiamo dire, della disperazione, credette alla promessa di Maria e vide la sua vita rinascere in Cristo. Non si è scoraggiato, ha detto di sì, si è fidato e si è affidato alla volontà di Dio. Bartolo Longo ci è di esempio su questo. Bartolo Longo ci dice che camminare per questa strada non è impossibile. Se abbiamo prestato attenzione alla prima lettura, la prima lettura ci ha raccontato che i discepoli, gli apostoli, insieme con Maria, erano assidui e concordi nella preghiera, vivevano nella comunione. Ebbene, il Rosario può diventare il nostro cenacolo quotidiano. Come i primi discepoli uniti in preghiera con Maria, sgranare la corona significa scacciare innanzitutto la solitudine spirituale, significa costruire la pace, significa costruire l'unità nelle nostre famiglie. Sgranare il Rosario significa ripercorrere la vita di Cristo, ripercorrere la storia della nostra salvezza, ripercorrere e farci comprendere quanto Dio ha amato ognuno di noi. D'altra parte, se noi prendiamo la vita, ad esempio, di Bartolo Longo, ci accorgiamo che Bartolo Longo che cosa ha fatto? Ha unito i contadini di questa valle, li ha stretti insieme con la corona del Rosario. Per farne che cosa? Per farne una sola famiglia in preghiera. Ma il Rosario non è fine a se stesso. Se da una parte noi attraverso il Rosario contempliamo la vita di Cristo, il Rosario non può

può essere fine a se stesso. Il rosario non si ferma a delle parole pronunciate con le labbra, ma muove le mani al servizio dei fratelli. Attraverso la preghiera noi dobbiamo trovare il giusto sostegno e il conforto di Cristo e di Maria per poter donare nell'amore anche ai nostri fratelli. D'altra parte, quali sono stati i pilastri della vita di Bartolo Longo? La fede, il rosario e la carità. Ha dimostrato che ogni Ave Maria pregato col cuore, ogni Ave Maria che noi interiorizziamo e ogni Ave Maria che ci fa contemplare la vita di Cristo ci rende anche discepoli della carità. E noi sappiamo qui a Pompei Bartolo Longo che cosa ha creato, ma soprattutto che cosa la provvidenza attraverso di lui ha creato: case per gli orfani, opere di carità. E allora, fratelli carissimi, torniamo a casa in questo giorno solenne, nel ricordo della Vergine del Rosario, con la corona tra le mani. Preghiamolo sul lavoro, preghiamolo la sera, preghiamola in famiglia, nei momenti di stanchezza, e facciamo un piccolo patto con la Vergine Maria oggi. A ogni Ave Maria sgranata facciamo seguire un atto di carità. Facciamo che la nostra vita sia soltanto una vita votata a Cristo, ma soprattutto sia una vita che abbia due pilastri essenziali, come ci ha insegnato Bartolo Longo: la fede e la carità. Sono queste la salvezza dell'uomo. Chiediamo alla Santa Vergine Maria, Regina del Santo Rosario, in questo giorno che ci assisti nel nostro cammino spirituale e per intercessione di Bartolo Longo ci conceda la forza di una conversione autentica per mettere sempre al centro della nostra vita la preghiera e la carità. Amen.

0: Fratelli e sorelle, raccolti dinanzi alla prodigiosa immagine della Santissima Vergine del Rosario di Pompei, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, perché riviva lo spirito della prima comunità cristiana, riunita in concorde e perseverante preghiera e carità con Maria. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il mondo intero, perché sia allontanata ogni forma di violenza e la vita di tutti si svolga nella pace e nella giustizia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa che vive in questa città di Pompei e per tutti i devoti della Vergine del Rosario, perché nel ricordo del centenario della morte di San Bartolo Longo ricevono luce e forza dallo Spirito Santo per ravvivare i suoi insegnamenti di fede e di amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i malati, i poveri, i migranti, perché l'intercessione della Vergine Maria li consoli e possano ottenere le grazie necessarie alla loro condizione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti e per coloro che sono collegati con noi, perché la preghiera del Rosario trovi spazio nelle nostre giornate come contemplazione del volto di Cristo alla scuola di Maria. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Dio misericordioso, accogli la preghiera dei tuoi figli e per l'intercessione della Vergine Maria concedi quanto abbiamo umilmente domandato. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Ed ora pregate, fratelli e sorelle, affinché il mio e il vostro sacrificio possa essere gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella memoria della Beata Sempre Vergine Maria, Regina del Santo Rosario. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio, e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E dalla tua misericordia e tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. E noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, San Bartolongo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto alla parola che io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Riprendiamo la linea da Pompei, ma per poco, perché ci torneremo a breve, perché oggi è proprio la giornata della festa di Pompei della Madonna del Rosario.
1: Sì, Giacomo, però prima di tornare a Pompei accogliamo il nostro ospite, Fra Alessandro Monti.
2: Buongiorno.
1: Frate Domenicano.
2: Buongiorno, Fra Alessandro.
1: Sei la persona giusta per raccontare della festa di oggi. E allora, Fra Alessandro, partiamo proprio da spiegare perché la festa della Madonna del Rosario si festeggia oggi, 7 ottobre.
3: Certo, oggi è l'anniversario della battaglia di Lepanto, cioè la battaglia che il 7 ottobre del 1571 permise alla cristianità di rimanere libera. All'epoca c'era una grande guerra in corso tra l'impero ottomano e gli stati cristiani. E il Papa San Pio V, Papa Domenicano, grande amante del Rosario, decise di organizzare una coalizione di stati che affrontasse la flotta ottomana proprio nelle acque di Lepanto, una città che attualmente è in Grecia. E quello che successe fu questo, che il 7 ottobre del 1571 era una domenica. E la tradizione era che le confraternite del Rosario si riunissero proprio quel giorno per pregare insieme. E data l'atmosfera di guerra, di grande tensione, chiaramente le preghiere del Rosario furono rivolte per favorire il buon esito della battaglia. E si racconta che San Pio V ebbe una visione proprio quel giorno. Immaginatevi, in un'epoca in cui non c'era internet, non c'era la televisione, ebbe la possibilità di vedere in diretta, per così dire, l'esito della battaglia. E attribuì poi la vittoria cristiana strepitosa

miracolosa, perché la flotta cristiana era in inferiorità numerica rispetto a quella ottomana, proprio l'intercessione della Madonna del Rosario. E così l'anno seguente, nel 1572, decise di istituire una festa in onore della Madonna delle Vittorie. L'anno ancora dopo, il 1 aprile 1573, Gregorio

0: Abbiamo detto, fra poco lo capiremo anche in studio, il rosario è una preghiera che riguarda tutti quanti, non solo gli anziani, ma anche i bambini, cioè con l'iniziativa del Papa, i giovani che lo vivono nella loro vita e anche molti luoghi. C'è un filo rosso, per così dire, che unisce diversi luoghi, ad esempio appunto c'è Fatima, stiamo parlando di Pompei, c'è Lepanto stessa.
1: Certo, è esattamente così, perché il rosario è come un filo che attraversa tutta la nostra storia e il nostro presente. In effetti, a Fatima in particolare, la Madonna è apparsa come regina, no? Madonna del Rosario, e ha chiesto incessantemente di pregare in tutte le apparizioni il Santo Rosario. Fin dalla prima, il 13 maggio 1917, invita proprio a pregare ogni giorno il Santo Rosario per ottenere la pace nel mondo. E chiaramente è un invito che non si rivolge soltanto ai tre pastorelli, ma attraverso di loro a tutti noi. E già a Pompei, pochi anni prima, nel 1875, San Bartolo Longo, santo domenicano, volle diffondere la pratica del rosario presso gli abitanti del luogo e aveva veramente pochi mezzi a disposizione. Andò un giorno per le strade di Napoli e incontrò Padre Radente, un frate che era suo consigliere e direttore spirituale, un grande domenicano, e lui gli disse: c'è un quadro che ho lasciato tanti anni fa dalle suore, forse potresti andare da loro a ritirarlo. E lui andò, solo che poi rimase sconcertato perché questo quadro, onestamente parlando, non è tra i più belli dell'arte cristiana. Eppure la suora insisteva e disse: prendilo, prendilo. E così lo prese con sé, lo portò a Pompei e nonostante la poca bellezza, diciamo, estetica, attorno a questo quadro subito fioccarono moltissimi racconti di grazia e di intercessione. Ed ecco che allora questo quadro, apparentemente così piccolo, insignificante, è diventato però una delle icone mariane più belle.
2: E allora, fra Alessandro, andiamo proprio lì, perché noi vogliamo rivivere uno dei momenti più attesi dai fedeli, la discesa del quadro, quella che avviene il 2 ottobre, la discesa dell'antivigilia. Allora la vogliamo rivivere tutti insieme proprio in questo momento attraverso queste immagini. Guardiamo.

0: questo è quello che è avvenuto a Pompei lo scorso 2 ottobre, la discesa dell'antivigilia, e allora non ci resta che andare subito a Pompei dove ci aspetta Don Ivan Dicinio. Grazie per essere ancora con noi insieme da questa mattina. Don Ivan, ti rinnoviamo gli auguri per la festa di oggi, la festa della Madonna del Rosario, però ci vuoi aiutare a spiegare anche agli amici che ci seguono a casa la differenza tra la discesa del quadro che abbiamo visto, quello dell'antivigilia, con quella che avverrà poi il 13 novembre?
1: Sì, la discesa del quadro che avviene in ogni antivigilia della supplica è legata per lo più a una tradizione storica, perché in questa data, ecco, venivano donate alla Madonna alcuni gioielli, alcuni preziosi che poi venivano apposti sulla tela. Per questo motivo la tela scendeva.

0: e c'era questo omaggio da parte dei fedeli. Ovviamente oggi non è più così, ma l'omaggio è quello dell'arcivescovo che bacia la tela della Madonna a nome di tutti i presenti e benedice le corone del rosario. Il 13 novembre invece è l'anniversario dell'arrivo del quadro qui a Pompei. In quell'occasione invece il quadro viene posto nell'assemblea, quindi all'interno proprio della basilica, e in quell'occasione, in quella giornata, fin dalle prime ore del mattino, i fedeli hanno la possibilità, ecco, di mettersi occhi negli occhi e di poter anche loro omaggiare la Madonna anche con un tenero bacio.
1: Che cosa prevede la giornata di quest'oggi, Don Ivan?
0: La giornata di quest'oggi prevede innanzitutto la preghiera. È una giornata ricca di celebrazioni che culmineranno questa sera poi alle 19 con la Santa Messa, con il tradizionale rito della chiusura del quadro. È una giornata anche di riconciliazione, perché molti in questa giornata si accostano al sacramento della riconciliazione, quindi si confessano, perché dobbiamo anche ricordare questo profondo legame del rosario con la possibilità anche di un cambiamento di vita. E la storia di San Bartolo questo ce lo ricorda, ce lo insegna. E poi è un clima che si vive in tutta la città, un po' di festa, continua possiamo dire, la festa che abbiamo già iniziato con la supplica, ricordavo già prima, con i festeggiamenti in onore di San Bartolo, ed è, si vive come comunità questo, ecco, senso di appartenenza alla Mamma Celeste.
2: Don Ivan, grazie, grazie di cuore e buona festa. Grazie.
0: Grazie. Grazie, grazie a voi.
2: Un abbraccio. Fra Alessandro. Allora, noi ti ringraziamo perché ci hai fatto perfettamente capire da dove ha origine questa festa, però arriviamo all'oggi. Certo. L'importanza del rosario nella nostra vita, un messaggio proprio per farci capire perché è importante il 7 ottobre.
3: Il 7 ottobre è importante perché ci ricorda che forse non siamo direttamente noi chiamati ad affrontare un nemico in armi, ma certamente c'è un combattimento spirituale nella nostra vita e possiamo affrontare questo combattimento non da soli, ma evidentemente con l'aiuto di Dio e dei suoi santi. E la Madonna in particolare ci aiuta a affrontare il combattimento con quella serenità, con quella sicurezza che derivano proprio dal fatto che noi attraverso il rosario contempliamo tutta la storia della salvezza. La facciamo nostra, la facciamo entrare nella nostra carne e quindi diciamo sì, questa storia riguarda anche noi. Dio è venuto veramente sulla terra anche per noi, è venuto a patire per noi, a espiare i nostri peccati, e con la risurrezione ci apre un orizzonte nuovo. Ed è bello il fatto che questo entri proprio dentro il nostro corpo. Oggi viviamo molto disincarnati attraverso tanti fattori che ci influenzano, però il rosario è una preghiera molto fisica, perché richiede intanto che la si dica ad alta voce e poi ha un effetto anche sul respiro, sul battito cardiaco. Io di formazione sono neuroscienziato, quindi questa cosa mi interessa particolarmente. Ci sono degli studi che fanno vedere questo, come ci sia un impatto anche fisico, fisiologico sul rosario. E Dio vuole salvare tutto l'uomo, corpo e anima. E quindi dobbiamo tenere unite queste due cose nella preghiera del Santo Rosario, e evidentemente questo è qualcosa che riguarda tutti noi.
1: Una puntualizzazione molto interessante e molto bella, e che ci permette anche di capire come fede e scienza riescano a volte veramente andare anche a braccetto. Rimanete qua perché io voglio scoprire la storia abbiamo parlato di persone che cambiano la propria vita con il rosario, e allora voglio andare a incontrare due persone che stanno proprio qua sul divano, Filippo e Aurelia, a cui do il buongiorno. Benvenuti nel nostro studio e grazie per essere qui con noi.
4: Grazie, grazie a voi.
1: Filippo Serafini e Aurelia Cianci. Per raccontare il vostro modo di vivere, di vedere e di fare vostro proprio, sia singolarmente che come coppia, lo scopriremo, il rosario. Partiamo da te, Filippo, e partiamo dal tuo rapporto con il rosario. Come nasce, quando nasce?
4: Ma il rapporto col rosario, c'è un momento preparatorio, che è il momento, diciamo, del rapporto, dell'inizio del rapporto con Maria. Io lo colloco a... quando avevo 11 anni mio padre mi regalò un libretto di preghiere e nell'ultima pagina c'era recitato il Magnificat, e io ricordo che ogni sera piccolino mi mettevo a leggere questo Magnificat finché poi non l'ho imparato a memoria, e appunto prima di addormentarmi chiudevo gli occhi con questa preghiera. E dopodiché, diciamo, è rimasto.
1: Cresci pian piano, come capita, insomma, uno le cose le assorbe, ma magari le lascia lì per un po' di tempo.
4: Esatto,
1: però è stata particolarmente efficace quando cresci un momento, una catechesi in un luogo davvero particolare.
4: Nella Cappella Sistina, sotto il giudizio universale, con Don Fabio Rosini, un sacerdote romano. Ricordo che eravamo davanti all'affresco del giudizio universale, dove Gesù essenzialmente cadenza, ordina un ciclo, cioè c'è chi scende e c'è chi sale. Chi sale viene aiutato dagli angeli attraverso un rosario. Quindi gli angeli tirano su quelli che appunto sono in ascesi tramite un rosario. E Don Fabio, con la sua maniera ovviamente efficace,
1: molto coinvolgente immagino,
4: diceva: che t'avrà voluto dire? E quindi io da quel momento ho cominciato a fare, insomma, con le dovute eccezioni, il rosario tutti i giorni. E per me quello è sempre, da allora, 2013, è sempre stato un momento particolare della giornata che mi ritagliavo, insomma.
1: Aurelia, passiamo a te. E invece tu, per quanto appunto cresci in un ambito che magari ti può portare a avvicinare, cerchi di tenerlo sempre un pochino a distanza.
5: Sì, non è... a differenza magari di Filippo, che invece ormai è tanto tempo che lo recito ogni giorno, per me non è stato così fino a pochi mesi fa. E
1: c'è un episodio che riguarda proprio Lourdes che è rappresentativo in questo.
5: Sì, esatto, è cominciato di fatto con un viaggio a Lourdes a gennaio di quest'anno, dove i miei genitori in realtà vanno da tantissimi anni ogni anno, e io poi un po' per gli esami, un po' sempre qualcosa da fare, non sono mai riuscita ad andare. L'anno scorso, per caso, proprio per una coincidenza, sono riuscita a partecipare a questo viaggio e dove ho proprio sentito la vicinanza proprio di Maria, e sentivo proprio di averla incontrata. E poi in quell'occasione avevo trovato poi per caso un rosario e mi ero detto: vabbè, adesso magari questo lo regalo a qualcuno, così. Però non mi era passato per l'anticamera del cervello di farne io poi un uso quotidiano. E dopo quel viaggio, in realtà qualche mese dopo, in occasione della visita del Papa all'università, anche lì mi era stato donato un rosario, che subito avevo pensato a un modo con cui sbarazzarmi.
1: No, tu volevi sbologliare i rosari, sì. Perché non ti andava di averceli appresso?
5: Sì, poi in realtà qualche settimana dopo, durante una messa, ho pensato che forse... insomma, avrei potuto cominciare a recitare anche il rosario ogni giorno. E poi questo pensiero...
1: qualcuno, un sacerdote, che ti ha introdotto, sì, ti ha avvicinato a questo pensiero.
5: Sì, in realtà, prima ho avuto questo pensiero che poi non ho subito seguito, anche perché poi è una cosa che appunto devi dedicarci, a cui, che devi fare con cura, ogni giorno devi prendere il tempo di farlo. E qualche giorno dopo, qualche settimana dopo aver avuto questo pensiero, durante una confessione un sacerdote mi disse una serie di cose, richiamando diversi pensieri che ho avuto di recente, quindi potevano sembrare coincidenze, però una, due, tre, e una di queste è stata proprio che mi riferito anche al fidanzamento con Filippo, mi disse che dovevamo proprio affidarci alla Madonna e di provare a recitare il rosario ogni giorno. A me questa cosa mi commosse profondamente, perché confermava un po' quell'intuizione che ho avuto. E quindi da quel momento ho pensato di... cioè, ho detto: ok, ho capito che cosa vuoi.
1: Sono dei segni che arrivano, cerchiamo di coglierli.
5: Sì.
1: In questo modo arriviamo al vostro presente, voi siete una coppia. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere di voi, ma lo scopriamo insieme subito dopo la pubblicità. Thank you.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Senza casa non si può vivere in una città.
3: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
4: In questo paese i redditi sono calati.
5: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
6: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
7: La casa che non c'è. Viaggio nell'emergenza abitativa. Domani in seconda serata.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapads. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
9: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
10: Da quando ho scoperto Line Special Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: Line Special Expanse, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Line Specialist, speciali per te.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Oggi è la festa della Madonna del Rosario e noi siamo stati a Pompei, siamo in studio con Fra Alessandro, abbiamo ascoltato la storia bellissima di Aurelia e di Filippo che ci avete raccontato, ma ancora non è terminata, vero Giacomo? Ci hai lasciato
1: ancora
0: altre cose da dire, però ritorniamo, stiamo parlando della centralità, dell'importanza del Rosario. Tra l'altro, Fra Alessandro, ci hai anche sottolineato un aspetto interessante. Possiamo dire che il Rosario fa anche bene proprio alla nostra salute fisica, proprio.
2: Decisamente, sì.
0: E vogliamo ritornare per un attimo, tu sei un frate domenicano, anche al collegamento tra San Domenico e la Madonna del Rosario.
2: Certo, l'origine del Rosario è molto antica, probabilmente in ambito monastico intorno all'anno 1000, però quello che successe, secondo la tradizione che si racconta, è che la Madonna stessa volle dare a San Domenico il Rosario come strumento di predicazione. Il nostro fondatore, il nostro padre Domenico, era impegnato in una missione molto difficile, cercava di convertire i catari, cioè questi eretici che nel sud della Francia erano molto diffusi e anche molto combattivi. E non sapeva come fare, però, secondo la tradizione, fu appunto la Madonna a consegnargli questo strumento con cui avrebbe predicato i misteri della salvezza. Perché se ci pensate, il Rosario è come un concentrato della nostra fede, come una mamma sa preparare un cibo ricco, nutriente, però anche compatto ai suoi bambini, così la Madonna ha voluto sintetizzare in una semplice preghiera tutto quanto è necessario per la nostra salvezza. E allora San Domenico e poi i suoi figli, evidentemente, hanno diffuso questa devozione perché è un modo per richiamare alla memoria e anche al nostro cuore tutto quanto il Signore ha fatto per noi. E un altro grande domenicano, il beato Alano della Rupe, ha poi dato la struttura che noi oggi conosciamo al Santo Rosario. Quindi la scansione che abbiamo in decine, ciascuna delle quali è associata a un mistero, e poi San Pio V ha dato, diciamo così, la sanzione ufficiale, ecco, a questo tipo di preghiera. E quindi per noi è veramente qualcosa di molto caro, di molto bello, che però, sottolineo, è un dono per tutta la Chiesa. Perché questo è tipicamente di San Domenico, no? Fare un servizio nel mezzo della chiesa.

0: Chiesa, a beneficio di tutti quanti i cristiani. Quindi certamente è nato da noi, ma come tutti i doni che Dio fa, poi vengono condivisi e diffusi in tutti i fedeli.
1: E le persone che utilizzano questo dono ce l'abbiamo proprio qui davanti. Filippo e Aurelia ci stavano raccontando la loro storia. Voi peraltro vi conoscete da parecchio tempo, però diciamo in tempi più recenti vi mettete insieme. Dopodiché è appena passata l'estate. Come è andata quest'estate, Aurelia?
2: Bene.
1: Hai fatto?
2: Molto bene. Bene, ho fatto, ho percorso un pezzo del Cammino di Santiago da Porto. E al mio arrivo a Santiago poi mi ha raggiunta Filippo, col quale avevamo deciso, ci eravamo accordati di vederci lì, di passare qualche giorno insieme, visitare un po' la Galizia e stare un po' a Santiago.
3: Però Filippo ha avuto un'idea. La vuoi dire?
4: Malcapitata. Sì, beh, io feci il Cammino di Santiago 2 anni fa e visitai questo santuario della Vergine della Barca, dove appunto Maria apparve a San Giacomo in un momento in cui l'evangelizzazione non andava troppo bene, e lì venne instaurato questo rosario, questo santuario, e io 2 anni fa andai a visitare questo santuario promettendo alla Vergine che se mi avesse aiutato a trovare una donna, diciamo, da prendere al mio fianco, gliel'avrei presentata. Quindi non mi sono limitato a presentargliela, ma insomma ho proprio suggellato un momento davanti a lei. Quindi
1: gliel'hai portata lì, c'è stata la domanda e la risposta è stata...
3: No, qual è la domanda? Io voglio sentirlo.
4: Le ho chiesto di sposarmi. Oh. Sì.
1: Spoiler, la risposta è sì, l'avete capito, altrimenti non stavano qua a raccontarcelo. Vediamo anche la foto, eccolo qua l'anello, perché giustamente ci vuole. E fra tutte le date che il calendario può proporre, in quale data vi sposerete?
2: Ci sposeremo l'8 maggio.
1: L'8 maggio, guardate sì. Un po'.
3: Vediamo l'anello, guardate, bellissimo.
1: Un giorno veramente a caso legato proprio alla Madonna, e quindi avrete un ulteriore modo per ripensare a quel momento, ripensare al percorso fatto, ripensare forse anche al futuro che vi riguarderà. Noi vi ringraziamo per averci raccontato questa splendida storia. Grazie a voi, grazie a Filippo, grazie a Aurelia,
3: grazie.
1: E grazie naturalmente a chi ci ha accompagnato e puntellato questa chiacchierata, Alessandro, grazie mille.
3: Ora ci sentiamo anche noi un po' parte di questa storia, quindi vi aspettiamo per raccontarci poi come andrà il matrimonio. Grazie, grazie a tutti. Noi, Giacomo, vogliamo ricordare un appuntamento importante, perché Play 2000, ormai la conoscete, ve lo ricordiamo sempre, è la nostra piattaforma streaming di TV 2000 e di Radio In Blu 2000. Oggi appuntamento importante, alle 16:30 trasmette in diretta dal Duomo di Enna il World Rosary Day. A seguire poi ci sarà la messa presieduta dal Cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore, in occasione del 7° forum paneuropeo delle confraternite. È un grande incontro europeo tra fede, tradizioni e cultura, in programma nella città proprio di Enna fino ad oggi 7 ottobre.
1: Questo forum riunisce a Enna oltre 2000 confratelli provenienti da 10 paesi, organizzato per la prima volta in Italia al di fuori dello Stato della Città del Vaticano. E avete visto scorrere proprio poco fa la pagina della nostra app Play 2000, che vi ricordiamo è scaricabile gratuitamente su tutti i supporti device e tablet, e qui potrete proprio dalle 16:30 vedere la diretta dal Duomo di Enna.
3: Sì, Giacomo, andiamo. E ora ci spostiamo, andiamo sul nostro divano, perché accogliamo Don Giuseppe Pizzoli. Buongiorno, direttore generale di Missio.
5: Buongiorno. Buongiorno,
3: benvenuto.
5: Grazie.
3: Vogliamo ricordare un appuntamento importante, perché 100 anni fa la prima giornata missionaria mondiale. E allora, Don Giuseppe, vogliamo proprio partire da il perché viene istituita questa giornata.
5: La giornata è stata istituita da una proposta che è partita dal seminario di Sassari. Lo dobbiamo dire, perché
3: certo,
5: è nata proprio dalla volontà popolare. Erano da 4 anni le opere pontificie erano state, le opere missionarie sono state riconosciute come pontificie, e già a Sassari si faceva una settimana di animazione missionaria con un grande successo di partecipazione di popolo, delle persone, e grande sensibilità missionaria. Nasce questa proposta di dire: perché non proponiamo al Papa di e fissare una giornata all'anno dedicata a tutti i missionari, che è proprio lo spirito del pontificato premissionario. Non è la giornata di un missionario o di un istituto, di una congregazione, è la giornata di tutti i missionari. E la proposta attraverso il dicastero è stata presentata al Papa, il Papa l'ha accolta benevolmente e ha fissato per ogni anno la penultima domenica di ottobre come la giornata della fraternità universale, possiamo dire, di tutte le chiese, perché tutte le chiese nel mondo, cappelle, rettorie, santuari, quel giorno pregano per i missionari e per le chiese missionarie, cioè quelle chiese che vivono in maggiore difficoltà perché sono chiese di minoranza, perché sono in situazioni sociali, politiche particolarmente difficili o perché magari sono anche chiese perseguitate. Ecco, tutta la Chiesa si riunisce a pregare per tutte le chiese, per tutti i missionari.
1: Quale sarà il tema di quest'anno, Don Giuseppe?
5: Il tema di quest'anno, il Papa ci ha mandato un messaggio intitolato Uno in Cristo, uniti nella missione. Il tema è particolarmente caro a Papa Leone, no? Quello dell'unità in Cristo, c'è anche nel suo lemma, certo, nel suo stemma. Ecco, il Papa ci ricorda come il fatto di essere uniti tra cristiani, vivere la comunione tra di noi, ma una comunione che nasce prima di tutto dalla comunione con Cristo, è la migliore via di testimonianza e di missione. Se siamo uniti tra di noi, anche l'annuncio del Vangelo diventa efficace. Se non siamo uniti tra di noi, anche il lavoro dei missionari diventa un po' più impegnativo, un po' più difficile.
3: Don Giuseppe, proprio per contribuire anche a quello che fate, per essere di sostegno, per aiutare, cosa possiamo fare?
5: Ecco, noi lavoriamo con le Pontificie Opere Missionarie tutto il tempo dell'anno a sensibilizzare le nostre comunità, i nostri benefattori, per sostenere le Pontificie Opere Missionarie. Le Pontificie Opere Missionarie sostengono le chiese giovani, che sono proprio ai primi passi, in quelle che sono le necessità della pastorale, dalla formazione dei catechisti, formazione dei sacerdoti, dei futuri sacerdoti, quindi sostegno ai seminaristi, le congregazioni religiose che sono a volte in situazioni veramente di prima linea, no? Quindi che hanno bisogno anche di un sostegno, di un aiuto. Ecco, è l'unica opera che finanzia la pastorale. I missionari fanno anche tante attività di promozione sociale, perché il Vangelo si annuncia anche con la promozione umana, e trovano finanziamenti da tante organizzazioni, ONG, per ospedali, per scuole, per promozione umana, ma per la pastorale nessuno accetta di finanziare. Ecco, le Pontificie Opere Missionarie hanno proprio questa funzione, diciamo unica, di sostenere l'attività pastorale, che è attività missionaria.
1: In questo senso è anche cambiata nel corso del tempo la figura e il ruolo del missionario, forse cambierà ancora?
5: Certo, certo. Noi abbiamo conosciuto i missionari come grandi operatori umanitari, ci sono stati presentati così fin dalla nostra infanzia, no? Quelli che vanno a aiutare i bambini che muoiono di fame, quelli che vanno a sostenere, eccetera. Però ecco, anche col contributo del Concilio Vaticano II si crea sempre di più questa sensibilità, che la promozione umana è una via di evangelizzazione, ma la prima missione dei missionari è proprio annunciare il Vangelo, quindi creare la possibilità di comunità cristiane locali di essere comunità missionarie che annunciano il Vangelo nella loro cultura, nel loro ambiente, e noi li sosteniamo, li incoraggiamo, diamo il nostro contributo per la loro formazione e diamo il nostro appoggio anche come missionari stessi, perché anch'io sono stato in due esperienze missionarie di chiese giovani, ho dato il mio contributo non al posto della chiesa locale ma in sostegno alla chiesa locale.
3: Don Giuseppe, voglio ricordare, perché mentre stavamo parlando noi ci arrivano le immagini in diretta da Piazza San Pietro, perché oggi è mercoledì, siamo in attesa dell'udienza di Papa Leone, vediamo che è già iniziato il giro dei saluti, il Papa è già arrivato in piazza e quindi noi vi trasmettiamo le immagini in attesa di lasciare la linea all'udienza. E allora, Don Giuseppe, stavi facendo proprio riferimento alle tue esperienze come missionario. Certo. Posso chiederti come sono state, se ci puoi dire qualcosa in più proprio sulla tua esperienza, sei stato in Brasile tanti anni.
5: Sì, sono stato in Brasile, ero giovane.
3: Sei ancora giovane?
5: No.
3: Quanti anni avevi quando sei stato in Brasile?
5: Avevo quasi 34 anni.
3: Giovanissimo.
5: Sì, dopo un mese che ero là ho compiuto 34 anni, sono rimasto 10 anni, sono inserito in una...

0: diocesi che era grande come la mia, 1 milione di abitanti, solo che a Verona avevamo allora 700 preti e là erano 70. No. E sono stato parroco in una parrocchia di periferia, una piccola parrocchia di 80.000 abitanti, no? Però ho fatto un'esperienza molto significativa. E prima di noi in quella zona, in quella parrocchia c'erano i gesuiti che hanno organizzato la pastorale in maniera veramente straordinaria. 24 comunità, quindi una parrocchia fatta come una rete di comunità, ognuna si inserisce nel suo quartiere in maniera molto concreta, anche di vicinanza alle persone, alle famiglie, ai bisogni, alle necessità, ai poveri. E 24 comunità, ciascuna che si inserisce nel suo ambiente, ma nello stesso tempo che condividono la fede, la formazione a livello di parrocchia unitaria. Ecco, una rete di comunità che per me è stata un'esperienza veramente che mi ha fatto cambiare il modo di pensare, sia la pastorale, ma soprattutto anche il mio modo di essere prete.
1: In che modo allora la giornata mondiale missionaria può aiutare anche le altre persone a cambiare il tipo di mentalità?
0: Ecco, io credo che la giornata missionaria mondiale dovrebbe aiutarci a conoscere la vita di queste giovani chiese. Storie di bisogni, di povertà, ne sentiamo da tutte le parti, ma storie di vita di comunità cristiane che vivono in situazioni particolarmente impegnative o perché sono comunità di piccola minoranza in un ambiente culturale totalmente differente o addirittura contrario, storie di comunità che vivono la fraternità vera, no? Che vivono la comunione, storie di comunità che annunciano il Vangelo in una situazione culturale particolarmente impegnativa. Io credo che questo ci aiuterebbe a far crescere anche le nostre comunità cristiane.
2: Don Giuseppe, grazie per aver ricordato questo appuntamento così importante. Io solo se riesci in 30 secondi, hai detto che l'esperienza da missionario ti ha fatto cambiare il tuo modo di essere prete. Riesci a dirci cosa è cambiato?
0: Io ero per 9 anni qui in Italia. Avevo imparato ad essere prete, cioè quello che coordina tutto, che comanda tutto, che organizza tutto, che fa tutto e gli altri che mi vengono dietro. Lì invece ho imparato che è la comunità che fa tutto e io che vado dietro alla comunità, cioè che sono a servizio della comunità.
2: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie Don Giuseppe Pizzoli, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento il 18 ottobre.
0: 18 ottobre, domenica, 100ª giornata missionaria mondiale.
2: Grazie, grazie. Noi Giacomo ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità, ma dopo ritorniamo perché siamo in attesa dell'udienza di Papa Leone. A tra poco.

0: Inaugurazione dell'anno accademico con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Domani alle 18.
1: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris, con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline, per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Io non ho mai provato il parapendio.
4: Dovresti, ci si sente bene lassù.
5: E così? Come ti senti?
6: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che

0: dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
1: È italiano!
2: È buonissimo!
1: È conveniente!
3: Come frutta e verdura!
4: Andiamo all'ortofrutta allora!
1: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
3: Da MD i freschi sono top!
4: È proprio vero!
5: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
6: Buona spesa Italia!
7: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
8: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.

0: In attesa dell'udienza di Papa Leone è tornato a trovarci Salvatore Cernuzio. Bentornato,
1: Buongiorno. Ben trovato.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Sei la persona giusta per accompagnarci negli ultimi appuntamenti che hanno visto Papa Leone girare. Parliamo della Francia, naturalmente.
2: È un viaggio dal quale ancora noi giornalisti dobbiamo un po' riprenderci, visto che è stato un vero e proprio tour de force, allo stesso tempo davvero un momento anche storico per il pontificato di un Papa che torna nel cuore dell'Europa, in un paese che ha sempre fatto anche della laicità la sua bandiera e che invece ha dimostrato una fede viva e anche una grande accoglienza e un grande risveglio soprattutto da parte dei giovani. Proprio le immagini dei giovani sono quelle che mi restano maggiormente impresse nella mente, Place de la Concorde, ma anche la veglia a Saint-Denis nello stadio. Devo dire, sono stati momenti molto forti di impatto, non solo emotivo, ma anche appunto come scenario, cioè lo scenario di una Francia che interessata alla figura del Papa, queste nuove generazioni che vogliono ascoltare il messaggio della Chiesa, che hanno pregato, cantato, ballato. Poi vabbè, naturalmente Lourdes è un mondo a sé, la sua atmosfera, questa preghiera che si respira in ogni angolo, un fiume di pellegrini. Il Papa, anche lui pellegrino dalla prima sera a toccare la roccia della grotta, a bere l'acqua della sorgente e poi la processione au flambeau. E infine Metz è veramente un palcoscenico dal quale lanciare un messaggio all'Europa. Credo che quel discorso sia veramente uno di quelli più importanti di tutto il pontificato di Leone, perché è una summa davvero dei suoi temi: la pace, il disarmo, le migrazioni, anche l'intelligenza artificiale, insomma tutti quelli che sono i suoi filoni che sta percorrendo e declinando naturalmente in vari modi.
1: Salvatore, mentre ci stai raccontando il viaggio che hai vissuto anche tu con Papa Leone in Francia, noi stiamo vedendo in questo momento le immagini, le vediamo, ci arrivano in diretta da Piazza San Pietro perché siamo in attesa dell'udienza. Tu ci farai compagnia fino a quel momento. E ci hai detto, c'è stata anche un po' di stanchezza, dobbiamo dirlo, stai ancora recuperando il sonno perso, ma sei già pronto per ripartire?
2: Eh sì, siamo sempre pronti a seguire il Papa.
1: Perché a novembre, vogliamo ricordare il prossimo viaggio.
2: A novembre andremo in America Latina, tre paesi, dal 6 al 17, Uruguay, Argentina e Perù. Soprattutto Perù, è da sottolineare questo ritorno a casa del Papa, che è stato missionario per oltre 20 anni. E con questa visita a Chiclayo, la diocesi di cui è stato vescovo, ricordiamo. E, appunto la prima apparizione di Leone XIV dalla Loggia delle Benedizioni, no? Questo saluto in spagnolo totalmente inedito nella storia della Chiesa a mi querida diocesis de Chiclayo nel Perù. Esatto, quindi proprio un pezzo di

0: cuore che adesso Leone va a visitare. Io ho avuto il privilegio di andare a Ciclaio 20 giorni dopo l'elezione del Papa per registrare il nostro documentario León de Perú.
1: Certo.
0: E devo dire che ho trovato una popolazione effervescente, una cittadina impazzita per questo Papa peruano, e già da allora dicevano tornerà a breve.
1: Quindi pensa quando ritornerà.
0: Pensa adesso che è passato un anno, quindi è cresciuta questa attesa, ho degli amici, ho mantenuto dei contatti di persone che mi dicono che appunto sono già da allora stanno preparando questo arrivo. Poi naturalmente l'Argentina sappiamo che questo fil rouge che lega appunto a Papa Francesco, il predecessore, che non è mai andato in Argentina per vari motivi, e adesso invece andrà a Leone, in un momento anche a livello politico, sociale, economico complesso per il paese, però davvero una presenza del Papa credo necessaria forse in questo punto. Un Papa fuori dai giochi, vogliamo, un Papa non argentino, anzi statunitense, che però va a ripercorrere anche quelli che sono un po' dei luoghi cari a Papa Francesco. Penso al collegio, insomma, questo centro di accoglienza per malati del Cottolengo a Claypole, o anche il carcere di Buenos Aires, dove Francesco andava ad arcivescovo a celebrare il Giovedì Santo. Quindi sì, una presenza, ripeto, in un scenario complesso di pastore, ma anche un po' sulle orme di Francesco. E l'Uruguay, piccolo cenno, uno molto interessante perché l'America Latina sappiamo che come tradizione è un continente cattolico, e l'Uruguay invece è il paese più secolarizzato. Quindi anche questo un po' lo lega a questi ultimi viaggi europei, la Spagna, la Francia, no? Perché si parlava tanto di questa secolarizzazione, questa laicità. Vediamo cosa succederà anche in Uruguay, dove è profonda tra l'altro questa devozione alla Madonna, alla Virgen de los 33, che andrà tra l'altro Papa Leone a venerare.
2: Il tema della pace ricorre naturalmente nel pensiero di San Francesco. C'è stata proprio da poco la festa il 4 ottobre. Vogliamo ritornare insieme allora alle parole che a questo proposito ha speso Papa Leone proprio domenica scorsa. Ascoltiamo.
3: Il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre.
2: A questo proposito è uscita proprio ieri la notizia che Papa Leone tornerà ad Assisi a fine ottobre, 27.
0: Sì, il 27 ottobre, anche qui sulle orme non di Francesco ma degli ultimi predecessori, perché sappiamo che fu Giovanni Paolo II nel 1986 ad avere questa intuizione di un incontro con tutti i rappresentanti delle diverse religioni, questo famoso spirito di Assisi, così è passato alla storia, che è davvero uno spirito che si è diffuso non solo nella Chiesa cattolica ma anche nelle altre fedi, di unirsi, quella che poi Papa Francesco ha cristallizzato come fratellanza umana, cioè unirsi e lanciare insieme un messaggio di pace in un mondo diviso. E adesso le divisioni sono ancora più profonde, ci sono lacerazioni che vediamo appunto con le guerre, con ancora gli attacchi terroristici, con queste violenze fratricide, e quindi credo che non sia solo, come dire, raccogliere un po' l'eredità, credo che sia urgente anche questa volta a 40 anni ribadire che chi crede in Dio, insomma, deve essere fratello e deve essere unito a lanciare la pace. E sappiamo quanto è importante per Papa Leone XIV farsi portatore di pace. Mi colpisce che in ogni viaggio, tornando al discorso viaggi, in ogni viaggio in aereo, quando viene a salutarci, lui dice: io vado a portare un messaggio di pace. Che sia l'Africa, che sia la Spagna, la Francia, l'Algeria, insomma, ovunque andato, lui dice: io porto un messaggio di pace, quindi davvero come primaria missione. E adesso Assisi, la città che insomma ha festeggiato il suo santo, il poverello, che è stato anche lui un promulgatore della pace di Cristo. Ecco, veramente credo che sia tutto molto, queste coincidenze siano molto molto significative.
1: Salvatore, ricordando i prossimi appuntamenti, ricordiamo che parte oggi una settimana di incontri alla presenza proprio di Papa Leone nell'Aula Paolo VI. Vogliamo ricordare di cosa si tratta?
0: Sì, è una sorta di summit, diciamo, con tutti i presidenti delle conferenze episcopali, i patriarchi delle chiese orientali e anche tante coppie e famiglie, perché è proprio un summit sulla famiglia a 10 anni di Amoris Laetitia. L'esortazione apostolica di Papa Francesco, un'esortazione molto discussa, se ricordiamo, no? All'epoca, cioè dopo i 2 sinodi sulla famiglia del 2014-15, tutto fu concentrato su questa famosa nota sui sacramenti, la concessione dei sacramenti divorziati e risposati. In realtà Amoris Laetitia è un documento ampio, programmatico, io direi anche una pietra miliare, insomma, per quello che è l'insegnamento della Chiesa sull'amore coniugale, sulle coppie e sulla famiglia, proprio sulla famiglia. E quindi Papa Leone, devo dire, mi sembra anche profetica come scelta, perché in questi 10 anni sono cambiate tante cose, anche all'interno della stessa Chiesa Cattolica, no? Sono tanti matrimoni, è cambiata anche la conformazione della famiglia. Quindi ecco, facciamo un po' il punto, tutti insieme, vediamo a 10 anni di Amoris Laetitia cosa è successo e cosa succederà, come Chiesa, come possiamo anche collocarci, no? in questo scenario mondiale. Quindi sarà, come dicevo, un summit che inizia oggi pomeriggio con proprio Papa Leone che aprirà questi lavori, terminerà il 14 ottobre, mercoledì prossimo, e verrà scandito da testimonianze, interventi, anche vedendo il programma, molti momenti di preghiera, perché quella, insomma, è poi la base un po' di tutto.
2: Salvatore Cernuzzo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
2: Buona giornata a te, buoni preparativi.
0: Grazie.
2: Linea a TG2000 Flash e ci vediamo subito dopo.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. 3 anni fa il massacro del 7 ottobre, recidio di oltre 1200 israeliani compiuto dai terroristi islamici di Hamas. Desidero rinnovare la vicinanza della Repubblica Italiana al popolo di Israele, alle famiglie delle vittime e a coloro che portano ancora le ferite di quella terribile giornata, scritto il Presidente della Repubblica Mattarella, auspicando che si rafforzi la determinazione di tutta la comunità internazionale a costruire condizioni durature perché vi sia pace e sicurezza per quelle terre e quei popoli martoriati. A Gaza, devastazione umana e materiale di intollerabile gravità, ha aggiunto. Ucraina e di almeno 2 morti il bilancio di un massiccio attacco missilistico di Mosca contro Kiev questa notte, missili da crociera e droni anche sull'oblast di Poltava. Il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, si è recato a Kiev in visita ufficiale, quanto si apprende da fonti alleate. Il comitato assiste e fornisce consulenza al Consiglio Atlantico, al comitato di pianificazione della difesa e al gruppo di pianificazione nucleare della NATO. Dobbiamo finire il lavoro, è soltanto una questione di come vogliamo farlo, con le buone o con le cattive, lo scoprirete molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Trump parlando dell'Iran durante una cerimonia. Secondo Trump, Teheran non dispone più di forze armate ed è tutto a pezzi. La riforma della legge elettorale va avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello. A scrutinio segreto la maggioranza resta compatta mentre le opposizioni sono sul piede di guerra e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Torna il maltempo in Italia, temporale in arrivo sulle regioni tirreniche, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Si registra anche un calo delle temperature. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, lo hanno reso noto i suoi avvocati, parlando di sviluppo senza precedenti. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una sua coetanea quando aveva 18 anni. Oggi al Duomo di Enna, la conclusione del 7° forum paneuropeo delle confraternite, si terrà la recita del Rosario Mondiale, il World Rosary Day, a cui seguirà la messa presieduta dal Cardinale De Donatis, verrà trasmesso alle 16.30 sulla nostra app Play 2000. In un telegramma a firma del Cardinale Parolin, Papa Leone ha rivolto un pensiero ai partecipanti, incoraggiando a perseverare nell'impegno creativo e dinamico della vita associativa. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è alle 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Parola del Signore.
2: De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Parole du Seigneur.
3: A reading from the Gospel of Matthew. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hidden. No one, after lighting a lamp, puts it under the bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven." The Gospel of the Lord.

0: هكذا فليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كلام الرب.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti i suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture. E questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita. Quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa

dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il Regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI, senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.

0: Ritorniamo insieme, termina in questo momento l'udienza di Papa Leone, ma non termina la nostra mattinata insieme, Giacomo.
1: È vero, visto che quest'oggi con Don Giuseppe Pizzoli prima abbiamo parlato proprio di missioni in occasione dell'avvicinarsi della giornata missionaria mondiale, vi vogliamo portare a chi ha aperto, ha inaugurato il mese di ottobre, l'ottobre missionario, la patrona delle missioni Santa Teresina. Molto legato a Santa Teresina era Papa Paolo VI, in occasione del 129esimo anniversario della sua nascita, a Concesio, in provincia di Brescia, sono arrivate recentemente, il 28 settembre, le reliquie di Santa Teresina. Partiamo.
2: Oggi abbiamo accolto con gioia le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino, lo abbiamo fatto nella casa natale di San Paolo VI, da lì poi partiremo con la processione per arrivare fino alla Basilica di Sant'Antonino, il luogo dove San Paolo VI appunto ha ricevuto il battesimo. Il significato simbolico della visita delle reliquie di Santa Teresa di Lisieux a Concesio, che è il paese natale di San Paolo VI, è proprio il legame tra questi due santi. Il giorno della morte di Santa Teresa coincide con il giorno del battesimo qui in questa chiesa, qui in questo luogo di Giovanni Battista Montini. In una delle confidenze che Santa Teresa fa negli ultimi giorni della sua vita a una sua sorella, è il desiderio suo di voler essere il giorno della sua morte presso le culle dei bambini battezzati in quel giorno. E questo aneddoto si dice che Paolo VI l'avesse tenuto molto caro, ecco, nella sua memoria e all'interno, appunto, in continuità con la sua spiritualità.
3: Proprio alla vigilia della festa di Santa Teresa di Lisieux, che come è noto è il primo di ottobre, abbiamo pensato di proporre per i giovani un momento di preghiera di veglia. Santa Teresa può dire alle nuove generazioni molto, innanzitutto uno sguardo contemplativo, perché oggi i ragazzi hanno bisogno di andare oltre l'aspetto materiale.
4: Noi seguiamo i genitori nel cammino di preparazione al battesimo dei propri figli. Sapere che Santa Teresa è qui dà anche un senso di protezione.
5: Mi è capitato più volte in passato di andare a Lisieux, ma questa volta la vivo proprio come un'amica che viene a farmi visita. La preghiera che vorrei portarle è che, così come è diventata per me un'amica, una sorella, una maestra di spiritualità che mi accompagna, possa incontrare anche altre persone qui e diventare anche per loro un punto di riferimento.
6: 3 anni fa è successo un fatto che ha colpito la nostra famiglia, un problema sanitario. La nostra figlia, essendo credenti, ci siamo affidati a Santa Teresa. L'anno scorso abbiamo avuto appunto la certezza che la malattia che aveva colpito nostra figlia si è risolta in maniera positiva.
7: L'intenzione di preghiera per Santa Teresa è qualche cosa che mi spinga a usare il suo esempio, la sua testimonianza, per poter fare anche nella mia vita le stesse scelte, in modo tale da poter essere testimone della fede di Cristo.
0: Vi abbiamo raccontato l'arrivo delle reliquie di Santa Teresa a Concesio. Giacomo, domani invece parleremo delle reliquie della Passione. Ritornerà nel nostro studio Don Michele Tambellini, ma domani puntata ricchissima, perché passeremo a parlare anche, Giacomo,

0: Dove andremo?
1: Dove andremo?
0: Dove sarò? Sarò in cucina.
1: Ah, sì?
0: Sì, domani
1: ma
0: si
1: fare
0: impasta.
1: Che cosa?
0: Domani si impasta.
1: Oh, allora già abbiamo l'acquolina in bocca. E se non vi bastasse anche questo, domani si balla e si canta con l'operetta, perché ritorna nel nostro studio la compagnia italiana di operetta con Maria Teresa Nania al Cavallino Bianco.
0: Però andremo anche al cinema.
1: Anche al cinema?
0: Andremo anche al cinema e poi io direi di non... Non diciamo troppo,
1: altrimenti poi non ci seguite.
0: E invece vogliamo ricordare, abbiamo iniziato questa mattina ringraziandovi, e il nostro grazie spero arrivi davvero a tutti voi, perché ci fate arrivare tantissime lettere ed è anche bello leggere lettere ancora a cartacea, e quindi vogliamo ridarvi il nostro indirizzo. Giacomo,
1: assolutamente, scriveteci a Di Buon Mattino, via Aurelia 796-00165 Roma. Se poi passate ci prendiamo anche un caffè insieme.
0: Così davvero?
1: Se voi venite, ma noi vi aspettiamo.
0: Il bar è grande. E poi intanto vi ricordiamo sui nostri social, ci piace leggere i vostri commenti e anche i vostri suggerimenti. Giacomo, a questo punto dobbiamo salutare. Salutiamo e ci vediamo domani.
1: Ci vediamo domani. Ciao ciao.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: facciamo? Cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Scaldiamo la voce, ma ci scaldiamo anche i fornelli. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Sempre tanta energia, tanto entusiasmo quando abbiamo l'opportunità di cucinare insieme tutto quello che arriva all'Antoniano, con il nostro furgoncino, quello che troviamo in dispensa, quello che ci offre la natura. E lo spirito in questa cucina è lo stesso che applichiamo nella mensa francescana, che è proprio a due passi da noi e che insomma ci insegna tante cose, soprattutto a non sprecare, ad avere cura di tutto quello che abbiamo a disposizione in cucina. Vediamo che cosa ha scaricato questa mattina nel chiostro il nostro furgoncino, perché ci ispireremo proprio a questi prodotti, a questi ingredienti. Chiedo al mio ospite di entrare e vediamo che cosa ci porta. Buongiorno Franluca, ben ritrovato.
1: Ben trovata.
0: Oh, che cosa arriva? Che cosa arriva stamattina?
1: Stamattina della panna fresca.
0: Ecco, stavo per dire latte, meno male che... Panna, con la panna possiamo fare tantissime cose.
1: Sì, prepareremo una torta salata.
0: Torta salata tipo...
1: Tipo alla francese, ti suona?
0: Quiche Lorraine?
1: Quiche Lorraine.
0: Hai detto Quiche Lorraine? Allora, partiamo subito con gli ingredienti. Servirà per fare la Quiche Lorraine del burro, della farina 00, uova, sale grosso, panna fresca liquida, oggi ne abbiamo in abbondanza, la pancetta a dadini, groviera, tuorli, sale, pepe e noce moscata. Allora, una bottiglia ce la teniamo qua, che è proprio bella. L'altra, il cesto lo mettiamo a posto, lo conserveremo per altre ricette e noi ci mettiamo a lavorare con questa ricetta che mi porta un po' nella mia terra d'origine, che non era proprio la Lorena, come noi sono nata a Parigi, però
1: e sempre Francia è. A preparare la pasta brisée, che
0: la
1: è una pasta molto semplice, un impasto che viene... deve essere anche lavorato.
0: La facciamo nel frullatore?
1: La facciamo nel mixer.
0: Nel mixer, ok. Allora te lo prendo subito. Eccolo qua. Tanto sai come funziona. Ci metteremo un attimo.
1: Mettiamo la nostra farina.
0: Tutta la farina. La pasta brisée è sempre, come dire, versatile. Si presta
1: al dolce, al salato. Mm-hmm. Il burro, che deve essere... anche freddo.
0: Freddo, freddo, freddissimo, più freddo che potete.
1: Così si amalgama bene.
0: Un tuorlo d'uovo.
1: Un tuorlo d'uovo. E un pochino...
0: Che altro serve? Un po' di sale?
1: Un pochino di sale.
0: Sale grosso?
1: Sì, è un impasto in cui si può usare anche il sale grosso. Facciamo girare...
0: Un goccino di acqua fredda.
1: Un goccino d'acqua fredda.
0: Perfetto.
1: Che ci
0: Questa
1: aiuta.
0: È abbastanza fredda. Dimmi quanto...
1: Al limite ne
0: ancora?
1: Aggiungiamo ancora,
0: ancora
1: un po'.
0: Ok.
1: E poi è un impasto che deve riposare prima di essere
0: utilizzato.
1: È
0: proprio una manciata di secondi. Quando si appallottola, si agglomera, è pronto, cioè adesso...
1: E così abbiamo.
0: Ah, vedi come ci aiuta la tecnologia. È smontato
1: la
0: tutto.
1: La tecnologia ci aiuta molto nella preparazione, ovviamente.
0: Vabbè, sono quei piccoli aiuti in cucina, che insomma, perché complicarsi la vita?
1: Raccogliamo tutto l'impasto, facciamo una nostra.
0: Questa la stendiamo subito, che dici?
1: Possiamo anche stenderla subito, perché.
0: La impastiamo giusto un po' e poi la lavoriamo.
1: Può essere utilizzata anche immediatamente. Deve essere, ecco, un impasto comunque anche molto grezzo, ecco.
0: Sì, sì.
1: Non deve essere eccessivamente, per alcuni aspetti, lavorato o amalgamato.
0: Ti prendo la teglia intanto e comincio a imburrartela se vuoi. Allora, noi oggi ve la proponiamo con i pezzettini di pancetta, che è assolutamente saporita, però... Si può fare anche con le verdure. Io ho memoria della Quiche Lorraine fatta con le zucchine, se non sbaglio, qualche volta.
1: Si può
0: la
1: anche
0: cipolla.
1: Mettere qualche verdura.
0: Qualche verdurina. Infatti, insomma, qualche volta l'ho vista pure col salmone in giro.
1: Ah, ci sono tantissime alternative.
0: Sì, esatto.
1: Per stendere la nostra pasta possiamo utilizzare due fogli di carta,
0: di carta
1: da forno
0: sopra l'altro,
1: che ci aiuta a
0: così
1: stendere meglio la nostra pasta e a non appiccicarsi.
0: Sì.
1: Il mattarello.
0: Poi se vuoi, che sei d'accordo che ti fidi, ma penso ormai di sì.
1: Ormai la nostra collaborazione
0: è consolidata. Posso farti la farcia? Magari
1: volentieri, così
0: le uova.
1: Mi prepari e mi anticipi il fondo. E questo ci permette anche, come vedete, comunque in un tempo molto contenuto,
0: sì, un tempo
1: di
0: contenuto.
1: Preparare.
0: Ma ormai il nostro pubblico lo sa che insomma facciamo sempre ricette replicabili.
1: Controllo se la misura è giusta, più o meno sì, la allarghiamo ancora un pochino perché dobbiamo raggiungere bene
0: tutto il diametro,
1: il diametro della nostra teglia.
0: Allora, io invece per la farcia sto rompendo le tre uova in un recipiente comodo. Poi, ecco, mi è caduto il guscio dell'uovo. La fretta è mala consigliera. Voi come dite in convento? Avete
1: sempre
0: i vostri detti, i vostri proverbi?
1: Sì, ripara sempre. Ma allora, ce n'è uno che però può sembrare un po' strano.
0: Perché?
1: Perché dice, almeno dalle mie parti, che fa e disfa mistedi fra. Cioè, fare le cose e poi disfarle è il mestiere dei frati.
0: Ma secondo me è il mestiere di tanta gente. Però carino, carino, carino.
1: Ecco, abbiamo
0: tirato
1: la sfoglia.
0: Tu fai la sfoglia e la metti nella tortiera, giusto?
1: Sì.
0: Colpo da maestro.
1: Posso girarla anche direttamente.
0: Oh, guarda, ti è andata bene? L'hai centrata, bravo.
1: E questo poi devo
0: accomodarla dentro.
1: Accomodarla, sì, all'interno della teglia.
0: Allora, io sbatto le uova e contestualmente aggiungo la panna liquida.
1: Poi sempre appunto un po' di sale, un po' di pepe
0: e la noce moscata. Poi un pizzichino di sale.
1: Nella logica anche del nostro riutilizzo, ovviamente la ricetta prevede la pancetta, ma se abbiamo del prosciutto, se abbiamo qualcos'altro, possiamo comunque
0: sostituire
1: certo, o comunque integrare, ecco, perché in cucina appunto non si butta mai niente.
0: Nulla, con un po' di fantasia. Allora, ho aggiunto sale, pepe abbondante, sono andata giù pesante, e noce moscata.
1: Io con qualche pezzettino di recupero,
0: sì,
1: ho
0: precisa
1: farcito alla perfezione la nostra teglia.
0: Allora, io vado direttamente nel mio composto con la pancetta tagliata a cubettini, così non sporchiamo neanche troppe cose.
1: Io dispongo
0: il gruyère. Ah, me lo stavo prendendo io,
1: fondo,
0: va bene.
1: Perché poi questo lo versiamo su.
0: Mi hai rubato la gruyère. L'importante è metterlo.
1: Lo distribuiamo così sul fondo, perché poi la parte liquida andrà a riempire tutto lo spazio che manca.
0: Sai quando fonde questa, che bella base che ti dà?
1: Sì, sì, sì. Che poi appunto va bene sia come secondo, perché può essere
0: piatto unico con l'insalata,
1: un
0: sempre per restare in tema francese, un mise en bouche, cioè il boccone dell'antipasto, proprio un tocchettin.
1: Qualcosa che fa sentire la bocca bene.
0: Qualcosa,
1: ecco,
0: che poi fa venire fame, che apre lo stomaco e così.
1: Adesso possiamo rovesciare la nostra parte liquida.
0: Delicatamente. Che bella che è. Aspetta che devo distribuire bene tutta la pancetta, altrimenti da un lato è piena e dall'altra magari no. Ecco qua. Che dici?
1: Sì, poi basta muovere delicatamente la parte
0: interna. Siamo arrivati filo filo.
1: A posto, perché in effetti deve essere così e non ha un...
0: La ripieghiamo un po', si avanza un po' di bordino.
1: Leggermente il bordo ripiegato,
0: sì,
1: ma non deve essere...
0: Non deve ricoprirla, non deve ricoprirla.
1: Con un altro strato di pasta.
0: No, allora, brisè. Forno 180 gradi, 50-60 minuti, poi ovviamente dipende dal forno. Fra Luca...
1: Intanto ti do una mano.
0: Mi aiuti.
1: Volentieri.
0: Che qua stiamo proprio sul filo e cade tutto l'uovo a terra.
1: Se
0: la ballerina sul filo.
1: Fenomenale.
0: Eccolo qua. Non mi fa ridere che facciamo un pasticcio oggi. Ecco qua. Quella pronta, perché ovviamente lo sapete, non abbiamo i tempi di cottura, però per farvi venire subito la voglia, l'idea di quello che è e che sarà, eccola qua. Appena sfornata, per modo di dire, la tagliamo. E sai che mi manca, fra Luca? Un bel piatto per servirla e per assaggiarlo, ovviamente. Ecco qua.
1: Guarda,
0: poi questa è buona fredda, è buona calda. Signori, cioè...
1: Così facciamo.
0: Ma noi
1: una mousse bouche.
0: Davvero dobbiamo aprire un ristorante insieme. Non solo uno chef, ma anche un uomo da sala. Si faceva a gara una volta, chi sapeva portare più piatti, però l'eleganza dice che, insomma, uno di qua e due di là massimo. Che dici? Ti piace così?
1: Molto bella.
0: Allora, adesso l'abbiamo vista.
1: E poi ce la possiamo anche mangiare, direi.
0: Stavo dicendo, questa è buona fredda, calda, tiepida, te la porti in giro per un pasto fuori casa. Insomma, secondo me farla ne vale sempre la pena. E questa per me! Assaggiamo com'è venuta la quiche Lorraine. Perfetta! Buonissima!
1: Poi a me piace...
0: È cremosa!
1: È gruviera!
0: È grumesa!
1: La pancetta!
0: Vabbè! Parla tu! Che io ogni tanto vado in tilt! Ma ho ancora la lucidità sufficiente per ricordarvi la grafica con gli ingredienti.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
3: Ma voi come fate a farla così buona?
4: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
5: È Kinder Brioche.
4: Doppia farcitura, 2 volte buona.
5: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
4: Proprio come la carezza di una mamma.
5: E con le righe di cioccolato.
4: È come un piccolo righello.
5: Per un inzuppo perfetto.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
8: Tronchi Sandwich!
9: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
8: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
10: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants potrei scalare l'Everest. Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Lean Specialist, speciali per te.
12: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
13: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con 3 attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser, da L'Oreal Paris.
14: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
20: Cliente in arrivo.
21: Mi sa dire quanto tempo ci vorrà?
22: Dipende da lei.
21: Nel senso?
22: Sì. Lei è Albert Einstein. Stavo cercando Catherine Boyd.
23: Catherine è mia nipote.
1: Meg Ryan.
21: Lei ha portato Albert Einstein a fare un giro in motocicletta.
22: Si è divertito, gridava wahoo.
1: Tim Robbins.
22: Da quanto tempo lei non grida più wahoo?
1: Walter Matthau. Genio per amore.
23: Concetto interessantissimo.
1: Questa sera in prima serata.
24: Il trucchetto di oggi è un consiglio salva freschezza. Quando vogliamo preservare la freschezza delle nostre erbe aromatiche, quindi il basilico, l'erba cipollina, tutto ciò che è comunque profumato ma anche molto delicato, basta utilizzare per esempio dei fogli di carta o se volete anche un panno di cotone, lo

0: Prendiamo semplicemente, lo inumidiamo dopo aver arrotolato le nostre erbe. Oppla, ecco qua, la carta assorbente prende tutta l'acqua e così le nostre foglie restano preservate, fresche e intatte nel nostro frigorifero. Altro consiglio invece, per esempio, per le insalate, i ceppi di insalata, anche qui carta assorbente o panno di cotone, questa volta senza bagnarlo, lo andiamo a preservare, a proteggere con la nostra carta e poi a questo punto il mio consiglio è quello di metterlo in una busta di plastica, sigillarla e a questo punto nel vostro frigo l'insalata durerà molto molto molto più a lungo. Il foglio di carta assorbirà tutta l'umidità in eccesso evitando che le foglie dell'insalata marciscano. Ecco il mio consiglio, semplice, facile per voi. Mettiamoci di nuovo al lavoro, Franluca, però ti
1: Ok.
0: assicuro, questa volta è un lavoro facile facile, perché la mia idea è di un antipastino veloce, tornando al francese, mise en bouche, facciamo un
1: Ok.
0: boccone di tortelloni di bresaola, tutto a crudo, su crema di lattuga. Quindi non è un piatto cotto che deve andare in forno, in padella, ma facciamo tutto con prodotti freschi.
1: Perfetto.
0: Vi do gli ingredienti, vi serviranno un bel po' di fettine di bresaola, dello stracchino o altro formaggio spalmabile, della rucola che andremo a spezzettare, sale e pepe per dare gusto e poi l'emulsione, la crema di lattuga richiede appunto la lattuga, qualche acciuga, del limone e dell'olio. Io ti affido, indovina?
1: La
0: L'emulsione,
1: lattuga,
0: l'emulsione,
1: ma perché
0: l'emulsione.
1: sai che se no ruberei le fettine di
0: No, tanto te
1: bresaola.
0: ne faccio assaggiare lo stesso, tranquillo. Allora, ti do tutti gli ingredienti che ti servono, che sono appunto lattuga, acciughe, olio e limone. Esatto, usiamo
1: Quindi prendo il
0: questo perché
1: mixer.
0: abbiamo provato con il frullatore immersione, quello piccolino non ci viene benissimo, quindi il nostro consiglio è usare un robottino un pochino
1: Mixer.
0: più comodo. E io invece vi faccio vedere come fare l'impasto del nostro tortellone. È una cosa davvero semplicissima. Qualunque stagione, diciamo, giustifica un antipastino del genere, un pre-pranzo o una pre-cena. Allora, sminuzziamo o con un coltello o con la mezzaluna un po' di rucola. Mettiamola tutta, va. Ecco
1: La taglio
0: qua. Sì,
1: grossolanamente
0: sì, sì.
1: perché
0: Gli dai una sciacquatina però,
1: sì.
0: Franluca. Grazie. Che le foglie ogni tanto nascondono ancora un po' di terreno. Perfetto, ci siamo. Prendo una scodellina, metto tutta la rughetta sminuzzata nella mia ciotola. E
1: Ho
0: come va?
1: lavato la lattuga,
0: Come sta
1: adesso
0: andando a te?
1: posso metterla nel mixer,
0: Sì.
1: poi forse sarà anche magari necessario mettere un goccino d'acqua, ma vediamo
0: Vedi un
1: la
0: po', vedi un po'.
1: consistenza nel momento in cui frulliamo.
0: Io non la immaginavo troppo liquida, più emulsionata che liquida, però poi decidiamo insieme, dai. Comunque diventa una ricetta a quattro mani,
1: Ok.
0: come sempre. Alla rughetta aggiungo lo stracchino, eccolo qua.
1: Prendo una forchettina.
0: Lo lavoro, così il formaggio incorpora tutta la rughetta sminuzzata.
1: Allora,
0: Aggiustiamo di sale e
1: un'acciuga. Metto
0: pepe. Vai, vai di acciuga, mettile tutte.
1: tutto.
0: Sì, bella saporita. A me piace una cucina gustosa.
1: Anche
0: Però mi piace scegliere con cura gli ingredienti, quello sì.
1: Freschi.
0: Freschi, freschi. La stagionalità, secondo me, deve essere il primo principio con cui fare la spesa ogni giorno oppure ogni 2 o 3 giorni. Adesso ognuno ha le proprie abitudini. E alcune cose me le vado a prendere proprio dove è giusto prenderle. L'orto, il pescivendolo di fiducia. Poi, sai, vivendo sul mare ci sono tanti mercati ittici che ti consentono di comprare del pesce freschissimo anche a buon prezzo. Vai!
1: Allora, abbiamo messo la lattuga
0: Lattuga,
1: lavata, un
0: acciuga,
1: po'
0: sì,
1: strizzata, l'acciuga,
0: il
1: il succo del
0: limone
1: limone e
0: e
1: l'olio.
0: l'olio.
1: Eventualmente poi vedremo se servirà magari un goccio d'acqua, ma Non credo.

0: facciamola frullare bene.
1: Sì, deve diventare proprio una crema.
0: Direi ancora un pochettino.
1: Aumentiamo un po' la velocità.
0: Un goccino di acqua, sì.
1: Sì, aggiungiamo un goccio d'acqua. Abbiamo... Spegniamo e aggiungiamo un goccio d'acqua.
0: Sì, un po' ci vuole, così viene più cremosa e più lucida. Ok, sta.
1: Ecco qua.
0: C'ho l'ansia che non venga bene la cremina. Perché poi questa piccola cosa l'ho sbirciata in rete.
1: Okay.
0: Ed è semplicemente qualcosa per impreziosire un piatto che alla fine è semplicissimo. Intanto io comincio a sistemare le fettine di brisaola sul mio tagliere pulito. La brisaola, che tra l'altro pare sia stata inventata dagli unni. Sì, durante l'attraversamento del passo dello Splugo avevano inventato questo modo molto rudimentale di essiccare la carne. E, la carne secca la prendevano alle sale dei cavalli e quindi durante il viaggio, durante la trasferta per modo di dire, questa carne si essiccava e diciamo pare che l'origine della brisaola abbia a che fare con loro, con il loro periodo storico.
1: Ne facciamo due a testa allora?
0: Dai, facciamone due a testa, intanto okay. Ci esercitiamo. L'idea è di creare appunto questo tortellone, questo cappelletto, questo fiore. Alla fine sembrerà quasi una rosa, piccolo o grande, vabbè come vuoi. Mettiamo, ecco, la punta di un cucchiaio. Le due fettine di brisaola sono sovrapposte ma non completamente, quindi un lembo va a coprire la mezza fettina di brisaola sottostante. Al centro mettete questa mezza punta di cucchiaio, ecco, di farcitura che rucola e formaggio. E poi adesso chiudiamo il tortellone, proprio come se stessimo lavorando della pasta fresca. Sigilli un po' i lembi della brisaola, proprio tutta la parte esterna, esatto, e poi comincia a chiudere verso il centro i due lembi destro e sinistro, vedete? E anche qui in qualche modo pinzi con le dita facendo una leggera pressione e poi, ecco qua, lavori un po' con le mani e crei questo...
1: Questo fiore,
0: quasi un fiore, esatto, un tortellone. È molto bello, anche molto semplice, sì. Vi assicuro che non ci vuole chissà quale manualità. E continuiamo con gli altri due.
1: Grazie. Sempre una punta di ripieno.
0: Vabbè sì, più o meno così, io faccio un po' a occhio. Ecco qua. Sì, ne puoi mettere un altro po'. Ripieghiamo nuovamente, così, sigilliamo la parte esterna. Chiudiamo i due lembi.
1: È una manualità ma molto semplice,
0: sì, semplice.
1: Che tutti possono fare.
0: Assolutamente. Ma se lo faccio io, ecco qua. 1, 2, 3, 4. A questo punto ci prepariamo per impiattare, perché questa è la parte bella di un piatto alla fine, è molto semplice.
1: È come
0: no?
1: Anche si serve.
0: Allora, prendi tu?
1: Sì, io prenderei... Un piatto bianco, che poi abbiamo
0: okay.
1: Il colore, il verde, il rosso.
0: Eccoci qua. Amalgamiamo tutto. Forse dobbiamo aggiustare un po' di sale e pepe che sono lì nella ciotolina.
1: L'abbiamo okay. Qua.
0: Un pizzichino di sale e pepe. Se mi dai un cucchiaino lo assaggio anche.
1: Sì.
0: E due. Vediamo un po' se è corretto. Sì, bello.
1: Buono.
0: Con la lattuga, acciuga e limone, molto molto molto buono. Allora, è venuto liquido, abbastanza liquido. Tu che hai fatto la scuola alberghiera.
1: Io farei così.
0: Puoi fare un bel gioco sul piatto con il cucchiaio.
1: Mm-hmm. Allargherei leggermente. Uno.
0: Fai proprio il fondo del piatto, perché secondo me è abbastanza liquida. Sì, come fosse un laghetto verde.
1: Che può
0: sì, ci conviene, perché se fosse più densa potremmo fare un gioco

0: col cucchiaio, come dire, di macchia, di striscia. Però in questo caso che è particolarmente liquida, ecco qua. Che dici? Ah, perfetto.
1: Perfetto.
0: E adesso le andiamo ad adagiare. Uno.
1: Io questo.
0: Due. Eccole qua. Tre e quattro. E poi proprio l'ultimo tocco, ma ci siamo veramente per essere pignoli, un filino di olio extravergine di oliva, vi raccomando, di ottima qualità. Ecco qua, per dare lucentezza a un piatto semplice, gustoso, che fa bene, sazia e che ci diverte anche un po' in cucina.
1: Perfetto.
0: Come lo mangiamo?
1: Io direi forchetta. Vai. E coltello.
0: Sì, se no facciamo a me neanche cucchiaio.
1: E anche cucchiaio per la salsa.
0: Io prendo tutto. Grazie, ecco, col coltello.
1: Grazie.
0: Così non facciamo pasticci. Perché poi c'è anche il sughetto dell'insalata da.
1: E ci
0: da
1: servirà raccogliere. Quindi anche il cucchiaio.
0: Sì, per raccogliere tutto e mangiare tutto in un sol boccone, come si fa con i tortelloni. Comunque è molto fresco come piatto. La base dell'insalata.
1: Dalla lattuga.
0: Fa la differenza.
1: Sì.
0: È vero?
1: Con anche il limone e l'acciuga che si sentono.
0: È molto divertente, molto fresco ed è uno spezza routine rispetto magari alla solita bresaola mangiata in fretta. Così vi concedete una coccola senza rinunciare a nulla. Prendete
1: grazie.
0: Nota grafica con gli ingredienti e tutto quello che vi serve per fare questa ricetta, poi piccoli consigli per la nostra rubrica. Sì, insomma, piccole cose per fare le cose bene, veloce, senza sprecare nulla. E poi il prossimo ospite.
1: E chi sarà?
0: E chi sarà? Chi lo sa?

0: trucchetto geniale di oggi, molto semplice, molto profumato, molto utile. Prendiamo un'arancia, tagliamo con un coltello, con un pelapatate, un po' di scorze, perché sicuramente a casa come me avrete un barattolo di zucchero, di canna, semolato, e sicuramente vi capiterà che a volte l'umidità lo faccia raggrumare, per cui quando ti serve lo zucchero è lì che devi andare a smuoverlo perché è indurito. Se invece inserite nel vostro barattolo qualche scorza di arancia, vi assicuro non solo che il vostro zucchero sarà assolutamente profumato, ma soprattutto non prenderà mai l'umidità e non diventerà mai duro e quindi non utilizzabile. Una piccola shakerata ed ecco qua che il trucchetto è servito. Pronto, semplice, facile per voi.
1: Inaugurazione dell'anno accademico con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Domani alle 18.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica nelle nostre vite, ogni giorno.
3: È buonissimo!
4: È conveniente!
5: Come frutta e verdura!
6: Andiamo all'ortofrutta allora!
7: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
5: Da MD i freschi sono top!
6: È proprio vero!
8: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro!
9: MD. Buona spesa Italia!
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
13: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
14: Questi sono i nostri ampli mini.
15: Non si vedono.
16: Mi devo toccare, non ci credo.
17: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
18: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
17: Questa è una magia.
1: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
19: Fermatelo, mi ha rubato la borsa!
20: Ma c'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
21: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
22: Sto giù alla messa.
23: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
24: Non sa leggere, non sa scrivere.
23: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
22: Io spero di non rendermi ridicolo.
24: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
22: Ci stiamo rincorrendo, è questo che facciamo, Iris.
1: Lettere d'amore, venerdì in prima serata.
25: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
26: Desidero rassegnare le dimissioni.
27: Ha disonorato il reggimento!
28: Padre!
29: Io non vi conosco.
26: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
30: La paura rimane sempre.
26: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
1: Le quattro piume. Domani in prima serata.

0: Luca, ma tu sei mai stato in Sicilia?
1: È una terra che amo e sono stato a trovare amici che conosco in Sicilia e ci sono anche molte comunità di frati.
0: Io ho sposato un siciliano,
1: Allora.
0: precisamente di Messina, e la nostra ospite ha origini proprio messinesi e ci porta le braciole alla messinese. Facciamo entrare subito la nostra Susanna, Susanna Maugeri. Vieni, ciao Susanna.
2: Buongiorno,
1: Ciao
2: ciao.
0: Ti sei
1: Susanna,
0: ritrovata
2: piacere.
0: in questa presentazione?
2: Assolutamente sì.
0: Direttamente da Messina, fino a un certo punto perché vivi a
2: Esattamente.
0: Milano,
2: Ma la mia famiglia ha origini messinesi, quindi i miei genitori, tutti i miei nonni.
0: E quindi facciamo le braciole alla
2: Facciamo le
0: messinese.
2: braciole alla
0: Qui
2: messinese.
0: però, io che ho un marito messinese e la suocera quindi messinese, queste braciole me le mangio tutti i giorni, le faccio, quindi
2: Che fortuna.
0: non vedo l'ora di vedere se ci sono anche delle differenze tra la tua ricetta e magari quella che conosco io. Comunque, iniziamo prima dagli ingredienti che saranno le fettine di carpaccio di manzo e qui sul taglio della carne apriamo un capitolo. Poi il pan grattato, il pecorino, il burro, prezzemolo, provola o eventualmente altro, poi ce lo dici tu, aglio, olio e sale, giusto?
2: Giustissimo,
1: Io
2: assolutamente.
1: faccio l'allievo allora, oggi imparo.
0: Fra Luca, non lo so se stai a guardare o se ti troviamo qualche cosa da fare, però intanto iniziamo a preparare cosa? Ti lascio
2: Allora,
0: guidare.
2: iniziamo dalle fettine di carpaccio, queste le vedo un pochino grandi, quindi le prepariamo e le dividiamo.
0: Va bene, le tratti come ti è più comodo.
2: Ok.
0: Dicevo proprio all'inizio la questione del taglio.
2: Sì.
0: Innanzitutto lo spessore fa la differenza nelle
2: Assolutamente.
0: braciole messinesi, ma poi il taglio è importante. Tu che vivi a Milano, quando vuoi fare le braciole alla messinese, dove la trovi la carne giusta?
2: Allora, a Milano chiediamo il carpaccio. Di fatto, quando siamo a Messina, si va dal macellaio e si chiede il taglio per la braciola, quindi loro sono preparati e sanno cosa.
0: Ora sanno cosa
2: Sì,
0: darti.
2: assolutamente.
0: Perfetto. Guarda, Franluca, ho
1: Io
0: trovato subito
1: intanto
0: qualcosa da
1: posso
0: farti. Tagliuzziamo il
1: tritare il
0: prezzemolo,
1: prezzemolo.
0: piccolo piccolo.

0: Piccolo, piccolo.
1: Tanto prendo un coltello.
0: Sì, ti va bene, grande, piccolo.
1: Grandissimo questo,
0: eccolo.
1: Va bene, grazie.
0: Meno male. No, che poi capisco che i nostri ospiti vengono catapultati in questa cucina che è bellissima a tutto, ma prima di conoscere dove sono tutti i posti, ecco, ci vuole... Quindi siete davvero bravi, bravi, bravi. Ti va bene quello? O vuole a mezz'ora, fra Luca?
2: No, va bene... con questo.
0: Allora, dovete sapere che la nostra ospite lavora in banca, ma malgrado un lavoro molto impegnativo perché lavori poi con l'intelligenza artificiale, ha tantissime passioni.
1: Sì, è vero. Prima la cucina, che devo dire è una passione abbastanza recente. Da quando sono uscita di casa ho imparato ad apprezzare il cucinare per amore delle altre persone, quindi invitare gli amici a cena, invitare mamma e papà a cena, insomma cucinare a casa per mostrare amore agli altri. Quindi questa è la principale ragione per cui cucino.
0: Mi sembra l'ingrediente principale.
1: Se sono da sola non cucino.
0: Sai che anche a me piace mangiare e preparare quando sono in compagnia, quando sto da sola mi trascuro tantissimo.
1: Esatto.
0: Se capita che stiamo sole tutte e due ci facciamo una telefonata,
1: cuciniamo
0: a distanza, esatto. Esatto.
1: Allora, le sto mettendo una sopra l'altra per facilità, così le tagliamo in blocco.
0: In modo uguale.
1: Esattamente.
0: Che poi questa è una delle ricette, però sulle braciole anche lì ci sono tante piccole varianti, chi mette l'aglio, chi non lo mette, chi mette il pistacchio.
1: Chi mette la provola, la provoletta dentro.
0: Ecco, a proposito del formaggio, infatti ho fatto una piccola parentesi sulla provola, in realtà si possono usare anche altri formaggi che poi dentro fondono. No?
1: Non lo so.
0: Ah, non lo sai? Tu sei sempre solo la prova.
1: No, perché
0: mia suocera,
1: la provoletta.
0: Mia suocera apre il frigo, quello che c'è lo mette dentro,
2: mette
0: tanto
2: dentro.
0: Si squaglia lo stesso.
2: Allora immagino che devo tagliarla la provola.
1: Sì, sì. Grazie. Procediamo a tagliare anche la provola.
2: Okay.
1: E intanto noi prepariamo il pan grattato.
0: Hai visto che hai trovato qualcosa da fare, fra Luca?
2: Sì.
0: Eri preoccupato? Tieni, ti do questo subito.
2: Grazie.
0: Aiuto.
1: Allora, prepariamo il pan grattato.
2: Susanna, dimmi quanti...
1: Allora, abbiamo 16 braciole, quindi ci servono 16 cubetti.
2: 16 cubetti.
1: 16 cubetti.
2: Perfetto.
1: Sì, siamo precisi.
0: Mi è preso l'ansia. Oh. Io faccio tutto molto così a occhio, a vista. Quindi.
1: Giustamente, poi quando si impara si fa a vista, però abbiamo il numero preciso.
0: Quindi tu vivi da sola a Milano?
1: Io vivo da sola col mio amico.
0: Col tuo gatto che si chiama?
1: Romeo.
0: Romeo.
2: Romeo.
0: E poi, quando non lavori in banca e quando non sei in cucina... Fai altre cose.
1: Faccio tantissime altre cose. Mi piace molto fare le cose a mano. Quindi io cucio, faccio l'uncinetto, faccio la maglia.
0: Tu sei una ragazza straordinaria. Le mani d'oro, davvero. A proposito di mani d'oro, so che hai partecipato a un noto concorso qui sul territorio,
1: sì,
0: che è il Mattarello d'oro.
1: Il Mattarello d'oro.
0: E che esperienza è stata?
1: Bellissimo. Recentemente mi sono dilettata anche a imparare a fare la pasta fresca. E insomma, sono venuta a conoscenza di questa... di questo evento e mi sono iscritta. È stato molto bello, sempre qui all'Antoniano di Bologna.
0: Quindi sei un'aspirante sfoglina.
1: Se si può dire.
0: Certo che puoi dirlo. Allora, mentre chiacchieriamo, raccontiamo anche che cosa hai fatto per il pan grattato.
1: Allora, ho condito il pan grattato con...
0: formaggio grattugiato.
1: Il pecorino, il sale, l'aglio, aggiungo il prezzemolo.
0: Uh-huh. Ah, così viene un po' verde la panatura.
1: Esatto.
0: Bella, bravo.
1: In realtà questo sarà il ripieno più che la panatura.
0: Fuori non le pani?
1: No. A volte sì, a volte no, dipende.
2: Io mi sono accorto che ne ho tagliato uno in più.
0: Fra Luca, sei straordinario. E con l'altra provoletta che facciamo? Ce la mangiamo a morsi così? Volendo, visto che ci troviamo. Allora, prepariamo le nostre fettine. Sì.
1: Allora, iniziamo con una fettina. L'appoggiamo sul tagliere e con le dita cerchiamo di allargarle un pochino per rendere più facile il riempimento. Allora, come prima cosa morbidiamo la carne con un pochino di burro.
0: Ah, vedi, questo è un passaggio che io non faccio.
1: Dopodiché mettiamo un pochino di pan grattato. Mm-hmm. Così.
0: Ah, bello abbondante.
1: Abbondante, deve essere sostanziosa. Poi facciamo col dito una conchetta e mettiamo un pochino d'olio.
0: Un cucchiaino?
1: Prendo un cucchiaino, okay, magari.
0: Devo prendere qua.

0: così. Al centro?
1: Sì, qualche goccia.
0: Qualche goccia. Tac, tac, tac, tac. Basta.
1: Perfetto, ti ringrazio. E inseriamo il cubetto di provoletta. Allora. Dopodiché, per chiuderlo, chiudiamo prima i lati.
0: Dal lato, ok.
1: Un lato. Poi l'altro. E poi arrotoliamo.
0: È bello ciccio ciccio questo.
1: Devono tutto. Essere belli ciccio ciccio.
0: Se si rompe un po' la carne non fa niente. Perché,
1: perché poi arrotolandoli comunque vengono chiusi.
0: Vuoi poggiare qua?
1: Poggiamo qua e poi bello. Alla fine di tutto li infilziamo e facciamo gli spiedini.
0: Io direi che Fra Luca ha voglia di provare.
1: Assolutamente.
0: Quindi secondo me...
2: Posso?
1: Prego, ci mancherebbe.
0: E provo anche allora. Io, dai. Che parlo, parlo, parlo. Io, Messina, la suocera...
2: Sottile
0: Rosannina, guarda come le so fare anch'io le bracioline insieme alla nostra amica Susanna.
1: Allora prendo pan grattato,
0: ok.
1: Prego.
0: E qua c'è tutto il passaggio.
1: Ho dimenticato il burro.
0: Ah sì, dobbiamo mettere le... invece Fra Luca non aveva dimenticato,
1: no,
0: vedi?
1: Che bravo.
2: Lui
1: è stato attento,
0: lui è stato attento. Ripassacelo Fra Luca il burro,
2: ecco qua.
0: Vabbè, ormai tu non l'hai messo, quindi
1: va bene, lo
0: questo
1: stesso.
0: Giro ne facciamo una senza burro. Sarà saporito uguale.
1: Okay.
0: Il ripieno.
1: Esatto.
0: Ecco qua. Un buchetto fatto col dito. Ti passo subito questo.
2: Grazie.
1: Tanto.
0: Così. Un goccettino d'olio. Mettilo anche a me, va. E poi mi prendo il tocchetto di provola. Allora, qua mi sono persa sulla chiusura.
1: Esattamente
0: così?
1: Così, hai chiuso i lati e adesso arrotoli.
0: Posso arrotolare.
1: Perfetta, guarda che bella.
0: Oh, onore e salve.
1: Bellissima, allora, complimenti.
0: Grazie, no, sei brava tu.
2: La mia
1: anche
2: molto
1: no, anche questa
2: va
1: è bella.
0: Allora, voi continuate, io nel frattempo prendo
1: sì.
0: la padella.
2: Allora, io prendo un'altra fettina.
0: Perché le cuoceremo... con giusto un filo d'olio, corretto?
1: Esattamente.
0: Susanna? Probabilmente con una griglia, senza spingere troppo con la fiamma e magari proteggendo con la carta forno, anche su una piastra o su una griglia possono andare bene. Però attenzione al fuoco, perché poi davvero la carne è delicata, devono cuocere poco poco poco.
2: Poco, anche perché è molto sottile e quindi non richiede una cottura, credo... di tanto tempo.
0: Allora, se sei d'accordo, possiamo iniziare a fare gli spiedini.
1: Assolutamente.
0: Io magari ti completo questa qui.
1: Grazie.
0: Prego. Io.
2: Ma sono bellissime, già così.
0: Ti stai divertendo, Fra Luca?
2: Sì.
0: Abbiamo chiuso in bellezza.
2: E imparo anch'io cose nuove
0: poi,
2: che non conoscevo.
0: Tu stai a Milano col convento, lei vive a Milano, ogni tanto potreste anche incontrarvi lì al convento.
1: E cucinare.
0: E cucinare insieme, perché loro fanno un sacco di missioni, di attività con le persone che hanno bisogno, servono la colazione, questo è venuto un po' così, un po' piccolino, e servono la colazione, servono il pranzo, se hai voglia,
1: perché
0: visto
1: no?
0: che hai tante passioni, hai anche un po' di tempo libero, mi pare di capire.
2: La inviterò
0: come volontaria.
2: A fare volontariato da noi.
0: E poi potete cucinare insieme.
2: Magari preparare... Certo, i nostri ospiti sono un centinaio.
1: Difficile cucinare per 100 persone, pianino. Effettivamente.
0: Allora, puoi iniziare a mettere questi in padella perché l'olio è già caldo. Quindi ormai sei passata ai fornelli.

0: Bello, è la storia della famiglia che si tramanda in qualche modo anche attraverso
1: le tradizioni che attraverso la cucina passano e non vengono dimenticate.
0: E noi proprio in questo programma qui all'Antoniano piace tantissimo parlare di tradizioni, lo vedete, proponiamo sempre cose tradizionali e poi ogni tanto facciamo il giro del mondo con qualche ospite.

0: internazionale.
1: Internazionale.
0: E quindi ci o piacciono VIP. Anche o i VIP. Come dice VIP?
2: Vita in preghiera.
0: Vita in preghiera, ricordatevelo. Allora, noi li abbiamo fatti, dopo li mettiamo in frigo così ce li conserviamo. Teniamo d'occhio. Sì. Hai alzato un po' la temperatura?
3: No, non l'ho toccata.
0: Ah, l'ho fatto io.
3: Scusami.
0: Giriamo?
3: Sì.
0: Guardate, è già pronto. Già pronto. Ancora un minutino. Prendiamo un bel piatto. Vuoi venire a sceglierlo con me, Susanna?
3: Assolutamente.
0: Vogliamo mettere questo?
3: Questo mi sembra perfetto. O anche questo qui.
0: Questo qua, perfetto. O questo più grande, va? Tieni.
3: Grazie.
0: Così mettiamo i due spiedini. Ecco. Sono molto contenta che tu sia venuta all'Antoniano a cucinare.
3: Grazie.
0: E ti aspettiamo e ci auguriamo che tu possa diventare anche una bravissima sfoglina con tutti i corsi che ci sono in giro qui per Bologna. Io vado con le mani.
3: Attenti.
0: Sì.
3: Uno.
0: Okay. E due. Perfetto.
3: Per spegnere.
0: Per spegnere basta fare qua.
3: Grazie.
0: Gli involtini alla messinese sono serviti. È la tua primo assaggio? La prima volta che li mangi?
2: Sì.
0: Vai. Allora ci andiamo, grazie Susanna.
3: Grazie a voi.
0: Adesso vediamo come sono venuti. Fra Luca, un pizzico di prezzemolo a pioggia. Che ci sta bene? Autorizzi Susanna?
3: Assolutamente.
0: Ormai
3: lo fatto.
0: Assaggiamo.
3: Buono.
0: Molto, molto buone. Me la devo godere questa braciolina. Poi vi prometto, vi do la grafica. Anzi, ve la do subito con gli ingredienti e le dosi. Sono semplici, attenzione solo al pezzo di carne scelto. E poi ci rivediamo per i saluti.

0: anche oggi la puntata è volata tra una ricetta, una chiacchiera, storie, incontri, quindi grazie alla nostra Susanna che torna a Milano con la promessa e di ritrovare Fran Luca al convento di Milano e di tornare qui all'Antoniano.
1: Molto volentieri.
0: Per i corsi di sfoglia ma anche per cucinare con noi. Grazie Fran Luca.
2: Prego,
0: sei un compagno di viaggio straordinario. Per ora finisce qui la nostra puntata. Buona continuazione dall'Antoniano è tutto e a prestissimo, ci rivediamo.
2: Grazie.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
5: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
6: Meraviglioso!
5: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
7: Il futuro con Era?
5: Meraviglioso!
8: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
9: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
11: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
12: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
11: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita
12: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
11: da L'Oréal Paris.
13: Tronchi Sandwich
14: è buono, è quadrato, aprilo, provalo, gustalo, mordilo.

0: piace al quadrato.
1: Tronchi sandwich, buonissimo,
2: croccantissimo,
1: golosissimo.
2: E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
3: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Senza casa non si può vivere in una città.
6: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
7: In questo paese i redditi sono calati.
8: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
9: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
10: La casa che non c'è. Viaggio nell'emergenza abitativa. Domani in seconda serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: il nostro rapporto con la vita sembra oggi in crisi. Tutto ciò che appare come limite, incapacità, malattia, vecchiaia, sofferenza, vulnerabilità, tende ad essere letto anzitutto come difetto da correggere. Invece, dobbiamo ricordare che l'umano non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua santa Chiesa come guida e pastore del

0: popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: La memoria del 7 ottobre, 3 anni fa, gli attacchi terroristici di Hamas contro uomini, donne, bambini e giovani riuniti per ascoltare musica. Oggi Israele si stringe nel ricordo di quella tragedia, mentre l'EDF lancia operazioni in tutta la Cisgiordania. Mattarella, l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi un futuro di libertà e dignità. Ucraina ancora sotto le bombe, oltre 10 le vittime degli attacchi russi che questa notte hanno colpito diverse città del paese. Di nuovo allarmi e droni anche su Kiev. Nella capitale arriva il comitato militare della NATO. Pregati il rosario per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alla difficoltà della vita. Così il Papa oggi al termine dell'udienza generale nella memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario. Nella catechesi l'invito a testimoniare la fede lavorando per il bene comune. Buongiorno dal TG2000. 3 anni fa, dunque, il massacro del 7 ottobre, l'eccidio di oltre 1200 israeliani, il rapimento di 251 compiuto dai terroristi islamici di Hamas. Oggi in tutto Israele le cerimonie in memoria delle vittime, ma ripercorriamo quelle ore tragiche di 3 anni fa con Antonella Mazzateruel.
1: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele il 7 ottobre del 2023. Intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, i miliziani palestinesi riuscirono a superare le barriere di confine. Furono circa 300 in azione in diversi attacchi. I terroristi sorprendono nel sud di Israele i giovani che stanno ballando al Festival Supernova, fanno irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, sparano, uccidono casa per casa, violentano, fanno prigionieri. 1200 le vittime israeliane, in gran parte civili, 251 gli ostaggi al termine di quel sabato, rimasto nella storia con le sue tragiche immagini. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. E a 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande, i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi.
0: E andiamo ora in Israele, dove tutto il paese si sta stringendo nel ricordo delle vittime. Per la cronaca di queste ultime ore ci colleghiamo con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Reim, al memoriale della strage dei ragazzi uccisi a rave party. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno, sì, vedete alle mie spalle ci sono decine di foto dei ragazzi uccisi, furono 378 le vittime qua, di cui in maggioranza giovani disarmati, e 44 ragazzi che furono portati e trascinati a Gaza in ostaggio. Chiaramente dopo 3 anni qui c'è un clima molto diverso, c'è un pellegrinaggio silenzioso fin da questa mattina. Oggi è un giorno feriale in Israele, le cerimonie ufficiali con Netanyahu e il presidente israeliano ci sono state lunedì scorso, ma la gente continua a venire qua, vengono e familiari delle famiglie delle vittime che ci hanno detto proprio poco fa: noi vogliamo sapere cosa è successo, Netanyahu se ne deve andare a casa. Infatti nessun politico di destra si farà vedere in questa giornata qui, ma solo questa mattina abbiamo visto il leader dell'opposizione Eisenko. Chiaramente questo anniversario cade in piene elezioni, vedremo che peso avrà questo massacro e anche la guerra senza fine con cui Israele appunto è ancora su 7 fronti, una guerra aperta su 7 fronti, però preoccupa soprattutto la Cisgiordania proprio per questa è continua accelerazione di occupazione da parte di Israele, anche di violenze dei coloni sui villaggi palestinesi. E qui da Reim la linea può tornare a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente, nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa.

0: Così il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda il 7 ottobre ribadendo la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano. L'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza, ai palestinesi un futuro di libertà e dignità. Le parole della Premier Meloni. Per il Presidente e la Premier non si può restare indifferenti davanti alle drammatiche e inaccettabili sofferenze degli abitanti di Gaza. L'antisemitismo non può e non deve trovare alcuna giustificazione mai, lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ieri sera durante una commemorazione nella sinagoga di Roma per ricordare il massacro del 7 ottobre, ma c'è un legame nel dolore, ha dichiarato al Corriere della Sera Zuppi. Il conflitto non può cancellare il volto dell'altro, per questo possiamo condannare il 7 ottobre e anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza. Ora parliamo di guerra in Ucraina, massicci attacchi russi nella notte, 11 i morti. Marco Burini.
1: Missili e droni su Kiev e Cherniv, morti e feriti, terrore. Putin festeggia così il compleanno, oggi ne fa 74, coltivando la sua ossessione per l'Ucraina. Il boss del Cremlino ha ordinato ai suoi di bombardare senza sosta le città, colpire le infrastrutture civili, scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche, per sfiancare la popolazione, lasciarla al buio e al gelo. Pare voglia provocare un'ondata di sfollati che, nei suoi piani, si riverserebbero a ovest, in Europa, costringendo il nemico a cedere alle sue pretese. Ma Zelensky resiste, denuncia gli attacchi russi sui civili. In tutto almeno 11 morti per i raid su Kiev, Cherniv, Kremenchuk, Dnipro, Oleksandria e chiede agli alleati i sistemi di difesa antimissile Patriot. Oggi nella capitale è arrivato il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Cavo Dragone. Si è confrontato col nuovo capo delle forze armate ucraine, Drapati, mentre Mosca rivendica di aver colpito le aziende che producono missili da crociera e droni. La guerra si combatte per cielo, terra, mare. Nel Mar Nero infuria la battaglia. Colpita una petroliera russa al largo di Sochi, mentre la Bulgaria ha sospeso la ricerca dell'equipaggio del mercantile affondato ieri. Nessun superstite. Il Mar Nero è una rotta cruciale per il commercio mondiale di grano e l'ONU avverte: la sicurezza alimentare di milioni di persone è a rischio.
0: Torniamo in Medio Oriente. Due missili lanciati dagli Houthi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Aden, nello Yemen, senza tuttavia causare vittime. Due forti esplosioni, secondo testimonianze, hanno scosso la città. I missili sarebbero caduti sulla pista dell'aeroporto e nelle aree circostanti, in concomitanza con il sorvolo dello spazio aereo da parte di droni. Il Ministero dei Trasporti dello Yemen, in una dichiarazione su X, ha definito l'azione un vile attacco. E il caro carburanti continua ad animare il dibattito politico italiano insieme alla legge elettorale che ha già incassato la fiducia sui primi due articoli. Augusto Cantelmi.
2: Riprende la salita del prezzo del diesel con la fine dello sconto sulle accise di 6 centesimi per la prima volta da marzo. La situazione nei distributori torna a livelli di preoccupazione. Il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. A metà settembre il governo aveva annunciato che questa misura avrebbe sostituito lo sconto fisso sulle accise del gasolio, che dopo settimane di cali graduali è terminato ieri, ma l'attenzione della politica è soprattutto concentrata sulla via libera alla Camera della terza fiducia apposta al governo sulla legge elettorale dopo le due di ieri. Nessun inciampo finora, come invece era successo lo scorso luglio sul nodo preferenze. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni.
3: E cioè della riforma che è stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento in Senato, le polemiche delle opposizioni sono a dir poco pretestuose.
2: Al contrario, per le opposizioni si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale.
4: Al confronto viene da arrossire pensando alla cosiddetta legge truffa. Almeno allora il premio scattava solo al raggiungimento effettivo della maggioranza dei voti.
0: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Alessio Orlandi.
5: Avrebbe ingerito un mix di farmaci per il cuore sottratti al compagno di cella cardiopatico e in questo modo, secondo fonti penitenziarie e in base a quanto raccontato dal suo legale Fausto Gianelli, che Salim El Kudri ha tentato di togliersi la vita ieri sera nel carcere di Sant'Anna. È il 31enne marocchino che il 16 maggio scorso a bordo di un'auto investì a tutta velocità 8 persone che camminavano lungo la via principale di Modena

0: Per quel folle gesto, due mesi dopo morì in ospedale Monica Esposito, 55 anni, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di entrambe le gambe. Il Cudri, recluso nella sezione riservata ai detenuti a rischio autolesionistico, è stato soccorso nella serata di ieri dagli agenti e trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Ricevute le cure d'emergenza, si è poi ripreso, non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trattenuto per accertamenti. Si parla di questo episodio perché l'uomo è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione una persona reclusa tenta di uccidersi, ha affermato il garante per i detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, chiedendo che venga loro riconosciuto il diritto a essere considerati ancora umani. Il Cudri, venerdì scorso, è entrato per la prima volta nell'aula del tribunale in cui si è discussa la perizia psichiatrica. Secondo i risultati dell'accertamento chiesto dalla procura, il 31enne, accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo, era capace di intendere e volere quando alla guida della sua C3 travolse passanti nel centro di Modena.
1: In Francia non si placano le rivolte, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi mezzo milione di persone in piazza e anche oggi sono riprese le manifestazioni. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì ed è atteso per questa sera un discorso del primo ministro Le Cornu. Dagli Stati Uniti intanto Trump attacca a colpa dell'Islam e della immigrazione di massa fuori controllo. Negli Stati Uniti ha ripreso conoscenza e parla Christa Pike, sopravvissuta, due iniezioni letali in Tennessee, lo hanno reso noto i suoi avvocati, parlando di sviluppo senza precedenti. La donna era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Per lei nei giorni scorsi l'appello ecumenico dei vescovi cattolici anglicani del Tennessee al governatore Bill Lee per chiedere di commutare la condanna in una pena capace di garantire la sicurezza della società senza privare della vita la detenuta. Recitate il rosario per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, così Papa Leone oggi, nella memoria della Beata Vergine del Rosario, al termine dell'udienza, una catechesi dedicata ancora alla Gaudium et Spes, il servizio di Cristiana Caricato.
2: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
3: All'udienza generale, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace. Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Il primo avvertimento è a sostenere le domande vere del cuore.
2: La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
3: Leone ricorda che tutti i battezzati sono chiamati a costruire la città terrena, testimoniando la carità e la fede, lavorando per il bene comune.
2: Come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo.
3: Discernimento ed equilibrio, raccomanda il Papa, oltre ad uno sguardo sul mondo libero da mode culturali che presenti il messaggio evangelico nella sua integrità.
1: E oggi pomeriggio alle 16 Papa Leone aprirà l'incontro con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo a 10 anni dall'esortazione apostolica di Papa Francesco a Amoris Laetitia. 7 giorni di preghiera e confronto per procedere, come ha scritto il Papa, nell'ascolto reciproco a un discernimento sinodale sui passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi. E oggi al Duomo di Enna, a conclusione del 7° forum paneuropeo delle confraternite, si terrà la recita del Rosario Mondiale, il World Rosary Day, a cui seguirà la messa presieduta dal Cardinale De Donatis, verrà trasmesso alle 16.30 sulla nostra app Play 2000. In un telegramma firma del Cardinale Parolin, Papa Leone ha rivolto un pensiero ai partecipanti, incoraggiando a perseverare nell'impegno creativo e dinamico della vita associativa. E ora parliamo di arte con una mostra dedicata ad uno dei fondatori del movimento dell'astralismo, Caterina Dall'Oglio.
3: Al mattatoio di Roma, fino all'11 ottobre, Saverio Ungheri, 100 anni di futuro, celebra il centenario della nascita dell'artista tra i fondatori del movimento dell'astralismo. L'esposizione ripercorre le varie fasi di ricerca di Ungheri, dagli esordi all'arte bionica, con 65 opere tra dipinti e sculture suddivisi in 8 sezioni in successione cronologica.
4: Il concetto di artigianalità nell'arte per Saverio Ungheri era assolutamente centrale.

0: una dimensione extra, superiore, alta. Oggi la Luna è diventata una risorsa fondamentale.
1: Nato in provincia di Reggio Calabria, Saverio Ungheri si era stabilito a Roma alla fine del 1947, mentre il dibattito artistico si incentrava su istanze di allineamento con l'avanguardia europea. Dal 1959 l'artista calabrese è tra i firmatari, con Monachesi e altri, del manifesto di fondazione dell'astralismo, avviando il filone di indagine più autenticamente personale.
2: Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Al Teatro Pergolesi di Jesi, patrimonio UNESCO, inizia il 9 ottobre la stagione lirica, in programma il Trittico di Puccini, il Tabarros, Arangelica e Gianni Schicchi, con un'anteprima per i giovani il 7 ottobre. Palazzo Litta, sede degli uffici milanesi del Ministero della Cultura, aprirà al pubblico tutti sabato mattina di ottobre per l'evento Nobiltà in scena, visite teatralizzate con attori in costume. Torna in libreria dall'editore Raffaello Cortina Io Agamennone, gli eroi di Omero, di Guido Guidorizzi.
1: È ambientato nella Sicilia di inizio Novecento la Zolfatara di Irene Diliberto, edito da PM. La protagonista è Teresa, che sogna di diventare maestra, un sogno che si scontra con i ruoli sociali in un territorio dominato dalle miniere di zolfo e dalla povertà. È un romanzo storico, è una saga familiare che trae ispirazione dal nonno dell'autrice.
2: La Zolfatara nasce da una memoria familiare, che è il racconto di mio nonno, che lavorava nelle miniere già 8 anni, fu stradato al lavoro di miniera come suo padre, i cosiddetti carusi delle miniere.
1: Teresa si sposa con Giovanni, è un matrimonio combinato il loro, tuttavia pian piano tra i due nasce l'amore.
2: Teresa inizialmente è assolutamente contraria, infatti il romanzo inizia con lei dice: io lo odierò sempre Giovanni, è triste, non lo voglio sposare. Poi pian piano quest'amore prende una forma concreta.
1: Teresa è una donna di fede.
2: Teresa ha sempre con sé questo rosario, ereditato dalla madre Pina, e come tutti noi nella vita si trova da una parte il bene, da una parte il male. Il bene che io ho incarnato in questa nobile del paese che la prende a ben volere, però è anche inseguita da una magara, che è una figura per la quale c'è un sacco di letteratura, che la insegue quando lei arriva, qualche evento, qualche tragedia sta per prefigurarsi. Ma Teresa sceglie Dio, sceglie la sua fede e a lui si rivolge in tutte le occasioni della vita.
0: Tra gli scrittori calabresi contemporanei ricordiamo anzitutto Carmine Abate, crotonese di etnia Arbresh, vincitore del Campiello nel 2012 con La collina del vento, narratore molto attento a storie e valori del territorio. Nota per aver raccontato uno spicchio della Germania hitleriana con Le assaggiatrici, premio Campiello 2018, mannata a Reggio Calabria, e invece Rossella Postorino, finalista anche al premio Strega nel 2023. Un'altra giovane autrice è Angela Bubba, catanzarese, di cui Ponte alle Grazie ha appena pubblicato Il ragazzo di Assisi, ispirato alla figura di San Francesco. Tra i saggisti, ma di penna raffinata e letteraria, il cosentino Mauro Francesco Minervino, antropologo e viaggiatore, autore tra gli altri di Le strade, la vita, luoghi, storie, antropologie. Per tutti, infine, figura storica di riferimento è ovviamente Corrado Alvaro e il suo capolavoro Gente in Aspromonte.

Mercoledì. Al nord il tempo peggiorerà sulle regioni di nord-ovest con piogge diffuse, anche di forte intensità sulla Liguria. Su Alpi e pianure orientali avremo nubi e qualche piovasco. Al centro pressione in diminuzione. Giornata con cielo parzialmente nuvoloso, locali piogge sui monti abruzzesi e peggioramento del tempo serale sulla Toscana. Venti da sud. Al sud, pressione in calo. La giornata vedrà molte nubi con piogge sparse sui settori tirrenici e ionici, anche a carattere di rovescio. Temperature massime fino a 26 gradi Celsius a Bari. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Signore, signore, signori, buongiorno, bentrovati. C'è quest'aria frizzante in studio perché lui è arrivato e ci ha fatto un regalo grande, un grandissimo regalo, come avrebbe fatto un grande regalo all'umanità se fosse diventato carabiniere, perché lui da bambino voleva diventare carabiniere. Poi ha fatto un altro regalo, però è diventato attore. Ed è diventato attore indossando quella divisa che indossano gli attori, che sanno raccontare storie che poi cambiano la vita di tutti noi, sanno farci ridere, sanno farci piangere, poi fanno storie che cambiano la vita di tutti noi in meglio. Gli vogliamo un mondo di bene, perché se lo merita. Alessio Vassallo!
1: Fatti baciare.
0: È perché certe cose bisogna dirle.
1: Grazie, grazie, guarda.
0: Accomodati.
1: Grazie, grazie, grazie. Grazie di cuore, grazie di cuore.
0: Grazie a te.
1: Tanto sì, ho visto il tuo lancio, io sono sceso al volo dal taxi, sai i film dell'Apocalisse, quando abbandoni la macchina e devi andare a piedi? Sì, perché era tutto bloccato.
0: Era tutto bloccato.
1: Ma è la meraviglia anche di Roma, di questa città.
0: Insomma. Bello come dice Roma.
1: Roma.
0: Con due R, anima bella.
1: No, due, comunque, due pure poco.
0: Due pure poco, avere l'ospite che dice io. Però a un certo punto ho visto, ci avrei messo meno a piedi, sono venuto a piedi, Alessio Vassallo. Stavo dicendo che l'arma sicuramente... è dispiaciuta di non averti, di non contarti tra i suoi figli, insomma, tu saresti stato uno splendido carabiniere.
1: Sì, non so se sono dispiaciuti, però...
0: Insomma, sei Alessio Vassallo, stiamo parlando...
1: Però poi mi sono rifatto, perché col giovane Montalbano, insomma, sì. Ho fatto tanti polizieschi, quindi sì. Poi, anche sì. Se per finta, ho assaporato, ho partecipato a tante... feste della polizia reale, certo. Tanti calendari a casa che c'ho, quindi qualcosa, perché poi il mestiere anche del...
0: Ma perché volevi fare il carabiniere?
1: Perché ero affascinato della divisa e sicuramente ero trasportato da un mestiere vocazionale, perché io penso che le forze dell'ordine, come gli attori, come i medici, come sono dei mestieri che se li fai con vocazione, allora sì. Veramente fai un servizio alla comunità. Quindi
0: migliorano
1: forse
0: la
1: questo.
0: Vita degli altri,
1: sì.
0: quello che dicevo. Il tuo giovane Montalbano ce lo ricordiamo tutti, e non è soltanto il giovane Montalbano, voglio dire, tu con Camilleri hai stretto...
1: Un rapporto, sì.
0: Un rapporto speciale, importante, e bello.
1: Per esempio la concessione del telefono, che ho avuto la fortuna di farla sia in televisione sia a teatro. Mm. Quindi lo stesso testo traslato in due modalità diverse. Mm-hmm. Aver incontrato lui più volte. Oggi manca tanto, quest'anno poi sono il centenario.
0: Sì.
1: Di Andrea Camilleri, mancano non i suoi scritti, perché quelli uno può andare
0: quelli
1: in libreria
0: ci
1: e ci sono, però il suo sguardo lucido, puntuale, verso il quotidiano, sulla politica, sulla società, lui
0: su tutto
1: perché
0: su tutto.
1: Aveva sempre una parola che io quando lo ascoltavo, quando lo sentivo parlare, mi tranquillizzavo sempre, mi dava una grande tranquillità anche nei rapporti che avevo con il presente, perché abbiamo un rapporto col presente sempre abbastanza contrastato, no? Soprattutto nei tempi in cui viviamo.
0: Sì, diciamo che non viviamo tempi particolarmente sereni. E viviamo tempi in cui la mattina esci da casa e vai al lavoro e vorresti tornare a casa. E invece è un lento, continuo contare i morti sul lavoro. Quando noi sentiamo i morti sul lavoro lasciano famiglie, lasciano persone, lasciano la propria vita. E c'è Alessio Vassallo che con l'altro ispettore ha fatto un lavoro che non è stato soltanto un lavoro di fiction, un lavoro di finzione, seppur raccontasse storie che sono all'ordine, ahimè, del giorno.
1: Sì.
0: Tu hai fatto un lavoro specialissimo e l'ascolto e la gente ti ha premiato.
1: Guarda, è stata l'altro ispettore una serie amata, molto amata, e ti devo dire che un affetto così, sia
0: qua.
1: Sui social, sia per strada, non lo sentivo dai tempi di Montalbano, perché è stata una serie che ha avuto la capacità di riunire di nuovo le famiglie la sera e guardare qualcosa insieme, perché
0: imparare.
1: Soprattutto oggi tendiamo a guardare stando separati, no? Ognuno ha il proprio tablet, il proprio dispositivo e non c'è più la comunione di guardare qualcosa insieme. E questa serie l'ha restituita e poi affronta una tematica come quella sulle morti sul lavoro che è centrale purtroppo, ahimè, e spesso è un bollettino di guerra. Noi ascoltiamo soltanto dei numeri. C'è un libro molto bello di Clelia Fasano che si intitola Ogni giorno tre. Cioè ogni giorno muoiono almeno 3 persone sul posto di lavoro e ti devo dire che io all'inizio, quando ho iniziato le riprese, ho fatto molta fatica e Paola Randi, la regista, mi ha aiutato anche.
0: Bravissima.
1: Perché mi ponevo una domanda stupida, forse semplice, banale, che era, dico, ma come si fa a perdere la propria vita durante... Cioè adesso, durante una giornata lavorativa? Cioè mi sembrava qualcosa di inconcepibile.
0: È la domanda più giusta, Alessio.
1: Perché un lavoratore ha il diritto di tornare a casa sua dopo 8 ore di lavoro e noi nel nostro piccolo abbiamo dato anche voce a queste vite spezzate che, come dicevi tu, poi hanno, ci sono delle famiglie dietro, ci sono le persone che rimangono. E nel nostro sempre piccolissimo penso che la serie può essere stata utile come forma di prevenzione, perché è importante parlare di sicurezza, di questa tematica, perché sai Paola, io dico sempre, tu pensa il lavoro quanto è radice della nostra persona. Tu a un bambino, quando vedi un ragazzino, la prima cosa che gli chiedi è come ti chiami? E che cosa vuoi fare da grande? Cioè subito lo proietti in un ipotetico futuro lavorativo.
0: Certo.
1: Quanto noi siamo il lavoro che facciamo. Spesso ci presentiamo, sono un architetto, sono un medico, sono un operaio, sono un ingegnere. Cioè il lavoro è la nostra identità, crea identità. E mi sono reso conto, perché noi poi abbiamo avuto l'opportunità di avere le comparse che erano i lavoratori di quelle fabbriche spesso, che non esistono lavori di serie A e di serie B. Questo è un grave errore che si fa, ogni lavoro ha pari dignità, ed è una serie che veramente mi ha aperto tanto anche gli occhi. Quando passo davanti a un cantiere, quando vedo degli operai su un traliccio, insomma... Il mio sguardo è cambiato parecchio.
0: Signori, io non so che cosa altro avrebbe potuto fare splendidamente Alessio Vassallo. Sicuramente il carabiniere, non ci sono dubbi, ma tant'altro.
1: La prossima volta vengo in divisa, ti giuro.
0: Ma che bello che abbia fatto l'attore con un'etica dell'attore. L'etica dell'attore gli appartiene. Lui ha l'etica della recitazione, quel qualcosa che resta nel cuore degli altri, e mettendo un punto... che solo uno così può mettere.
1: Grazie.
0: Ne parliamo ancora? Se ne parliamo. E chi lo fa andare via? Già che c'è il blocco del traffico.
1: C'è pubblicità?
0: No. Sì, ci fermiamo solo per
1: posso
0: un attimo.
1: Posso dirlo io? Il mio sogno, dov'è?
0: No. Teresa, il nostro regista.
1: Teresa.
0: Attenzione.
1: Pubblicità.
0: Come l'ha detto bene.

0: Inaugurazione dell'anno accademico con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Domani alle 18.
1: Io non ho mai provato il parapendio.
2: Dovresti, ci si sente bene lassù.
1: E così? Come ti senti?
3: Tutto il benessere di avere il riso in un frullino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
8: Allora, Alessio Vassallo, in una parola, in un nome, in un cognome, Alessio Vassallo, lui, non è bella sta creatura. Stavo facendo i complimenti ai genitori di Alessio perché hanno fatto un lavoro eccezionale.
9: Io sono molto legato a loro, sono figlio unico, quindi gli anni passano e poi a volte... Poi i ruoli si invertono, no? Quindi spesso vado in Sicilia, andavo prima poco, adesso vado spesso perché hanno bisogno di me e quindi loro ci sono sempre stati ed è giusto che io ci sia per loro.
8: Questa è una frase altrettanto d'oro, caro Alessio. Loro ci sono sempre stati. Si diventa genitori dei propri genitori, no? È una condizione un po'...
9: Dopo un po' sì, si invertono un po' i ruoli, però è... Anche il corso della vita, quindi è così.
8: È il corso della vita e poi una persona come Alessio ha dato e continua a dare tante di quelle gioie e soddisfazioni a questi genitori, ma ne parliamo tra un attimo. Sorvolo semplicemente perché avremo modo poi di parlarne prossimamente. Nella fatica immensa e la bellezza del far teatro hai vestito i panni di Fra Biagio, che è stato un uomo... eccezionale, che ha vissuto accanto ai poveri, che ha vissuto...
9: Sì, è un film per Rai 1 che andrà in onda, penso, prossimo autunno. E sarà il film per gli 800 anni di San Francesco ed è stata un'esperienza...
8: Fra Biagio Conte, sì. Di questi
9: tempi, incredibile,
8: no?
9: sì.
8: È stata un'esperienza incredibile e d'altronde...
9: Poi verrò appositamente quando è, ne parleremo a lungo perché...
8: Ma noi siamo solo che onorati. Adesso ti faccio una domanda, come ti chiami?
9: Io...
8: Alessio Vassallo.
9: Alessio Vassallo.
8: Immaginiamo che tu abbia 12 anni, 16 anni, 18 anni. Che vuoi fare da grande? E tu mi rispondi l'attore.
9: Sì.
8: E ti sei diplomato alla Silvio D'Amico.
9: Sì.
8: E perché? perché hai scelto di fare l'attore, creatura bella? Per la gioia di tutti noi.
9: Allora,
8: perché
9: ho scelto di fare l'attore.
8: Dico bene, creatura bella, cioè guardatelo, non lo so.
9: Di fare...
8: suo splendore.
9: No, io ti ringrazio. Ho scelto di fare l'attore perché ho avuto sempre un legame profondissimo che c'ho ancora con la letteratura. Quindi la voglia di dar vita a quei personaggi che erano su carta.
8: Sì.
9: E... un legame stretto col verbo, con la parola, che oggi si è, noi dobbiamo, secondo me, riappropriarci della parola, del linguaggio.
8: Sì, concordo.
9: Perché siamo totalmente bombardati, affogati dalle immagini. E le immagini, però, sono talmente veloci che spesso non rimangono a te nella vita. Cos'è che ti rimane? Qualcosa che hai visto o qualcosa che ti hanno detto? Io sono sicuro che è qualcosa che ti hanno detto. Poi qui siamo nella sede principale.
8: Certo.
9: Il verbo, no?
8: Certo. Cioè,
9: tutto nasce dal verbo. Eh sì,
8: hai ragione.
9: È quella roba lì, non è che c'è poco da fare. Cioè, quando è che ti ricordi anche un libro che hai letto? Quando lo racconti a qualcuno. Cioè, oggi si è perso tantissimo il potere della parola perché siamo totalmente... catturati da queste immagini e da questi video che durano così poco tempo.
8: A volte
9: tempo.
8: Schiaffeggiati, a volte...
9: Schiaffeggiati,
8: così,
9: invece
8: no?
9: la parola rimane dentro, si sedimenta, la elabori col tempo e quindi il teatro soprattutto ti dà questa grande opportunità.
8: Il teatro è difficile, Alessio, tu che ne fai tanto. Il teatro è...

0: Ora ripartiremo in tournée con Il Male Oscuro, sì, di Berto. Sì. Guarda, il teatro è un altro sport, nel senso è la vera essenza di questo mestiere, è perché hai un pubblico, no? Quindi ogni sera devi affacciarti a un pubblico nuovo e poi tu sei padrone di quello che fai. Cioè, se io ho una serata che sento che c'è qualcosa che non va, la posso rimettere in piedi. In televisione, al cinema, no, tu fai il tuo e poi lo dai in pasto a mille persone.
1: Eppure sei così bravo in televisione,
0: sì, però anche
1: al cinema,
0: lì
1: però...
0: c'è il montaggio, cioè... poi c'è magari la Rai, che quelli che decidono, che cambiano una cosa, cioè tu non hai più potere di nulla.
1: In
0: mentre
1: questo
0: a teatro, sì,
1: spettacolo meraviglioso che tu riprendi tra poco, è Il Male Oscuro. Il Male Oscuro è la depressione, no? Che quasi non aveva, appunto, non aveva un nome.
0: Non era stata coniata la parola depressione ai tempi, quindi i medici dicevano lei ha un male oscuro, che poi è il male oscuro che penso che a volte può abitare in tutti noi, che non ha... Questo testo aiuta anche, io consiglio di leggere il romanzo, perché è una sorta di cartina di tornasole, ti dà degli strumenti per capire quando questo male oscuro è dentro di te o magari accanto a una persona
1: a te, certo,
0: alla quale vuoi bene ma non riesci a decifrarlo. E poi anche tantissima ironia, perché Berto attraversa questa vita di questo scrittore in crisi, Bepi, che interpreto io, lì c'è Ninni Bruschetta che fa
1: caro
0: la parte dello psicologo, quindi
1: caro,
0: vi dico in
1: caro
0: che mani sono finite, Ninni.
1: Esatto.
0: Però è molto interessante. E poi la tematica, perché oggi la depressione o comunque i problemi della salute mentale se ne parla pochissimo, perché vige ancora molto il tabù del giudizio. Magari pensano che non sei più performativo, che non, invece no, io penso che quando c'è bisogno di chiedere aiuto, bisogna chiedere aiuto.
1: Bravo.
0: Anch'io ho chiesto aiuto, ho avuto dei momenti complicati e poi ti rendi conto che quando ne parli, anche dietro le quinte, però anch'io vado, ho il neurologo, anch'io, è che se ne parla poco.
1: Sì, è curioso.
0: E invece, secondo me, soprattutto nella società in cui viviamo oggi, siamo, la nostra salute mentale è veramente messa sotto torchio, quindi c'è bisogno di farsi accompagnare.
1: Ed è bello sentirlo dire da una persona vera come Alessio Vassallo, no? Tu hai mal al ginocchio e vai dal medico, hai mal di denti, vai dal dentista, hai il male oscuro, hai il male dei...
0: La mia neurologa, visto tanto ormai ci siamo, perché io prendevo delle pilloline per dormire, perché soffro di insonnia,
1: sì,
0: vabbè, dovuta a tutta una serie di cose. E io dicevo, ma dottoressa, però queste pillole... Dice, ma scusa, ma chi ha i problemi alla tiroide? Si via via per la tiroide. Se per ora non riesci a dormire, prenditi questa cosa che ti aiuta.
1: Io sottoscrivo. Poi succede una cosa meravigliosa. Che arriva, letteralmente parlando, un angelo. Noi le mandiamo tanti baci a distanza. Arriva un angelo nella vita di Alessio Vassallo, che è una cosa che ci ha reso così felici. Quando abbiamo saputo che ti sei sposato, con quello splendore, ha alzato subito la mano, con quello splendore di Ginevra, incontrandola e conoscendo, guardateli qua, guardateli, vincitori!
0: Cioè, qua ero sia felice sia che gridavo, ce l'ho fatta, c'ho 42 anni e mi sono sposato. Cioè, era un mix, era un mix di...
1: Allora, attenzione, attenzione. Lei stupenda, stupenda. Tra l'altro recita con te
0: Il Male Oscuro.
1: Nel Male,
0: sì,
1: Oscuro,
0: sì, sì.
1: Come vi siete incontrati? Lo so perfettamente, so tutto, sì. Ho letto tutto, so tutto, ma fingo di non saperlo. Bugiarda, come vi siete incontrati?
0: Allora, noi in questo caso i social sono stati utili, perché ci siamo scritti e conosciuti lì. Però poi la nostra relazione è stata il nostro inizio, l'incipit, come...
1: Il libro vuole,
0: è stato molto romantico, perché c'era l'impossibilità di vederci, perché lei stava facendo L'Eredità, era una delle professioresse dell'Eredità, io stavo facendo un film in Friuli, e quindi ci siamo scritti per 3 mesi e mezzo, cioè proprio all'antica, scritti e sentiti al telefonate di ore senza mai vederci.
1: Come romantico.
0: Quindi poi quando ci siamo visti c'era un'aspettativa incredibile. Ah, qualcuno di voi pure...
1: No, io il coro qua.
0: Qua vedete.
1: Come romantico.
0: Quando ci siamo visti l'aspettativa era altissima, però poi da subito... Guarda, io lei, ti devo dire, ho trovato l'equilibrio che non ho mai avuto, perché... mi emoziona vedere queste foto, perché Ginevra, Cioè, io dico, anche se dovesse finire tutto, con tutto che ho fatto una carriera stupenda, però questo mestiere non si sa mai. O lei, cioè, io sono stato molto dedito al lavoro, la mia vita è stata in funzione, veramente, io al Colte me lo dico, la mia vita è stata in funzione del lavoro, sbagliando anche, forse in maniera anche codarda, non lo so, e gli affetti li ho messo forse sempre un po' in secondo piano. Questa volta invece ho fatto un po' uno switch, anche perché, come dicevo, ho avuto un periodo non facile, non sono stato bene, con tutto che il lavoro andava benissimo. Soddisfazioni incredibili, serie da protagonista, ma io non stavo bene, non stavo bene.
1: Siamo esseri umani.
0: Sì. Alessio. E allora ho detto, io devo fare qualcosa di bello per me, non soltanto in funzione di questo mestiere. E quindi lei non se l'aspettava. Ho finito le riprese, una giornata di riprese, solitamente ti accompagnano a casa, no? E ho detto, portatemi a Via del Corso. Sono andato in gioielleria, ho comprato l'anello, insomma, per fare la proposta. Visto che facevamo tre anni o quattro anni a Ginevra, io sai che con le date faccio fatica, però insomma vedi il buono che c'è in quello che dico. E lì le ho fatto la proposta, perché ho capito che poi arrivi un momento nella tua vita dove capisci che le cose importanti sono altre. E io a lei la ringrazio perché veramente mi ha fatto riscoprire la magia del quotidiano che avevo perso. Cioè la magia di fare una passeggiata, di fare una colazione insieme. Un po' come Piccola città di Thornton Wilder, non so se ricordi. Sì. Cioè le piccole cose che noi diamo per scontato, ma che poi sono quelle che creano la nostra persona. Invece spesso guardiamo sempre, ragioniamo sempre per grandi sistemi. Invece la vita è fatta di piccoli momenti.
1: Che sono forse le vere e uniche cose che contino, quei piccoli momenti. Passeranno i grandi momenti che uno si è guadagnato. I piccoli momenti sono quelli che contano di più. Dichiarazione d'amore e di matrimonio, io me lo sto mangiando con gli occhi sto guaglione, fatta davanti, se non vado errata, al ristorante.
0: Sì, davanti al ristorante dove ci eravamo dati il primo bacio.
1: Cioè uno vi vede per strada e vi ha visti che vi stavate,
0: sì,
1: dice, mi vuoi sposare?
0: Sul marciapiede, a Via Po, posso dire pure a Via, Po, mi sono inginocchiato io.
1: E la gente ha detto, guarda che bello, stanno girando una nuova fiction.
0: No.
1: Che meraviglia, c'è Vassallo, che bello, con Gine.
0: E lei che mi diceva, vabbè, ti ho detto, chiudi gli occhi, fa, vabbè dai, che mi hai regalato un massaggio. Faccio, massaggio. Massaggio.
1: Allora signori, abbiamo 1:14 per farvi sognare. Perché? Perché le persone belle a un certo punto si incontrano e a un certo punto si sposano. Guardate. Ah, come ci tenevo a questa cosa. Guardiamo.
2: Questa volta lasciate che sia io il felice. Nessuno può guardarmi senza invidiarmi, perché il tuo amore è la mia ricchezza. Sei il vento che non ho mai avuto. La solitudine che ho scelto, la vita che desideravo. Ti devo tutto quello che sono.
3: Non sono una persona facile con i complimenti, ma ti amo dal profondo del mio cuore. E ti prometto che ogni giorno cercherò di dimostrartelo con la presenza. Ti amo, Alessio, perché in un mondo come quello di oggi, in cui se non si corre ci si sente persi, sconfitti, la mia vittoria è sapere che quando siamo insieme, il tempo si ferma, si cristallizza.

0: fosse un film pagheremmo per andarlo a vedere.
1: Sì,
0: invece è vero.
1: Invece è vero, sembra il trailer prossimamente.
2: No, è vero, è stato un momento, guarda, meraviglioso. Vedi, in un mondo dove ha ragione Ginevra, dove si corre sempre, bisogna sapersi fermare. E quindi penso di essermi fermato alla stazione giusta. Ecco.
0: Non ci sono dubbi. E cara Ginevra, hai perfettamente ragione. Avevamo anche un audio, vero? Sì, avevamo ancora, perché abbiamo... Arriva Alessio Vassallo, abbiamo preparato tutto. Compreso quest'audio, che tutti riconoscete. Questo è il nuovo Cinema Paradiso.
2: Nuovo Cinema Paradiso che lei mi ha messo al matrimonio come sottofondo, perché c'è la frase poi fatidica che di lui al ragazzino gli dice: non tornare indietro, non ti fare fottere dalla nostalgia, no? Che un po' noi isolani abbiamo quando lasciamo la famiglia, lasciamo casa e viviamo. Io poi sono una persona prettamente melanconica, cioè ho questa malinconia di sottofondo sempre di mio.
0: È bella la malinconia.
2: Sì, sono un nostalgico e quindi alcune volte ci combatto con la nostalgia, però tendo a essere un nostalgico.
0: La nostalgia fa male, però poi dopo capisci che sia quella forza che si è stratificata in te, no? Quella cosa che ti permette comunque di andare bene avanti. Costa, la nostalgia costa. C'è gente che non la prova e non sa che cosa si perde.
2: Certo.
0: E tu sei un nostalgico che ha a un certo punto lasciato, seppure torna molto spesso nella propria isola, però l'hai lasciata per fare altre cose, no?
2: Certo,
0: per farle bene.
2: A un certo punto devi, è un po' questo mestiere, soprattutto lo dico anche ai ragazzi molto giovani, un salto nel buio, tu ma lo sai benissimo perché anche tu fai un mestiere artistico come il mio, quindi sai benissimo che questo è un mestiere dove salti nel buio e dove a volte c'è un po' di luce, dove a volte la luce si spegne,
0: sì.
2: Stai al buio per tanto tempo, poi riesci a ritrovare la luce. È un mestiere non semplice,
0: no.
2: Sia l'attore sia la conduzione, insomma è un mestiere molto, molto complicato, quindi devi essere molto corazzato per decidere di intraprenderlo.
0: E tu questa corazza che costa fatica, però te la sei lavorata per bene, con un punto che è fondamentale nella vita di Alessio Vassallo. Lo sapevamo, basta guardarlo in faccia, gli amici. Perché tu ti rincorre una fama di amico vero, di persona capace,
2: sì,
0: di dare amicizia in maniera...
2: Pochi, pochissimi.
0: Ma quelli sono, e mica bisogna avere l'esercito, no?
2: Pochi, ma buoni.
0: Pochi, ma buoni.
2: Perché io penso, ho sempre creduto più all'amore che all'amicizia. Perché la...
0: Quanto sei... Guarda, uno ti prenderebbe in braccio, non lo può fare perché è grande così.
1: Mi stendo.
0: Ma bello che sei.
2: Perché l'amore è... Sembra un vecchio saggio così. Perché l'amore è comunque è uno scambio a 365 gradi con quella persona, e nell'amore il tradimento è previsto. Cioè tu quando ti innamori di una persona, anche se ti fai alla grande letteratura, ma non solo, anche alla vita, tu sai dentro di te che può esserci una fine, che può esserci un tradimento, che può esserci una rottura, perché la rottura fa parte dell'amore. Nell'amicizia no, secondo me, sei meno preparato. Quindi quando avviene ne soffri di più.
0: Questo
2: non
0: è
2: so
0: vero,
2: se...
0: no, è verissimo, è vero. No, puoi anche stare comodo.
2: Era il pensiero.
0: No, comodo perché è arrivato... Scusate, c'è un filo che
2: è arrivato.
0: È arrivata una cartolina per Alessio Vassallo. A proposito di amicizia, è arrivata una cartolina.
2: Bellissimo, allora... le spedivo. Sai che ora a mio padre da Roma spedivo,
0: sì,
2: le cartoline nel box rosso, no?
0: Sì.
2: Che le mettevi col francobollo, perché non si fa più?
0: Però noi arrivano senza box
2: senza
0: rosso.
2: Il box rosso.
0: Arrivano dirette, la dovevo dire bene, scusate. Arrivano dirette così, guardiamo sta cartolina.
2: Guardiamo sta cartolina.
3: Alessiuccio, guarda, quando mi hanno chiesto di ricambiare la cartolina, ho pensato bene, perfetto, ottimo, così lo posso sgridare pubblicamente. perché ci vediamo troppo poco, amico mio. Alessio è una persona generosa, gentile, a cui piace fare il maschio, poi in realtà ti accorgi che dietro a questa scorza c'è una grande tenerezza e una grande semplicità. È bello lavorare con lui ed è bello anche condividere invece i momenti

0: divertimento e di leggerezza con lui, quindi ti invito a vederci un po' più spesso, amico mio, perché non si può sempre solo aspettare di lavorare insieme. Quindi quando finisce questo video, finisce questa intervista, chiamami. Ciao.
1: Straordinario.
0: Ciao Paola, un abbraccio forte.
1: La mia doula del cuore, Francesca Inaudi, grazie Francesca. È che è così, no? Dice, non si può sempre, non
2: Ha
1: ci vediamo
2: ragione,
1: perché.
2: Francesca, appena esco da qui ti chiamo, dobbiamo vederci di più e le faccio una piccola confessione, tanto penso ci starà guardando Francesca.
1: Certo.
2: È vero, purtroppo con questo mestiere poi ti perdi, ritorni alla tua vita, ma ci promettiamo di vederci di più. Però con lei mi è capitato un unicum, forse tu non lo sai, Francesca, ma se dovessi confidarmi con qualcuno, se avessi qualcosa che non va, lo farei con te, perché ho trovato veramente una persona, non è una frase fatta, ma
1: Concordo.
2: tu l'hai conosciuta.
1: Concordo in pieno.
2: Unica,
1: Unica.
2: oltre un'attrice bravissima, bravissima,
1: Stupenda.
2: che al giorno d'oggi, credimi, è merce rara. E,
1: Concordo.
2: chiudiamo argomento perché.
1: Concordo.
2: E
1: Sì.
2: poi un animo incredibile, cioè una persona, una ragazza che sa ascoltare. Ed è un grande dono che ha. Quindi ti chiamo e ci vediamo.
1: Ragazzi, va bene, Francesca, cara, è vero, Francesca è venuta qui, ci ha raccontato di aver fatto anche una scelta di vita. Lei è una doula, cioè una persona che
2: Sì, io
1: aiuta le
2: tutto.
1: donne che devono avere un bambino.
2: Ma mica solo quello,
1: No,
2: lei mi ha colti con Francesca, piano perché non
1: sì,
2: riesco a starti dietro.
1: pensate che allineamento di pianeti, no? Vassallo che non riesce, dice no, Francesca, non riesco a stare dietro a Francesca Inaudi, perché tu sei tanto in un uomo solo, sei leale, sei buono, sei pieno di nostalgia, sei un figlio amabile, sei un marito splendido, sei un amico raro e sei un attore eccezionale. E qualsiasi sarà quel.
2: Io ma voglio, ti
1: No,
2: abbraccio,
1: no,
2: scusami. Ma vieni qua, scusa, ma perdonami, ma chi me le dice queste cose? Ma è stupenda! Ma è meravigliosa!
1: è vero, qualsiasi sarà. Prego, si
2: Cioè,
1: accomodi.
2: adesso se io devo peccare, non lo potrò più fare perché penserò a te, dico, non posso deludere Paola.
1: Io adoro,
2: Cioè, è una
1: allora,
2: descrizione che non. Ma io ti
1: è così,
2: ringrazio.
1: sei cosa rara, è una gioia averti davanti, è una gioia vederti a teatro, è una gioia vederti al cinema, è una gioia vederti in TV. E questo è ciò che ci rende fortunati in un tempo bizzarro, no? I tempi sono sempre difficili, però nei tempi maggiormente difficili le persone come te fanno bene al cuore. Ora, tu a quel ragazzino che voleva fare il carabiniere, immaginando per un attimo di poterlo incontrare, che gli diresti?
2: Che io devo dire? No, no, nel
1: Cioè,
2: senso, no,
1: dici,
2: direi questo,
1: senti.
2: direi guarda che con tutte le difficoltà che abbiamo avuto io e questo ragazzino,
1: Sì?
2: perché lui le conosce bene, che alla fine è un po' come il film della Bert Müller, io speriamo che me la cavo, dai, alla fine me la sono cavata.
1: Alessio Vassallo! Bravo!
2: Grazie, grazie.
1: Baci a lui, a Ginevra, all'amore, a Francesca Inaudi, a tutte le meraviglie che queste persone meravigliose, sì, la ripetizione è voluta, ci regalano. Voltiamo pagina, voltiamo pagina. Grazie, grazie.
2: Grazie.
1: Eccoci qua, eccoci. Allora, puntatona oggi, dopo la tenerezza grande di Alessio Vassallo, avere il coraggio di chiedere aiuto. Dunque, davanti a me e quindi nelle vostre case entra una persona adorabile, psicologa, psicoterapeuta, Mariella Bruno. Eccola qua. Bella che sembra uscita da un libro di fiabe, e invece la fiaba, lei sì, certo, si è trovata nel bosco scuro. No? Però raccontando e parlando ha saputo uscire. Intanto ben arrivate, grazie di essere con noi.
3: Onorato.
1: Allora, il ricordo del primo attacco di panico. Andiamo indietro di più di 20 anni,
3: Sì.
1: forse. più di 20 anni,
3: non si scorda, 23 anni fa. Non si scorda.
1: Non si scorda ed è un po' come il primo amore, che non si scorda mai, sì, in senso ovviamente traumatico.
3: Certo.
1: Perché quella mattina ero in Puglia, il sole non dorme quasi mai, era una bella mattina di sole e io accompagnavo la mia mamma ad una delle tante visite mediche che stava facendo in quell'anno. Avevo appena 19 anni, guidavo l'auto, accompagno in ospedale, entriamo in ospedale e nonostante questi finestroni così grandi da cui si vedeva che c'era molta luce, io vedevo penombra, iniziavo a non vedere molto bene, mi sembrava buio. A un certo punto toccava a noi, a un certo punto è come se un gas tossico stesse incupendo la stanza e io non respiro più. Mi inizia a girare la testa e inizio ad avvertire come se l'anima si stesse gelando a meno 20 gradi. Era quella la sensazione che avvertivo. È stato il primo attacco di panico, ma non è stato quello più violento.
3: Allora, sentite, il senso è questo. Aver invitato questa magnifica dottoressa per parlare a viso aperto di quel qualcosa attraverso il quale, se non tutti siamo passati, abbiamo visto passare qualcuno al nostro fianco, una persona cara, un amico. Ne parliamo tra un attimo. Attacchi di panico e anche che cosa fare proprio tecnicamente per non farsi sopraffare da quello che sta accadendo. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
3: Desidero rassegnare le dimissioni.
4: Ha disonorato il reggimento!
5: Padre!
6: Io non vi conosco.
3: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
7: La paura rimane sempre.
3: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
8: Le quattro piume. Domani in prima serata.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
10: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
11: Psicologa, psicoterapeuta che da paziente che soffriva di attacchi di panico ha deciso di passare dall'altra parte. Ha detto: sì, allora io studio, mi laureo e lavoro per le persone che si sono trovate o si troveranno nella stessa condizione. Oggi è responsabile.

0: del centro cura attacchi di panico tra corpo e psiche a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, in quella Puglia dove il sole non dorme mai. Allora, ci diamo del tu, sì, dottoressa, perdonami, con gioia anche da parte mia. Tu hai raccontato questa prima sensazione, questo non respirare, quando tu sai che stai respirando, perché lo sai, che perché non è buio, c'è il sole, però l'attacco di panico ti chiude. E non è stato l'unico di fronte al quale tu ti sei trovata.
1: No, ma in quel momento razionalmente noi sappiamo che stiamo respirando. In realtà in quel momento io sentivo che stavo morendo soffocata.
0: Certamente,
1: cioè era ovviamente una sensazione, ma questo l'ho saputo dopo, perché in quel momento io sentivo che stavo per morire. E questa è la domanda che mi sono posta io, ed è questa la domanda che si pone chi soffre di attacchi di panico, che non è semplicemente un po' di ansia, come si può pensare.
0: Mariella, ti fermo.
1: Sì.
0: Mariella Bruno, dottoressa, psicoterapeuta e psicologa, quindi se la chiamo Mariella non devo mai dimenticare i titoli. È questo, cioè molto spesso non si viene creduti, non per cattiveria da parte di chi abbiamo davanti, ma tu stavi accompagnando la tua mamma, poteva sembrare una preoccupazione, un momento d'ansia, e invece è un'altra cosa, è un'altra materia.
1: Esatto, perché ecco Paola, mi piacerebbe descrivere l'ansia e l'attacco di panico un po' con la metafora della radiolina, perché sì, immaginiamo il volume che va da 0 a 10, dove 0 è assenza di volume e 10 è il massimo.
0: Sì.
1: L'ansia, quando una persona soffre di ansia tipo generalizzata, il volume è a 4-5, si sente quel brusio, non ce la farai, stai sbagliando, vedrai che ti andrà male. Ok, questa è l'ansia. L'attacco di panico è come alzare improvvisamente il volume e andare ad 11 e ci stordisce gli orecchi. Quindi è un attimo di infinito, è angoscia di morte, che non è semplicemente un po' di ansia, che ma dai, su, una pacca sulla spalla, bastano due goccine.
0: Assolutamente concordo, è proprio sentire che, come ha detto giustamente la dottoressa Bruno, tu stai respirando, anche noi stiamo respirando in questo momento, voi state respirando in questo momento e non ce ne accorgiamo. Lì hai la netta sensazione che non respirerai più. Allora, che cosa ha fatto Mariella Bruno? Ha scritto questo libro, titolo, boom, colpo, sto per morire, punto interrogativo. Kit pratico per affrontare gli attacchi di panico e riprendere in mano la tua vita, di Alpes Editore. Ora, il titolo è
1: ti
0: arriva addosso come una secchiata d'acqua, no?
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: è questo.
1: È violento, tra
0: che
1: virgolette.
0: Che cosa racconta? Di cosa parla questo libro?
1: Il libro, intanto, è indicato sia per possibili pazienti, diciamo persone che soffrono di attacchi di panico. C'è una parte tecnica dove spiego che cos'è la classificazione clinica, quindi, dell'attacco di panico. Perché la guarigione, diciamo così, tra virgolette, guarigione, inizia dalla conoscenza. Noi dobbiamo capire cosa sta accadendo a livello di sistema nervoso centrale, lì c'è tutta la neurobiologia del panico, però la parte più bella, posso permettermi di dire, che non è semplicemente un libro, perché è un vero e proprio kit, ha una parte pratica con sé.
0: Allora, la parte pratica è importantissima. Perché se leggete la parte prima, capite innanzitutto una cosa. Questa donna si è messa in gioco in prima persona. Perché avresti potuto scriverlo senza raccontare io ho sofferto di attacchi di panico. Invece questo tuo racconto generoso permette di sentire ancora più vicino quello che andiamo a leggere. Questa fotografia, questa immagine, questo disegno è fondamentale, è il sacchetto che
1: antipanico.
0: Ti dice che tu stai respirando.
1: Esatto, un po' come quello che ci danno in aereo.
0: Esatto.
1: Di lì mi è venuta l'intuizione.
0: Certo.
1: Perché succede una cosa particolare. Prima parlavamo di questa sensazione che è uno dei sintomi, non è l'unico sintomo, di soffocamento. E la persona pensa che non sta più ossigenando. In realtà quello che accade, Paola, è proprio il contrario. Io ossigeno di più. C'è uno sconquasso a livello tra ossigeno e anidride carbonica. Quindi il sacchetto ci permette di ristabilire l'ossigenazione.

0: carbone che scende un attimino e sale un pochino di più l'anidride carbonica. Ecco perché si deve respirare con naso e bocca all'interno,
1: chiudendo il sacchetto,
0: esatto,
1: vicino,
0: esatto,
1: alla bocca.
0: Sì, del sacchetto, in assenza del sacchetto con le proprie mani.
1: Allora, voi dite un sacchetto, un sacchetto. Ripeto, provare l'attacco di panico è una cosa terribile, vederlo provare a una persona che ami, a una persona che conosci, a una persona che non conosci, che sta al tuo fianco, è quel non so che cosa fare. Ecco, leggendo questo libro, anche se non si è mai passati per l'attacco di panico, si trova una formula, no? Si trova un modo di capire meglio, di comprendere meglio. L'ancoraggio, no? Ancoraggio, che cos'è l'ancoraggio?
0: L'ancoraggio è, ecco, nel momento in cui siamo nel panico, noi andiamo con tutta l'energia su, cioè nella testa, quindi i pensieri sono a mille, il pensiero principale è sto morendo. L'ancoraggio ci permette di, come si vede bene in questo disegno, di radicarci. L'ancoraggio principale è il grounding, ci riporta nell'unica dimensione spazio-temporale esistente, che è il presente.
1: Grounding, stare coi piedi per terra.
0: Esatto.
1: Il senso è questo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Stare coi piedi per
0: stare
1: terra.
0: Coi piedi per
1: e
0: terra.
1: Restare nel presente.
0: Sì, sì, nel qui e ora. Perché noi siamo invece nel futuro. Quando abbiamo...
1: Noi corriamo in un futuro che è ingarbugliatissimo, che è pieno di cose che non stanno accadendo, ma in realtà stanno accadendo in quel
0: dentro
1: momento
0: di
1: noi.
0: Sì.
1: Dentro
0: sì.
1: di noi stanno sì. accadendo e come. Allora, nel momento dell'emergenza in cui tuo padre, tua madre, la persona che ami, un tuo amico, hanno un attacco di panico. Noi che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto non farci prendere dal panico, questo mi sembra il primo
0: esatto.
1: forse, e più sano principio. Cosa dobbiamo fare?
0: Effettivamente possiamo dire cosa non fare.
1: Cosa non fare?
0: Perché la prima cosa da non fare è non svalutare. Ma dai, su, ma che c'hai? Ma non è niente, è un po' di ansia, non ti manca nulla, c'hai Bravo. Tutto dalla vita e così via. Quindi non svalutiamo, regola numero uno, non giudichiamo.
1: Sì.
0: E io mi permetto di dire che in quel momento più che fare bisogna chiedere. È la prima volta che soffri di
1: Bravo,
0: questo
1: Mariella.
0: E soprattutto come posso aiutarti? Perché c'è chi non ama essere toccato, abbracciato, c'è chi dice ora mi calmo da solo. È la prima volta. La prima volta, Paola, si chiama nell'immediato il 118. La prima volta è così, perché tra l'altro i sintomi del panico sono sovrapponibili ai sintomi dell'infarto del miocardio. Quindi bisogna escludere qualsiasi condizione medica generale. Una volta esclusa questa, possiamo trattare a livello emotivo.
1: Mariella, non avere paura di chiamare il 118, non avere paura. Lei è meravigliosa, perché lei è una dichiarazione vivente, avendo poi studiato per aiutare gli altri. Tu sei la dichiarazione vivente del l'ho avuto, li ho avuti, ci sono passata. Non bisogna vergognarsi. È assurdo, ma a volte è così.
0: A me dicevano, se racconti la tua storia non avrai pazienti.
1: Oh, allora ancora e invece, di dottoressa, più. Raccontando la tua storia, i tuoi pazienti come reagiscono e come hanno reagito?
0: Paolo, io sono un punto di riferimento, grazie a Dio, nella mia provincia, proprio per il disturbo d'attacchi di panico. I miei pazienti al 90% soffrono tutti di disturbo d'attacchi di panico.
1: Allora, relazionarsi ai pazienti, l'ha detto due volte nel corso di questo incontro, prendere sul serio la persona che in quel momento ha l'attacco di panico, non sta facendo le bizze, non sta facendo... E può essere esatto. un ragazzino, come può essere una persona più grande o una persona... anziana. Tu sei, cito testualmente, specializzata nella comunicazione efficace e sui social. Poco fa con Alessio Vassallo parlavamo del valore dei social, per lui è stato trovare l'amore della vita. I social in questo caso per te sono fondamentali, ma lo sono anche per i tuoi futuri pazienti o per le persone che vogliono capire di più. Divulgare, è questa la cosa che tu fai con...
0: Sì. Sì, perché attraverso la divulgazione e attraverso anche la mia storia vanno di pari passo, io ti sto comunicando che se io ce l'ho fatta puoi farcela anche tu. E questo è il messaggio.
1: E credetemi, questa si chiama generosità, perché professionalmente e umanamente Mariella Bruno è persona generosa. In questa

0: Te immagini questa clip che vi facciamo vedere, affronta un tema che riguarda tanti di noi. Saper dire no. Sono due lettere, eh? N-O, no. Saper dire no. Guardiamo.
1: Pronto, ciao Mariella. Domani abbiamo un evento a cui non puoi mancare e avevo pensato proprio a te per poter relazionare insieme a noi. Dottoressa, le posso rubare solo 10 minuti per proporle una cosa dal punto di vista assicurativo? Mariella, ho bisogno della tua auto, mi serve tra un'ora. Quando ti arrivano delle richieste, ti fermi e ti chiedi se veramente per te è un sì o un no? E quando dentro di te è un no, sei poi coerente con te stesso ed esprimi quel no? Spesso alcune persone fanno fatica a dire no.
0: Ora,
1: Già.
0: perché non sappiamo molto spesso dire no, dottoressa?
2: Perché non vogliamo deludere innanzitutto chi ci sta davanti e vogliamo bene, perché mi permetto di dire anche che non siamo stati educati a sentire il nostro valore. E si fa fatica nel momento in cui non riesco a stabilire un confine con te. È un po' come molto spesso alcuni pazienti mi raccontano che a casa propria non ci sono le chiavi e le porte, quindi non si chiudono le porte a chiave. Il confine fisico è importante perché è indice di confine mentale. Quindi cosa voglio dire? Che se io non sono stato educato ad avere un mio confine, il mio diritto alla mia privacy, anche a deluderti, perché abbiamo diritto di deludere, siamo esseri umani, non siamo perfetti. Ed è ovvio che uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano è quello di appartenere, di essere amato. E il tuo rifiuto per me può costare tanto e quindi tendo a compiacere e a dirti sì, quando per me è un no.
0: Quando dentro al mio cuore sicuramente no.
2: Ed è un tradimento verso me. È un tradimento e quel tradimento non se ne va così, quel tradimento ci fa allagare dentro e nel momento in cui ci allaghiamo diventa disagio, addirittura disturbo.
0: Assolutamente. Guardate, è il mio lavoro. Quanto è bello incontrare persone così. Come sono fortunata. Veramente, lo dico, Mariella Bruno, che con coraggio, sto per morire, questo è il suo libro, ha raccontato in questo libro la parte medica e la parte pratica per affrontare gli attacchi di panico. Non vuol dire che al termine della lettura io non avrò mai più un attacco di panico,
2: Esatto.
0: ma saprò come gestirlo o aiutare la persona accanto a me. Per quanto riguarda il saper dire di no, rimandiamo ad una prossima puntata che dovrebbe durare all'incirca 124 ore. Mariella Bruno, da Taranto,
2: Grazie.
0: bravissima, bravissima, grazie di essere stata con noi. Questa è l'ora solare, signori, grazie a tutti. Baci, alla prossima, grazie. Grazie.
3: Grazie, Paola.
4: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
5: Senza casa non si può vivere in una città.
6: Lo stato delle città italiane.

0: adatti a quello che trovi.
1: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
2: La casa che non c'è. Viaggio nell'emergenza abitativa. Domani in seconda serata.
3: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
4: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
5: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
6: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
5: Pronta?
6: Lines Specialist, protezione e discrezione.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, venerdì in seconda serata.

0: Io te l'avevo detto che non sarebbe servito a niente andare a cercare quella creatura al convento.
1: Era solo una speranza, padre.
0: Ma se quel bambino ha già dei nuovi genitori ed è stato registrato a loro nome, non c'è più niente che tu possa fare.
1: Ecco.
0: Devi arrenderti all'evidenza. È così, figliolo.
1: E accettare che ho perso Giuliano.
0: Già. Mi dispiace moltissimo, perché era la figlia del mio migliore amico.
1: Sì, ma come farò a vivere senza di lei?

Pontefice ha richiamato la festa liturgica di oggi dedicata alla Beata Maria Vergine del Rosario, invitando a recitare la preghiera mariana per la pace. Alle 16 Papa Leone aprirà l'incontro di riflessione sulla famiglia nei 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento alle 18:25, buon proseguimento di giornata.

Mercoledì. Al nord il tempo peggiorerà sulle regioni di nord-ovest con piogge diffuse, anche di forte intensità sulla Liguria. Su Alpi e pianure orientali avremo nubi e qualche piovasco. Giovedì la perturbazione determinerà condizioni di spiccato maltempo su tutte le regioni, con piogge diffuse e rovesci temporaleschi tra Liguria e Triveneto. I venti saranno moderati. Al centro pressione in diminuzione. Giornata con cielo parzialmente nuvoloso, locali piogge sui monti abruzzesi e peggioramento del tempo serale sulla Toscana. Venti da sud. Giovedì, transita una perturbazione. Si verificherà una fase marcatamente perturbata con temporali diffusi e rovesci intensi sui settori tirrenici e umbri. Venti moderati meridionali. Al sud, pressione in calo. La giornata vedrà molte nubi con piogge sparse sui settori tirrenici e ionici, anche a carattere di rovescio. Temperature massime fino a 26 gradi Celsius a Bari. Giovedì, perturbazione atlantica in transito. Rovesci e temporali bagneranno la Campania e le aree interne, mentre altrove ci saranno ampie schiarite. Temperature massime fino a 29 gradi Celsius.

0: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
5: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
6: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
7: Con Kinder Cereali. C'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: L'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Appena 10 giorni è durata l'illusione di poter risparmiare sul carburante. Il 28 settembre Eni, ne abbiamo a lungo parlato anche qui, società partecipata dello Stato, annunciava il tetto al costo del diesel. 10 giorni dopo, ecco subito l'aumento da 2,19 a 2,25 euro al litro, vale a dire esattamente i 6 centesimi dello sconto sulle accise che da oggi il governo non garantisce più. E mentre sale il prezzo dei carburanti, aumentano anche le bollette. E allora, diciamo, con queste non buonissime notizie, partiamo nella puntata di oggi, però con l'esigenza di capire meglio, di comprendere. Lo facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti, entrambi collegati, li saluto subito. Bentornata la collega Mila Onder, giornalista economica dell'agenzia di stampa ANSA. Ciao Mila, ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te e saluto anche Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, che proprio oggi sul Resto del Carlino firma una riflessione sull'atteggiamento, il sentiment, le risposte che i nostri connazionali stanno mettendo in campo a fronte del caro energia, ma anche degli effetti feroci della crisi climatica che abbiamo attraversato quest'estate di recentissima memoria. Ciao Livio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Mila, partiamo dal caro carburante, però diciamo con una domanda, insomma, che ci ponevamo pure noi in redazione, e cioè, di sicuro il governo, rispetto a quanto deciso da Eni, è rimasto, insomma, un po' spiazzato. E io vorrei chiederti, poiché stiamo parlando di un'azienda, insomma, da super profitti, davvero Eni non poteva rinunciare a quei 6 centesimi? Sorridi tu, Mila.
1: Allora, ti rispondo con una notizia uscita in questi minuti. Cioè, oggi Eni ha rivisto a ribasso il prezzo consigliato ai propri distributori. Ieri, abbiamo letto stamattina su tutti i giornali, il prezzo, il price cap di Eni è salito a 2,25. Sì. Stamattina il prezzo che Eni ha consigliato di applicare ai

0: gestori del proprio marchio è 2,21, cioè ha abbassato di 4
1: Di
0: centesimi,
1: qualcosa,
0: il
1: ci
0: che
1: hanno
0: vuol dire che
1: parzialmente
0: quindi
1: ripensato, Mila.
0: un po' di margine evidentemente è stato trovato, se da in 24 ore, nel giro di 24 ore il prezzo è sceso di 4 centesimi, che non sono pochi. Sicuramente è stata presa una decisione, poi che sia una decisione commerciale legata al prezzo del petrolio o una
1: Sì.
0: decisione una strategica,
1: Resta nell'aria
0: diciamo
1: questo
0: così,
1: dubbio, diciamo.
0: politica.
1: Senti,
0: Sì.
1: Mila, ma ce la togli una curiosità? C'è una stima di quanto stanno guadagnando appunto aziende come Eni in questo momento?
0: Questo è difficile da conteggiare perché comunque l'ENI è una società, un gruppo diciamo, di grandissime dimensioni che è attiva su tutti i fronti, dall'estrazione, diciamo, è una società che estrae, produce petrolio, lo raffina e poi lo vende, quindi diciamo, è attiva lungo tutto.
1: La filiera.
0: La catena. Sicuramente in questa fase, nella raffinazione del petrolio, i margini sono alti
1: Certo.
0: perché appunto il prezzo del petrolio è alto sia diciamo, nella produzione che nella vendita. Si viene però, questo va detto, da anni in cui la raffinazione rendeva molto meno, quindi sicuramente quest'anno stiamo assistendo a un boom dei profitti delle compagnie che come ENI agiscono su tutta la catena, ma bisogna considerare che negli anni scorsi questi margini, questi profitti erano molto,
1: Sì,
0: molto
1: sì,
0: più
1: sì.
0: bassi.
1: Ok, sei stata chiarissima. Grazie, grazie Mila della tua risposta. Livio, portando l'attenzione appunto sul tema caro energia, intanto leggiamo notizie del Corriere della Sera che in questi ultimi mesi del 2026, quindi stiamo parlando del quarto trimestre di quest'anno, è previsto un aumento delle bollette intorno al 37%, anche questa non è una buona notizia. Tutti soffermi nella riflessione a cui accennavo, salutandoti, su un, non so se definirlo fenomeno, insomma, comunque sta acquistando consistenza, probabilmente lo è, di risposta adattativa, dei nostri connazionali a fronte del caro energia. La chiami rinuncia termica. Allora, spiegaci esattamente di che cosa si tratta, quali famiglie, coinvolge, quindi se sono famiglie, più vulnerabili o individui più vulnerabili e dove in particolare si riscontra questo.
2: Allora, noi fino a gennaio, ogni volta che chiedevamo agli italiani quale fosse la priorità del paese, loro ci dicevano la sanità. Era la cosa principale, la preoccupazione più importante per gli italiani. Poi da gennaio arriva la crisi, Hormuz, le cose che sappiamo, l'Iran, e questa classifica cambia. E in prima posizione tra le preoccupazioni degli italiani non troviamo più la sanità, sempre importantissima naturalmente, ma troviamo il prezzo delle bollette e il prezzo dei carburanti, la cosa che preoccupa di più gli italiani. Questo ha portato, per esempio, quest'estate qualche italiano a fare delle vacanze un po' meno ricche, un po' meno lunghe, delle rinunce. Ma la rinuncia più grave che abbiamo rilevato con Reinel questa settimana, e che poi abbiamo scritto in questo articolo ospitato da QN, è quella che abbiamo chiamato rinuncia termica. Che cos'è? 6 italiani su 10 in questo momento, anche se hanno caldo, o anche se nelle ultime settimane hanno avuto molto caldo, hanno comunque spento il condizionatore. E nei prossimi mesi, anche se avranno un po' di freddo,
1: Faranno
2: non
1: la stessa cosa.
2: accenderanno
1: Faranno la stessa
2: i
1: cosa.
2: riscaldamenti.
1: Senti Livio, ma sono famiglie in particolare condizioni di vulnerabilità o no?
2: La questione vera è che questa è una vicenda ormai trasversale, cioè siamo abituati a immaginare, anche un po' rassicurandoci, no? In parte, questo è un problema degli altri, di quelli che hanno più difficoltà, di quel pezzo di popolazione, ma sta diventando una cosa trasversale che riguarda un po' tutti, è ovvio, riguarda di più, e questo ce lo dobbiamo dire, le famiglie numerose, quelli che hanno figli,
1: Certo.
2: quelli che hanno bambini, quelli che hanno, diciamo, i conti da far tornare a fine mese e paradossalmente sono loro i più vulnerabili in questo momento.
1: Senti Livio, questo diciamo è una risposta di adattamento, come dire, individuale, una sorta di austerity autoimposta in qualche modo. Si sta delineando una risposta pubblica o resta solo in campo, in primo piano, la fatica individuale?
2: Allora, il tema è che sembra

0: che l'opinione pubblica, almeno dalla nostra percezione, abbia in qualche modo deciso, vabbè, visto che non si riesce a trovare una soluzione, facciamo che intanto ci adattiamo noi, no? Troviamo delle situazioni e delle soluzioni nostre interne. In questo momento un italiano su quattro dice il mio comune, la mia comunità, la mia città non ha trovato una risposta, mi sento un po' solo e quindi finisco per pensarci da solo. Naturalmente non dovrebbe essere così, ma ancora nella percezione degli italiani è così.
1: Grazie Livio. Senti Mila, chiudiamo il cerchio del nostro ragionamento, torniamo appunto al prezzo del carburante, poi qui molto, molto parte da qui. Abbiamo sentito, no? Se ne è parlato parecchio qualche giorno fa, l'annuncio che è arrivato dal G7 per avere più petrolio e gas per far fronte, insomma, all'impennata dei prezzi, si attinge alle scorte di emergenza, anche per in qualche modo sterilizzare il rischio e l'impatto che potrebbe avere il blocco d'esportazione minacciato da Trump. Ma che sta accadendo?
2: Sta accadendo che da un anno a questa parte c'è una guerra in Iran, che lo stretto di Hormuz è chiuso e le riserve di petrolio a livello internazionale sono fortemente condizionate, impattate da questa chiusura, perché i paesi del Golfo rappresentano i fornitori mondiali di greggio, ma anche di gas. Non ce lo dimentichiamo che anche il gas è fondamentale per gli usi energetici europei e ridotte all'umicino queste scorte, l'Europa, il mondo occidentale, diciamo, sta facendo i conti con queste carenze. Queste carenze che in vista dell'inverno, come dicevamo, peseranno moltissimo. Il G7 quindi è corso ai ripari cercando di liberare le riserve. Le riserve esistono sia nel petrolio che, come dicevamo, anche nel gas. Durante l'anno si accumulano riserve necessarie per far fronte alle emergenze ed è proprio questo il caso. Le riserve di petrolio accumulate dai grandi paesi produttori, ma scusatemi, dalle grandi economie, sono sfruttate in questo momento di emergenza.
1: Grazie, grazie, grazie ad entrambi, sintetici e chiarissimi. Grazie Livio Giuliuto e Mila Onder. Ci hanno accompagnato in questa riflessione d'avvio di trasmissione. Dico d'avvio di trasmissione perché adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo qui ed affrontiamo un tema parecchio diverso. Parleremo di un fenomeno sempre più diffuso, non è nato ieri, neppure forse l'altro ieri, ma sta acquistando consistenza ed è quello delle sfide social, sfide lanciate sui social che molti ragazzi raccolgono, spesso sono sfide estremamente pericolose, per qualcuno insomma queste sfide costano anche la vita e sono sempre piuttosto insensate. A tra pochissimo.
3: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di ruga in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
4: Io non ho mai provato il parapendio.
5: Dovresti, ci si sente bene lassù.
4: E così come ti senti?
6: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, Chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sightsavers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
11: e il dolore o la febbre lo bloccano,
10: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
1: Eccoci, ben rientrati, siamo noi dalle risse che sono scoppiate a Vicenza per rispondere ad una sfida lanciata sui social alla razzia all'interno di un supermercato a Modena, poi c'è quell'altra prova, come definirla, di resistenza, restare il più a lungo possibile chiusi dentro un negozio. È accaduto davvero, accaduto in provincia di Caltanissetta, dove due ragazzine hanno letteralmente fatto perdere le tracce per quasi 24 ore, si erano appunto nascoste dentro un negozio, e questo è il fenomeno delle sfide che vengono lanciate su internet attraverso i social, raccolte da sempre più ragazzi, giovani, giovanissimi. Sono spesso sfide molto pericolose, alcune praticamente illegale, e sono sfide che ci appaiono insensate, ma sarebbe un errore liquidarle come sciocchezze, sia per i rischi che implicano, le conseguenze, che naturalmente per le cause che ci interrogano. E allora cerchiamo oggi di capire qualcosa di più, lo facciamo con gli ospiti che sono qui con noi. Vi presento la dottoressa Stefania Raviola, psicologa, psicoterapeuta, autrice del libro che è uscito per le edizioni San Paolo, I social sul lettino della psicologia. Dottoressa Raviola, benvenuta.
12: Grazie, buongiorno.
1: E benvenuto Don Gianmario Pagano, insegnante di religione che conosce molto bene, abita molto bene il mondo di internet, i social. Nel 2016 ha inaugurato il suo canale YouTube Bella Prof, poi un blog, una pagina Facebook, per mantenere e anche rinsaldare il contatto, il dialogo con i suoi ex allievi. Ben arrivato. Allora, tra poco vengo da voi perché vorrei estendere un po' il contesto della riflessione, e dunque ci guardiamo insieme la scheda preparata da Giuseppe Cutrona.
13: Vicenza, 4 ottobre 2026, il raduno annunciato sui social come una aurea battle con vestiti in premio richiama in piazza Campomarzo circa un migliaio di giovanissimi. Sarebbe dovuta essere una sfida fatta di pose, balletti e gesti, si è trasformata invece in una situazione di tensione, caos e danneggiamenti. Modena, 22 settembre, decine di ragazzi, molti dei quali minorenni, si sono trovati fuori da un discount e sono entrati in massa, travolgendo i clienti e facendo razzia di prodotti dagli scaffali. San Cataldo, Caltanissetta, 18 settembre. Due sorelle, Benedetta e Domitilla, trascorrono la notte all'interno di un negozio di abbigliamento. Dalle indagini è emerso subito che le piccole hanno emulato una challenge social YouTube dal titolo 24 ore in un negozio. È un fenomeno sempre più diffuso anche in Italia, quello delle challenge, letteralmente sfide, che si diffondono tra i giovani e i giovanissimi attraverso la rete. Prove di coraggio, bravate, giochi apparentemente innocui che talvolta possono rivelarsi fatali, come è successo a Roma nel quartiere di Casal Palocco il 14 giugno 2023, dove un bimbo di 5 anni, Manuel Proietti, è morto nel violento scontro tra la Smart su cui viaggiava e un SUV Lamborghini con 5 giovani a bordo che stavano filmando la corsa per una sfida sui social, rimanere al volante per 50 ore consecutive. O a Palermo, dove nel gennaio 2021 Antonella Sicomero, una bimba di 10 anni, si è legata una cintura al collo per partecipare su TikTok ad una sfida di resistenza chiamata Blackout Challenge, gioco dell'asfissia. Nessuna istigazione al suicidio, secondo le indagini degli inquirenti.

0: utenti. Forse alla base della tragedia solo la sua grande passione per i social. Diverso invece quanto è accaduto in Russia tra il 2013 e il 2017, dove un giovane studente di psicologia, Filip Budikin, ha ammesso poi in tribunale di aver istigato 17 connazionali al suicidio attraverso il Blue Whale Challenge, un gioco di ruolo psicologico in cui a ogni partecipante venivano assegnate prove quotidiane via via sempre più pericolose. Un cammino di avvicinamento alla morte che raggiungeva il suo compimento al 50° giorno, con il gesto ultimo di lanciarsi nel vuoto.
1: E qui insomma abbiamo ripercorso il modo in cui attraverso gli anni questo fenomeno, fatico a definirlo una moda francamente, ha acquistato sempre più consistenza, anche con episodi estremamente gravi come avete sentito. Dunque, dottoressa Raviola, noi abbiamo bisogno di lei, del suo sguardo per capire quando un ragazzo giovane, giovanissimo, accetta, decide di provare una sfida, magari particolarmente pericolosa su un social. Lo fa per cosa? Per dimostrare qualcosa? E ammesso che voglia dimostrare, a chi? A se stesso? Agli altri?
2: Ecco, ci possono essere diverse interpretazioni anche in questo, dipende anche dalle fragilità con cui il ragazzo si approccia a queste sfide social. Ecco, per esempio, può trovare anche la conferma del gruppo e quindi, coinvolto dal gruppo, segue il gruppo e accetta di partecipare a queste challenge. Piuttosto che la voglia di brivido, ecco, la necessità di provare qualcosa. I ragazzi di oggi a volte sono magari apatici, stanno tantissimo tempo davanti a computer, a giocare online e quindi hanno bisogno di provare delle emozioni e si lanciano in queste sfide. Io farei anche una distinzione rispetto all'età in cui i ragazzi si approcciano a questi tipi di sfide che riescono a trovare.
1: Cioè, io la fermo qui, sì, perché questo è importante per capire anche se c'è un'età in cui si acquisisce una maggiore, sì, consapevolezza del senso del rischio, della propria vulnerabilità. No, ma mi interessava uno spunto che aveva lanciato sul bisogno di sfidarsi, di mettersi alla prova, che è sicuramente qualcosa, e vengo da te, Don Gianmario, ti ho dato del tu, tu fai altrettanto, che appartiene in fondo a tutte le generazioni, e qui un po' si innesta la tua visuale sulla questione, da quel che ho capito, quel che hai iniziato a raccontare alla nostra redazione, cioè le sfide ci sono sempre state, però c'è qualcosa che distingue, caratterizza, differenzia quello che avviene in virtù dello strumento nuovo che sono i social.
3: Diciamo che i social hanno un po' allargato il campo. Ormai fanno parte della nostra vita, quindi sono lì e dobbiamo farci i conti tutti, a tutte le età, in tutti i modi. Ma io noto questo, le storie di giovani che vogliono dimostrare il loro coraggio, la loro presenza e che sono disposti persino a rischiare la vita per questo, in realtà sono vecchie quanto la gioventù. Sono storie che raccontava Shakespeare, sono storie che a me vengono in mente leggendo I ragazzi della Via Palla. Nemeczek, in fondo, è un ragazzo malato che accetta la sfida, la vive fino in fondo e muore su un campo di battaglia che non doveva arrivare a quella tragedia, sul quale poi verrà costruito un palazzo.
1: Quindi, il social però ha una risonanza, una capacità, ecco, capillare di raggiungerti ovunque.
3: Il problema è questo, cioè il social ha, come dicevo prima, ampliato, moltiplicato l'effetto. Con un problema, cioè oggi, essendo più debole la socializzazione tra i ragazzi,
1: che sono più solo. Sei pure più solo.
3: Sei più solo e hai più bisogno quindi di sentirti qualcuno, di affermare la tua identità, di dire chi sei. E questo è naturale, questo è buono, non è cattivo di per sé. Il punto è che queste cose possono degenerare, cioè, e quindi bisognerebbe un po', diciamo, ecco, educare anche a questo.
1: E adesso vediamo come, anche con te mi fermo sulla soglia di un ulteriore approfondimento della questione. Invece torno da dove ci siamo interrotte, sì, ed esiste un momento, visto che lei ci diceva distinguiamo anche le fasce d'età, in cui si acquista proprio la consapevolezza, l'idea che si è vulnerabili, che si può morire, del rischio che si corre accettando quella sfida.
2: Allora, la consapevolezza, diciamo che i studi affermano che la consapevolezza piena del rischio si assume intorno ai 25 anni.
1: Ah, e quindi c'è una lunga strada.
2: È abbastanza avanti. Diciamo che però pian piano si acquisisce, pian piano ci sono anche i valori che i genitori trasmettono, piuttosto che le famiglie, la società, gli amici, il gruppo di amici che frequentano. E quindi questo possono anche far sì che vengano evitati degli errori, perché poi alla fine sono errori che possono comportare degli esiti tragici.
1: Così tragici, perdere la propria vita e farla perdere a qualcun altro. Abbiamo ricordato il caso terribile, quella vicenda terribile, inaccettabile, che è avvenuta a Roma.
2: Assolutamente, quindi è importante anche laddove non hanno ancora strutturato loro questa consapevolezza piena, ma si sta costruendo nel tempo,
1: accompagnarli. E qui torniamo al tema della solitudine di questi ragazzi, ma vorrei presentarvi un'altra ospite che è collegata con noi, che è Esther Macri, presidente della cooperativa Rete Sviluppo. Tra poco entreremo in merito, cioè parleremo di questa iniziativa, di questo progetto che è stato avviato in collaborazione con il Comune di Firenze e l'ASL, un centro pubblico pensato proprio per la disconnessione, che è dedicato ai giovani, ma non solo. Ben arrivata, dottoressa Macri.
4: Salve.
1: Io parlerò poi dopo con lei dell'iniziativa, però adesso vorrei prendere l'avvio, diciamo, da le parole con cui l'iniziativa viene descritta e raccontata sulla Nazione. Tutto è nato, io cito, dalle parole di un ragazzo, ore e ore su TikTok, e non me ne sono accorto. Dunque, dottoressa Macri, come per le altre dipendenze da sostanze, da alcol, si scivola in questo tipo di dipendenza digitale gradualmente, quasi senza accorgersene?
4: Esatto, è una dipendenza, ancora non è codificata come dipendenza, ma è una tendenza molto insidiosa, perché non ci si accorge. Si parte da un'azione quotidiana, come consultare un qualcosa di divertente, un qualcosa anche che può sembrare un passatempo, e poi si finisce per farci rubare il tempo. E ecco, non so, questo non riguarda solo i ragazzi, riguarda purtroppo anche
1: gli adulti. Anche infatti annuisce Don Gianmario, lo vedo con la coda dell'occhio, e immagino che qui abbia parecchio da dire. Noi ci dobbiamo però interrompere, dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo qui in studio e la riprendiamo questa riflessione.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: È italiano!
2: È buonissimo!
1: È conveniente!
3: Come frutta e verdura!
4: Andiamo all'ortofrutta allora!
1: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
3: Da MD i freschi sono top!
4: È proprio vero!
0: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
5: Buona spesa Italia!
6: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser, da L'Oreal Paris.
7: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pingui è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pingui, una pausa meritata.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Ma voi come fate a farla così buona?
11: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
12: È Kinder Brioche.
11: Doppia farcitura, due volte buona.
12: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
11: Proprio come la carezza di una mamma.
12: E con le righe di cioccolato
11: è come un piccolo righello
12: per un inzuppo perfetto.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort.

0: Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa. Che l'avventura abbia inizio.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi, stiamo parlando di sfide social, di dipendenze digitali. Abbiamo anticipato, presentando l'ospite, un'iniziativa particolarmente interessante che arriva da Firenze e che è una collaborazione assai positiva tra privato sociale e pubblico, poi con il coinvolgimento ovviamente di Comune, di ASL. Ne stiamo per parlare un po' più nel dettaglio, anzi non avevamo ancora iniziato a farlo, con Esther Macri della cooperativa Rete Sviluppo. Allora, dottoressa Macri, il progetto si chiama Discover, che non è soltanto, diciamo, il verbo scoprire, ma è un gioco di parole, perché noi abbiamo anche le cover, no? Quindi se togli la cover denudi un po' quello strumento. Ci spiega che cos'è e come intercettate le dipendenze?
9: Allora, il centro Discover è una sperimentazione, un progetto molto innovativo in cui si offre un ascolto e un supporto alle famiglie e ai ragazzi che si accorgono di non utilizzare la tecnologia in modo buono e di iniziare a avere un problema con questi mezzi.
8: Ma non è un centro clinico, mi faccia capire bene? Ecco.
9: No, assolutamente non è un centro clinico, è un luogo intanto di riflessione e di pensiero sul tema, ma è anche un luogo di educazione all'uso responsabile e consapevole della tecnologia e anche uno spazio di disconnessione guidata, cioè uno spazio dove si recupera la dimensione di disconnessione collettiva e si offre l'opportunità di recuperare attività che hanno in primo piano il corpo, la corporeità e ci disconnettono invece da.
8: Ci vengono ragazzi e adulti, solo ragazzi e soprattutto ci vengono spontaneamente, volentieri?
9: Allora, il centro è in partenza proprio in questo periodo, quindi ancora le attività non sono partite in maniera ufficiale, però vi possiamo dire che non c'è bisogno di fare grande promozione perché sono le famiglie a scriverci e a chiederci l'invio dei ragazzi e sono anche i ragazzi stessi in alcuni casi a chiederci un aiuto e a chiederci di poter accedere al centro perché sentono di avere necessità di sperimentare una dimensione un po' diversa e di distaccarsi dal telefonino.
8: Brevemente, dottoressa Macri, qual è la vostra posizione per esempio rispetto alle regole più stringenti, ai divieti per quanto attiene per alcune fasce d'età l'accesso a piattaforme social oppure semplicemente per l'uso dello smartphone?
9: Allora, il problema di tutti i divieti è che sono poi che è possibile poi aggirarli. Se non si sviluppa una consapevolezza e un uso critico e non si aiutano ragazzi, ragazze e anche famiglie, adulti, a sviluppare un uso responsabile e in modo che parta da loro stessi poi il limite, imparare anche un senso del limite, il divieto di per sé da solo
8: non ha molto senso. Grazie, è stata proprio chiarissima. Don Gianmario, visto che insomma tu sei sempre nelle classi, visto che sei sempre a contatto con gli studenti, immagino che avrai un'opinione piuttosto netta su questa faccenda, anche proprio semplicemente il divieto di introdurre lo smartphone in classe.
10: Allora, quello è un altro problema però, perché quello è un problema dell'attenzione. Okay. L'attenzione è sicuramente, diciamo, la miniera d'oro di oggi e quindi i social scavano in quella miniera lì. E soprattutto l'attenzione dei ragazzi può essere fortemente

0: condizionata dalla presenza del telefono. In classe il divieto si può far rispettare.
1: Ok.
0: Quindi io sono assolutamente favorevole a non utilizzare
1: lo smartphone,
0: non tanto in generale i social, ma proprio lo strumento del telefonino in classe. Poi l'insegnante ha altri strumenti per utilizzare eventualmente i social, perché le lavagne stesse possono essere utilizzate per navigare su internet, quindi c'è un modo in cui l'insegnante può guidare l'utilizzo sia dei social sia anche di internet.
1: Fuori dalla classe il divieto, la regola?
0: Fuori dalla classe sono d'accordo con quello che è stato appena detto, il divieto non basta, occorre una consapevolezza, cioè bisogna educare gli educatori, perché anche questo è un discorso da fare,
1: è un grande tema.
0: A cominciare dalle famiglie, che insomma, se il telefonino viene regalato troppo presto, viene abbandonato
1: nelle
0: il bambino
1: mani
0: davanti
1: bambino.
0: Al telefonino piuttosto che davanti alla televisione, abbiamo un problema. Avremo un problema.
1: Immagino che la dottoressa sia d'accordo, ma adesso la sento la sua opinione, voglio fare solo una battuta, no? Un amico di mio figlio mi raccontava, dopo 5 anni di liceo, loro avevano già un divieto nell'istituto che frequentavano. Beh, noi per 5 anni abbiamo consegnato telefoni vecchissimi, gli insegnanti non se ne sono mai accorti e ci tenevamo quelli nuovi. E insomma, questa cosa un po' la dice lunga, è quanto è importante la consapevolezza poi e l'attenzione reale anche degli adulti.
0: Dipende anche dall'insegnante, perché
1: esatto,
0: se è sveglio
1: l'attenzione
0: se ne
1: degli adulti, esatto, lì erano telefoni proprio d'antan che venivano consegnati. Ma torno seria, dottoressa Raviola, cioè il concetto qui, cioè, è chiaro, lo introduceva Don Gianmario, l'attenzione degli adulti, se tu insomma sei poco incline a far andare tuo figlio piccolo in giro la notte per le strade, poi è un po' un controsenso che lo affidi a un cellulare dove c'è un mondo virtuale dove puoi incontrare di tutto senza neanche sapere che sta facendo, insomma, e se tu stai 3 ore con lo sguardo a scrollare su un cellulare non c'è neanche un esempio credibile.
2: Sì, ecco, anche noi adulti secondo me ci troviamo spesso spiazzati rispetto sia alle potenzialità che ai limiti che hanno i social e che ha questo strumento. Ecco, io non penso che nessun genitore prenderebbe un bambino piccolo e lo lascerebbe in un supermercato dove, da solo, dove tutti possono guardarlo, piuttosto che metterlo in una situazione di criticità, cosa che invece viene permesso sui social, e quindi postano fotografie, postano di tutto. È difficile per gli adulti, è difficile e non sono preparati, non sono pronti, è difficile anche quindi trasmettere un messaggio educativo laddove già loro spesso sono in difficoltà. Noi, non loro, ecco, mi ci metto anch'io perché spesso siamo in questo ciclo.
1: Certo.
2: E quindi far sì, ecco, che responsabilizzare i ragazzini, far capire i rischi, far capire i limiti, far sì che diventino parte di loro, quindi diciamo
1: anche
2: in modo
1: un'esigenza loro, cioè il recupero del tempo, lo sottraggo. E a proposito di questo, io vorrei appunto, Don Gianmario, chiudere un po' il cerchio, perché forse la vera domanda non è cosa facciamo, come li togliamo dai social, ma che cosa siamo in grado anche noi di offrire loro fuori da questo spazio.
0: Sì, io su questo tornerei un po' sulla questione delle challenge, perché ovviamente il problema dei social si espande a macchia d'olio su tutto. Il problema delle challenge riguarda proprio l'identità dei ragazzi, il loro senso di appartenenza, il loro sentirsi qualcuno di fronte agli altri. Lì dovremmo riuscire a insegnare ai ragazzi a essere capaci anche a tirarsi indietro, a saper valutare quando non è il caso di accettare una sfida, quando non ne vale la pena, e a non vergognarsene, cioè a fermare loro stessi anche di fronte al dissenso dei loro coetanei, perché questa è educazione alla libertà. Questo credo che sia la vera sfida. Cioè, perché è proprio la pressione sociale che è sempre stata reale, cioè la cosiddetta pressione di uniformità. Quindi se tu vuoi appartenere a quel gruppo devi comportarti così.
1: Certo.
0: Ma io posso appartenere a un gruppo anche nella libertà di dire no, questa cosa io non la voglio fare, non mi
1: molto
0: ci ritrovo.
1: Molto interessante. Questo poi insomma coinvolge anche il tema del sentirsi ed essere riconosciuti, perché se non viene riconosciuto dipendi dal riconoscimento.
0: Su questo
1: degli
0: gli adulti possono dare un grande contributo, ma devono essere liberi loro stessi.
1: Io vi ringrazio, è stata veramente una riflessione interessante, con innumerevoli spunti che continueremo a raccogliere e diciamo far fiorire, insomma li lasceremo fermentare. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui in questo studio, vi aspettiamo intorno alle 15:15.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Inaugurazione dell'anno accademico con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Domani alle 18.
2: Io non ho mai provato il parapendio.
3: Dovresti, ci si sente bene lassù.
2: E così? Come ti senti?
4: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
6: Fronchi Sandwich!
7: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
6: Fronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
8: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione.

0: non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. Per compiere con efficacia la missione evangelica, è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo.
1: A più di 60 anni di distanza dal Concilio Vaticano II può sfuggire questa prima frase di Papa Leone della Gaudium et Spes, vale a dire che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, è un po' l'impostazione proprio della Costituzione Gaudium et Spes, ma è innestata, è nel mondo. C'è un cambiamento nell'autocomprensione di se stessa da parte della Chiesa, è importante questa affermazione.
2: Sì, qui Papa Leone fa riferimento a un dibattito che i padri conciliari hanno discusso abbondantemente, cioè la prima bozza era la Chiesa e il mondo contemporaneo. Si giunse alla fine ad approvare la Chiesa nel mondo contemporaneo, quindi Chiesa e mondo non come due entità separate, che spesso oggi ancora serpeggia questa visione delle cose, per cui la Chiesa da una parte e il mondo dall'altra. Invece l'idea di fondo è che la Chiesa vive nel mondo. Del resto i cristiani sono persone che vivono le fragilità, le tensioni, i sogni degli uomini di tutti i tempi, e questo significa allora
1: le gioie e le speranze, Gaudium et Spes,
2: esatto,
1: no?
2: Gaudium et Spes, e tutto questo significa fondamentalmente entrare in una logica completamente diversa, cioè prendersi a cuore le sorti del mondo, la vita del mondo. Noi non siamo altro, siamo dentro, e proprio perché siamo dentro ci appassioniamo del mondo e viviamo anche dei sogni, dei desideri, di tutte le speranze profonde che gli uomini in ogni parte del mondo alimentano.
1: Con lo stile dell'incarnazione, dice Papa Leone, sostanzialmente, che significa?
2: Lo stile di incarnazione significa che come Cristo è sceso in mezzo a noi e ha condiviso la nostra umanità fino in fondo, così anche la Chiesa non deve soggiacere alla tentazione di essere disincarnata, cioè di fuggire la storia, di pensare che il mondo sia una cosa, ma la vita cristiana

0: sia altro. Anche questo è una visione di spiritualità profonda, cioè l'esperienza umana, il sociale, la politica, l'economia, la scuola, tutti questi, la famiglia, tutti questi mondi sono parte della nostra vita, noi li viviamo come realtà che esprimono esattamente la nostra possibilità di santificazione.
1: Quindi anche spirituale.
0: Assolutamente sì, quindi qui ci sta davvero il nostro impegno di ogni giorno. No, a volte c'è la tentazione, no? Ti santifichi se vai in parrocchia, cioè come se la parrocchia fosse altro dal tuo impegno nel lavoro, dal tuo impegno nella scuola, dal tuo impegno
1: se
0: nella
1: ti
0: politica.
1: Stacchi, no, invece ti santifichi, no, se ti immergi.
0: Ti santifichi se ti immergi. Se ti immergi dentro la tua vita familiare, dentro il mondo, la società, dentro le strutture della vita, così come esse abitualmente vengono vissute.
1: E questo, lo dice Papa Leone, ha conseguenze evidentemente politiche, perché contribuisce alla costruzione della città, della società. Non puoi accettare le ingiustizie, le oppressioni, che i poveri vengano scartati. Però che significa dire però non facciamo primariamente politica? Che vuol dire allora?
0: Sì, qui mi sembra di intuire che la politica è vista come esperienza partitica, cioè di impegno, di schieramento particolare dentro una parte politica contro un'altra. Mm. Qui il Papa dice sostanzialmente il compito della Chiesa non è quello di fare politica, ma di porsi, diremmo oggi, in una dimensione etica, cioè dell'esperienza umana vissuta e segnalata nella sua totalità, nella sua pienezza. Tra cui potremmo dire però anche la politica, perché costruire la pace è fare politica, anzi è una delle forme più alte del fare politica, ce lo dice lo stesso Magistero Sociale, che il compito della politica è costruire la pace.
1: E la politica anche come
0: quindi
1: forma
0: Chiesa,
1: di carità, no?
0: Esatto, la Chiesa ogni volta che esprime quei valori, li esprime facendo, tra virgolette, politica, ma non nel senso di una politica impegnata nei partiti, ma nel senso dando una direzione a qualsiasi tipo di impegno politico, che poi uno possa farlo dentro a uno schieramento.
1: La Chiesa nella sua totalità, perché poi ci sono i cattolici che fanno politica.
0: Certo.
1: E che traducono i laici, e che traducono anche in maniera differente le stesse istanze etiche di partenza, no?
0: Certo, e questo dice quanto i valori poi nell'incarnazione concreta possono avere attuazioni differenziate. Questo addirittura la stessa Gaudium Spes prevede questo.
1: Senti, che cosa significa invece che bisogna essere attenti alle domande? Mica perché abbiamo tutte le risposte.
0: No, però le domande sono l'apertura nostra al mistero della vita e alle grandi esperienze della vita. Cioè la mia domanda sul destino, dove stiamo andando come umanità, dove andiamo io come persona attraverso le scelte che faccio. Oppure il tema della sofferenza, perché a me questa sofferenza, perché questa esperienza di dolore, a me o alla mia famiglia. La domanda rispetto per esempio al lavoro, che senso ha che io mi alzi tutte le mattine e mi presenti nel luogo di lavoro per portare a casa qualcosa per la mia famiglia o per migliorare il mondo e così via. Queste domande che ci abitano, ognuno di noi se le pone, sono domande che ci radicano nella storia e allo stesso tempo ci aprono un mistero, cioè qualcosa di più grande di noi. E lì la Chiesa, secondo me, ci aiuta attraverso la dottrina sociale della Chiesa proprio a capire che quelle domande sono le domande che vanno alle esperienze fondanti della nostra umanità.
1: Torniamo a sentire le parole di Papa Leone.
2: Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
1: Qual è la novità del Concilio sul ruolo dei laici nella Chiesa?
0: Il Concilio riconosce il grande valore della testimonianza laicale nella vita ordinaria e nelle scelte di vita dentro alla società, la famiglia, quelle esperienze come il lavoro, come la politica, l'economia, la scuola. Laddove viviamo la vita ordinaria, lì siamo chiamati a testimoniare il Vangelo e quindi chiede un discernimento laicale, cioè il laico non è semplicemente qualcuno che applica dei principi che gli sono stati affidati, è colui che è chiamato a, alla luce del Vangelo, che medita, che fa diventare suo attraverso la preghiera, attraverso la vita cristiana, attraverso l'esperienza dei sacramenti, fa diventare luogo di impegno ordinario.
1: E quindi, questa è una novità?
0: E questa è una grande novità perché pone il laicato come esperienza di testimonianza autentica
1: prima
0: e nella
1: invece
0: differenza. E il rischio precedente era di una chiesa che è molto più gerarchizzata e dove i laici semplicemente applicavano quello che dicevano i pastori. E qui invece c'è una responsabilità laicale e comporta d'altra parte che i pastori si mettono in ascolto. Cioè io che sono un prete non so cosa significhi vivere per esempio la politica da politico e quali difficoltà. Devo mettermi in ascolto dei laici che la vivono.
1: Senti, a proposito di ascolto, ritorna la parola discernimento. Gaudium et Spes parla di segni dei tempi da discernere. Qui abbiamo sentito invece le mode, non lasciarsi abbindolare e cambiare il pensiero perché siamo dentro una cultura che a un certo punto ha preso una strada particolare. Però come si distinguono le mode dai segni dei tempi? I segni dei tempi sono quelli attraverso i quali il Concilio si insegna, Dio ci parla nella storia, nella cultura, oggi.
0: I segni dei tempi sono il frutto dello Spirito, cioè l'azione dello Spirito Santo che nella storia rivela qualcosa, ci fa capire che qualcosa di positivo tipico del tempo che stiamo vivendo. Le mode rappresentano invece un desiderio nostro di sottolineare qualcosa e che in qualche modo si chiude dentro quell'esperienza umana.
1: Però è facile confonderli.
0: È facile confonderli, però possiamo faccio un esempio così è più facile comprenderlo. Cioè, oggi sicuramente è un segno dei tempi il fatto che noi viviamo dentro tecnologie che abitano in maniera forte la nostra esperienza umana. Penso all'intelligenza artificiale, penso però a tante forme, a tante tecnologie che oggi utilizziamo e questo è un segno dei tempi. Che però quelle tecnologie noi le utilizziamo, per esempio, con logiche di potere, questa è una moda che si ripercuote dentro le logiche umane, per cui io tendo a utilizzare questi strumenti per manipolare le coscienze, manipolare le persone, per indurre le persone e conquistarle nella mia direzione, e tu farai altrettanto e chi ci sta seguendo farà altrettanto. Questo modo di fare legittima tutti a dire ma lo fanno tutti perché io non devo fare anche così. Invece bisogna capire e distinguere molto bene quello che è un segno dei tempi dalle logiche che sottostanno, che spesso sono mondane e che noi in qualche modo difendiamo perché servono a noi per affermare qualcosa di noi stessi. In realtà lì non c'è dietro lo spirito, ma c'è dietro la nostra volontà di affermazione.
1: Oggi Papa Leone ha anche aperto una settimana di riflessione che farà insieme, che ha iniziato anzi a fare insieme ai presidenti delle conferenze episcopali, ai capi delle chiese orientali, una settimana di riflessione a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia sulla famiglia, e proprio meno di un'ora fa ha pronunciato un suo discorso, lo sentiamo in inglese ma naturalmente con la traduzione.
3: Quando i padri conciliari posero la dignità del matrimonio e della famiglia all'inizio della seconda parte della Gaudium et Spes, riconobbero che la vita familiare offre un punto di accesso privilegiato alle grandi questioni culturali, economiche, sociali e politiche del nostro tempo, compresa l'opera di promozione della pace tra i popoli. Nel mio messaggio del 19 marzo, in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, ho ricordato che vi sono infatti luoghi e circostanze in cui la Chiesa non può diventare sale della terra se non per mezzo dei fedeli laici e in particolar modo delle famiglie. In effetti, Amoris Laetitia ci invita a prendere sul serio questa vocazione e questa responsabilità. Le famiglie stesse partecipano alla missione della Chiesa nel tessuto quotidiano della loro vita attraverso l'amore e la fedeltà, la cura e il perdono, l'educazione dei figli, l'impegno nella trasmissione della fede, l'attenzione agli anziani e alle persone vulnerabili e in molti modi in cui servono le loro comunità e la società. L'esperienza della fragilità solleva la domanda se siamo in grado di rimanere vicini gli uni agli altri quando la vita non corrisponde più a ciò che si era sperato e se riusciamo a riconoscere l'opera della grazia anche in situazioni segnate da limiti, ferite e apparenti fallimenti. Il nostro compito, quindi, non è solo quello di interpretare questa realtà, ma di lasciare che esse ci interpellino e stimolino la nostra responsabilità pastorale, affinché la Chiesa possa trovare modi rinnovati di annunciare il Vangelo, offrire le grazie sacramentali, accompagnare le famiglie e rendere visibile la tenerezza con cui Cristo continua a camminare in mezzo al suo popolo.
1: Quindi, riprendendo, tra l'altro cita anche Gaudium et Spes il discorso che stavamo facendo, alle famiglie è attribuito un ruolo sociale di testimonianza, ma anche di anche in qualche modo politico, persino di costruzione della pace.
0: Beh, le famiglie ci insegnano la grammatica della vita. Cioè, ognuno di noi ha imparato una lingua innanzitutto attraverso i genitori. E poi dentro la famiglia impariamo la grammatica della vita, vuol dire anche le relazioni, capacità di relazionarci, la capacità di essere ospitali o meno, la capacità di costruire la pace, vuol dire come abitiamo i conflitti. Non esiste famiglia che non abbia conflitti tra marito, moglie, genitori, figli, in diverse età, in diverse fasi.
1: Ed è qualcosa che si deve imparare, te lo domando perché hai appena curato la pubblicazione di un volume, di un sussidio di animazione pastorale che si chiama Educare alla pace, l'hai fatto insieme a Marco Ulto. Come si impara la pace oltre che in famiglia?
0: Questo sussidio nasce a partire dalla nota pastorale dei vescovi italiani intitolata Educare una pace disarmata e disarmante. Ci siamo resi conto che oggi la questione educativa è centrale sulla pace e che manca molto spesso

0: spesso proprio quella capacità di risolvere, di affrontare i conflitti che abitualmente noi viviamo. Cioè la guerra è il frutto di una logica per cui il conflitto deve essere abitato da chi è più forte. La logica del più forte dice esattamente che se c'è un conflitto e io sono più forte di te, allora la butto sulla violenza e sulla forza in maniera che ti distruggo. Se invece tu comprendi che il conflitto è un'opportunità grande per capire chi siamo, per confrontare le rispettive posizioni, per dialogare, per parlarci, ci sono mille modi per affrontare i conflitti.
1: Nel piccolo e nel grande,
0: esatto. Non è un caso che nella famiglia noi impariamo anche ad affrontare i conflitti che poi viviamo dentro la società e addirittura anche nel dire chi ha ragione rispetto a una guerra o un'altra e rispetto alle modalità con cui quelle guerre avvengono.
1: Senti, un'ultimissima cosa che ha a che fare un po' con i segni dei tempi. Colpisce che a distanza di soli 10 anni la Chiesa si fermi a riflettere su Amoris Laetitia per ascoltare e capire, come spiega Papa Leone, se riesce a promuovere la famiglia e allo stesso tempo essere accanto in maniera piena e completa a situazioni di sofferenza e di fragilità.
0: Amoris Laetitia, secondo me, è stato uno degli atti di magistero più alti e importanti di Papa Francesco. A 10 anni noi ci rendiamo conto ancora oggi quanto ci sia bisogno di riprendere quel magistero, perché in quel testo Papa Francesco fa un'operazione molto interessante. Lui dice: guardate che noi dobbiamo avere a che fare con le famiglie così come sono, non un sogno di famiglie. Noi oggi diremmo la famiglia Mulino Bianco rappresentata da una pubblicità. No, la famiglia così come è vissuta, con le sue fragilità, le sue tensioni, le sue possibilità, la sua bellezza, la sua gioia, ma così com'è. E quindi a partire da quella realtà accompagnare le famiglie a rispondere al progetto di Dio. È un modo completamente diverso da quello di dire la famiglia dovrebbe essere così.
1: Chi non ce l'ha così è fuori.
0: Esatto.
1: Grazie davvero Don Bruno, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani 17:30 come sempre, buona serata.

0: Senza casa non si può vivere in una città.
1: Lo stato delle città italiane è, potremmo dire, problematico.
2: In questo paese i redditi sono calati.
3: Non hai scelta, devi adattarti a quello che trovi.
4: Le nostre scelte cambieranno il futuro della città.
5: La casa che non c'è. Viaggio nell'emergenza abitativa. Domani in seconda serata.
6: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
7: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been dead.
6: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
8: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
9: e il dolore o la febbre lo bloccano,
8: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
10: Ma voi come fate a farla così buona?
11: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
8: È Kinder Brioche.
11: Doppia farcitura, due volte buona.
8: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
11: Proprio come la carezza di una mamma.
8: E con le righe di cioccolato.
11: È come un piccolo righello.
8: Per un inzuppo perfetto.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
13: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinaccioli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
14: Pronchi sandwich!
15: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
14: Pronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
16: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
17: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
18: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
19: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
20: Io non ho mai provato il parapendio.
21: Dovresti, ci si sente bene lassù.
20: E così? Come ti senti?
22: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, la Signora Maria, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Carissimi, il Santo Padre, Papa Leone, in questo mese di ottobre dedicato al Rosario, ci invita a riscoprire questa preghiera semplice e profonda che ci conduce a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Accogliamo anche il suo appello a pregare con perseveranza per la pace, affidando alla Vergine Maria i popoli feriti dalla guerra e tutti gli operatori di riconciliazione. Chiediamo di diventare ciascuno di noi artigiani di pace nelle nostre famiglie e nella società. Nostra Signora di Lourdes, sostenga quanti soffrono nel corpo, nel cuore o nella fede. Ci ottenga un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la speranza del Signore anche nelle prove della vita. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. L'abbiamo accesa prima. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Chi vide il corpo di Bernadette intatto 30 anni dopo la sua morte disse: si direbbe che dorme. Il segno della sua incorruzione è un piccolo riflesso della vittoria definitiva di Cristo risorto sulla morte. Papa Leone dice: Cristo è risorto dalla morte e con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova. La morte è stata vinta per sempre, la morte non ha più potere su di noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Dice Papa Leone a Gesù: noi siamo uniti come membra al capo in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
2: dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto umile diventa lo spazio

0: che lo Spirito Santo riempie per fare di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Dice Papa Leone, nella sua Pasqua Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Questa promessa trova il suo compimento in Maria stessa, assunta in cielo, in corpo e anima. La madre che a Massabiel prometteva la fiducia, ne è oggi per prima la vivente testimonianza. Papa Leone dice, Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria, in corpo e anima, risplende come icona di speranza per i suoi figli pellegrini nella storia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Bernadette, la piccola scopa, messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo, la umile pastorella di Lourdes contempla per sempre il volto di colei che è ultima invocata sulla terra e la prima regina del cielo. Papa Leone dice: «Ci aiuti Maria, regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino».
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Grazie.
0: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: preghiera della serenità. Oh Dio, dacci la forza di accettare con serenità le cose che non possono essere cambiate, il coraggio di cambiare le cose che vanno cambiate e la saggezza di distinguere le une dalle altre. Oh Dio, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza di capire la differenza, vivendo ogni giorno la vita, godendo ogni momento, accettando la fatica come cammino verso la pace, prendendo questo mondo così com'è e non come io lo vorrei, credendo che ogni cosa sarà da te resa giusta, se mi abbandonerò alla tua volontà, così che io possa vivere ragionevolmente sereno in questa vita, estremamente felice con te per sempre nella prossima. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per
0: noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.

ricordo 3 anni fa l'attacco di Hamas al Nova Festival in cui furono uccise oltre 1200 persone. Preghiere, manifestazioni e cortei. Netanyahu: faremo i conti con i nostri assassini. Basta violenze, dice Mattarella. Il prezzo del diesel torna a calare ma continua a rimanere sopra il tetto dei 2,19. La Premier Meloni annuncia sempre pronti a intervenire di nuovo. Decideremo nelle prossime ore e invoca il prezzo bloccato da parte delle compagnie. Liste d'attesa eterne, crescita dei privati, medici ospedalieri.

0: di rinfughe e diseguaglianze territoriali. Per la Fondazione Gimbe dal 2023 quasi 19 miliardi tagli alla sanità, definiti invisibili ma reali. Peste e misteri in Siberia e giallo su un ipotetico secondo caso. Pressing sulla Russia da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiede subito chiarimenti. Nessun allarmismo, replica il Cremlino. A 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa Leone riunisce i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo e chiede di ascoltare di più le famiglie, comprese quelle segnate da fallimenti. Sosteniamo i giovani, esorta a prendere un impegno per tutta la vita. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque il terzo anniversario dall'attacco del 7 ottobre contro Israele, giornata di commemorazioni ma anche di proteste da parte dei cittadini che chiedono un'inchiesta mentre non si attenuano le misure di sicurezza. Allora andiamo in diretta subito dal luogo del massacro, dove sono in corso eventi, e c'è, la vedete, la corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera, siamo da te.
1: Buonasera, sì, noi ci troviamo a Reim, che è il luogo dove decine di ragazzi furono massacrati dai miliziani di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. È in corso la commemorazione ufficiale, nel pubblico ci sono tantissimi giovani, ci sono anche giovani militari, ci sono i familiari delle vittime del festival, ci sono anche i sopravvissuti. L'unica presenza istituzionale è quella del presidente israeliano Herzog, perché non è questa la serata per i politici. Sappiamo che Israele è in piena campagna elettorale, a 3 anni dal 7 ottobre 2023 si trova ancora in guerra, una guerra senza fine, con 7 fronti aperti di cui nessuno è ancora chiuso. Oggi il premier Netanyahu ha solo postato su un social la sua commemorazione, dicendo che i conti con i nemici sono ancora da chiudere, e anche sappiamo che il ministro della difesa Katz ha alzato l'allerta sicurezza anche ancora su Gaza, dicendo che anche Hamas sarebbe ancora in grado di fare azioni di rapire soldati, mentre sappiamo che 2 milioni di palestinesi vivono in condizioni davvero ancora disperate. Ma oggi qui è il giorno del ricordo, delle lacrime, ma anche il giorno in cui ancora tanti familiari delle vittime chiedono, pretendono dal premier Netanyahu la spiegazione di come è stato possibile questo massacro. Ora ascoltiamo le loro voci, che abbiamo raccolto in questa giornata, e poi da Reim la linea può tornare a voi.
2: Remi, 3 anni dopo, primo anniversario senza più ostaggi nella striscia di Gaza. 44 furono rapiti qui all'alba di un festival musicale finito in un bagno di sangue. Solo 25 sono tornati a casa vivi, 378 le vittime dei terroristi di Hamas. Come Ron, crivellato di colpi in questo contenitore della spazzatura con altri 8 ragazzi, altri si sono salvati nascosti sotto l'immondizia. Come è possibile che dopo 3 anni non abbiano indagato? Ci dice il padre di Ron, Netanyahu, un bugiardo. Speriamo che le elezioni di fine ottobre riusciamo a mandarlo via. Per me è il suo posto, il carcere. Nel pellegrinaggio costante e silenzioso non si vedono politici della destra al governo, ma solo quelli dell'opposizione in visita privata, a partire dallo sfidante Netanyahu, Gadi Eisenkot. Qualcuno non gradisce neppure lui. Arriva vestito di nero con la scorta anche Yoav Gallant. Era lui ministro della difesa il 7 ottobre 2023, estromesso al governo nel novembre 2024 Netanyahu, entrambi destinatari di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ma Gaza, a pochi chilometri di distanza da Remi, sembra oggi lontanissima. La zia di Shiri, 22 anni, uccisa qui, ci mostra il tatuaggio di un faro impresso sul polso per ricordare la nipote. Shiri ha servito nell'esercito e voleva essere un faro per proteggere gli altri. Sotto un tendone poco lontano c'è anche il team di psicologi che ha seguito i quasi 4.000 sopravvissuti alla strage di Reim, riuniti in associazione Safe Heart. Molti di loro soffrono ancora di disturbi da post-trauma, non sappiamo quanti loro si siano suicidati, conosciamo almeno 2 casi accertati. Non mi sorprende se alcuni abbiano lasciato Israele. È un paese difficile, con una guerra ancora in corso, con un conflitto che chissà quando sarà mai risolto.
0: Ma cosa accadde esattamente quel 7 ottobre 2023? Quante le vite spezzate, e come è cambiata la percezione della paura in Israele dopo quegli avvenimenti? Allora ripercorriamo tutto nel servizio di Fabio Bolzetta.
3: attacco pianificato in segreto da mesi. 7 ottobre 2023, il giorno successivo, il 50° anniversario della guerra dello Yom Kippur del 1973.

0: Sono le 6.29 del mattino quando Hamas in 20 minuti lancia una raffica di 2.200 razzi contro Israele. Il bombardamento mette sotto pressione il sistema di difesa israeliano. Nel frattempo almeno 1.500 militanti di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese si infiltrano nel sud del paese, sfondando confini terrestri, marittimi vicino alla città costiera di Zikim e per via aerea con parapendii motorizzati. È in corso nel presso di Reim il Supernova Music Festival, quando il pericolo atterra tra giovani ignari nel raduno musicale all'aperto che si trasformerà in strage. Aggredite comunità civili nei kibbutz vicino alla striscia di Gaza, sono state uccise circa 1.200 persone in maggioranza civili, 251 sono state fatte ostaggio. La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha documentato omicidi deliberati di civili, sequestri di ostaggi e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Sarà l'inizio della sanguinosa ritorsione del governo di Tel Aviv contro Hamas nella striscia di Gaza e dell'escalation nella regione.
1: Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella in una dichiarazione sui fatti del 7 ottobre, su quelli che definisce atti ripugnanti. E anche la premier Meloni è intervenuta con una dichiarazione: ricordiamo le vittime di quella barbarie e rinnoviamo la vicinanza al popolo israeliano. Ora la guerra in Ucraina, un missile russo fa una strage di civili mentre l'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca. Riunito oggi a Kiev il comitato NATO, c'è Vito De Torre.
2: Si scava a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio è provvisorio. I morti accertati al momento sono più di 20 e i feriti oltre 50. Numeri purtroppo destinati ad aumentare. Tra le vittime ci sono diversi bambini che hanno perso la vita mentre stavano dormendo. Tre di loro avevano appena un anno. Il presidente Zelensky, con un commento provocatorio, ha detto che il bombardamento di Priluki non è altro che un regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin, che oggi compie 74 anni. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha scritto una lettera al presidente russo chiamandolo mio carissimo amico e ha rinnovato la centralità degli accordi di collaborazione tra Mosca e Pyongyang. Intanto, oggi a Kiev, visita del comitato militare della NATO per ribadire il sostegno all'Ucraina. I colloqui con il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha spiegato il generale Cavo Dragone, si sono concentrati sulle priorità militari dell'Ucraina al fine di rafforzare la prontezza degli alleati di fronte alle minacce attuali e future.
1: Trump avverte l'Iran: finiremo il lavoro con le buone o con le cattive, ha detto il presidente americano, aggiungendo che il paese non dispone più di forze armate e che ha pezzi. A fargli eco il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui l'Iran ha perso il controllo completo di Hormuz e l'economia di Teheran è ormai in caduta libera. E noi vogliamo ora in Croazia, dove ha preso il via il vertice Med9 a Spalato, a cui partecipa la premier Meloni con i capi di Stato e di Governo degli altri 8 paesi europei del Mediterraneo. Ci riferisce Augusto Cantelmi.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili.
4: Tutti i dubbi della Presidente del Consiglio Meloni su come intervenire per fermare l'aumento del prezzo dei carburanti provocato con la fine, nella giornata di ieri, dello sconto promosso dal governo sulle accise di 6 centesimi. Da Spalato, nel corso del vertice dei paesi del Mediterraneo, la Presidente del Consiglio rivela che ci sarebbero circa 160 milioni da spendere per contenere il prezzo dei carburanti.
3: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
4: Quindi l'appello alle compagnie petrolifere a fare un ulteriore sforzo per riportare il prezzo del diesel a 2,19 euro. Sul fronte politico spazio ancora la legge elettorale. Oggi è arrivato il via libera anche alla terza fiducia posta dal governo, attesa per domani, quando si voterà l'ultimo atto, ossia il provvedimento nella sua completezza, ma a scrutinio segreto e con il rischio del ritorno dei franchi tiratori.
1: In Italia, fra il 2023 e il 2026, la sanità pubblica ha subito una perdita di oltre 18 miliardi di euro. Il rapporto Gimbe, presentato oggi, conferma quello che appare come un vero e proprio smantellamento del sistema sanitario nazionale. Sentiamo Lucia Ascione.
5: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, passando da 125,4 miliardi del 2022 a 142,9 miliardi del 2026. Ma se il finanziamento nominale è rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese nell'ultimo quadriennio, in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. È uno dei dati del rapporto Gimbe presentato alla Camera, che denuncia anche un progressivo disamore nei confronti della sanità pubblica da parte di utenti ed operatori.
6: Il Servizio Sanitario Nazionale oggi lo potremmo definire come un paziente cronico con patologie multiple che continua a garantire buoni risultati di salute nella popolazione italiana, però è sempre più in difficoltà nell'erogare prestazioni in maniera equa e tempestiva.
5: Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti medici sempre più in fuga dall'SSN, pochissimi gli infermieri.
6: Mancano, sono pochi, soprattutto rispetto al confronto con la media OCSE, si iscrivono poco alla facoltà di scienze infermieristiche e anche loro una quota importante non lavora più nel servizio pubblico.
5: Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure.
6: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
1: E continuiamo a parlare di sanità, perché è stato firmato il contratto per circa 137.000 dirigenti, medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro. L'accordo prevede anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. A settembre sale il disagio sociale. Secondo uno studio di Confcommercio, a incidere i prezzi degli energetici e degli alimentari freschi, nonostante la buona tenuta occupazionale. Giuseppe Caporaso.
7: A settembre la valutazione macroeconomica del disagio sociale è in aumento rispetto ad agosto e l'indicatore più elevato da febbraio 2024, secondo l'indagine dell'Ufficio Studi di Confcommercio, che misura il Misery Index, cioè l'indice mensile di disagio aggregato che va dalle spese ad alta frequenza, cioè il carburante, i prodotti alimentari, ai livelli di occupazione estesa anche alla cassa integrazione.
8: Inflazione in generale al 4,2%, quella in alta frequenza che impatta più direttamente le nostre vite negli acquisti quotidiani è al 5,5%. Non bisogna allarmarsi, perché i fondamentali dell'economia sono e restano molto buoni, ma certo, se si proseguisse con questa crisi energetica, presto l'inflazione potrebbe giungere al 5%, con conseguenze profondamente negative sul potere d'acquisto delle famiglie, sui consumi e quindi sul PIL, portandoci poi a un 2027 particolarmente difficile.
7: In presenza di un mercato del lavoro stabile con la disoccupazione in diminuzione, a determinare il peggioramento dell'indicatore di Confcommercio è l'accelerazione dei prezzi di beni e servizi, in particolare gli energetici e gli alimentari freschi.
1: Ora in Francia, per la rivolta degli studenti, lezioni sospese, assemblee nelle scuole, la protesta si allarga e alle manifestazioni ora partecipano anche insegnanti, sindacati e universitari. Giorgia Bresciani.
9: Dopo la mobilitazione generale di ieri, che ha visto in piazza quasi mezzo milione di persone, oggi gli studenti francesi sono tornati a manifestare in diverse città. A Parigi si sono registrati scontri nei pressi della sede di Sciences Po, nel cuore del quartiere latino, e le forze dell'ordine hanno distrutto delle barricate che bloccavano l'accesso all'Ateneo. Il governo intanto ha deciso di sospendere l'uso delle granate stordenti durante le proteste studentesche, dopo che a Marsiglia un quindicenne ha perso una mano mentre ne raccoglieva una, e si sono moltiplicate le accuse di violenze e di uso sproporzionato della forza da parte degli agenti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, il quale ha anche comunicato che alla serata di ieri erano oltre 6.600 i fermi, mentre i feriti sono stati 761 tra poliziotti e gendarmi, 215 tra gli studenti e 89 tra i membri del personale docente. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, poi la mobilitazione sarebbe in forte calo nei licei e gli istituti che stanno subendo una sospensione totale delle lezioni sarebbero passati dagli 891 di ieri a 459. La protesta però non si ferma e alcuni sindacati del settore educazione hanno invitato allo sciopero e indire manifestazioni domani a sostegno dei liceali.
1: Adesso la vicenda della peste in Siberia. Mentre circolano voci su un secondo caso sospetto, il Cremlino nega allarmi, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede chiarimenti. Raffaella Frullone.
10: In Siberia non esiste alcun rischio epidemico, le ricostruzioni circolate sulla morte della ricercatrice sono false informazioni. Ad intervenire su quanto accaduto è il portavoce del Cremlino Peskov, che spiega come la donna, 28 anni, sia morta dopo aver sviluppato una polmonite di origine ancora da chiarire. Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi di un possibile incidente di laboratorio smentita dalle autorità russe, nonché di un secondo caso, anch'esso smentito. Resta però alta l'attenzione internazionale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto maggiori informazioni nonché trasparenza a Mosca sul caso. A Bruxelles oggi si è svolta una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria. La Mongolia ha rafforzato la sorveglianza alla frontiera. Ieri il presidente americano Trump aveva annunciato di voler parlare direttamente con il suo omologo russo Putin, ma al momento non ci sono telefonate in programma. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto chiarimenti e l'Agenzia Federale Russa per la Salute ha risposto spiegando che il monitoraggio sanitario è ormai concluso per oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la giovane e non sono stati rilevati rischi. La donna inoltre sarebbe stata vaccinata contro i microrganismi con cui lavorava e ben due commissioni di biosicurezza avrebbero escluso anche emergenze legate alla manipolazione di agenti patogeni.
1: A destare preoccupazione poi anche l'epidemia di Ebola che sta colpendo invece la Repubblica Democratica del Congo, dove la diffusione continua ad aumentare e ha superato quota 4.000 il numero dei morti. Ci aggiorna Marco Burini.
11: Nella Repubblica Democratica del Congo, da maggio, quando è scoppiata una nuova epidemia di Ebola, il virus ha ucciso 1.162 bambini, un terzo di tutti i decessi. I più piccoli, sotto i 5 anni, sono i più esposti. Se si ammala un genitore o un parente, sono praticamente spacciati, perché se vengono contagiati, difficilmente c'è chi si occupa di loro. Non ci sono i mezzi e c'è tanta paura per questa variante dell'Ebola per cui non c'è vaccino. Negli ultimi giorni pare che l'epidemia stia rallentando nella provincia di Ituri, primo focolaio, ma si espande nel Nord Kivu. In questa regione orientale è in corso una guerra tra le milizie dell'M23, sostenute da Ruanda, e l'esercito congolese. È una zona piena di sfollati e il contagio può fare strage. L'altro giorno a Mutembo ho celebrato il funerale di Salomè Kavuko Karuamba, 26 anni, incinta di 8 mesi. Li hanno sepolti insieme, mamma e bambino. Il virus è altamente contagioso anche da cadavere, perciò i riti tradizionali di passaggio, lavare il corpo e avvolgerlo in un vestito, vanno rivisti e si sono formate squadre specializzate in una sepoltura sicura e al tempo stesso degna, mentre in Kenya è stato registrato un primo caso.
1: Assegnato oggi il premio Nobel per la chimica al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai per la loro ricerca su alcune molecole. Le loro scoperte, si legge nella motivazione, sono decisive in particolare per la progettazione e la produzione di farmaci di ultima generazione. La vicenda di Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali negli Stati Uniti e che ha ripreso conoscenza e ora parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. Antonella Mazza Teruel.
12: È incatenata a mani e piedi nel letto di ospedale dove era stata portata dal carcere di Nashville dopo la fallita esecuzione Krista Pike, la cinquantenne condannata a morte per aver torturato e ucciso a 18 anni una compagna di scuola, si è svegliata dal coma. Contro ogni previsione è cosciente, parla e continua a ricevere cure mediche, hanno affermato i suoi legali, che chiedono di commutare la pena in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale al governatore del Tennessee, Bill Lee, che intanto ha sospeso tutte le esecuzioni capitali fino alla fine dell'anno e avviato un'indagine indipendente su quanto accaduto alla donna, la prima ad essere condannata a morte negli ultimi due secoli nello stato meridionale e l'unica persona in tutto il paese ad essere sopravvissuta. Il letale pentobarbital iniettato, secondo le procedure, due volte ha provocato gonfiore, ustioni e vesciche in Krista Pike, il cui caso per la giustizia americana è unico. La vicenda infatti da protocollo risulta chiusa, eppure resta in vigore e da applicare la sentenza.
1: ha tentato il suicidio in carcere, il 31enne che lo scorso 16 maggio, lo ricorderete, ha investito 8 persone a Modena uccidendo una donna. Ogni 33 ore un detenuto tenta di uccidersi, l'allarme del Garante. Il servizio di Alessio Orlandi.
7: È stato dimesso nella notte dall'ospedale di Baggiovara Salim El Kudri, il 31enne marocchino che il 16 maggio scorso investì a tutta velocità con la propria auto 8 persone sulla via principale di Modena. L'uomo ieri sera avrebbe tentato di togliersi la vita nel carcere di Sant'Anna ingerendo, secondo quanto riferito dal suo legale, un mix di farmaci per il cuore sottratti al compagno di cella. Ristretto nella sezione riservata ai detenuti a rischio autolesionistico, El Kudri è stato assistito dagli agenti penitenziari e portato in pronto soccorso in stato di incoscienza. Si parla di questo episodio perché l'uomo è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione una persona reclusa tenta di uccidersi. Le parole del garante per i detenuti dell'Emilia Romagna, Roberto Cavalieri, che ha chiesto venga loro riconosciuto il diritto a essere considerati ancora umani. Salim El Kudri è accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo per aver falciato alla guida della propria vettura 8 passanti. Per quel folle gesto, 2 mesi dopo morì in ospedale Monica Esposito, 55 anni, mentre una turista tedesca subì l'amputazione delle gambe. Venerdì scorso, in base alla perizia psichiatrica disposta dalla procura, il 31enne è stato giudicato capace di intendere e volere quando, 5 mesi fa, travolse pedoni nel centro di Modena.
1: La piaga del caporalato, braccianti, schiavi nel casertano, al lavoro per 14 ore, pagati 80 centesimi a cassetta e senza permesso di soggiorno. Beatrice Bossi.
5: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta, 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. Oggi è stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per 1/4. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato.
1: Il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, l'economista Carlo Cottarelli e il senatore di Azione, Carlo Calenda, hanno consegnato al presidente del Senato, Ignazio La Russa, state vedendo le immagini, le oltre 100.000 firme raccolte per la petizione Quanto mi costa, per rilanciare il disegno di legge depositato proprio da Cottarelli a inizio legislatura, che chiede ai partiti di indicare nei programmi elettorali non solo le misure che intendono realizzare, ma anche quanto costano, appunto, e le relative fonti di finanziamento. 109.000 le firme raccolte per introdurre la norma con cui spiegare da dove dunque si prendono i soldi per finanziare le misure. E a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco, si è aperto oggi pomeriggio in Vaticano l'incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo per tenere accesa la riflessione sulla famiglia. Le parole di Leone nel servizio di Elena Seno.
13: È un invito ad affrontare con coraggio le domande che pongono le vite delle famiglie, le realtà in cui sono calate, quello che Leone XIV ha rivolto ai partecipanti all'incontro da lui convocato 10 anni da Amoris Laetitia. In aula Paolo VI, attorno ai tavoli i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, con loro per i lavori che proseguiranno fino a mercoledì prossimo anche esperti e alcune famiglie. E a quanto vivono oggi le famiglie ha guardato Leone XIV nel suo discorso in inglese. Insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva influenzano le scelte che le persone compiono, il futuro che riescono a immaginare, ha sottolineato il Papa, che ha avvertito anche come in molti contesti sia emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà, ma molti trovano difficile comprendere come tale visione dell'amore possa concretizzarsi passi nella propria vita. E poi la fragilità, le situazioni di prova che meritano un'attenzione particolare. Tutte questioni che sollevano tante domande che il Papa pone all'inizio di questo incontro. Un incontro di ascolto e discernimento pastorale per raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle chiese locali perché possano nutrire l'intera Chiesa.
1: Stamattina l'udienza del mercoledì Papa Leone ha rinnovato l'invito a recitare il rosario con una particolare intenzione perché cessino tutte le guerre. Cristiana Caricato.
14: Sgranare il rosario incessantemente per chiedere a Maria conforto nelle difficoltà e l'intercessione per il dono della pace. Dopo la preghiera nella grotta di Massabiella, la processione orante nella notte di Lourdes, il rosario insieme ai bambini nei giardini vaticani, il nuovo invito di Papa Leone non solo a cercare in Maria conforto nelle difficoltà della vita, ma a implorare per sua intercessione il dono della pace. Al termine dell'udienza generale, nei saluti ai pellegrini di lingua araba, anche l'invito a lavorare per la giustizia e la pace.
15: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
14: Nella catechesi dedicata alla Gaudium et Spes, documento fondamentale del Concilio Vaticano II sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, Leone invita ad accompagnare le persone nelle loro domande sul senso profondo dell'amore e del dolore.
15: La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto.
14: Il Papa ricorda che tutti i battezzati sono chiamati a costruire la città terrena, testimoniando la carità e la fede, lavorando per la pace e la giustizia. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana, afferma Leone, è tra i più gravi errori del nostro tempo.
1: È il momento di una breve pausa, ma torniamo fra poco.
16: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
17: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
18: Perché non l'ho fatto prima?
19: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
20: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
19: È un'altra cosa.
16: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
21: Ma voi come fate a farla così buona?
22: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
23: È Kinder Brioche.
22: Doppia farcitura, due volte buona.
23: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
22: Proprio come la carezza di una mamma.
23: E con le righe di cioccolato.
22: È come un piccolo righello.
23: Per un inzuppo perfetto.
24: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo, ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
25: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
26: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirealin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
2: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi!
4: Qui c'è bisogno di un aiuto! Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno! La migliore tecnologia Polydent! Tenuta, sigillo, comfort! Polydent, per far contenta la tua bocca!
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Ed eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia che è anche un'ultima ora, perché poco fa il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, tra questi c'è anche quello per l'ex gioielliere Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che però ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Con questo è tutto, prima il meteo, poi la Santa Messa, prossima edizione alle 20:45. Allora grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

Mercoledì. Al nord il tempo peggiorerà sulle regioni di nord-ovest con piogge diffuse, anche di forte intensità sulla Liguria. Su Alpi e pianure orientali avremo nubi e qualche piovasco. Giovedì la perturbazione determinerà condizioni di spiccato maltempo su tutte le regioni, con piogge diffuse e rovesci temporaleschi tra Liguria e Triveneto. I venti saranno moderati. Al centro pressione in diminuzione. Giornata con cielo parzialmente nuvoloso, locali piogge sui monti abruzzesi e peggioramento del tempo serale sulla Toscana. Venti da sud. Giovedì, transita una perturbazione. Si verificherà una fase marcatamente perturbata con temporali diffusi e rovesci intensi sui settori tirrenici e umbri. Venti moderati meridionali. Al sud, pressione in calo. La giornata vedrà molte nubi con piogge sparse sui settori tirrenici e ionici, anche a carattere di rovescio. Temperature massime fino a 26 gradi Celsius a Bari. Giovedì, perturbazione atlantica in transito. Rovesci e temporali bagneranno la Campania e le aree interne, mentre altrove ci saranno ampie schiarite. Temperature massime fino a 29 gradi Celsius.

0: questo governo ha finalmente ritenuto giusto mandare i suoi soldati in guerra.
1: Desidero rassegnare le dimissioni.
2: Ha disonorato il reggimento!
3: Padre!
4: Io non vi conosco.
1: È così che verrò ricordato per sempre. Una piuma.
5: La paura rimane sempre.
1: Proverò a me stesso e agli altri che non sono un codardo.
6: Le quattro piume. Domani in prima serata.
7: È italiano!
8: È buonissimo!
7: È conveniente!
9: Come frutta e verdura.
10: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora.
7: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
9: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top.
10: È proprio vero.
8: Ma non dimenticarti il pane e la carne.
11: Come l'ultima volta.
10: Brava.
7: Sempre al centro dell'attenzione.
9: Oh, senti che parla.
10: MD.
12: Buona spesa Italia.
13: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
14: Apritevi a una nuova filosofia.
15: Greca.
14: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto tra semplicità e...
15: bontà.
16: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
17: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
18: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame. Perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
19: Ma il colesterolo?
20: Dai, la parmigiana è verdura.
21: Con il colesterolo non si scherza.
22: Prova Danacol.
23: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
22: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, una memoria che è legata tradizionalmente anche alla vittoria di Lepanto nel 1571, quando fu frenata l'avanzata dell'impero ottomano che minacciava la cristianità. Una vittoria attribuita all'intercessione della Vergine Maria è un'occasione per noi per riscoprire la bellezza, la fecondità della preghiera del Rosario. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Il Signore si è ricordato della sua misericordia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi la sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo, per la sua discendenza, per sempre. Il Signore si è ricordato della sua misericordia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te,

0: e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
1: Questa memoria liturgica è per tutti, però per molti di coloro che sono presenti qui e sono abituati a pregare, per molti di quelli che ci ascoltano tramite TV 2000, è un'occasione per riscoprire il rosario, per altri invece è proprio l'occasione per dire: voglio provare a scoprire la preziosità di questa preghiera. Quanto davvero questa preghiera, che appartiene alla nostra tradizione, promossa in modo particolare dai domenicani, è una preghiera che può fare la differenza nella nostra vita spirituale. È una preghiera semplice, ma è una preghiera che diventa contemplazione del volto di Cristo con Maria. Una preghiera, cioè, non per gli anziani, nel senso che non è qualcosa per cui io ripeto una formula e basta, ma è per i santi. La preghiera del rosario è stata sempre praticata dai santi, è stata voluta dai papi, è una preghiera davvero molto preziosa perché ci permette di stare in contemplazione rispetto a quelli che sono i misteri più importanti della nostra fede, della storia della redenzione. Entriamo nei sentimenti di Cristo, entriamo nei sentimenti della Vergine Maria, guardiamo a Cristo e ne assimiliamo i sentimenti. E questo per noi è garanzia di poter vivere con un cuore nuovo, di poter vivere le relazioni, le scelte, le situazioni familiari, lavorative, con un cuore rinnovato, non rinnovato dalla nostra volontà, dalla nostra forza, ma dall'aver assimilato lo stile di Cristo, che è uno stile di pazienza, che è uno stile di umiltà, che è uno stile di carità. E tutto questo noi lo vediamo appunto nei misteri, lo contempliamo nei misteri gaudiosi della luce, dolorosi e gloriosi del rosario, insieme con uno stile appunto contemplativo, che è quello che ci fa ripetere più volte l'Ave Maria e che diventa un indugiare pensoso, uno stile calmo che contrasta, potremmo dire, con quello che spesse volte è il ritmo della nostra vita quotidiana, un ritmo a volte frenetico, stressante. Invece il rosario ci invita a fermarci, ad andare piano, a rallentare, a posare lo sguardo di fede su Cristo e sulla Vergine Maria. E poi quell'Ave Maria che viene ripetuta ha il suo fondamento proprio in questo brano del Vangelo. L'angelo che comincia a dialogare con la Vergine Maria invitandola a rallegrarsi, invitandola cioè a riconoscere che la porta della fede è una porta che apre la gioia, apre alla gioia. La storia sacra è una storia nella quale Dio vuole portare salvezza, vuole portare gioia per l'umanità. E noi con il rosario entriamo in questo stile di Dio, che vuole essere colui che ci fa gioire, ci salva, ci dona quell'amore che ci rigenera. Ma mentre contempliamo tutto questo, abbiamo anche bisogno di portare il nostro cuore ferito, abbiamo bisogno di portare le nostre necessità, quelle più importanti, come per esempio pregare per la pace, pregare per le famiglie, pregare per gli ammalati, pregare per tutte quelle situazioni in cui davvero abbiamo bisogno di sentire con noi e per noi la Vergine Maria, così come si diceva negli Atti degli Apostoli. La prima lettura che ci fa notare questa scena bella in cui Maria è riunita con gli Apostoli, che sta con loro, prega per loro, e così ancora oggi quando noi preghiamo.

rosario, riviviamo questa comunione anche con lei, che davvero possiamo riscoprire la preziosità del rosario, viverlo con fedeltà e con maturità, per riconoscere appunto che davvero dal rosario possono venire fuori tanti frutti di santità e di grazia. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi, con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò,

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza, la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Rivolgiamoci alla Madonna della Speranza insieme. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, Madonna.

fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

0: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
5: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
6: Sì!
5: Non smettere mai di giocare!
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote, alle dune di Fuerteventura, ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
10: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
2: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con Argirelin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
3: Inaugurazione dell'anno accademico con Papa Leone XIV. In diretta dalla Basilica di San Pietro, la Santa Messa. Domani alle 18:00.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli.

Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria, amata e venerata da tutte le generazioni.

0: Diciamo con fiducia.
1: Maria piena di grazia, interceda per noi.
2: Maria piena di grazia, interceda per noi.
1: Tu che hai costituito Maria madre di misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
2: Maria piena di grazia, interceda per noi.
1: Hai voluto Maria, madre di famiglia nella casa di Nazaret. Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
1: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e lo hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
1: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele alla tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, reddici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
1: Hai incoronato Maria, Regina del Cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei Santi.
2: Maria, piena di grazia, interceda per noi.

nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci a

0: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
1: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
0: per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster
1: da L'Oréal Paris.
2: Contro il dolore, Volta Dexi, triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
3: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Vi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
2: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
16: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
17: Ehi, tu che viaggi d'estate! Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
18: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
19: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo. Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con 3 attivi efficaci contro le rughe e con Argirelin per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
20: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
21: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
22: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
23: È italiano!
24: È buonissimo!
23: È conveniente!
25: Come frutta e verdura!
26: Andiamo all'ortofrutta allora.
23: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
25: Da MD i freschi sono top.
26: È proprio vero.
27: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo. Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
26: MD. Buona spesa Italia.
28: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh.
0: Non proprio oggi.
1: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polident Power Max su

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre,

0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, peccatori,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena

0: Di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oreal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su due rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oreal Paris.
3: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
6: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
7: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
8: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
7: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
8: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
7: Da L'Oréal Paris.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
10: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
11: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito

0: Memoria di un orrore, 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele con l'uccisione di oltre 1200 persone. Oggi cerimonie per ricordare, regoleremo i conti, dice Netanyahu. I buchi della sanità, il rapporto Gimbe scatta la fotografia alla situazione in cui versa la sanità pubblica in Italia, perde quasi 19 miliardi, crescono i costi, i tagli e le rinunce alle cure e il diritto alla salute sempre più a rischio. Il mistero della peste russa, spunta l'ipotesi di un secondo caso di un dipendente contagiato. In un laboratorio si muove l'Organizzazione Mondiale della Sanità che chiede chiarimenti, nessun allarme, replica il Cremlino. Il beato Rosario Livatino, patrono dei magistrati italiani, porta alla data di oggi il decreto del Dicastero Vaticano per il culto che accoglie la richiesta sostenuta dai vescovi italiani. Autentico uomo di legge e fedele servitore dello Stato, dice il cardinale Zuppi, presidente CEI, che aggiunge unì scienza giuridica ed etica cristiana. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Dunque, il terzo anniversario del 7 ottobre 2023 in Israele, giorno del terribile attacco di Hamas. Oggi spazio alle commemorazioni, ma non sono mancate nuove tensioni. Servizio d'apertura di Fabio Bolzetta.
1: Un attacco pianificato in segreto da mesi. 7 ottobre 2023, sono le 6:29 del mattino, quando Hamas, in 20 minuti, lancia una raffica di 2200 razzi contro Israele. Nel frattempo, almeno 1500 militanti di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese si infiltrano nel sud del paese, sfondando confini terrestri, marittimi vicino alla città costiera di Zikim e per via aerea con parapendii motorizzati. Il pericolo a terra tra giovani ignari nel raduno musicale Supernova Music Festival di Reim. Aggredite comunità civili nei kibbutz vicino alla striscia di Gaza. Sono state uccise circa 1200 persone, 251 gli ostaggi. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha documentato omicidi deliberati di civili, sequestri e altre gravi violazioni del diritto internazionale. Sarà l'inizio della sanguinosa ritorsione del governo di Tel Aviv contro Hamas nella striscia di Gaza e dell'escalation nella regione. Abbiamo nostalgia dei nostri cari, faremo i conti con tutti gli assassini, ha dichiarato il premier Benjamin Netanyahu nel giorno in cui Israele fa memoria. Un minuto di silenzio alla Knesset, commemorazione in più di 400 località del paese, come nel luogo del festival musicale Nova. La cerimonia principale, organizzata dai sopravvissuti e dai familiari delle vittime, questa sera al parco Yarkon di Tel Aviv. C'è stato spazio anche alle proteste contro il governo, mentre non si sono fermati i raid su Gaza, che hanno ucciso 3 palestinesi, mentre un altro civile è stato colpito a morte in Cisgiordania durante gli scontri con i coloni e con l'esercito israeliano.
0: Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella in una dichiarazione sui fatti del 7 ottobre, su quelli che definisce atti ripugnanti. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che gravano sui palestinesi con le operazioni militari condotte da Israele a Gaza, ha proseguito. E anche la premier Meloni è intervenuta con una dichiarazione: ricordiamo le vittime di quella barbarie e rinnoviamo la vicinanza al popolo israeliano. In nome di tutti i civili coinvolti, conclude la premier, non possiamo restare indifferenti davanti alle inaccettabili sofferenze degli abitanti di Gaza. Il conflitto in Ucraina con una nuova pioggia di missili russi, colpito un condominio. Intanto oggi il comitato militare della NATO si è riunito a Kiev. Il punto con Vito De Torre.
2: Si scava a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio è provvisorio, i morti accertati al momento sono 25, i feriti oltre 100. Questi numeri forniti da Zelensky nel suo messaggio serale. Tra le vittime, ha spiegato il presidente ucraino, ci sono 5 bambini che hanno perso la vita mentre stavano dormendo. 3 di loro avevano appena un anno. Volodymyr Zelensky, con un commento provocatorio, ha detto che il bombardamento di Prilukyi non è altro che un regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin, che oggi compie 74 anni. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha scritto una lettera al presidente russo chiamandolo mio carissimo amico e ha rinnovato la centralità degli accordi di collaborazione tra Mosca e Pyongyang. Intanto, oggi a Kiev, visita del comitato militare della NATO per ribadire il sostegno all'Ucraina. I colloqui con il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha spiegato il generale Cavo Dragone, si sono concentrati sulle priorità militari dell'Ucraina al fine di rafforzare la prontezza degli alleati di fronte alle minacce attuali e future.
0: In serata il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, tra questi c'è anche quello relativo a Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima nel 2008 all'interno della propria gioielleria. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il caro benzina, mentre non si arresta la corsa del gasolio, la Premier Meloni si dice pronta a intervenire sulle accise mobili e invoca il ripristino del prezzo bloccato da parte delle grandi compagnie. Augusto Cantelmi.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili.
4: Tutti i dubbi della Presidente del Consiglio Meloni su come intervenire per fermare l'aumento del prezzo dei carburanti provocato con la fine, nella giornata di ieri, dello sconto promosso dal governo sulle accise di 6 centesimi. Da spalato nel corso del vertice dei paesi del Mediterraneo, la Presidente del Consiglio rivela che ci sarebbero circa 160 milioni da spendere per contenere il prezzo dei carburanti. Quindi l'appello alle compagnie petrolifere a fare un ulteriore sforzo per riportare il prezzo del diesel a 2,19 euro. Da parte sua Eni si dice pronta a collaborare per mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile con il price cap in vigore a 2,25 euro al litro e avrà la funzione di contenere eventuali livelli di picco. Intanto dovrebbe arrivare già domani il via libera della Commissione europea alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità sul bilancio per le spese energetiche. Sul fronte politico spazio ancora alla legge elettorale. Oggi è arrivato il via libera anche alla terza fiducia posta dal governo, attesa per domani quando si voterà l'ultimo atto, ossia il provvedimento nella sua completezza, ma a scrutinio segreto e con il rischio del ritorno dei franchi tiratori.
0: Soffre la sanità italiana. Dal rapporto Gimbe presentato oggi emergono quasi 19 miliardi di tagli dal 2023. Il risultato sono le liste d'attesa infinite e il rischio di vedere compromesso il diritto alla salute. Lucia Scione.
5: L'impatto delle spese sanitarie continua ad essere pesante per le tasche dei cittadini. Nel 2025, su un totale di 100,91 miliardi di euro di spesa complessiva, gli italiani hanno tirato fuori 42,4 miliardi di tasca propria. I mali del servizio pubblico, come emerge dal rapporto Gimbe presentato stamane, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze tra aree geografiche e regionali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario, tanti medici sempre più in fuga dall'SSN, pochissimi gli infermieri rispetto alla media OCSE, sebbene da oggi i lavoratori della sanità vedano riconosciuto il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-2027. Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale è rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata al Servizio Sanitario Nazionale, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi.
6: È evidente che noi stiamo parlando della tutela di un diritto costituzionale, cioè non è più un fatto tecnico di far funzionare bene il Servizio Sanitario Nazionale, ma è quello di garantire un diritto che, se ci pensiamo bene, condiziona a cascata l'esigibilità di tutti gli altri diritti sociali e civili, perché se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali.
0: Aumenta il disagio sociale, secondo uno studio di Confcommercio, a incidere soprattutto i prezzi legati all'energia. Giuseppe Caporaso.
7: Cresce il disagio sociale lungo la penisola a settembre rispetto al mese precedente. A rilevarlo è il Misere Index, l'indice di disagio aggregato dell'Ufficio Studi di Confcommercio, che analizza ogni mese le spese ad alta frequenza dei cittadini, dal carburante ai prodotti alimentari fino all'acquisto della pizza, ma aggregando anche tutti i livelli

0: gli occupazionali e quelli della cassa integrazione. Insomma, un quadro complessivo e reale delle esigenze primarie delle famiglie. A settembre è stato registrato l'indicatore più elevato dal febbraio 2024. La ricerca sottolinea che al momento non c'è da preoccuparsi, visti i dati economici complessivi, soprattutto in presenza di un mercato del lavoro stabile e con la disoccupazione in calo. I timori sono legati principalmente alle prospettive future, in particolare per il costo dell'energia in ascesa a causa dell'instabilità geopolitica internazionale. Se non dovesse arrestarsi, questo aumento del prezzo dell'energia potrebbero registrarsi ripercussioni sui prezzi di beni e servizi, con un'ascesa dell'inflazione e una penalizzazione del potere di acquisto del prodotto interno lordo.
1: Si infittisce il mistero della peste in Russia. Adesso spunta un presunto secondo caso in un laboratorio siberiano. Raffaella Frullone.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità mantiene alta la cautela sul caso della ricercatrice morta in Siberia, nonostante le rassicurazioni di Mosca. Non abbiamo ancora un quadro completo dell'evento, non siamo in grado di effettuare una valutazione del rischio, ha spiegato il direttore generale. Oggi il portavoce del Cremlino Peskov aveva invece spiegato che le ricostruzioni sul decesso della donna morta dopo aver sviluppato una polmonite, le cui origini ancora non sono state chiarite, erano false. Nei giorni scorsi erano inoltre circolate ipotesi su un possibile incidente di laboratorio e quella di un secondo caso, entrambe smentite dalle autorità russe. Anche l'Unione Europea segue da vicino la vicenda. Oggi il Comitato per la Sicurezza Sanitaria ha esaminato il decesso e i possibili collegamenti con la peste, mentre la Mongolia ha rafforzato la sorveglianza alla frontiera. Mosca intanto fa sapere che per oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la giovane il monitoraggio sanitario si è concluso senza che siano stati rilevati problemi riconducibili a malattie infettive e precisa inoltre che la ricercatrice era vaccinata e possedeva l'immunità contro gli agenti patogeni pericolosi con i quali lavorava.
1: In Italia, braccianti schiavi nel Casertano, a lavoro per 14 ore e pagati 80 centesimi a cassetta. Beatrice Bossi.
3: Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno, caricati su un camion, merci stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano, sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. Lavoravano senza sosta, 7 giorni su 7, non potevano assentarsi, parlare al telefono, andare in bagno o mangiare. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. A loro adesso è stata data protezione e sicurezza lavorativa. Per 3 persone invece è stato emesso l'obbligo di presentazione e per un'altra quello di dimora. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato.
1: Diffuso oggi il videomessaggio di Papa Leone per la giornata missionaria mondiale, giunta alla 100ª edizione che si celebrerà, lo sapete, domenica 18. Le preghiere e le offerte dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro in Perù, dice Papa Prevost. Guardando alla mia giovinezza, conclude, posso vedere come le preghiere e offerte abbiano misteriosamente aiutato a preparare il mio cuore per ascoltare la chiamata di Gesù a seguirlo come missionario agostiniano. E andiamo in Vaticano, l'incontro per i 10 anni di Amoris Laetitia. Il Papa esorta ad ascoltare di più le famiglie, comprese quelle segnate da solitudini e fallimenti. La Chiesa risponda con coraggio alle loro domande, dice Leone. Seguiamo Elena Seno.
4: La famiglia ha sempre occupato un posto importante nella preoccupazione pastorale del successore di Pietro e Leone XIV, nel ricordarlo ai partecipanti all'incontro da lui convocato 10 anni da Amoris Laetitia, ha chiesto anche di affrontare con coraggio le domande che pongono le vite delle famiglie e le realtà in cui sono calate. In aula Paolo VI, presenti in un clima di raccoglimento, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, insieme ad esperti e ad alcune famiglie e a quanto vivono oggi le famiglie, ha guardato Leone XIV nel suo discorso in inglese. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà, ha osservato ancora il Papa, ma molti trovano difficile comprendere come tale visione dell'amore possa concretizzarsi nelle loro vite. L'insicurezza economica, la migrazione,

0: La violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva influenzano le scelte che le persone compiono, il futuro che riescono a immaginare. E proprio la fragilità, secondo Leone, merita un'attenzione particolare, perché anche su questo l'esperienza della famiglia ha qualcosa da insegnare a tutti.
1: I magistrati italiani da oggi hanno il loro patrono, il Beato Rosario Livatino. A dichiararlo il Dicastero Vaticano per il Culto Divino. La proposta era stata sostenuta fortemente da tutti i vescovi italiani. Seguiamo Luigi Ferraiuolo.
2: 16 giorni dopo il 36esimo anniversario dell'assassinio, il 21 settembre 1990, il nisseno Rosario Livatino, il primo magistrato nella storia a essere riconosciuto martire, è diventato il patrono dei giudici italiani. Lo ha stabilito nel pomeriggio il Dicastero Vaticano per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, guidato dal cardinale Arthur Roche. Il giudice Livatino si è distinto quale autentico uomo di legge, spiega il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, e fedele servitore dello Stato. Nel suo servizio alla collettività è stato capace di contemperare nell'esercizio delle sue funzioni la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana e l'atto del giudicare con un discernimento illuminato dalla fede e dalla preghiera. Livatino venne ucciso sulla statale Caltanissetta Agrigento mentre si recava in tribunale ad Agrigento. Era giudice ad Agrigento dopo esserlo stato anche a Caltanissetta, per mano di 4 sicari assoldati dalla Stidda, una versione più violenta e meno gerarchica della mafia, in lotta anche con Cosa Nostra.
1: Inaugurato questa mattina a Roma, vedete le immagini, il nuovo reparto di maternità dell'ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, accolto dal presidente Leonardo Gallitelli e dal direttore generale Giovanni Arcuri. Al termine degli interventi, il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi locali affidati a Monsignor Giordano Piccinotti, presidente dell'amministrazione del patrimonio della Santa Sede Apostolica e della Fondazione Sanità Cattolica. Ogni bambino che nasce è una speranza per l'intera comunità, un nuovo reparto di maternità è un segno concreto di fiducia nel futuro, ha dichiarato il sottosegretario Mantovano. Applausi per Vasco Rossi, che ha ricevuto dall'Università di Salerno il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Vediamo com'è andata con Giorgia Bresciani.
3: Da Roxy Barra, rettorato dell'Università di Salerno, Vasco Rossi ha ricevuto oggi dall'Ateneo Campano il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Un riconoscimento alla sua capacità di costruire nel tempo un linguaggio e soprattutto una relazione con il suo pubblico, diventata essa stessa fenomeno culturale. Si dice onorato e incantato da questo riconoscimento e nella Lectio Magistralis di sé parla così.
4: Che cosa significa in fondo essere Vasco Rossi? Bella domanda. Per me significa restare me stesso, senza tradire quello che sono, per piacere a qualcuno. Le canzoni escono di casa, fanno molta più strada di me e diventano anche vostre.
3: Solo canzoni dunque, ma che raccontano fragilità, solitudine, disincanto, voglia di vivere.
4: Una canzone non dà istruzioni, non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica. Può dare voce a un disagio, prima ancora che quel disagio trovi le parole per diventare una richiesta collettiva.
1: E con questo è tutto, vi lascio al film dal titolo Genio per amore, vi auguro una buona serata su TV 2000. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: Un'emozionante alchimia tra cuore e cervello. Genio per amore. Tra poco, su TV 2000.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
3: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
2: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
3: Per risultati visibili su uomini e donne, Elvive Growth Booster.
2: Da L'Oreal.

0: Io non ho mai provato il parapendio.
1: Dovresti, ci si sente bene lassù.
2: E così? Come ti senti?
3: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
6: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
7: Pensavi a un trattamento estetico? Rimandalo! Routine Revitalift Laser da L'Oréal Paris con tre attivi efficaci contro le rughe e con argireline per 7 anni di rughe in meno. Così efficace che una donna su 2 rimanderebbe il suo trattamento estetico. E per ridurre le borse in soli 15 minuti, prova il nuovo trattamento occhi Revitalift Laser da L'Oréal Paris.
8: Da quando ho scoperto Line Special Expanse, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
9: Line Special Expanse, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
8: E ora si cambia marcia.
9: Line Specialist, speciali per te.
10: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
11: e il dolore o la febbre lo bloccano,
10: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
14: È italiano!
15: È buonissimo!
14: È conveniente!
16: Come frutta verdura!
17: Andiamo all'ortofrutta allora!
14: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
16: Da MD i freschi sono top!
17: È proprio vero!
18: Da MD gusto e convenienza vanno sempre d'accordo! Fino al 18 ottobre trovi la birra scura doppio malto Pulse Strong a 75 centesimi e il salmone norvegese affumicato Poseidon a 2,79 euro.
19: Buona spesa Italia!
20: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
21: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: il materiale su cui lavorare. Ecco, il Papa Leone ha sottolineato una cosa che mi sembra molto importante. Non dobbiamo fare bilanci burocratici, ma c'è bisogno di ascolto delle realtà. Qualcuno si chiede come mai. L'esempio per me più forte è quello appunto della comunione.
1: E dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Carissimi fratelli nell'Episcopato, carissimi fratelli e sorelle, la Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, all'ultima, dove appaiono le nozze della sposa e dell'agnello.

0: la fragilità delle famiglie. Insieme cerchiamo di discernere la direzione verso cui lo Spirito Santo ci guida, così da riconoscere, sostenere e promuovere l'opera che Egli sta già compiendo in esse e valorizzarne il prezioso contributo alla missione della Chiesa.
1: Era Papa Leone che ha introdotto quelli che saranno i temi di questa giornata e di quelle che seguiranno nei prossimi giorni fino al 14 ottobre.

0: Preghiamo. Lo Spirito Paraclito che procede da te, o Padre, illumini le nostre menti, secondo la promessa del tuo Figlio, ci guidi a tutta la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il vostro spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Parola del Signore.

0: For the Holy Church of God.
1: Nella ricchezza del carisma e del ministero della Chiesa
0: family, capable of loving,
1: è capace di amare e perdonare con generosità. Preghiamo.

Per le famiglie nate dal tuo amore, siano luoghi di autentica crescita umana e cristiana a servizio delle nuove generazioni. Preghiamo.

0: for families living in poverty.
1: Per le famiglie che vivono in povertà,
0: those in position of public responsibility
1: and receive coloro che hanno le responsabilità pubbliche. Preghiamo.

Per le giovani famiglie, il Signore renda fecondo il loro amore, doni pace nei momenti di prova e li renda testimoni coraggiosi di unità, concordia e accoglienza. Preghiamo.

0: for young people and engaged couples, drawn to the beauty of true love.
1: Affinché conoscano la bellezza dell'amore e seguano il Vangelo e scoprono di essere un dono l'uno per l'altro. Preghiamo.

0: O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, fa che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo stesso amore della Santa Famiglia del Tuo Figlio Unigenito, perché riuniti insieme nella Tua casa possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: E dopo questo momento di preghiera siamo in attesa degli interventi, prima dell'intervento del saluto
1: Allora,
0: iniziale del Papa,
1: benvenuti.
0: cioè il cardinale
1: Vi
0: Farrell,
1: accogliamo con
0: ascoltiamolo.
1: grande gioia, cordialità e sincera gratitudine. La vostra presenza tra noi non rappresenta soltanto un momento di incontro, di dialogo, ma possiede anche un
0: Il
1: profondo
0: cardinale Grech, scusate.
1: significato ecclesiale. Innanzitutto perché il tema della famiglia occupa un posto centrale nella vita della Chiesa, della società. Ma vi è anche un secondo motivo. Siete giunti a questo incontro attorno al Santo Padre, non a titolo personale, bensì come rappresentante dei vostri rispettivi episcopati e attraverso di essi delle chiese locali, che sono la linfa vitale della Chiesa universale. Portate con voi le speranze, le sfide, le gioie, le preoccupazioni di tante famiglie che formano le comunità cristiane sparse nel mondo. Tale responsabilità è certamente grande, ma è altrettanto grande la speranza che essa suscita. La responsabilità ci richiama alla fedeltà, all'ascolto, al discernimento. La speranza invece ci apre all'azione dello Spirito Santo che continua a guidare la Chiesa lungo i sentieri della sua missione. Invito il Cardinale Kevin Farrell, prefetto per il Dicastero, per i laici, la famiglia, la vita, per darci il suo saluto.
2: Holy Father, it is a great honor for me to welcome you here today and to extend greetings on behalf of all those present at this meeting entitled
3: A questo incontro che è intitolato A 10 anni da Amoris Laetitia, il Vangelo con le famiglie di oggi. La sua presenza oggi è una fonte di grande gioia.

0: e dà un particolare significato alle giornate di lavoro che dovremo affrontare. Come ha detto Sua Santità nel messaggio del 9 marzo 2026, dal Concilio, le due esortazioni apostoliche, Amoris Familiare Consortium e Amoris Laetitia, hanno entrambe rafforzato l'impegno della Chiesa a livello pastorale e dottrinale a servizio dei giovani, delle coppie sposate e delle famiglie. Oggi è arrivato il tempo di riflettere sul viaggio che abbiamo affrontato nelle nostre chiese, guardare a futuro, alle sfide di fronte a noi e chiederci che cosa potrà rendere l'annuncio del Vangelo più rilevante per le famiglie, che lo possano riscoprire per vivere la loro vocazione cristiana con una maggiore consapevolezza. Ringrazio inoltre la presidenza delle conferenze, il presidente delle conferenze episcopali e anche i capi delle chiese orientali, le coppie sposate, gli esperti e tutti coloro che sono stati chiamati a prendere parte a questo incontro. Noi viviamo in un momento di grande trasformazione culturale e sociale che ha modificato la realtà della famiglia negli ultimi 10 anni. In molti contesti, la secolarizzazione, l'individualismo e la tecnologia e il risveglio della trasmissione della fede nelle famiglie sono accompagnate da nuove domande sul significato della vita e nel contempo da un desiderio per rapporti più veri e duraturi. La catechesi, che è fondamentale per la formazione cristiana, resta indispensabile, ma in tanti contesti non può da sola sostenere la trasmissione della fede e lo sviluppo di un rapporto personale con Dio tra le generazioni dei giovani. Infatti, non possiamo dare per scontato l'ambiente familiare e sociale che in passato contribuiva quasi in modo naturale al mantenimento della vita cristiana nell'ambito della famiglia. È nell'ambito appunto della famiglia che i rapporti, le emozioni, i valori, la fede e le scelte di vita prendono forma. Costruire famiglie autenticamente cristiane e forti è un prerequisito perché in futuro vi sia una Chiesa viva e radicata nel Vangelo. Questa è la responsabilità che è stata affidata alla nostra cura pastorale e che noi vogliamo portare avanti con rinnovato impegno. Grazie, Sua Santità, e ancora una volta per la sua presenza e per la cura che ha dimostrato nei confronti delle famiglie di tutto il mondo dall'inizio del suo pontificato. Adesso ci prepariamo ad ascoltare le sue parole e le chiediamo di benedirci in modo che lo Spirito Santo possa renderci pronti ad accogliere tutto ciò che il Signore ci vuole mostrare in relazione al futuro delle famiglie e della Chiesa tutta. Grazie.
1: E questo era il cardinale
2: My
1: Farrell,
2: dear
1: ora
2: brothers in the
1: Santo Padre.
2: Episcopate,
1: Cari fratelli
2: families, dear brothers and
1: nell'Episcopato, care
2: sisters,
1: famiglie, cari fratelli e
2: I wished to convene this meeting
1: sorelle, ho desiderato convocare questo incontro a 10 anni dalla pubblicazione di Amoris Laetitia e vi ringrazio per aver riorganizzato i vostri impegni in modo da poter trascorrere questi giorni insieme. Ringrazio di cuore le coppie sposate e tutti coloro che sono venuti a condividere qualcosa della loro vita in Cristo e che prenderanno parte alle nostre conversazioni, così come gli esperti e i facilitatori. Permettetemi di iniziare ricordando il lungo e fecondo cammino sinodale e missionario che la Chiesa ha compiuto in relazione al matrimonio e alla famiglia, un cammino che siamo chiamati a proseguire. La famiglia ha sempre occupato un posto importante nella preoccupazione pastorale.

pastorale del successore di Pietro e dei vescovi che lo assistono attraverso la loro partecipazione al Sinodo dei Vescovi. Il Sinodo del 1980 riprese un desiderio già espresso da Papa Giovanni Paolo I durante il suo breve pontificato, che portò infine all'esortazione apostolica Familiaris Consortio di San Giovanni Paolo II. All'inizio del proprio pontificato, Papa Francesco ha posto nuovamente la famiglia al centro di un processo sinodale, riconoscendo la necessità di proseguire il discernimento della Chiesa di fronte ai profondi cambiamenti che interessano un ambito così strettamente legato alla sua missione nel mondo di oggi. Quel percorso ha portato 10 anni fa all'esortazione apostolica Amoris Laetitia. A questo proposito, la Chiesa ha proseguito lungo il cammino indicato dal Concilio Vaticano II. Quando i padri conciliari posero la dignità del matrimonio e della famiglia, all'inizio della seconda parte della Gaudium et Spes, riconobbero che la vita familiare offre un punto di accesso privilegiato alle grandi questioni culturali, economiche, sociali e politiche del nostro tempo, compresa l'opera di promozione della pace tra i popoli. L'interdipendenza di queste questioni è diventata oggi ancora più evidente, sempre alla luce della parola di Dio. Li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. La famiglia rimane fondamentale per un approccio che coniughi il locale e il globale, guidato dalla ricerca di una fraternità universale in Cristo che il Vangelo ci chiama a costruire con tutti. Questa storia di oltre mezzo secolo attribuisce al nostro incontro una responsabilità particolare come pastori, mentre la vocazione sinodale di tutta la Chiesa continua a dispiegarsi. All'interno di questa storia, Amoris Laetitia ha segnato una tappa importante e 10 anni trascorsi dalla sua pubblicazione sono entrati a far parte della vita delle nostre chiese particolari. In questo periodo l'esortazione apostolica è stata accolta in diverse culture e contesti pastorali, ha accompagnato la vita concreta delle famiglie e ha ispirato iniziative e percorsi. Sono questi 10 anni che ora portiamo insieme davanti al Signore Gesù. Con la guida dello Spirito Santo, guardare con attenzione a ciò che è accaduto può aiutarci a riconoscere più profondamente ciò che Cristo ha insegnato alla sua Chiesa in questi anni. Gli Atti degli Apostoli ci offrono una bella immagine di ciò che stiamo per fare. Al termine del loro viaggio missionario, Paolo e Barnaba riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro. In seguito, mentre si recavano a Gerusalemme, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando ciò che era accaduto durante la missione. E il loro racconto portò grande gioia ai fratelli e alle sorelle. Quando raggiunsero Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e ancora una volta riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. C'è qualcosa di questo movimento nel nostro stesso incontro. Come ho detto, la Chiesa ha trascorso questi 10 anni accogliendo Amoris Laetitia e camminando con famiglie in circostanze molto diverse. Anche noi portiamo con noi storie di ciò che Dio ha fatto in mezzo a noi. Sono storie raccolte lungo il cammino della missione, storie di conversione, di frutti inaspettati e delle relazioni che Dio ha intessuto all'interno delle famiglie, mentre le nostre comunità cercavano di accompagnarle. Insieme alle difficoltà che abbiamo affrontato, alle domande che sono emerse e a ciò che abbiamo imparato lungo il percorso. Ci danno fiducia mentre iniziamo il nostro lavoro insieme. Presentiamole al Signore e condividiamole tra di noi, cercando di riconoscere ciò che Dio ha operato in mezzo a noi e dove il Suo Spirito sta guidando la Chiesa oggi.
the church today.

0: Nel mio messaggio del 19 marzo, in occasione del 10° anniversario di Amoris Laetitia, ho ricordato che vi sono infatti luoghi e circostanze in cui la Chiesa non può diventare sale della terra se non per mezzo dei fedeli laici e in particolar modo delle famiglie. In effetti, Amoris Laetitia ci invita a prendere sul serio questa vocazione e questa responsabilità. Le famiglie stesse partecipano alla missione della Chiesa nel tessuto quotidiano della loro vita attraverso l'amore e la fedeltà, la cura e il perdono, l'educazione dei figli, l'impegno nella trasmissione della fede, l'attenzione agli anziani e alle persone vulnerabili e in molti modi in cui servono le loro comunità e la società. In tutti questi modi le famiglie rendono testimonianza al Vangelo e contribuiscono alla vita e alla missione della Chiesa. Come pastori abbiamo ricevuto la responsabilità, a tempo opportuno e inopportuno, di proclamare la bellezza del piano di Dio per il matrimonio e la famiglia e la sua chiamata all'amore e alla tenerezza. Questo ci sfida ad accompagnare le persone nel loro cammino verso la realizzazione della propria vocazione nelle circostanze concrete della loro vita. Questo ministero ci pone anche in una scuola di ascolto. La sapienza del popolo di Dio ci raggiunge attraverso la nostra fede comune, che illumina tutte le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e talvolta persino da apparenti fallimenti. Il Signore stesso ci insegna con pazienza quando ci prendiamo il tempo di ascoltare e abbiamo certamente molto da imparare dalle famiglie. Le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza, eppure molti trovano difficile comprendere come una tale visione dell'amore possa concretizzarsi nella propria vita o credere che un impegno per tutta la vita sia la condizione per raggiungere ciò che desiderano. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine e altre forme di fragilità emotiva influenzano anch'esse le scelte che le persone compiono e le possibilità che riescono a immaginare per il proprio futuro. Queste realtà sollevano una serie di domande che dobbiamo affrontare con coraggio. Cosa cercano veramente le persone all'interno di questi cambiamenti culturali? Cosa ci rivelano le loro gioie e speranze, i loro dolori e le loro angosce? In quali ambiti il nostro linguaggio e le nostre pratiche pastorali riescono ad aprire una strada e in quali non riescono a toccare il cuore delle persone o a sostenere i loro sforzi nel fare il bene? Cosa ci insegna l'esperienza vissuta dalle famiglie, un'esperienza dalla quale non abbiamo ancora imparato appieno? Cosa possiamo offrire come formazione per una vita familiare salutare e santa? In particolare, cosa possiamo imparare dai genitori che cercano di accompagnare i propri figli e i giovani in tali contesti? La fragilità merita un'attenzione particolare, poiché può plasmare profondamente il modo in cui le persone vedono se stesse, il proprio futuro e persino il proprio rapporto con Dio e con la Chiesa. L'esperienza della fragilità solleva la domanda se siamo in grado di rimanere vicini gli uni agli altri quando la vita non corrisponde più a ciò che si era sperato e se riusciamo a riconoscere l'opera della grazia anche in situazioni segnate da limiti, ferite e apparenti fallimenti. Anche sotto questo aspetto, l'esperienza delle famiglie ha qualcosa da insegnare a tutti, poiché la fragilità appartiene alla nostra comune condizione umana e quindi anche alla vita della Chiesa. Conosciamo tutti il divario tra il bene che desideriamo e ciò che siamo in grado di vivere. Abbiamo bisogno di grazia, perdono e nuovi inizi per compiere la volontà di Dio e impariamo che la fedeltà è essa stessa una grazia da ricevere e un cammino cammino da rinnovare gradualmente, spesso attraverso la prova. Il riconoscimento di questa sfida condivisa dovrebbe plasmare il modo in cui ci accompagniamo a vicenda nella Chiesa. Che tipo di Chiesa allora incontrano le persone proprio quando sono più fragili? Le nostre comunità le aiutano a scoprire che hanno ancora un posto, una responsabilità e doni da offrire? La verità che proclamiamo può essere incontrata attraverso la pazienza, la vicinanza e la misericordia della nostra presenza pastorale? Come possiamo annunciare loro la pienezza dell'insegnamento del Vangelo sulla famiglia? In questi giorni vi invito a dare a tali domande tutto il loro peso. Lo Spirito Santo spesso parla proprio attraverso le situazioni che ci mettono alla prova e ci illumina affinché possiamo scoprire come la misericordia di Dio e la grazia salvifica di Cristo possano raggiungere le nostre famiglie oggi, in particolare nella loro debolezza e nella loro resilienza, nelle loro speranze e nelle loro delusioni, nel loro desiderio di comunione e nella loro ricerca di senso. Il nostro compito, quindi, non è solo quello di interpretare questa realtà, ma di lasciare che esse ci interpellino e stimolino la nostra responsabilità pastorale, affinché la Chiesa possa trovare modi rinnovati di annunciare il Vangelo, offrire le grazie sacramentali, accompagnare le famiglie e rendere visibile la tenerezza con cui Cristo continua a camminare in mezzo al suo popolo. Voglia il nostro dialogo reciproco essere improntato alla libertà evangelica che vediamo negli Atti degli Apostoli e degli Apostoli. Possiamo condividere ciò che ha portato gioia nelle nostre chiese, ciò che ci ha messo alla prova e quali domande sono emerse con maggiore chiarezza attraverso l'esperienza. Inoltre, la diversità delle situazioni da cui proveniamo può diventare un dono per il discernimento di tutta la Chiesa. Il quadro tematico preparato per questo incontro ha lo scopo di tenere presente l'ampiezza di Amoris Laetitia e di mettere in dialogo l'esortazione apostolica con ciò che le nostre chiese hanno vissuto negli ultimi 10 anni. Traiamo ispirazione dalla ricchezza della parola di Cristo e dalla tradizione della Chiesa. Il programma è stato reso pubblico affinché il popolo di Dio possa accompagnare il nostro lavoro attraverso la preghiera e la riflessione sinodale. Da parte nostra, ascoltarci a vicenda, lasciare che ciò che sentiamo risuoni dentro di noi e rimanere attenti ai suggerimenti dello Spirito Santo può risvegliare la creatività pastorale di cui abbiamo bisogno di fronte alle nuove domande. Ecco perché il nostro ritiro comune di questa sera e la preghiera con cui inizieremo ogni giornata sono al centro del nostro lavoro. Chiedo al Signore di aiutarci a raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle nostre chiese locali, affinché possano nutrire l'intera Chiesa. Spero che attraverso le numerose testimonianze che portate dalle vostre chiese e da diversi contesti culturali, possa gradualmente prendere forma una narrazione condivisa di questi 10 anni, caratterizzata da gioia e speranza, e che ci renda capaci di affrontare con onestà le prove e le difficoltà che ancora permangono. Ciò alimenterà il discernimento pastorale delle conferenze episcopali e delle strutture gerarchiche delle chiese orientali. Aiuterà inoltre le chiese locali a riconoscere nuovi percorsi e a coinvolgere più profondamente tutti i battezzati nel cammino sinodale della Chiesa. Chiedo inoltre che tutti noi preserviamo la discrezione e la riservatezza che questo tempo di ascolto e di discernimento richiede. Ci doni il Signore la libertà di ascoltarci a vicenda, di riconoscere la sua opera in mezzo al suo la strada che egli ci indica affinché ogni giorno il Vangelo possa diventare sempre più pienamente una buona notizia per le famiglie di tutto il mondo. Grazie.
1: Grazie Santità per le sue parole che rivelano con grande chiarezza dove batte il suo cuore di pastore. Un cuore che desidera accompagnare, sostenere, servire tutta la Chiesa con particolare attenzione alle famiglie. Le sue parole ci invitano a rinnovare il nostro impegno perché ogni passo della famiglia possa essere illuminato da Gesù, dal Vangelo di Gesù. Accogliamo dunque questo invito con gratitudine e rinnovata responsabilità, impegnandoci a illuminare i passi delle famiglie con la luce del Vangelo e a camminare con loro perché possono sperimentare la vicinanza, la misericordia di Gesù. Grazie. Ora, fratelli e sorelle, invito Sister Ellen Alford, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che terrà una meditazione per tutti noi partecipanti. Qui non siamo partecipando a un convegno o un seminario su Amoris Laetitia, ma è un incontro ecclesiale, è un invito per un discernimento. Vi invitiamo a viverlo in un clima di preghiera, di ascolto reciproco, ma soprattutto di ascolto della parola del Signore. Sister Ellen, a lei la parola.
2: Thank you very much, Eminenza.
3: Al centro del suo messaggio del 19 marzo, che ci ha riunito oggi, Papa Leone ci esorta, e cito, a servire la missione di annunciare il Vangelo della famiglia alle giovani generazioni. Quindi desidero iniziare queste riflessioni con una breve storia vera che mi è stata raccontata da un parroco qui a Roma, e questa storia potrebbe illustrare il Vangelo della famiglia. Una sera una mamma e un papà passeggiavano con il figlio lungo le rive del lago Trasimeno, che non è lontano da Assisi, la patria del poverello, di cui in questi giorni abbiamo la gioia di celebrare l'800° anniversario della morte. I due genitori pensavano che fosse giunto il momento di iniziare a parlare di Dio al figlio, al bambino. Quindi, alzando lo sguardo verso il cielo, i genitori iniziarono a chiacchierare con il bambino. Chi pensi che ci sia lassù nei cieli? Gli chiesero. E il bambino ci pensò un po' e poi rispose: gli uccelli. Sì, sì, risposero loro. Ma chi altro? Ci pensò ancora un po' e poi disse: il sole. E poi la luna, e poi le stelle. E i genitori continuavano a sollecitarlo, a dare più risposte. Poi alla fine i genitori gli dissero: ma non pensi che ci sia anche Dio in cielo? E il bambino rispose: no, Dio è qui con noi. Forse qui vediamo un esempio di come le nuove generazioni annunciano il Vangelo della famiglia. Un po' più tardi, nello stesso messaggio che ho appena citato, Papa Leone ci esorta a procedere nell'ascolto reciproco a un discernimento sinodale sui passi da fare per annunciare il Vangelo alle famiglie oggi. In questo incontro, quindi, siamo chiamati ad annunciare il Vangelo sia delle famiglie sia alle famiglie. Allora, fermiamoci un momento su questo punto, soffermiamoci. Tutto questo implica che la famiglia è una parte integrante.

amante dell'annuncio del Vangelo. La famiglia non solo annuncia in modo attivo il Vangelo, ma ha anche bisogno di ricevere l'annuncio del Vangelo. Quanti di noi qui presenti oggi hanno ricevuto per la prima volta la buona novella proclamata da Cristo attraverso la famiglia? Io sì, per me è stato così. Papa Francesco descrive la potente influenza spirituale e sociale che la vita familiare può esercitare sul mondo che la circonda, annunciando il Vangelo in modo autentico. E cito, quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri, agli abbandonati, è un simbolo, una testimonianza, una partecipazione della maternità della Chiesa. L'amore sociale, cioè il riflesso della Trinità, è in realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e della sua missione all'esterno, cioè agli altri, e rende presente il kerygma con tutte le sue esigenze in comunità. La famiglia vive la sua spiritualità essendo allo stesso tempo una chiesa domestica e una cellula vitale per la trasformazione del mondo. E questa era Amoris Laetitia 324. Allo stesso tempo, tante famiglie che vivono situazioni di sofferenza, di indigenza, potrebbero trarre grande aiuto nell'affrontare le proprie prove dall'ascolto della buona novella che viene loro proclamata, accogliendo la nuova prospettiva che il Vangelo offre sulla vita e di conseguenza la grazia dei sacramenti. Lo stress, le tensioni e le fratture nella vita familiare possono essere sopportate con maggiore forza d'animo e con la speranza che possano essere superati. Come diceva Papa Francesco, nei giorni amari della famiglia c'è un'unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura nelle famiglie, e questo era Amoris Laetitia 317. Papa Leone ci offre un ulteriore spunto di riflessione sul Vangelo della famiglia e per la famiglia, quando afferma nel suo messaggio che dobbiamo imparare a evocare la bellezza della vocazione al matrimonio proprio nel riconoscimento della fragilità, in modo da risvegliare la fiducia nella grazia di Dio e il desiderio cristiano di santità. La bellezza della vocazione al matrimonio va ricercata attraverso e con e nella sua fragilità. Perché la debolezza può risvegliare la fiducia in Dio e la fiducia in Dio risveglia il desiderio di santità. Quindi, in breve, in poche parole, questo è il Vangelo della famiglia e per la famiglia. La bellezza e la fragilità convivono quindi nel Vangelo della famiglia che dobbiamo annunciare alle giovani generazioni, così come avviene nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù incontra la Samaritana. In questo straordinario incontro, nel momento più caldo della giornata, Gesù chiede a una donna che si era recata al pozzo per bere. Gesù rivolge la parola a una donna. Se la donna non si fosse trovata nella fragile e precaria situazione familiare, come verrà confermato in seguito,

lui, cioè lei non sarebbe stata lì e quindi questo incontro non avrebbe mai avuto luogo. Lei sarebbe venuta in un momento più fresco della giornata insieme alle altre donne. Quindi, allo stesso modo, Gesù, in quanto uomo ed ebreo, non avrebbe dovuto parlare con lei. Dal contesto geografico e sociale possiamo capire che qualsiasi uomo ebreo normale avrebbe saputo che era una samaritana e quindi certamente una donna di dubbia reputazione. Tuttavia, Gesù le chiede da bere, avviando così una straordinaria sequenza di eventi in cui Gesù apertamente afferma per la prima volta nel Vangelo di Giovanni di essere il Messia e si conclude con la donna senza nome che diventa non solo la prima evangelizzatrice pubblica, ma anche, nonostante la sua cattiva reputazione, diventa proprio per questo un'evangelizzatrice molto, molto efficace. Una storia legata all'annuncio del Vangelo, rivolto a una persona che vive una situazione familiare fragile e attraverso di essa, con tutta la bellezza che questa storia racchiude, sarebbe stata difficile da immaginare un'altra storia così. Uno dei miei confratelli domenicani presenta questa storia come un modello o paradigma di base dell'evangelizzazione per la Chiesa. Egli identifica quattro fasi, sostenendo che tutte sono importanti e anche il loro ordine è importante, è rilevante. Con un approccio un po' provocatorio, ma credo che sia una provocazione utile, egli definisce la prima fase un flirt, una conversazione tra una donna e un uomo, entrambi soli. Gesù prende il controllo del dialogo e lo trasforma gradualmente attraverso le sue domande, lo trasforma in una riflessione sulla felicità e sulla realizzazione umana. Comunque, per molto tempo persiste l'ambiguità. Si ha quindi l'impressione che le stesse parole abbiano un significato diverso per Gesù e per la samaritana. Soltanto quando la samaritana sembra essere conquistata da Gesù, quando gli dice: Signore, dammi un po' di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui più a venire qui ad attingere acqua. Soltanto in quel punto Gesù avvia la seconda fase, la samaritana che si trova dinanzi alla verità e Gesù dice: vai a chiamare tuo marito e torna qui. E lei risponde onestamente: io non ho marito. E lui dice: hai detto bene, non hai marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Attraverso questa dolorosa esperienza, la samaritana comincia a capire che l'uomo che ha incontrato non è affatto come gli altri. Questa volta, a differenza di quello che poteva sembrare all'inizio, quest'uomo non sta soltanto flirtando, perché lei dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. E quindi tutto ciò ci porta alla terza fase, una breve catechesi, una conversazione sulla vera adorazione che porta Gesù a rivelare la propria identità. Lei gli dice: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. E lui risponde: io che sto parlando a te, sono io il Messia. Tutta la storia trova così il suo culmine nella quarta fase, il ritorno della donna al villaggio da dove proveniva.
dove sente il bisogno di raccontare agli altri abitanti ciò che le è accaduto.

e ci viene detto: molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava. Siamo partiti dal presupposto che le fasi e l'ordine sono importanti. Prima c'è l'incontro. Gesù le chiede aiuto, ma poiché la sua domanda la lascia perplessa e le fa venire voglia di porre a sua volta delle domande, lui risponde risvegliando così in lei il desiderio di approfondire la conoscenza. La prima fase dell'evangelizzazione in questo modello, quindi, è un risveglio del desiderio in coloro che ci ascoltano. Poi c'è la seconda fase che vorremmo evitare, cioè quella di confrontarci con la fragilità e la debolezza del nostro interlocutore, perché anche noi sappiamo quanta necessità abbiamo della misericordia di Dio. Quindi questo secondo modello è necessario non per condannare, ma per rendere l'incontro più vero e il desiderio di aiuto più insistente. Solo allora, in questo modello, siamo chiamati a condividere ciò che dobbiamo insegnare. La persona evangelizzata deve uscire per condividere con gli altri ciò che ha ricevuto. Questo modello di evangelizzazione si conclude soltanto con quella fase, non con la catechesi. È possibile trarre un'intuizione ancora più profonda da questo testo evangelico se lo osservassimo da un'altra prospettiva, utilizzando lo sguardo di Gesù. È un'idea amata da Papa Francesco, e questa è la fine del capitolo della teologia della creazione di Laudato Si. Innanzitutto, lo sguardo di Gesù ci pone in relazione col Padre. In primis, lo sguardo di Gesù ci pone in relazione con il Padre, per il quale siamo di grande importanza, come attesta questa citazione del Vangelo di Matteo. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? In questo modo Gesù trasforma la samaritana sola, che in quel momento si era recata al pozzo per evitare tutti gli altri, la trasforma in una persona degna di parola e di fiducia, poiché le chiede aiuto, aiutandola a trovare il senso della propria importanza, le apre le possibilità di essere davvero amata da Dio, suo padre. Dopodiché, lo sguardo di Gesù valorizza il mondo quotidiano che ci circonda, riconoscendone la bellezza e la meraviglia, ascoltandola e rispondendo alle sue domande e poi guidandola verso una nuova consapevolezza, Gesù dimostra che questo incontro quotidiano con questa donna comune e fragile può essere un incontro pieno di bellezza e di meraviglia. E poi un terzo punto: nel suo sguardo Gesù abbraccia il mondo come sua creazione, ma attraverso l'incarnazione lo abbraccia anche come suo redentore. Nel suo incontro con questa donna, Gesù vede nella sua piena realtà creata, con tutti i difetti,
Cioè Gesù la vede in questa realtà con tutti i difetti, ma le offre anche la buona novella e la promessa di vita. Infine, nel suo sguardo, Gesù vede un mondo che consegnerà al Padre alla fine dei tempi, perché Dio sia tutto in tutti. Nel suo sguardo rivolto a questa donna,

Se pensiamo a queste quattro dimensioni dello sguardo di Gesù, possiamo notare ci conducono verso relazioni nuove o più profonde. Una relazione nuova o più profonda con il Padre, con il mondo quotidiano, con il creato, con la redenzione e con i nuovi cieli e la nuova terra che un giorno verrà. Possiamo chiamare questo sguardo uno sguardo relazionale di Gesù ed è molto significativo perché per vedere le relazioni le dobbiamo cercare. Non vediamo le relazioni così come sono, come vediamo gli oggetti fisici, eppure esistono davvero. Sono come l'aria che respiriamo. Anche l'aria esiste, ma non la vediamo. Sono come un virus che esiste, ma non lo vediamo, a meno che non abbiamo uno strumento altamente specializzato come un microscopio elettronico. Sono cose invisibili ai nostri occhi, eppure sono reali. Lo sguardo relazionale permette di rendere visibili le nostre relazioni, che se no sarebbero nascoste, il che riveste un'importanza fondamentale per la famiglia, poiché la famiglia è fatta di relazioni. In un mondo instabile in cui viviamo oggi, se vogliamo aiutare i giovani ad avere il coraggio di sposarsi e se vogliamo dare loro la capacità di affrontare le difficoltà che incontreranno, allora i giovani dovranno vedere la loro relazione e pensare al loro matrimonio e alla loro vita familiare in una chiave relazionale. Non ci dobbiamo sorprendere, data l'enorme importanza della relazione nella teologia trinitaria e il fatto che, come ci dice la Genesi, siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Papa Francesco menziona la Samaritana quattro volte nell'Amoris Laetitia. Nella Familiaris Consortio, l'altra grande esortazione apostolica post-conciliare sulla famiglia, Papa Giovanni Paolo II non la menziona direttamente, ma fa riferimento ad alcuni passaggi del dialogo tra Gesù e lei. È importante notare che nel messaggio a cui abbiamo appena fatto riferimento, Papa Leone presenti entrambe queste esortazioni come qualcosa che hanno entrambe stimolato l'impegno dottrinale e pastorale della Chiesa al servizio dei giovani, dei coniugi e delle famiglie. Uno dei concetti che accomuna i due documenti è quello della legge della gradualità, proposta da Papa Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio e ribadito da Papa Francesco in Amoris Laetitia. San Giovanni Paolo II proponeva la cosiddetta legge della gradualità, nella consapevolezza che l'essere umano conosce, ama e realizza il bene morale secondo tappe di crescita. Non è una gradualità della legge, ma è una gradualità nell'esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge. La legge è un dono di Dio che indica la strada, un dono per tutti, senza eccezioni.

può essere seguito con l'aiuto della grazia. E queste erano citazioni di Amores Laetitia. E in entrambi i testi i due papi si preoccupano di mantenere l'ideale. La legge è dono di Dio che indica la strada e riconoscere che molti non sono in grado di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge. 35 anni separano i due documenti. Durante questo periodo la realtà della vita familiare cristiana ha subito tanti cambiamenti. Come in altri casi, per esempio nella dottrina sociale della Chiesa, quando le situazioni sociali sono turbolenti e in rapida evoluzione, può essere necessario trovare nuovi modi per conciliare sia le esigenze oggettive della legge, quindi questa Amoris Laetitia, e la legge della gradualità, e questo è Familiaris Consortio. Sia Familiaris Consortio sia Amoris Laetitia tentano di farlo nei rispettivi contesti storici. Ricordiamoci sempre che San Tommaso d'Aquino e tutta la tradizione ricollegata a lui affermerebbero che la legge di Dio trova la sua massima espressione nella nuova legge, la legge del Vangelo, la grazia di Gesù. In questo senso, l'ultimo capitolo di Amoris Laetitia, incentrato sulla spiritualità del matrimonio, cito, una spiritualità della comunione soprannaturale. Fine della citazione. Questo capitolo è importantissimo poiché colloca il matrimonio all'interno della santità, l'obiettivo di ogni vita cristiana. Possiamo concludere da dove abbiamo iniziato, con l'invito che ci ha rivolto Papa Leone, affinché troviamo il modo di essere al servizio della missione e annunciare il Vangelo della famiglia alle giovani generazioni. Troviamo modi per incoraggiare i giovani ad affrontare la grande sfida del matrimonio e della vita in famiglia, accogliendola con la piena consapevolezza che questi giovani sperimenteranno una grande fragilità che fa parte del processo e anche di scoperta della sua bellezza, e che in questa fragilità troveranno fonti nuove e inaspettate della grazia divina e proveranno un desiderio di santità tipico dei giovani. Uniamoci a Gesù nell'esortarli ad accettare la sfida, proprio come Gesù esortò la Samaritana di annunciare il Vangelo agli altri, proprio nel riconoscimento della loro fragilità, in modo da invitare gli altri a unirsi a loro nella fiducia, della grazia divina e nel vivere il desiderio cristiano di santità. Ascoltiamo l'invito che ci ha rivolto il bambino all'inizio della storia, che ci ha ricordato di non cercare Dio altrove, ma di riconoscere la sua presenza nella nostra vita in famiglia di ogni giorno. Concludo con alcune domande che possono essere di aiuto, nella nostra riflessione oggi e in questi prossimi giorni. Dove e come possiamo riconoscere Dio già all'opera nella vita delle famiglie? Cosa possiamo imparare dalle famiglie nella loro bellezza e nella loro fragilità? Come possiamo annunciare il Vangelo
non solo alla

alle famiglie, ma anche insieme alle famiglie. E come possiamo incoraggiarle ad essere attive nell'annuncio del Vangelo della famiglia?

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
3: C'era la mia busta paga, la paga di una settimana.
4: È stato gentile a venirmi ad aiutare, poteva cacciarsi nei guai. Lavora nella panetteria.
5: Sto giù alla messa.
6: Mi dici che si arricchisce alle mie spalle?
7: Non sa leggere, non sa scrivere.
5: Ce l'hai un po' di tempo libero? Insegnami a leggere.
8: Io spero di non rendermi ridicolo.
4: Non ti ho più visto, ma ci rivedremo.
8: Ci stiamo rincorrendo. È questo che facciamo, Iris.
2: Lettere d'amore, venerdì in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santo.

0: Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria,